0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Perché? Perché?
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
2: Perché?
4: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99.

0: Vettel 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
2: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
1: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: Gabriel, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Perché? Perché?
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
12: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
13: Che importa? Goditi il valore del tempo speso bene.
12: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
6: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
14: Radio DJ, una nazione,
15: una stagione,
14: anche d'estate.
16: Legend con Alex Farolfi.

0: Yep. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Perché? Perché?
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
3: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
2: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
5: Radio DJ,
3: una nazione,
5: una stagione,
3: anche d'estate.
6: Ladies and gentlemen, welcome to

0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
3: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
2: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
5: Legend con Alex Farolfi.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
3: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
2: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
5: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
6: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ.

0: Attenzione, i giornalisti di Radio DJ diffidano i conduttori del seguente programma dal chiamarli colleghi.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo...
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
1: Ma che...
2: Come l'annunciatrice Rai.
1: Buonasera.
2: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio.
1: Vabbè, ma sembra altro.
2: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che potrebbe finire sulle nuove banconote da 50 euro al posto della lodola. Oggi ci stiamo lavorando.
1: E dietro cosa c'è?
2: Il ciurlo. Non ci sottovalutate. Oggi è venerdì 24 luglio, anzi 2026, continua la nostra caccia ai santi, diciamo quelli minoritari o come diciamo nell'ufficio program.
1: Minoreitani.
2: Esatto, minoreitani. Sì. Oggi si festeggiano San Declano e Santa Sigolena. Quindi qualora all'ascolto ci fossero dei declani o dei delle sigolene, vi aspettiamo al 347-342-5220. Andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.
1: Viaggi in arrivo, un weekend da bollino rosso, sulle autostrade attesi disagi e ritardi. La protezione civile lancia l'allerta, sembrerà un qualsiasi viaggio in treno.
2: Vedi, alla fine.
1: Vabbè dai, comunque.
2: Politica, Renzi e Vannacci annunciano che alla fine si affronteranno a capocciate come i pachicefalosauri.
1: Wow!
2: Vi ricordate?
1: Wow, certo.
2: Con la capoccia dura, no? Pam,
1: sì,
2: pam,
1: sì.
2: Io penso la risolveranno così.
1: Carini. Politica, al Senato la proposta di legge per vietare gli smartphone ai bambini sotto i 3 anni, soprattutto se stanno guidando.
2: Scusami, ma sotto ai 3 anni non è che li vanno a comprare da soli i bambini gli smartphone?
1: Ma ormai guarda che questi crescono
2: che
1: con le merendine che mangiano.
2: Vabbè. Calcio, Pep Guardiola dice no alla proposta di diventare allenatore dell'Italia, anche se chi gli sta vicino giura che in realtà ha detto col cazzo.
1: Però Pep, stai calmo.
2: I giornali dicono no.
1: Sicurezza, secondo il recente sondaggio, il 71...
2: Quale recente?
1: Quello sulla sicurezza.
2: Ah, ok.
1: Sicurezza, secondo un recente sondaggio, il 71% degli italiani non si sente sicuro, mentre il restante 29% ha sparato al sondaggista perché pensava lo volesse rapinare.
2: Ci sta, Milano nascondeva la cocaina tra le statuette dei santi, arrestato dalla Guardia di Finanza grazie anche all'uso di un cane pastore protestante.
1: Dai, senti. No, ma ridi vicino al microfono così ti si
2: però
1: sente.
2: Però hai notato che Daniele c'ha un attimo di latenza, no? Deve ricostruire la battuta.
1: Sai cosa dobbiamo fare? Finite le battute lo fissiamo così vediamo se ride. Vediamo se ridi adesso. Palinuro, secondo turista, morso a sangue dai pesci in pochi giorni e il governo annuncia un decreto triglie.
2: Cioè alza le pene, capito?
1: Vedi, se lo fissi, ride. Forse
2: un po' inquietante questa cosa.
1: È come se lo facessimo col pubblico.
2: Televisione, sì, ma con un pubblico. Vabbè, non mi far dire niente.
1: Dai!
2: Televisione, la Rai non riesce a trovare il nuovo conduttore di Chi l'ha visto. E sarà proprio questa la prima puntata del nuovo Chi l'ha visto. Hanno messo un numero verde e bisogna.
1: Temptation Island, Filippo Bisciglia lancia il Duolingo per imparare la lingua dei partecipanti.
2: Ma nessuna, sai che è un'app che io comprerei, ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone e mi viene da dire
1: che canzone.
2: Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta potete farlo al 347-342-5220 che poi è lo stesso numero al quale aspettiamo. Mettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali.
1: Mamma
2: sul
1: mia.
2: Sul finestrino, se non piove, fuori la voce, cantate insieme a noi e bentornati a Chiacchiericcio.

0: La notizia del giorno è che Chiacchiericcio, a differenza di tutti gli altri programmi di Radio DJ, va avanti anche per tutto il mese di agosto in versione estesa dalle 16 alle 20 tutti i giorni, sabato e domenica incluse. Ho indovinato?
1: Guarda, ti rispondiamo come Pep Guardiola ha fatto durante il notiziario. Non è questa la notizia, però noi siamo in onda anche settimana prossima.
2: Sì, esatto. Oggi
1: sono finiti tantissimi programmi di Radio DJ per questa stagione, poi ricominceranno dal 31 agosto. Noi teniamo compagnia anche tutta la settimana prossima.
2: Sì.
1: Poi sospendiamo e poi chissà se saremo in onda il 31 agosto. Dovrete aspettare l'ultimo giorno, come se ve ne fregasse qualcosa. Però lo scoprirete,
2: guarda,
1: l'ultimo giorno. Però no, caro amico ascoltatore Daniele, non è quello il motivo per cui abbiamo scelto Azzurro di Adriano Celentano ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione c'è Ilaria. Ciao Ilaria.
2: Ciao.
1: E in regia c'è l'uomo che ci rovina i venerdì quasi più degli amori di Dio, Daniele Palmieri.
3: Buonasera.
1: Ciao Daniele. Noi ci scherziamo sempre,
2: vero,
1: perché lui è stato il nostro primo regista qui in radio e quindi ci possiamo insultare a vicenda, cosa che facciamo anche a microfoni spenti, anzi anche più pesantemente. Peraltro,
2: ma no, dai,
1: parliamo di una notizia che in qualche modo ha a che fare con te, Daniele, perché Ernesto ha indovinato.
4: Forse ce l'ho. La nomina di Andrea Pirlo a nuovo CT della nazionale italiana di calcio.
1: Capito? E quindi
4: questa? Ho vinto.
1: Bravo.
4: Ciao Ernesto da Pescara.
1: Bravo Ernesto. Quindi
2: ciao,
1: Azzurro,
2: Ernesto,
1: come gli azzurri. Spiegaci, esatto, Chiara, e poi spieghiamo anche perché ha a che fare con Daniele.
2: Allora, è da un po' che si parla di questo fatto, di questa nazionale di calcio maschile italiana che non è andata al mondiale.
1: No, deludente, molte delusioni. Noi
2: io sto
1: di
2: andando
1: calcio zero,
2: mi sto andando a tentoni completamente. Bisognava cambiare il
1: l'allenatore.
2: CT.
1: Sì. Prima hanno cambiato la testa.
2: Sì.
1: C'è Maldini.
2: C'è Maldini,
1: anzi,
2: adesso.
1: Ancora prima Malagò.
2: Sì.
1: Poi Maldini.
2: Cioè alla FIGC.
1: Poi hanno messo Maldini.
2: Poi hanno messo Maldini
1: e Leonardo.
2: Esatto. E poi adesso si è finalmente capito chi è il nuovo CT della nazionale e sarà Andrea Pirlo.
1: E qui subito la prima richiesta d'aiuto: 347-342-5220. Ascoltatori, messaggi brevi, diteci se dobbiamo essere felici oppure no di questa scelta. Ci siamo fatti gli affari nostri, penso che sarà assolutamente un dibattito sereno. Però perché ha a che fare con Daniele?

0: Daniele Andrea Pirlo, Chiara.
1: Perché è nato in provincia di Brescia.
0: Dove esattamente, Daniele?
2: A Flero.
1: A Flero.
0: Come te, tu però sei,
2: no,
0: di Brescia.
2: Sono di Brescia, Brescia.
0: Dici qualcosa su Flero.
2: È un paese lì appena fuori.
1: Carino, è carino, è carino.
2: Normale.
1: Normale.
0: Prodotto tipico?
1: Pirlo.
2: Vedi, esatto.
1: Sì.
0: Ma non c'è un prodotto tipico, lo spiedo? No,
2: no,
0: neanche.
2: No, lo spiedo è dell'est.
1: È che ogni comune... Sì.
0: Hai mai incontrato Pirlo? Ti è mai,
2: no,
0: capitato?
2: Mai.
0: Quel di Brescia? No,
2: mai.
0: Non vive più a Brescia, immagino.
2: No, non credo.
0: Ok, grazie, contributo preziosissimo.
1: Sì?
0: No, noi...
3: No,
0: io sono
3: anche l'internet poi ci dà di più. Cioè, di soufflero.
0: No. Cioè, Flero, no, è...
3: La pasta fresca, dicono.
0: Quale,
1: vabbè,
0: pasta?
1: Ma
0: nome
1: fa...
0: questa pasta fresca?
3: Dice che sono noti per i casoncelli e i tortelli al bagos.
1: Vabbè, ma allora, quello tutta Brescia è famosa per i casoncelli.
0: Brescia,
1: forse anche
0: solo,
1: altre
0: anche
1: zone.
0: Altre zone. E i... come si chiamano?
3: Bagos.
0: Bagos.
1: Bagos. Bagos è, non,
2: non è di Flero, è Bagos, per quel che so io.
0: Cos'è il Bagos?
2: Un formaggio.
0: È un formaggio. Vedi, oggi stiamo facendo anche un giro gastronomico. Io sono
1: comunque Flero esiste dal Neolitico, secondo,
0: sì,
1: Wikipedia.
0: Adesso, non, cioè, è la puntata, non è flerocentrica, non me ne vogliano gli amici di Flero. Dovevamo fare un passaggio.
1: Siamo qui
0: Flero
1: a dire delle stupidate, ma tu c'eri nel Neolitico?
0: No, Flero sì. Sono molto contento del fatto che sia stato nominato, stavo per dire eletto, nominato Pirlo.
1: Pirlo, bellissimo CT, uomo.
0: Bellissimo uomo, anche grande calciatore, uno dei campioni del mondo del 2006.
1: Non
0: ancora
1: interessa.
0: Seguivo il calcio, quindi ho seguito la sua epopea al
1: centrocampista del Milan e della Juventus.
0: Ma io ho una cosa in comune con Pirlo. Entrambi non sappiamo sorridere.
1: Ma
0: oh, ragazzi, guarda, scrivete Pirlo sorriso e troverete,
1: allora,
0: una foto in cui sorride, secondo me fatta con la I.
1: Dai, non è vero.
0: Lui non sorride neanche durante un'orto panoramica, cioè quando ti fanno la lastra. Comunque è più forte. E io uguale, lo
1: non
0: dico.
1: È uguale. Allora,
0: io non so, se guardate le foto sul sito di DJ, io sembro sempre un imbecille. Infatti non sorrido, non
1: ma
0: so sorridere.
1: Anch'io non sono molto brava a sorridere.
0: Non è
1: dire
0: vero,
1: la verità.
0: Fai un sorriso?
1: Vengo...
0: Fai un sorriso?
1: Ma anche tu stai sorridendo,
0: no,
1: comunque,
0: non,
1: in questo,
0: scusa,
1: momento.
0: Ilaria, fai un sorriso?
1: Lei sta sorridendo,
0: no, lei sta
1: adesso.
0: Sta sorridere, Daniele? Ecco, io,
1: sì,
0: non ce
1: Daniele
0: la
1: ha la... Bello questo momento in cui noi abbiamo guardato della gente sorridere e non abbiamo spiegato niente agli ascoltatori.
0: Allora,
1: mi spiace, ragazzi.
0: Allora, foto dei vostri sorrisi al 347, sì, 342 5220 e noi vi diciamo se secondo noi sapete sorridere o no. Comunque la notizia l'abbiamo data, fra un attimo su questa notizia facciamo chiacchiericcio insieme.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: girl one time.
1: Io sono contentissima, ma non per Pirlo, per Maldini, perché io adoro Maldini. Viva Paolo Maldini! Un capitano, c'è solo un capitano.
2: Cioè. Beh, Maldini, bell'uomo, direi.
3: Beh, sì.
2: Maldini, bell'uomo. Pirlo, Chiara?
3: Sì, bell'uomo.
2: Bell'uomo. Ah, Ilaria, Pirlo, bell'uomo?
3: Sì, bell'uomo.
2: Sì, bell'uomo. Andrea, stavo dicendo. Daniele,
3: Andrea.
2: Pirlo?
4: Bell'uomo.
2: Bell'uomo, bell'uomo. Vabbè, siamo d'accordo, però non stiamo parlando.
3: Noi solo di questo parliamo quando
2: no,
3: parliamo.
2: No, ma infatti mi è arrivato questo messaggio di Andrea. Che mi colpisce, dice raga, però parlate solo di calcio. Ma Andrea, noi
3: parliamo solo di calcio.
2: Non sappiamo niente di calcio. Infatti,
3: zero.
2: Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori un parere. Ce l'hai una base tutto il calcio? Per se. Vabbè, questa va bene lo stesso.
3: Lì.
2: Questa
3: senti
2: è.
3: Che pezzo.
5: Il pool sportivo in collaborazione.
3: Vabbè, è partita
2: messo,
3: dall'inizio.
2: Daniele? Cos'è? Lascia.
3: Cosa presenta?
5: Il calcio minuto per minuto.
2: Proprio tutto hai
5: cioè. Cura di Guglielmo Moretti.
3: Tutta la sigla anche.
2: Salutiamo
3: tutti quanti.
6: Ascoltatori, buongiorno, eccovi i campi collegati.
3: È una puntata, è partita la puntata.
2: Sopra la puntata di tutto il calcio minuto per minuto, guarda.
3: Oh, eccoci.
2: Questa volevo. Sentiamo alcuni esperti ascoltatori che ci dicono la loro su Pirlo, CT della nazionale, perché noi non ne sappiamo granché.
7: Ciao, per quanto riguarda Andrea Pirlo, ottimo giocatore, ottimo persona. Ma come allenatore non ha ancora dimostrato niente.
3: Vabbè.
2: Grazie.
7: Ragazzi, si salvi chi può.
2: Grazie
3: ma
2: al nostro
3: perché?
2: Francesco che è pessimista.
3: Malfidente.
2: Sentiamo qualcun altro.
8: Dici qualcosa su Flick.
9: Ciao Chiara, sì. Ciao Ciccio.
2: Sì.
9: Mio marito, alla vostra domanda, diteci cosa pensate su Andrea Pirlo, ha risposto
2: c'è dello scetticismo. Però secondo me dipende anche un po' dalle delusioni azzurre di questi periodi, perché invece abbiamo anche tanti messaggi di persone felici della scelta di Pirlo,
3: fiduciosi.
2: Poi di lì siamo passati a parlare di persone che non sanno sorridere, come Andrea Pirlo è evidente. E attenzione che basta sta base, toglila, perché se diventa sennò la corrida di Corrado.
3: Dai.
2: È arrivato un messaggio di Laura che mi colpisce.
10: Io penso a ridere nelle foto, spesso devo mangiare un granello di sale, se no non riesco a sorridere.
2: Un granello di sale, a parte che Laura, che è di pressione minima 130 credo, però un mangiare un granello di sale e che
3: forse perché ti dà... come se tu facessi col limone che l'aspro ti fa venire voglia di fare.
2: Ho capito.
3: E quindi tiri fuori i denti.
2: Per fare una foto non posso cagare per 2 settimane.
3: Allora, senti.
2: Comunque...
3: Ti sorridono altre parti.
2: Ci sono dei. Allora, intanto le vostre foto.
3: Sì.
2: Ragazzi, vi do una notizia. Al mio metro, anche alcuni di voi, evidentemente, non sanno sorridere. Ok?
3: Dai.
2: Cioè, ma secondo me è genetico. Ci sono alcuni a cui viene naturale sorridere e altri a cui viene finto sorridere. Cioè, a me, per esempio, la critica che viene fatta è che la parte sotto sorride, ma non sorride la parte sopra. E quindi.
3: Sei come Harrison Ford, che sorride solo con metà faccia.
2: Sì, quello credo. Vabbè, sì, ho visto Harrison Ford che...
3: No, nel senso, cioè, no, hai fatto dei gesti come se fosse un problema neurologico. No, è una questione anche di rughe, di invecchiamento. Cioè, un occhio leggermente più chiuso,
2: chiuso
3: così,
2: quindi riesce a tenere mezza faccia.
3: Quindi
2: felice.
3: Mezza faccia, esatto.
2: Ci sono dei segreti per sorridere?
3: Allora, ci sono dei siti che spiegano un po' cosa fare per sorridere. C'è un po'
2: dei trick, dei...
3: C'è un po' di studio anche.
2: Mister,
3: trovare
2: ascolti.
3: Trovare il profilo migliore, mostrare i denti ma non troppo, cose di questo tipo. Sicuramente...
2: Sono un Doberman, come faccio a mostrare i denti? Cioè, che vuol dire mostrare?
3: È che non fai vedere tutti i denti e le gengive così, ma fai vedere un po' di denti senza esagerare. Dai, senti, stai facendo la faccia del coniglio. Non
2: poi,
3: lo so perché.
2: Poi?
3: Una cosa che mi ha colpito molto è che, sai, tutti dicono di dire cheese.
2: Sì, cheese.
3: Non bisogna dire parole con la I, ma parole con la A. Perché hai un sorriso più disteso.
2: Cassata però.
3: Dice banana.
2: Banana.
3: Dillo
2: due volte.
3: Volte
2: così almeno una,
3: una foto viene bene.
2: Viene bene. Grazie. Grazie. Scusa, Daniele, sai che non possiamo resistere a questa
3: comunque
2: cosa.
3: Se dici banana, o parole che finiscono per A e tenere la A lunga alla fine.
2: Quindi vostre foto mentre dite banana. 342-5220. Non lo so. Io continuo a pensare di non saper sorridere. Anzi, se ci fosse un smile coach
3: all'ascolto
2: che possa aiutarmi, sarei molto felice.

0: pensate che io ho delle foto di banane che per sorridere dicono uomo. Jacopo Dottorino.
1: Bravo Jacopo, questa ci è piaciuta. Stiamo parlando di sorrisi ma anche di calcio. In una parola, sì. Andrea Pirlo.
2: Dai!
1: Continuiamo a parlare con gli esperti, perché noi non ne sappiamo, non facciamo sappiamo abbastanza. Parlare chi ne sa. Daniele, mi metti una base calcio per favore?
2: Oh, questa è una base.
3: Questa era, ma non parlano, non mi piace.
1: Bravo, bravo, bravo. Questa era dribbling, sentiamolo.
4: Chiaro Ciccio, ma dai. Ma non è questione di allenatore, ragazzi, qui è questione di squadra, è questione di giocatori. I ragazzi non hanno più passione per niente. I ragazzi hanno passione solamente per lo smartphone. Non corrono più, non vanno più a giocare a calcio. Giocano a calcio solamente per cosa? Per il dio denaro, perché quella scatoletta di metallo infernale gli insegna questo. Se voi vedete le squadre di Serie A, soprattutto quelle di Serie A, da che giocatori sono composte? È la stragrande maggioranza di giocatori stranieri. Dove stanno gli italiani? Bella domanda, Gianluca da Reggio. Ciao, ciao.
1: Gianluca, grazie per il consiglio da esperto. Noi ci fidiamo di te. Il cambio base è stato incidentale. Ci dobbiamo fermare un attimo. Dopo la pubblicità arrivano gli amori di Dio. Che vi piacciono o no, a me no. A tra poco.
5: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ. Pronti per la spiaggia? Venite a Beach Like a DJ. Divertitevi e rinfrescatevi con il gusto delizioso di Sprite. Dal 24 al 26 luglio a Barletta, musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite. Sprite, it's that fresh.
6: Radio DJ. One nation, one
7: station. Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
9: Ci sono cose che vorresti tornassero.
10: Come le vacanze.
9: O un bel vantaggio.
10: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: State ascoltando Chiacchiericcio, Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi alle 19.40 su Radio DJ. Insieme a voi fino alle 20 continuiamo a ricevere giustamente messaggi di persone. Venerdì sera, finita la giornata di lavoro, si mettono in viaggio, tipo lo Davide.
1: Ciao Chiacchiericci, io e mia moglie stiamo facendo un Torino-Trieste, 8 ore di macchina, abbiamo bisogno di energia, abbiamo bisogno degli amori di Dio, corretto?
2: Corretto.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: E allora, nonostante sia fortemente in disaccordo, prego.
3: Ammazza, sono così lontane Torino e Trieste, allora.

0: anche noi. Non è vero, stiamo a casa.
1: Questa è la sigla improvvisata sul momento di fronte agli occhi da cerbiatto di Ilaria, che ti ha guardato come se fossi completamente pazza, comprendendolo peraltro, non la biasimo affatto. Che cosa sono gli amori di Dio? Sono quel momento della settimana, in genere venerdì, ultima mezz'ora, in cui parliamo di teneri animaletti. Noi siamo un programma che si occupa di attualità, ma a volte facciamo come i giornali, parliamo dei nostri simpatici amici a zero infinite zampe.
0: Sì, ha tante pinne anche.
1: Per così attirare la vostra attenzione, rilassarci un po' alla fine della settimana. Chiara, qual è la prima storia di oggi?
0: La prima storia è un aggiornamento da una zona che abbiamo già trattato più volte.
1: Il capo?
0: No, non è il capo. Però sempre uccelli, bravo. Attenzione. Vedi che stai iniziando a entrare in feeling con questa rubrica. Allora, abbiamo parlato dei pavoni di Punta Marina,
1: certo,
0: provincia di Ravenna.
1: Tra l'altro una località dove vorremmo andare quest'estate, visto che noi le ultime settimane di agosto le passiamo in Romagna più o meno.
0: Perché io dico sempre, voglio andare a vedere la tomba di Dante, poi finisco a vedere i granchi blu, a tutti gli altri animaletti. Mai
1: cultura
0: visto.
1: Guai.
0: Cultura,
1: però,
0: via.
1: Potremmo andare a Punta Marina a vedere i pavoni, ci sono ancora?
0: Molti meno, molto pochissimi.
1: Perché c'è
0: sono rimasti
1: la sacra
0: pochi.
1: Del pavone.
0: No,
1: da
0: la piadina col pavone.
1: Perché?
0: No, semplicemente alcuni sono stati allontanati dal paese gentilmente, altri sono volati via e sono rimasti meno. Ma non parliamo di Punta Marina, restiamo in provincia di Ravenna e andiamo a Marina Romea e Marina di Ravenna.
1: Ok.
0: Perché lì sono arrivati i fenicotteri.
1: I fenicotteri.
0: I fenicotteri non stanno tanto lontano da Ravenna, perché ci sono in zona. Però non stavano lì. Sta di fatto che un giorno c'è stato un grosso temporale, ma forte, pesante. E a un certo punto la gente è uscita di casa e si è trovata nel cortile dei fenicotteri.
1: Trascinati dal vento, come funziona?
0: Che sono atterrati nella zona a causa di questo temporale. Evidentemente non so se scappando dal temporale si sono spostati e sono arrivati lì. Non si è cioè la dinamica è ancora misteriosa. Sta di fatto che alcuni hanno raccontato di essersi trovati appunto davanti questi fenicotteri.
1: Poverino.
0: E di aver aperto il cancello per farli andare via, e questi sono andati via a piedi.
1: Ah, perché il fenicottero non vola, cammina.
0: No, vola, però evidentemente non sapevano dove volare, hanno detto vabbè, facciamo un pezzo
1: poveri,
0: a piedi.
1: Poveri, erano disorientati.
0: Erano disorientati.
1: E che faranno come i pavoni? Alloggeranno lì? Tra l'altro sono bellissimi posti da visitare, quindi magari un fenicottero si trova bene.
0: No, però non credo, stanno già tornando a casa loro. È stato giusto un momento.
1: Pensate.
0: Però insomma, i turisti sono trovati lì pure i fenicotteri.
1: Poi i fenicotteri sono belli perché sono quelli rosa, no?
0: Sono quelli rosa.
1: Con una che in genere stanno su una zampa sola.
0: Sì, beh sì, per riposare.
1: Che differenza c'è?
0: Riposano un piede.
1: Cos'era
0: questo?
1: Questa
0: era un
1: cosa?
0: Fenicottero.
1: Fa sentire?
0: Bel suono.
1: Un fenicottero che stanno stritolando, credo, sotto uno schiacciasassi.
0: Sta vomitando questo fenicottero.
1: Ma che differenza c'è fra il fenicottero e la gru? Dici, una la usano nei cantieri.
0: Che una è rosa e carina e la gru è... ok.
1: Scusami, adesso io lo so
0: è
1: che
0: giusto,
1: ti coglierò impreparata. Ma il gesto di Karate Kid... Sai quello del...
0: Quello è la gru.
1: È la gru.
0: Perché non credo che Cina e in Giappone ci siano i fenicotteri.
1: Mo.
0: Non credo.
1: Addirittura ce li hanno a Marina di Ravenna, non ce li hanno a Chioto.
0: Scusa, ma ce li hanno a Marina di Ravenna.
1: Magari un temporalone
0: in Sardegna,
1: li porta fino a lì.
0: Non ci sono.
1: Non ci sono
0: in Cina.
1: Cioè ce li hanno...
0: In Cina c'è la gru.
1: Mi taccio. Bene,
0: allora, ma
1: questa è la prima storia. Amici di Marina di Ravenna, fateci sapere com'è
0: se state ancora con i fenicotteri.
1: No, io intendevo se era buono da mangiare oppure no.
0: No!
1: Magari, no, credo sia specie protetta peraltro. No, non lo facciamo.

0: scusate, ma documentatevi prima di dare notizie. Dici, dici. Comunque il fenicottero nasce marrone, dopo se mangia i gamberetti che sono rosa diventa il pelo rosa, gli viene la peluria, pigmentazione.
1: E se mangia dei puffi allora gli viene il, la, la peluria blu. Quanto è affidabile questa notizia, Michele?
2: Non è vero, tutti i fenicotteri sono rosa, per, forse perché mangiano tutti quanti quel gamberetto. Proprio quello specifico.
1: Non rifare la sigla.
2: Che si chiama coloreria.
1: Michele, posso dire, è la tua parola contro quella di nessuno. Quindi per il momento ci fidiamo, poi però non prendete questa notizia.
3: No, ho cercato.
1: È così, sì, sì. Ilaria conferma. Ok, perfetto. Chiara, seconda notizia del momento, amore di Dio, dove andiamo stavolta?
2: Ormai è quasi una rubrica, ma ci sono delle novità sulle orche.
1: Ah.
2: Abbiamo parlato recentemente del fatto che si sono viste delle orche donare dei tonni morti a delle barche.
1: Certo,
2: okay?
1: Scusa, non avevo parlato, ti fanno sempre ridere le orche.
2: E abbiamo parlato l'anno scorso delle orche che indossano i salmoni come cappelli.
1: Ma è vero, sì, per moda peraltro.
2: Salmoni
1: per
2: morti,
1: moda.
2: Qualcuno le ha viste, altre orche si sono viste e hanno detto iniziamo a farlo anche noi. E c'è una nuova moda tra le orche.
1: Già ridi, quindi.
2: C'è una nuova moda tra le orche e le hanno viste nelle orche che stanno nel Golfo della California.
1: Ok.
2: Praticamente.
1: Intelligenti ste orche, eh?
2: Sono matte, sì. Sono pazze proprio, pazze, pazzerelle.
1: Questa è un'orca, grazie Daniele. Sono
2: pazzerelle praticamente.
1: E pensate, tutti questi suoni non sono registrati, li fa lui con la bocca. Sì, sì. E a volte non solo con la bocca, pensate.
2: Le orche in quella zona, una delle cose che mangiano è il pesce luna. Te lo ricordi il pesce luna? Certo. Era arrivato a Cesenatico.
1: Sì, avevamo intervistato una volta il sindaco di Cesenatico, sì, perché avevano trovato un grossissimo pesce luna.
2: È un pesce tondo che sta praticamente sempre piatto di, sì, profilo, perché è tondo. È, sì, proprio un cerchio.
1: Sì, sì, e che talvolta si nasconde dietro al pesce sole per fare il pesce glissi. Come no? Sì, sì, sì.
2: Comunque, questo pesce luna, le orche lo prendono, lo uccidono. E poi per mangiarlo, no?
1: Sì.
2: Praticamente hanno scoperto che ci sono delle orche che una lo tiene fermo con la bocca e l'altra velocissima gli va addosso e lo fa esplodere. Esatto!
1: Ma
2: questo
1: perché?
2: Rumore.
1: Ma è una cosa crudelissima.
2: Perché allora qualcuno dice che probabilmente serve perché così si formano dei pezzetti più piccoli e le piccole orche sono più riescono a mangiarlo meglio.
1: Vedi che è diventata di nuovo.
2: Però dicono non è vero, non è così. Probabilmente si divertono. Ora
1: a
2: si divertono a fare
1: esplodere i pesci luna.
2: Sì.
1: Wow.
2: Questa cosa è c'è questo sospetto perché altre cose che fanno le orche sono lanciare le foche in aria quando, sì, ci nuotano vicino.
1: Sì, e poi sparargli delle pistole.
2: E tirare gli schiaffi alle razze.
1: Quali razze in particolare?
2: Le razze.
1: Ah, i pesci.
2: Pesci e razze. Pensavo gli passano vicino e gli danno
1: le
2: codate o le pinnate. Quindi gli tirano gli schiaffi. Quindi hanno detto, evidentemente alle orche piace giocare col cibo.
1: Ma quindi che giudizio abbiamo di queste orche? Positivo o negativo? Cioè, sono intelligenti, ma sono anche delle belle persone?
2: Non lo so, come fai a giudicare? Non
1: 347 342 5220, orche sì o orche no?
2: Dai,
1: vediamo.

0: sapendo qualcosa di animali, mi rendo conto che sparate solamente delle cagate.
1: Sì.
0: Ma quindi, su tutte le altre cose in cui invece vi credo ciecamente, su tutte fregnacce.
1: Anna, era ora che qualcuno... cioè, lo dovevi venire a sapere.
2: Sparate cagate.
1: Sì, Chiara, sì, è esattamente
2: Ma è così. Vero, guarda che è vero che dei
1: Anna,
2: orche.
1: Sai cosa facciamo noi alla verità? Chiara la tiene ferma e io ci vado contro
2: sì,
1: a tutta
2: la
1: velocità
2: esplodere.
1: Facendola esplodere. Sì. Questo è quello che facciamo e continueremo a farlo, attenzione, lo ripetiamo, anche lunedì prossimo. Non fate quelli che siccome l'incesto è finito, Linus non c'è, Pinocchio è andato in ferie, Wadda va in ferie. Allora, no ragazzi.
2: Noi siamo
1: noi
2: qua.
1: Siamo qui fino al 31 di
2: luglio,
1: luglio non di agosto,
2: no, non siamo
1: agosto ripartiamo. Sì. Quindi lunedì
2: hai detto
1: 31 di agosto ripartiamo per le vacanze, perché non c'è
2: un altro giro di vacanze.
1: Per sapere se saremo confermati dovete aspettare
2: il
1: l'ultima
2: 31
1: puntata.
2: Luglio.
1: Grazie mille a Ilaria in redazione, grazie a Daniele in regia.
3: Grazie a voi.
1: Grazie a Chiara Galeazzi.
2: Grazie Ciccio Lancia.
1: La linea va al sempre ottimo Wad. Ci risentiamo lunedì, buon weekend a tutti. Ciao.
4: Camminando con voi sulla via dell'amore di Dio.

0: Test Brow di Eurospin rinfresca il Vertical Summer Tour. Passa al Ciringhito per divertirti, ricevere fantastici gadget e goderti i DJ set con una birra Best Brow. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour e da Eurospin. Fatti una Best Brow. Bevi responsabilmente.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
3: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni in negozi online.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
10: DJ chiama Italia.
11: Siete in onda fra 3 minuti.

0: State ascoltando Radio DJ, magari siete sintonizzati già da qualche, non dico qualche ora, perché insomma di solito l'ascoltatore medio rimane agganciato per una mezz'oretta, quello medio, quello di Radio DJ quanto rimane agganciato, Matteo, mediamente?
1: 22 ore, è molto fedele.
0: Cioè adesso uno sta ascoltando da ieri sera.
1: Dorme due ore e poi riparte.
2: Bravo, come me quando avevo 16 anni, dormivo con la radio accesa.
0: Vabbè, allora partiamo da questo presupposto, che chi ci sta ascoltando adesso è già un po' che sta sentendo.
1: Vidiello. Sì.
0: E mi chiedevo se anche lui, specialmente se ha un'età vicina alla nostra, adesso non pretendo vicino alla mia, certo, vicina mediamente a tutti quelli che lavorano per noi, se anche lui ha provato un'emozione strana sentendo il notiziario, perché c'è stata una notizia seria, vera, che riguarda un problema altrettanto serio, ovvero, però... Il termine che viene usato, sì, tutto mi aspettavo dalla vita, tranne che sentir parlare ufficialmente della legge anti-Maranza.
3: La politica ha scatenato polemiche l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del cosiddetto disegno di legge anti-Maranza.
2: Ma cos'è? Ma un testo comico.
0: Cioè, Consiglio dei Ministri e Maranza nella stessa frase ufficialmente in un telegiornale, capito?
2: Perché è una parola di uso gergale che noi usavamo 30 anni fa.
0: Forse per quello, forse
2: 40
0: per quello.
2: Anni fa.
0: Perché esatto, noi 40 anni fa la usavamo già, ma aveva un altro significato, no?
2: Sì, sì, voleva dire tamarro, insomma.
0: Sì, sì, uno... un po' così.
1: Ma te la ricordi la legge Porcellum?
0: Il Porcellum?
2: Sì,
0: vabbè,
2: Porcellum,
0: sì,
2: comunque è latino. Cioè, io mi aspetto che dicano, non so, la lotta alla bamba non conosce tregua, oltre le due raglie è considerato spaccio. Cioè, non lo so, a questo punto, trovato con 10 paste, il giovane dice... Cioè, ormai vale tutto qui. Capisci?
0: Hanno capito che era durissimo dall'espressione.
2: Esatto, che era indurito, era imbambanato il giovane.
0: Basta. Vabbè, così. Se no sembra che abbiamo troppa confidenza con questi termini.
2: Per carità,
0: ce le hanno dette dei nostri amici.
2: Esatto. Radio DJ
4: One Nation One Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
0: Pronti a cominciare? Un collegamento che va da Milano fino a Sanremo e si allarga anche per Barletta, perché lì ci sarà l'ultima tappa di Beach Like a DJ.
1: Esattamente.
0: Poi ne parliamo. Sigla prima.

0: vede quanto entusiasmo, ma l'entusiasmo non è perché finisce, l'entusiasmo è perché sappiamo che ricomincia.
1: Certo.
0: Pensiamo certo sempre al bicchiere mezzo pieno, non a quello mezzo vuoto, insomma. Tutto sì, bene, Nico?
1: Tutto molto bene, qui dalla Città dei Fiori, Sanremo, è una giornata meravigliosa e io sono ancora stupito che ci siano i bagnanti, che la gente vada al mare, che non faccia freddo, cioè è incredibile.
0: Perché
1: e
0: per te Sanremo è quella di febbraio.
1: È quella di febbraio, nella piazza dove in genere si affollano i tir delle emittenti radiofoniche. Ci sono i gonfiabili, ecco, no, questo volevo dire, sì, ci sono i ma dei gonfiabili.
0: Ma di che cosa?
1: Di robe di i gonfiabili, tu portavi i fili.
0: Ah, i gonfiabili quelli per i bambini. Gonfiabili. Cioè al posto di RTL c'è uno scivolo.
1: Okay. No, non c'è uno scivolo, c'è la madre di tutti gli scivoli, capito? Per cui è molto interessante.
0: Bene, hai dormito bene stanotte?
1: Malissimo.
0: Che palle!
1: Ma malissimo.
0: Mai, ma perché? Sempre proprio per la solita storia che se dormi da solo c'hai paura,
1: allora,
0: sei agitato?
1: Un pochino sì, un po' perché ho onorato un vecchio brano di Alex Britti, chiamato, cioè? 7000 caffè. Devo aver esagerato col caffè.
0: Eri agitato?
1: Ero molto agitato e alle 2:20 forse ho preso sonno. Poi con due urletti, due grida, due James Brown. Io faccio James Brown. Così faccio.
0: Ma perché?
1: Che ne so io, tu vai a capire. Io sono disposto anche a fare l'elettroshock se serve.
0: Ma guarda, di sciocco ci sei già te. Basta,
1: bravo,
0: che ti attacchi un po' di corrente.
1: Bravo.
0: Quindi questa è la sponda ligure, la sponda, sì, invece adriatica. Quando vai a Barletta?
2: Vado a Barletta oggi pomeriggio.
0: Ok.
2: Sono lì già in serata.
0: Stai a Barletta?
2: Sto a Barletta.
0: Ok, sono lì, sono già in avanscoperta.
2: Molti sono già lì.
0: I colleghi e tutti quelli che fanno l'animazione.
1: Sì, dico una cosa, Matteo, mi permetto. Sono tutti preoccupati perché c'è un temporale, vi voglio a Barletta, dico.
2: Grandine ora, ma a mezzogiorno.
1: Ma è tutto poi.
0: Ma è il solito vecchio schema, ancora ce lo chiedete. Cioè, noi facciamo sfogare il meteo prima affinché durante ci sia solo bel tempo. Sarà bello stasera e sarà bellissimo domani.
2: E anche una bellissima temperatura, perché dopo
0: ma
2: la pioggia.
0: Sì, bravissimo, bravissimo. Ecco, se vi può interessare, amici, a Milano tutto bene. Da ieri sarà che questo è un quartiere dove c'è la radio, cioè abbastanza di milanesi che se lo possono permettere, te lo giuro su mia madre, la sola cosa che vedo da ieri pomeriggio e anche stamattina è gente che carica la macchina con le valigie.
1: Ma insomma qui
0: stanno
1: ci sono
0: andando tutti giù al forte.
1: Stiamo andando al forte, chi va a Santa, chi va al forte, siamo alto spendenti, Lino, alto spendenti.
0: Alto spendenti, ma sempre con quella simpatica voglia di rompere i coglioni tipica dei milanesi. Stamattina
1: certo,
0: sono andato a correre. Ho corso al Parco Sempione, però tendenzialmente si corre, se è una specie di regola non scritta, più che dentro il parco fuori, perché intorno al parco c'è una bellissima ciclabile con un marciapiede anche abbastanza largo. Qualcuno di quelli che corrono, e sono veramente tanti che corrono la mattina alle 7, un po' per la temperatura, un po' perché è un bel posto, non corre solo sul marciapiede, ma corre anche sulla ciclabile, che
1: ecco,
0: ok, si chiama ciclabile, fatta per andarci in bicicletta.
2: Ad Alghero c'è l'ergastolo.
1: Sì, e Linus lo ha preso, perché io ho capito che Linus
2: scempi
1: è un teppista.
0: No,
1: sei
0: no,
1: tutto matto tu.
0: Allora, io stamattina stavo correndo sul marciapiede, ma c'erano altri che correvano sulla ciclabile. È passato uno alle 7:15 in bicicletta,
1: sì,
0: e ha detto: questi qua c'hanno i capelli bianchi ma non capiscono un cazzo, dovete stare sul marciapiede, mica alle 7:15 in bicicletta, hai voglia di rompere i coglioni per una cosa così inutile.
1: Madonna. Evidentemente quello che ha detto questa cosa,
0: sì,
1: come dice la nostra amica ascoltatrice livornese un po' matta, è cattivo anche di mattina.
2: Giusto.
1: Io lo dico di Michele Maiolo, è cattivo anche di mattina Maiolo.
0: Allora, in questa puntata con la quale vi lasceremo il ricordo prima dalle vacanze, ovviamente l'ultima mezz'ora sarà appannaggio, ahimè, di Aldo Rock. Però prima di Aldo Rock, il calciomercato che ieri è tornato grazie all'intrepido Matteo Curti.
2: E oggi nuovi colpi.
0: Benissimo, ma attenzione, non vi facciamo partire senza avervi fatto leggere il vostro oroscopo dalle tre grazie di DJ Chiamitalia.

0: to start, pronti a partire. Siamo partiti con una canzone che ci ha dato il via, proprio come il semaforo delle gare di Formula 1 o di motociclismo. Il gruppo era un gruppo, se non ricordo male, canadese, credo di Montreal, che si chiamava Arcade Fire, e parlo al passato perché sono tanti anni che non li sento più nominare. Non vorrei che avessero fatto una brutta fine. Mi preoccuperebbe tanto questa cosa, non tanto per me o per il mondo della musica, quanto per il bambino del film di Sorrentino.
1: Sì, certo.
0: Se avete visto, e sicuramente l'avrete visto, This Must Be the Place, che è un film bellissimo appunto di Sorrentino, c'è un bambino che li nomina a proposito di una canzone di Talking Heads, ma viene corretto dal protagonista stesso con la sua voce che definiremmo la cosa.

0: Monica.
1: Dai, suona. This must be the place degli Arcade Fire.
2: No, this must be the place, la canzano i Tolkien.
0: Basta, una cagata, così.
3: No, vabbè, certo. Probabilmente gli Arcade Fire, in quanto canadesi, se sono canadesi, sono stati, sì, lo sono stati colpiti dai dazi di Trump, anche loro, e allora pagano dazi, non lo so. Hanno fatto un disco l'anno scorso, nell'indifferenza di...
0: Questo è ancora peggio, allora. Ciao ragazzi, vabbè. Io vi ascolto dalla vostra replica. Per osmosi siete sul carro raccolta con me da questa mattina alle 6.30 a Diradar Mele. Non so cosa voglia dire Diradar Mele, ma insomma... deve essere un modo per raccontare come si raccolgono, insomma. Andrea dalla Valtellina.
3: Ti ricordo, Matteo, Linus, prego. Che anche noi abbiamo diradato mele
0: rubandole,
3: cioè, rubandone due,
0: beh, vabbè, ma
3: di che,
0: una pianta di mele lungo il bordo di una statale, cioè è lì apposta per,
3: cioè, è proprio,
0: cioè,
3: è
0: come la strega di Biancaneve, capito?
3: Ma vai, come
0: te la sta offrendo.
4: È come diradare, diradare le mele significa togliere i frutti che si capisce che non saranno buoni, okay. Così resta un po' più di forza per quelli che, sui quali si punta.
0: Ma c'è sempre da imparare.
3: Beh, che roba.
0: Matteo scherza, ma io vi ascolto mediamente 12 ore al giorno. Marco da Parma, ma grazie per la fedeltà, Marco. Paola, qui in ufficio ascoltiamo DJ tutti i giorni dalle 9 alle 18. Poi io in particolare vi ascolto anche a casa al mattino in macchina. Un amore sconfinato. Cosa avremmo fatto per meritarcelo? Non lo so, stiamo facendo tanto per perderlo, però se stiamo dando da fare esatto, per allontanarli. Esatto.
4: Prima Linus stavi dicendo che il programma è un po' a Milano, un po' a Sanremo, un po' a Barletta, ma io ti aggiungo anche che è un po' da Cirella anche.
5: Linus, mi prendi la prossima stagione? Voglio condurre un programma di notte.
3: Di notte?
0: Di notte?
4: Alle 3 di notte. Non va bene?
0: Beh, sì. Tra l'altro, guarda, a parte gli scherzi, ci sono regioni in cui andiamo benissimo, altre in cui andiamo bene, altre magari un pochino meno. Devo dire che sulla Calabria potremmo fare di meglio, ma lì, sai, c'è RTL che è calabrese,
3: certo,
0: proprio.
3: Certo,
0: no?
3: Ma anche noi comunque diamo molta risonanza alla Calabria. Io la meno tutti i giorni, pensano che io sia calabrese. Io non sono calabrese, la mia mamma era di Cosenza.
0: Vabbè, comunque un po' di sangue ce l'hai, insomma.
3: Ma per carità,
0: Parliamo anche di cose serie. Avete visto le nuove banconote, che poi fai anche un po' ridere, no? Perché è la prima volta che le banconote, che l'euro viene cambiato. Noi siamo cresciuti con la lira che veniva aggiornata, secondo me, ogni 10 anni. Qualcosa di questo genere. Io ho fatto in tempo a vedere diverse versioni delle
4: mille lire,
0: con
4: la Montessori.
0: Montessori, tutte quelle cose lì, insomma. L'euro invece, da quando esiste, sono 25 anni ormai, grosso modo, è la prima volta che viene rinnovato. Discutevamo stamattina durante la riunione di redazione online con Nicola.
3: Saranno state le 6:15?
0: Sì, era prima che andassi a correre. Sì.
3: Okay.
0: E la sensazione è che i colori rimarranno gli stessi, ok?
4: Pure, cioè, quel giallo così pacchiano?
3: Sì,
0: per te,
3: no.
4: Dai,
3: se...
4: cazzo, una banconota, non è mica il Monopoli.
0: Giallo è il 200, giusto?
4: Sì.
0: Giallo è il 200. E tu hai confidenza con...
4: No,
0: l'unica che ti ricordi è il 200?
4: Sì, perché è quella brutta. Sarà brutta, la considero brutta perché non ce l'ho mai.
3: Allora... diciamo... è un po' come quei biscotti, brutti ma buoni.
4: Bravo,
3: ecco,
4: sì.
3: Perché è brutta ma è buona. No, perché se no, Lino, tu mi insegni, la signora al mercato si confonde.
0: Va bene che solo la signora si confonde, anche i signori.
3: Anche il signore si confonde, il signore si confonde, il ragazzo si confonde.
0: Sì, tutti si possono confondere.
3: Tutti,
0: quindi...
3: si confondono. Se tu le fai la banconota da 50 euro, la fai dell'azzurrino dei 5 euro, è un...
0: No, no, casino. Quindi la stessa tonalità, grosso modo, sì. Però questa volta si cambia, non ci sono più i monumenti, diciamo, i luoghi simbolo dei paesi dell'Unione Europea, ma ci sono dei personaggi simbolici, appunto, di questo continente. O meglio, da un lato ci sono i personaggi, dall'altra parte ci sono gli uccelli,
4: che
0: è una scelta molto romantica. Poi, se andate a guardare come sono fatti questi uccelli che sono stati scelti, non fate quella faccia lì che vi ho visto che fate gli spiritosi, sono tutti bellissimi.
4: Sì, sono molto fotogenici. E poi comunque è insito nella natura dell'uccello non avere confini.
0: Io conosco gente che manda delle foto degli uccelli.
3: Sì, ma che è una cosa veramente...
4: Però non piacciono mai.
3: Ma non piacciono, quando
4: vengono spedite con tanta speranza,
3: ma Matteo,
4: chi le riceve non le apprezza.
0: Dobbiamo parlare un po' di questa cosa, di gente che si fotografa
3: il cazzo
0: e lo manda.
3: È un codice tra uomini.
0: Ma cosa pensi di ottenere con quella foto lì?
4: Ma guarda che deve essere scemi, eh. E
3: ma
4: poi si sa...
3: Ragazzi, ma ci sarà uno che ha portato a casa e dice: oh, gli ho mandato la foto del cazzo e ho portato a casa. No, non funziona,
0: uno
3: ragazzi.
0: Che ha dato il là,
3: uno che ha dato il là,
4: che ha spazzo la voce. Secondo me ha detto delle gran bugie.
0: Allora, se volete mandare le foto di qualche uccello, deve assomigliare almeno a un picchio muraiolo.
4: Esatto. Che
0: com'è il picchio muraiolo?
4: È nero, rosso, color fumo, un uccello molto elegante. Piccolo,
0: bellissimo,
4: elegante,
0: bellissimo,
4: molto,
0: bellissimo.
4: Molto piccolo.
0: Il martin pescatore. Il martin pescatore è quello col becco lunghissimo, sì, che scende in picchiata, entra in acqua per 10 metri ed esce con un pesce
4: esce
0: in bocca.
4: Con un pesce grande, cazzo, più di lui. Non si sa come fa a mangiarlo.
0: Com'è il gruccione?
4: Il gruccione è piccolino, colorato, è una specie di passerotto con mille colori.
0: La cicogna bianca, vabbè, la cicogna.
4: La cicogna bianca è quella che porta i bambini.
0: Ok, la vocetta, non so come sia la
4: vocetta.
0: Quella è la vocina. Quella è la vocina. La vocetta.
4: Hai presente il fenicottero?
0: Ok, quelli
4: niente
0: con le gambe montate,
4: cioè,
0: al contrario.
4: L'unica cosa è l'articolazione del ginocchio che va indietro.
0: Che
4: non
0: va
4: avanti
0: indietro, che non capirò
4: il
0: mai
4: resto
0: come mai.
4: È un uccello bianco, una specie di piccola cicogna.
0: E la sulla bassana o settentrionale?
4: È tipo un gabbiano, ma con la punta delle ali nera.
0: Che bello, come sì, un caccia della seconda guerra mondiale.
4: Sì,
0: che avevano sembra quelle ali grandi, bellissime,
4: piegate verso l'alto.
0: Vero, vero, vero.
3: Ce n'è una che sembra un aereo. Non so perché dico questa cosa, non corroborata da nessun esempio, ma mi pare che tipo in Australia le banconote rappresentino uccelli, ma sicuramente mi sbaglio. O in Australia o in Scandinavia.
0: Cioè, sicuramente ti sbagli, non sai perché lo dici, quindi
3: sì,
0: perché ce lo
3: ma
0: stai.
3: È un perché è un trend mondiale, questo dire voglio
0: cose
3: dire.
0: Che
3: i
0: non
3: paesi
0: hanno senso.
3: I paesi civili nella mia testa, sì, hanno foto di uccelli nelle banconote.
4: Ma perché? Però, ma c'è una ragione, no? L'uccello non ha confini, così come la banconota,
0: bello,
4: che si deve spostare.
0: Sì,
4: esatto. E quindi non ci sono dogane.
0: Bene, bene. Invece sul lato A, 5 euro Maria Callas, 10 euro Beethoven, 20 euro Marie Curie, 50 euro Miguel de Cervantes, l'autore di Don Chisciotte, 100 euro Leonardo da Vinci e 200 euro il Nobel per la pace austriaco Bertha von Suttner. E l'introvabile banconota da 500.

0: questi messaggi devono essere letti con prima uno schiarimento di voce che sta a significare un contenuto un po' particolare. Anonimo, io di mia iniziativa mai, ma mi è stato chiesto di mandare foto e ho, diciamo così, obbedito e poi ho portato a casa, ecco, se ecco, posso essere sincero.
1: Sì, stiamo parlando della foto dell'arnese. Il punto è che questa richiesta, nella mia, magari mi sbaglio, sì, ma non è che te l'ha chiesto lui? Cioè,
2: ah, un altro non... lui?
1: È certo, perché è un codice tra maschi questa roba qua di mandare.
0: Non sempre, Manu da Firenze. Io e il mio compagno ci mandiamo le foto intime quasi tutti i giorni. E poi alla sera si conclude.
1: Bene, magari stai
0: Manuele.
3: Manuele. Veda Manuele.
0: Basta così. Stava dicendo una cosa interessante, Matteo, su Marie Curie. Marie Curie, doppio premio Nobel, sì, ragazzi. Premio Nobel per la fisica e poi per la chimica.
2: Sì, e non amava essere fotografata. Non,
0: anche perché erano i primi anni del Novecento, le foto venivano tutte brutte, forse era per quello.
1: Dovevi stare molto fermo.
2: Una persona concreta, non aveva bisogno di quella vanità anche nelle occasioni pubbliche. Cercava di defilarsi e c'è una bellissima foto conservata in un museo in provincia di Pisa dove si vede lei insieme ai notabili dell'epoca in una, insomma, in un momento in cui si parlava della radioattività eccetera, e lei è praticamente di tre quarti da, che dà la nuca al fotografo.
0: Quindi vuoi dire che mettendo la sua faccia in versione frontale su una banconota le manchiamo di rispetto,
2: le si fa un torto perché lei non avrebbe voluto. Sai cosa si dice molto spesso, no, delle persone defunte? Lui avrebbe voluto così, lei non avrebbe voluto, te l'assicuro.
0: Dicevi, ma Nico?
1: No, tanto non può ribellarsi, quindi...
0: Qualche maledizione ce la può tirare comunque da sopra. Giovanni fa un'osservazione, non capisco perché la BCE non ha preso in considerazione la banconota con disegnata la capra. È bella la capra, è il miglior amico dell'uomo, dopo la donna.
1: Questo lo diceva quel signore.
0: Beh, miglior amico si può dire, no?
1: Comunque, Linus, guarda che tu mi prendi sempre per una cosa. No, sono un eroe. Ecco, no, a Singapore le banconote sono tutte con gli uccelli, in Nuova Zelanda sono tutte con gli uccelli.
0: Guarda, la cosa buona l'hai detta fuori onda, cioè che nei paesi dittatoriali ci sono sempre le fotografie, cioè i ritratti magari anche in divisa dei dittatori.
1: Insomma, il Venezuela ha avuto Chavez, Cuba. Fidel, eccetera.
0: Marco dalla provincia di Reggio Emilia, su una vecchia edizione dei Franchi Svizzeri c'erano le formiche. Perché loro evidentemente come delle formichine risparmiano e mettono da parte i soldi.
1: A questo proposito, Linus, lasciami dire che in azione questa settimana ci sono gli Zibac.
0: In azione significa in sconto.
1: Ma com'è che parlate giù là? In saldo.
0: Parliamo italiano.
1: In saldo.
0: Cos'è che c'è in azione?
1: Gli Zibac.
0: Le fette biscottate.
1: Venite qui, pagate col Twint e a dipendenza.
0: Che cos'è il Twint?
1: Il Twint è il, come fai
0: la
1: te a
0: carta di credito,
1: il doppio ta. Ecco, noi abbiamo quell'applicazione lì. Hai fame stamattina, vuoi un kefir?
0: Che cos'è il kefir?
1: Una brioche, com'è che le chiamate? Madonna, come parlate giù là. Allora, prendi la biella, metti dentro il latte, la biella per mettere dentro il latte e i cereali.
0: La tazza?
1: La ciotola!
0: La ciotola! Ma perché la biella fa parte del motore?
1: La biella, dai, va bene, dai.
0: Va bene.
1: Senti,
0: va bene.
1: Devi mandare la pubblicità?
0: Sì.
1: Vado a fare una partitina a calcio franco.
0: Calcio franco vuol dire calcio di punizione. Non puoi fare una punitina, questo me lo ricordavo, Fesso, vai.
4: DJ, chiama Italia.
5: Per la spiaggia? Venite a Beach Like a DJ, divertitevi e rinfrescatevi con il gusto delizioso di Sprite. Dal 24 al 26 luglio a Barletta, musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite. Sprite, it's that fresh.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
9: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
8: Un aiuto per tornare a sorridere.
9: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
8: Rapida la guarigione.
9: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
10: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano...
11: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
10: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
11: Ce ne siamo sbarazzati!
10: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci è un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Beach Lake DJ arriva a Barletta. Dal 24 al 26 luglio vi aspettiamo al DJ Village, nella spiaggia libera di Ponente, con Umberto e Damiano e Annie Mazzola. Venerdì sera il DJ set di Get Far Fargetta. E sabato, sul palco, Benji e Fede, Kate Lumina, Fred De Palma, Senza Cree e The Colors. Beach Lake DJ. L'estate passa da qui.
13: Accordo Puglia 21-27. Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03. Linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

0: Radio DJ, ci saremmo sentiti in colpa se vi avessimo lasciati senza predire quello che potrebbe accadere nella vostra vita, specialmente in un mese importante come quello delle vacanze. E quindi, caro Nicola, ti presento Sara. Buongiorno Sara.
1: Buongiorno.
0: Ciao. Ti presento Chiara. Ciao Chiara. Ciao. E ti ripresento la Alessandra. Buongiorno.
2: Buongiorno. Ale. Buongiorno. Avevamo dei nomi una volta. Era Sara in the Stars. Chiara non me lo
3: Branco.
2: Chiara Branco e Alessandra non me lo Fox.
0: Questa è una puntata più sporadica.
2: Ok.
0: Fuori onda chiedevo a tutte e tre, siccome il programma finisce ma io sono qua ancora la prossima settimana a lavorare, chi di voi tre è ancora qui in studio nei prossimi giorni?
4: Valle di Fieno,
5: bravissimo.
2: Abbiamo bisogno di riposo.
1: È
2: Carolinus.
1: Stata una stagione difficile con un finale a sorpresa, quindi direi che abbiamo tutti bisogno di andare.
2: Sì.
0: Un anno impegnativo. Parte sempre Sara?
1: Certo.
0: Vai con i primi quattro segni.
5: Bellissima la base musicale, ragazzi. Vai.
1: Ariete. L'estate sblocca i progetti lavorativi fermi e porta una passione travolgente ad agosto, un'energia intensa che farete bene a canalizzare nello sport per mantenere il benessere psicofisico.
0: Mi devo preoccupare, è mia moglie questa.
1: Aia.
0: Verrò aggredito durante le vacanze. Vai.
1: Toro. Sentirete un forte bisogno di stabilità affettiva e di rallentare i ritmi quotidiani per rigenerarvi, prestando però attenzione a gestire bene il budget professionale per evitare imprevisti.
5: Bravo,
0: tutto tacio,
5: brava, tutto giusto, perché questa è la mia.
1: La mano.
5: Il budget è
0: importante, gestire il budget, bravo.
5: Gestire il budget.
1: Gemelli, le idee geniali favoriscono nuove collaborazioni commerciali, mentre la sfera privata si accende di flirt leggeri e divertenti. Ma ricordate di staccare la spina per non affaticare la mente.
0: Questo è mio figlio più grande, che ovviamente farà società con me, che significa io pago, lui.
5: Però ci sono anche dei flirt dentro, quindi
0: ma i flirt sono fatti suoi.
5: La spina,
0: io so solo
5: oltre che staccata, va anche inserita. Ecco,
0: prego.
1: Cancro. Agosto promette ottimi riconoscimenti economici sul lavoro, sono io, ve lo ricordo, e intense emozioni con possibili ritorni di fiamma. A patto che ritroviate il benessere interiore stando a contatto con la natura.
0: Beh,
1: e a Selvino, sempre la natura, perfetto.
0: Siamo garantiti.
3: Eccoci.
0: Vai Chiara,
3: Leone.
0: Cosa parti con Leone?
3: Sarete protagonisti assoluti della stagione, grazie ad occasioni professionali d'oro e a un romanticismo travolgente che vi farà splendere in salute, armonia e bellezza.
0: Vai Alex, vai! Il king di Pantelleria, vai!
3: Perfetto, perfetto. Vergine, questa stagione è perfetta per pianificare il futuro professionale in un luogo rilassante e isolato, lasciando da parte la razionalità per far trionfare i sentimenti e il relax.
0: Nessun commento, vedi. Non ce ne sono qui.
3: Beh, ti rilassi.
5: Ce ne sono, ma ci saranno ascoltatori.
2: No, Matteo,
3: ma no, è Matteo della Vergine.
1: Ciao.
3: Bilancia. Nuovi alleati preziosi sosterranno i vostri progetti lavorativi, mentre i viaggi estivi favoriranno incontri sentimentali fortunati, regalandovi una profonda sensazione di equilibrio e benessere generale.
0: Vai, Scorpione.
3: Scorpione. Cambiamenti radicali e necessari nella professione.
0: No! Radicali liberi,
3: no! Vi costringeranno a scaricare le tensioni accumulate.
0: Scarico voi.
5: Va bene, perfetto.
3: Mentre l'amore vivrà di attrazioni magnetiche e di una ritrovata complicità di coppia.
0: E qui è l'Ariete, capito?
2: Nico.
0: Scorpione, Ariete.
5: Però.
2: Allora, Sagittario. Un ottimismo contagioso guiderà i vostri progetti lavorativi legati all'estero e accenderà una grande voglia di avventura sentimentale, mantenendo la vostra vitalità ai massimi livelli stagionali.
0: Molto bene.
2: Capricorno. Il grande impegno professionale frutterà ottimi risultati a lungo termine, ma dovrete affrontare chiarimenti affettivi necessari per voltare pagina e fare stretching per curare la schiena. Acquario, la nostra Chiara. Svolte creative e colpi di genio rivoluzionano la vostra carriera, parallelamente a colpi di fulmine sentimentali imprevisti, assecondando il vostro profondo bisogno di libertà e di benessere mentale.
0: Sei come Zeus che lanci i fulmini.
2: Ultimo segno, pesci. Le intuizioni vincenti negli affari vi guideranno verso il successo economico, mentre un romanticismo da favola vi regalerà tanta dolcezza, purché sappiate ascoltare i messaggi di riposo del corpo.
0: Mi scusi, signora Alessandra, cos'è che regalerà tanta...
2: Tanta?
0: Dolcezza.
2: Dolcezza.
0: Tanta dolcezza.
2: Io non ho fatto, non ho studiato.
5: Comunque,
2: dizione, scusate.
5: Questi oroscopi, questi sono tutti che
2: uguali.
5: Ti danno
2: uguali.
5: Tutto bello, tutto bello.
0: Oh, l'oroscopo prima delle vacanze, devo far partire già.
5: È vero, è vero, è vero.
0: Pessimismo e quella roba lì.
5: No, no, pessimismo e fastidio. No, no, no, no, no. Come ChatGPT, ci dà ragione, ci dà ragione.
2: Esatto. Sì, va finché non ci, non ci distruggerà tutti, però.
0: Esatto, finché non scappa dall'altra parte. Bene, grazie ragazze, buona estate. Ancora una canzone e poi c'è il momento clou di questa stagione, visto che sta arrivando anche il nostro amico Aldone. Tutto in rima, tutto in rima. Ho scelto una canzone quasi inevitabile, insomma, anche se non è magari la sua preferita in assoluto.

0: vorrei tornare su una cosa che diceva Nicola prima, cioè che ChatGPT tende sempre un po' a rincuorarti,
1: a darti ragione, comunque ti dà ragione,
0: però tu gli puoi dire, gli puoi dire, secondo me, Matteo aiutami se sbaglio, cioè gli puoi dire non essere così compiacente,
1: sì,
0: no?
1: Esatto. Sì. Sì, sì, sì, nelle impostazioni, però sull'oroscopo
2: tu puoi, so, puoi dargli una, un'impostazione che si chiama primitivo.
0: In generale, vale, sì, con tutte le AI, sì.
2: Gli devi dire comportati come un primitivo. Il primitivo non ha nessun filtro.
0: Addirittura, sì, che con,
2: sì,
0: la clava.
2: Sì, sì, sì, si risparmia tanta acqua prima di tutto, perché tu, bravo, ti salamelecchi, grazie, okay, buongiorno. Come è giusto quello che hai detto.
0: Ma a, no, me mi piace,
1: no,
0: che io,
1: a prima... me... No, ma poi c'è sempre che non si finisce mai. Vuoi che...
2: Esatto.
1: Vuoi che... No, non voglio più niente.
2: Invece
1: non...
2: tu gli devi chiedere di comportarsi da uomo primitivo e rozzo, che a domanda risponde, non rilancia, non è
0: salamelecchi,
2: cortese.
0: Se dici salamelecchi alla Mati...
1: Ma va,
0: che ne so.
1: Pensa a Salam Aleikum.
0: Sì, è più che probabile che sappia. Che poi la versione è quella. Insomma.
1: Saluti.
0: Scrive Davide da Brescia che si sta preparando e sulla porta di casa sua sta per uscire a correre per un allenamento in preparazione alla maratona di New York di novembre. E correrà con un clima fantastico, perché evidentemente dalle, certo, parti di Brescia oggi è più fresco, e potrà farlo ascoltando anche Aldo Rock. Qua, quanto piacere, capito?
1: Beh, la motivazione, uomo, è naturalmente la motivazione.
0: Ecco, Davide da Brescia, tu devi sapere che Aldo Rock, che lavora 25 minuti alla settimana ed è in onda fra appunto 5 minuti, al momento
2: non
0: è ancora arrivato.
1: Bravo.
0: Ma non è che noi siamo preoccupati, perché funziona sempre così.
1: Linus, ma c'è di buono che abita a 200 metri dalla radio, no?
0: Sì, sì, sì, abita in fondo al Corso Sempione, almeno se, sì, non arriva da Ivrea. Insomma.
1: Ah, ecco.
0: Dipende, no, se ha dormito a Ivrea, allora c'è da fare anche l'autostrada, che lui fa a 200 all'ora, sempre, sempre, sempre. Perché le regole valgono solo per gli altri,
1: certo,
0: ricordiamo.
1: Certo,
0: va bene?
1: Giusto,
0: trafelato, se dice la Matti trafelato?
1: Non lo so, forse sì, forse trafelato sì, ma perché lo deduce da altre parole nella frase. È arrivato tutto trafelato, quindi lo capisco.
0: Vediamo se è arrivato.

0: caldo, rock, come la musica che sentite in questa mezz'ora. The Jezebel con Endless Summer. Cosa stavi guardando? Il registro dei record sul miglio?
1: No.
0: Ricordiamo
1: no.
0: Quanto è lungo un miglio? 1600...
1: 9. Cioè. Ci sono credo una cinquantina di centimetri.
0: Che è praticamente, diciamo così, l'equivalente dei 1500, no? Che
1: bravissimo,
0: è la distanza che
1: bravissimo.
0: Si usa in atletica.
1: Sai cosa vuol fare Josh Kerr? Vuol battere il record dei 1500, perché il passaggio, se non sbaglio, è stato fatto un minuto sotto quello di Elgin Rouge, perché
0: che credo sia uno dei record più vecchi dell'atletica mondiale.
1: Sì, è stato fatto addirittura quello del 1500 prima del miglio, quindi adesso tenterà di batterlo.
0: Okay.
1: Per battere questi record, tu sai, il miglio di battuto da Bannister era un muro,
0: sì,
1: qualcosa che...
0: È quel mondo, cioè, un po' momenti di gloria, avete
1: capito? Bravissimo, no? Anni dopo però è quello lì, cioè è qualcosa che non si può fare. Poi arriva uno che ce la fa. E dopo 40
0: giorni.
1: Qual
0: era? Il muro era quello dei 4 minuti.
1: Cioè fare 4 minuti, 4 minuti.
0: Adesso lo fanno in 3 ore, 3 minuti e 45 più.
1: Sì. Comunque, per esempio, Josh Kerr aveva il suo progetto 2-2-2, cioè voleva farlo in 222 secondi. E c'è riuscito, ha aggiunto qualche decimo, però il tempo è stato quello: 222. Bannister, in pratica, fu aiutato da delle lepri anche lui. Lui. E l'ultimo giro, tu immagina tutta la gente che aspetta.
0: Alla fine sono 4 giri di pista.
1: Sì,
0: 1600.
1: Ok. Tu immagina la gente che aspetta l'ultimo giro e lo speaker, cioè, non è riuscito a dire i secondi. Nel momento in cui annunciò tre minuti, il pubblico esplose. Perché
0: di quanto era sceso sotto? Di pochi decimi?
1: Un secondo. 3,59. E quindi, cioè, fu una cosa incredibile. E lui pensa che la mattina, siccome studiava da neurologo ed faceva apprendistato...
0: Sembra veramente momenti di gloria.
1: Faceva l'apprendistato. La mattina lui andò in ospedale a fare il suo apprendistato. E dopo aver vinto, cioè aver battuto questo record, lui tornò a fare il professore. Cioè, non è che visse quel momento di gloria per tutta la vita. Cioè, lui fece altro. E questo, secondo me, è la sua grandezza.
0: Che anno era, hai detto?
1: 1954. Ok? E quindi bisogna fare così, cioè devi raggiungere quell'obiettivo, ma non dargli tanto fiducia, tanta importanza, cioè, e fai altro nella vita.
0: Sennò diventa un'ossessione.
1: Un'ossessione, invece lui e la sua performance, lui anche prima della gara, lui non pensava alla performance, lui era la performance. Questo è quello che ti dice il diario di un uomo. Dal diario di un uomo. Vuoi costruirti una vita stabile e sicura? Allora devi andare oltre te stesso, oltre i tuoi limiti mentali e avere fede nel possibile. Può sembrare un paradosso, ma andare oltre se stessi, oltre il proprio io abituale, vuol dire sbarazzarsi del vecchio e al tempo stesso adottare il nuovo. Vuol dire acquisire sicurezza. La sicurezza è uno dei traguardi dell'esistenza, una conquista che la fama, i soldi e lo status sociale non possono comprare. Ma per fare tutto questo ci vuole trascendenza. Trascendenza è cambiare i confini che pensavi fossero definitivi e andare oltre la vecchia immagine che avevi di te. Molto dipende dalla tua azione, dai tuoi ricordi, dagli incontri con le persone reali, dalle riflessioni che farai sulla tua vita. Rifletti sul passato e cambierai il futuro. Sii flessibile e fai in modo che lo sia anche il tuo mondo, perché il mondo ha bisogno di essere reincantato. Il mondo cartesiano scientista ha bisogno di opere di salvezza, di brividi, di radiazioni sottili e siderali. Ha bisogno di tecniche di libertà. Ha bisogno d'amore. Forse anche tu hai bisogno di rapporti più profondi. di più autostima, di sentirti a tuo agio, di resistenza alle pressioni sociali. Sii flessibile, sentiti sicuro e dimentica il male. Come Alex Farolfi, che a 60 anni è in modalità maestro, ha la capacità di stare alla console di fronte al caos, ad Aldo Rock. E come me, non conosce nessuno che valga la pena di invidiare. Niente sulla terra che desideri avere, ma solo il mare azzurro da sognare.

Radio DJ, grazie per i bei messaggi che stanno arrivando, grazie per la compagnia, anche quest'anno mi mancherete, buone vacanze, con le parole di Aldo si chiude la stagione, con gli occhi lucidi, grazie ragazzi, buona estate, vi voglio bene. E io volevo ringraziare un nostro comune amico, perché siamo in due o tre che siamo in missione da parte di Dio e...

0: scorso.
1: Nel weekend, tutto un weekend bellissimo, sì, perché comunque ho fatto per la terza volta la Stralivigno.
0: Mi ha mandato delle belle foto tue e sue in cima a una montagna, sì, e so che tutti quelli che le hanno ricevute quelle foto, sì, gli hanno risposto, sì, la stessa cosa: lasciatelo lì.
1: qualcuno addirittura appendetelo più in alto, sai come il film western, perché ero appeso, esatto, ero in sicurezza, perché ho avuto un'esperienza di picco, cioè qualcosa
0: di
1: che
0: picco
1: ti lascia
0: emozionale,
1: sì,
0: proprio
1: picco emozionale, che è qualcosa che tutti affiancano alla religione, perché tutti quando si parla di trascendenza pensano, certo, comunque al misticismo, a questi momenti di estasi, qualcuno lo fa anche con la mescalina tipo le porte della percezione, tu lo sai, no? Beh, Huxley ha scritto sto libro proprio sotto effetto di mescalina, ma le esperienze di picco sono qualcosa che ti lasciano il segno, perché è quel momento in cui non c'è più né spazio né tempo, dove un minuto può sembrare un giorno, dove un giorno può sembrare un minuto, dove Aldo Rock, quando fa qualcosa che si avvicina all'esperienza di picco, può sembrare, per me sembra un secolo. Cioè, io sono stato via un secolo da te, Linus, e sono ritornato.
0: Questo è il problema, che poi alla fine torna sempre. Grazie a tutti.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo. Fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Civitanova Marche.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
0: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
0: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Bene, convochiamo un allineamento per discutere del ritardo accumulato e capiamo quando fare il prossimo allineamento.
6: Se i progetti sono bloccati da processi vecchi e inefficienti, pensaci tu. Con il Master in Project Management PMP and Scrum ottieni le certificazioni Agile e sfrutti l'AI per gestire team complessi. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
7: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
8: Radio DJ.
9: Una nazione.
8: Una stagione.
9: Anche d'estate.
10: Sono le 7. DJ. Sabato 25 luglio, buongiorno dalla redazione di Radio DJ. In apertura al Medio Oriente, l'esercito americano ha fatto sapere di aver aperto il fuoco contro una petroliera che stava tentando di eludere il blocco imposto dagli Stati Uniti ai porti iraniani. Il ministro degli esteri di Teheran, Abbas Araghchi, ha attribuito a Washington la violazione delle promesse e i crimini che hanno portato alla situazione attuale nello stretto di Hormuz. E secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe perso la pazienza con l'Iran, dubita che i negoziati portino a qualcosa ed è sempre più convinto che l'unica lingua che il regime iraniano capisca sia quella della forza. Sale la tensione in Cisgiordania dopo la sparatoria di ieri nella quale sono rimasti uccisi 2 soldati israeliani e 4 civili palestinesi. Stamattina le forze armate dello Stato ebraico avrebbero fatto irruzione nella città di Beit Furika e

0: est di Nablus e avrebbero preso d'assalto diverse abitazioni. Ora in Italia una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte con epicentro in provincia di Isernia. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per la paura. Al momento però non si segnalano danni a persone o cose. Siamo allo sport calcio. Dopo il rifiuto di Pep Guardiola alla panchina della nazionale italiana sembra sempre più di Andrea Pirlo, anche se non sono arrivate conferme per ora. Sui siti si è diffusa la notizia di un accordo già raggiunto con l'ex centrocampista del Milan per i prossimi 4 anni, ma la Federcalcio non ha in programma alcun annuncio ufficiale per ora e in corsa resterebbe anche Roberto Mancini. Intanto in Germania parte l'era Klopp per il nuovo CT, contratto fino al 2030, è il culmine della mia carriera, affermato l'allenatore tedesco.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, in mattinata soleggiato ovunque, mentre nel pomeriggio si segnala un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o temporali. E tutte le previsioni del Meteo.it tornano questa sera alle 20.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi invece ci risentiamo tra un'ora.
3: Radio DJ,
4: One Nation, One Station.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno €499 e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno €99. 1 euro.
8: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
9: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.

0: su Radio DJ. Sì, sono le 7 anche oggi che sabato siamo qui. Sei contento o no,
1: sì,
0: Marisa?
1: Ma sono qui e non sono qui, no, diciamoci la verità.
0: Infatti adesso facciamo così, mettiamo la sigla e spieghiamo meglio.

0: la magia della radio. Noi siamo qui, ma non siamo qui.
1: Per esempio, voi siete qui nel nostro cuore, ma siete anche là dovunque dobbiate stare.
0: Esatto, ovunque voi siate. Ma certo.
1: Speriamo un po' di serenità.
0: Ecco. Allora, la vera verità è questa: ieri ci siamo salutati, era finita la stagione, ci è preso
1: detto,
0: quel magone.
1: Non ci vediamo più, non ci sentiamo più, perché questa è la regola del VIC. Sì. Durante le vacanze non ci si può sentire, salvo comunicazioni davvero urgenti.
0: Quindi negli anni c'è stato un attacco di medusa violento.
1: È dovuto farti vedere le foto.
0: Esatto. Forse qualche altro inghippo, ma di quelli importanti, se no vietato
1: telefonarsi.
0: Oppure
1: sì, dei commenti dicendo non rispondermi,
0: non rispondo,
1: però lo devi sapere.
0: Esatto. Va bene, no, abbiamo organizzato per questa mattina, per quelli che sulla scia dell'entusiasmo di queste mattinate volevano ancora ascoltarci, proprio non ce la facevano.
1: Gli interventi migliori,
0: Sì.
1: Per salutarci. E non solo oggi, anche domani.
0: Anche domani. Ma di domani parleremo domani.
1: Giustamente.
0: Certo, va bene.
1: Domani,
0: allora,
1: che poi è sempre oggi.
0: Va bene, non stare a spiegare tutto. Abbiamo Simone da Castelnuovo del Garda che ci sta aspettando. Buongiorno Simone.
2: Ciao, buon dì a tutti.
1: Ciao, buon dì a te. Ciao. Senti che tono pacifico. In realtà lui organizza eventi horror per Escape Room. Non so quale delle due cose mi faccia più paura.
0: Cosa vuol dire un evento horror e poi in una Escape Room?
2: Allora, diciamo che organizziamo eventi horror immersivi. Quindi ti faccio un esempio. Tra un paio di settimane abbiamo preso un parco per bambini di giorno. La notte spegniamo le luci, cambiamo la musica. Abbiamo dentro tipo 100 attori, tutti truccati, e facciamo questa esperienza immersiva aperta al pubblico.
0: Certo.
2: Oppure appunto anche eventi più piccoli legati sempre a esperienze dove ti trovi a vivere un film horror dal vero.
0: Certo.
1: Che bella idea.
0: Che paura. Scusa, nel parco giochi la notte i 100 attori sono truccati da cosa? Saranno
2: zombie, psicopatici, qualsiasi roba possa terrorizzarti.
0: Certo, molto bene.
1: Un modo ovviamente per esorcizzare la paura.
0: Sì. No, giusto. Beh,
1: a parte che a me un parco divertimenti chiuso di notte già mi terrorizza, anche se passano solo gli scoiattoli.
0: Ma credo che la scelta non sia stata fatta a caso, perché è proprio un'ambientazione da film horror. Senti Simone, però nello specifico rimaniamo sull'escape room, perché parlavamo prima di gente che è rimasta bloccata.

0: Non è successo proprio a te, però fa il giro della morte questa storia. Cos'è successo?
1: Allora no, è stata bellissima. Adesso posso parlarne perché non lavoro più per quelle
2: certo.
1: escape room.
0: Bravo.
1: Quindi posso coglionare il mio ex capo
0: sì.
1: tranquillamente.
0: Sì.
1: Il quale praticamente mentre eravamo, l'escape era chiusa, eravamo tutti in ferie, in giro per l'Italia, eccetera. Noi avevamo sì. un gruppo di lavoro. Sì. A un certo punto arriva un messaggio, una chiamata e tutto. Sì. Perché il nostro capo è rimasto chiuso nella sua escape room.
0: Bravissimo. Ma cioè sì. come? Perché ha detto c'è che non l'ho mai fatta la mia stessa escape room, provo
2: sono un tutti in vacanza la faccio da sì. solo
1: no diciamo che praticamente tutto era chiuso spento, lui è andato a vedere, a fare una sorta di suo sopralluogo per vedere determinate cose certo. Il problema è che essendoci la regia spenta ci sono alcune porte che vengono aperte dalla regia con dei certo. bottoncini certo. Il fatto è che è entrata in una stanza, ha chiuso la porta alle sue spalle, l'altra certo. era già chiusa e dall'interno senza nessuno in regia ovviamente non si
0: nessuno ti apre di fatto.
2: Stupendo
0: certo, magnifico. Senti, l'escape room nella quale è rimasto bloccato che ambientazione aveva? Cioè che tipo di mondo era?
1: Era una casa infestata.
0: Infestata, te pareva? Non un quindi negozio di caramelle nella,
1: esatto, nella camera della bambina con le bambole
0: La migliore, fammi dire.
2: Ma pensa se nessuno avesse risposto, perché ovviamente tutti in vacanza
0: Chiaro, lui stava lì.
1: Più che altro la tentazione era quella di effettivamente
2: certo, lasciarlo
1: rispondere.
2: Lì
0: è un capo non simpatico.
2: Il primo giro di messaggi sicuramente sarà cioè, stato così.
0: Ti fai agosto con le bambole, bello mio.
1: Sì, il letto c'era, almeno il letto
2: e allora
0: ciao Simone, un abbraccio,
1: grazie, ciao.

0: State ascoltando
1: il best di Vic e Mari.
0: Va bene, senti, a proposito di situazioni un po' strane, no? Che ti aspetti una cosa e poi invece ne succede un'altra. Allora, qui siamo
1: ma proprio che te ne aspetti un'altra.
0: Allora, siamo a Kansas City, negli Stati Uniti, dove c'è questa storia di quest'uomo che è rimasto bloccato dentro in un bagno chimico.
1: Che è proprio il mio terrore.
0: È proprio un incubo.
1: Io in tutti i bagni lascio sempre la porta aperta.
0: Soprattutto quello chimico. Hai visto che ha soldato quella chiavetta di plastica e dice: secondo me una spallata viene giù. Però comunque del dubbio lascio anch'io.
1: Io lascio sempre aperta e poi entrano e dico: occupato! E dicono: ma allora chiuda, son claustrofobica. E si sente il silenzio da dietro.
0: Certo. Comunque è proprio un mondo. Cioè, meno male che ci sono, li hanno inventati, perché in alcune situazioni quello c'è e quello ti fa andare bene. Con quello strano, hai visto com'è? Con quel tessuto di plastica, acciaio, non so, che scorre.
1: Ma lì non vado mai.
0: Una roba allucinante. Vabbè, non ne parliamo.
1: Meno che non ci sia tu fuori,
0: no,
1: forse.
0: Cioè, comunque, allora, che cosa succede? A un certo punto la società che aveva messo questi bagni chimici va per ritirarli. C'è una procedura da seguire.
1: Ovvio.
0: La procedura prevede che l'addetto bussi a tutti i bagni chimici prima di aprire e di far partire poi il lavaggio, eccetera, il recupero delle...
1: perché sennò cosa fai? Lo lavi dentro... lavi anche la persona
0: forse
1: dentro.
0: E quindi dice: busso. Allora, tutte erano vuote tranne una, dove però non rispondeva nessuno ma era chiusa dall'interno, per cui la procedura prevede che tu debba aspettare una decina di minuti per dare il tempo alla persona che è dentro di finire ciò che deve fare. Dopo 10 minuti quello è ritornato, ribussa, niente. Allora dice: devo intervenire. Aprono la porta, la forzano, non c'è nessuno.
1: Ah.
0: E quindi colpo di scena.
1: E dice: allora, chi l'ha chiusa?
0: Qua è per stomaci forti.
1: Non mi sarà mica caduto nel buco.
0: Sì, è uscito con la testa dicendo: sono qui.
1: Non è vero, Vittorio.
0: Te lo giuro. Non è una roba inquietante.
1: Non ci credo.
0: Forse non dovevamo dirlo.
1: Io non ci credo.
0: Soprattutto a quest'ora della mattina. Comunque è uscito con la testa e allora ha chiamato i pompieri, i vigili del fuoco, che hanno dovuto tagliare, segato praticamente a
1: metà.
0: Ma
1: lui come ha fatto cadere dentro?
0: Si è calato dall'alto il cretino, perché ha detto che la sera prima, vai a capire cosa è successo, gli è caduta una bibita.
1: Ah,
0: dentro
1: e la voleva recuperare. Beh,
0: solo che sai che quando tu ti con la testa, che è la parte più pesante del corpo, se vai così cadi dentro.
1: Ma non però... c'è una specie di come
0: è
1: delle
0: tapirulan,
1: scale, è un tapirulan, ecco, delle scale mobili però fatte a tapirulan.
0: Sì, e non lo so, si vede che
1: ma non poteva comprare un'altra bibita.
0: È quello che ho pensato anch'io, onestamente.
1: Secondo me, sai che cosa gli era caduta dentro?
0: Il cellulare.
1: Il
0: cellulare.
1: Oppure no, perché il cellulare io avrei fatto il diavolo a 4, no?
0: La droga la lasciavi.
1: Mi sarei portata via il bagno chimico e tutto.

0: Allora, prima della pubblicità, ci occupiamo di una piccola questione che riguarda, che sta coinvolgendo il quartiere Testaccio a Roma, dove probabilmente, anzi sicuramente, gli abitanti sono stufi di questa questione di girare film, lì nello specifico.
1: Nello specifico stanno girando il film Positano, ma perché si gira il film Positano a Testaccio?
0: Infatti adesso poi ci arriviamo.
1: Una delle prime domande.
0: E qualcuno se l'è chiesto. Allora, sai che quando girano un film, non so se vi è mai capitato nella vostra città, è anche un po' bello. Certo, se sei a Roma capita spesso. Roma, sì. Torino è un'altra città dove girano tanti film, a volte anche Milano, devo dire.
1: Ma molto meno. Adesso col Diavolo Veste Prada, hanno dato una rinverdita, no, all'immagine della città di Milano.
0: Certo, Monza mai, mi viene da dire, purtroppo non viene mai scelto.
1: La Villa Reale. La Villa Reale.
0: A volte sai che cosa, quando fanno film che hanno a che fare con la Formula 1, l'autodromo, che però vive un po' il suo mondo a parte là, non è che uno dorme sulla parabolica.
1: Ma è giusto, invece Roma ovviamente è il set ideale, poi il cinema si trova a Roma, e quindi insomma stanno girando questo film che evidentemente sarà girato anche sulla costiera amalfitana.
0: Spesso di
1: però ci sarà una parte a Roma, evidentemente.
0: È un film di Netflix, Daniel Roer è il regista e c'è Matthew McConaughey, quello lì che non sai mai come...
1: Matthew McConaughey.
0: Non sai mai bene come pronunciarlo. E poi Zoe Saldana, esatto. E loro due ovviamente protagonisti del film, e quando tu giri in un quartiere parte tutto quel ballarò gigantesco di bloccare la strada, togliere i parcheggi ovviamente, magari ricostruire anche alcune parti della città perché servono in base alla sceneggiatura del film.
1: Io una volta sono rimasta bloccata dietro un film
0: in motorino,
1: perché vedevo che i vigili mi dicevano si fermi, ma io ero in ritardo, dico vabbè, e così poi ero con le auto della produzione bloccata dietro questo tir che tirava una macchina e sulla quale macchina evidentemente c'erano degli attori.
0: Nell'ultimo James Bond avete visto che c'è una signora col motorino dietro,
1: perché io non conosco le macchine, avevano dei macchinoni giganteschi, e infatti anche la polizia mi fa ora mi segua perché non mi potevano rispedire indietro, fa ma non ha visto quando dicevamo
0: si fermi, non vede che c'è Daniel Craig che sta facendo l'inseguimento.
1: Può essere,
0: tra l'altro andava pianissimo avere dietro te col tuo motorino elettrico.
1: Certo che andavano pianissimo perché una macchina un tir trasportava una macchina sulla quale avveniva una scena.
0: Chissà che film è, vi prego, l'avete visto? Quello con la signora col motorino. Si chiama La signora col motorino.
1: E di fianco avevo proprio le moto della polizia, hai capito?
0: La signora col motorino è scortata.
1: Che mi guardavano per questa deficienza. Io, ma veramente, scusate, però scrivete film, stiamo girando. Non si capiva.
0: Vabbè, al Testaccio l'hanno scritto film, o comunque, anche se non c'era proprio scritto film, l'hanno capito gli abitanti perché era tutto bloccato. Dal giorno alla notte uno arriva con la macchina, non sa più dove parcheggiarla. Tra l'altro, Roma facile parcheggiare.
1: Il film è su dei ladri di gioielli e dice: per ora hanno rubato solo i parcheggi. Il punto è che, ovviamente, sulla scritta stiamo girando un film, ci scusiamo per il disagio. Insomma, il parcheggio riprenderà appena possibile, e sotto hanno scritto: è andate a Positano a romper capito? Giustamente
0: se
1: giri
0: Positano.
1: Il film Positano, perché mi devi venire sotto casa a Testaccio?
0: A Roma. Vabbè, ci fermiamo per un istante, tra poco ritorniamo.
2: Signor Vittorio, signora Marisa, Bicche Mari.
3: Tornano dopo la pubblicità,
1: ma torniamo subito.
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Ci sono cose che vorresti tornassero.
8: Come le vacanze.
7: O un bel vantaggio.
8: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
9: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex.
3: Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
5: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
4: 13.750 euro?
5: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
6: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
7: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
8: Doppio Malto!
9: Birra, cucina e felicità.
6: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
10: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... Ecco! Ora ti va largo. Relax.
11: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
10: OVS. Love people, not labels.
12: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
14: Have fun with Decathlon. L'estate continua. Tutto quello che ti serve per lo sport al giusto prezzo. Legend.

Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. A canzone DJ.

0: sabato sapete cosa state ascoltando?
1: Il Bastivica Mari.
0: Prima parlavamo di questo film Positano. Arrivano una serie di segnalazioni. Forse il film Positano l'hanno girato ovunque tranne che a Positano.
1: Sì, perché abbiamo nessuno ci ha scritto da Positano.
0: Aspettiamo.
1: Di solito abbiamo un marinaio che ci scrive.
0: Vero.
1: E mi fa sempre
0: Vero.
1: Moltissima invidia pensarlo sulla sua barchina.
0: A Positano, esatto. Magari lui ne sa qualcosa. Sicuramente segnalazioni del film Positano in tante altre città. La notizia riguardava Testaccio Roma. Però intanto abbiamo, a proposito di situazioni difficili da gestire quando c'è un set in corso nella tua città, abbiamo...
1: del quale non sei protagonista,
0: no,
1: perché
0: certo.
1: Ovviamente nel momento in cui tu fai semplicemente la comparsa che passa diventa tutto meraviglioso.
0: Certo, perché non vedi l'ora di andare al cinema con i tuoi amici e rivederti. Abbiamo Claudio

0: Claudia dalla provincia di Treviso che ha il telefono. Buongiorno Claudia.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao.
2: Allora, torniamo agli anni 90. Tu sì. Negli anni 90 facevi la ragazza alla pari a Colonia in Germania.
1: Esatto, sì.
2: Okay.
1: Esatto.
2: E com'è stata? Una bella esperienza?
1: No, bellissima, questa a parte la telenovela la consiglio a tutti.
0: Okay. Va bene, la telenovela nel frattempo magari adesso ne parliamo, sarà finita, chi lo sa?
1: Non lo so, non la seguivo un tempo, non la seguo più adesso.
2: Tu avevi deciso di opporti.
1: No, non avevo deciso di oppormi. semplicemente nella casa dove viveva un amico, nella palazzina in centro,
0: sì.
1: Era utilizzata per l'esterna, per fare
0: le scene
1: esterne,
0: certo.
1: In esterna di questa telenovela tedesca della BDR.
0: Che purtroppo però non ricordi, cioè tu non sai il titolo, perché adesso Jennifer e Laura è da 20 minuti che sta tentando disperatamente di capire.
2: Io punto sul commissario Derrick.
1: No, questo lo ricorderai.
2: Te lo saresti, la stessa
1: era proprio una cosa d'amore,
2: obiezione che abbiamo fatto loro.
1: Sì,
0: adesso non,
1: me lo ricorderei.
0: Non so se dico bene, poteva essere Verboten Liebe.
1: Sì, Verboten, sì, bravo.
2: Ma allora
1: sì,
2: che sei?
0: No, ma non è merito
2: tu
0: mio.
2: La guardi?
0: No, è merito della Jenny perché l'ha scritto adesso. È giusta?
1: Sì, è quella, bravissima.
2: Oh, allora per favore ci mettete la trama perché voglio sapere di che cosa parlavi. La nostra Jennifer Engelmann è tedesca.
0: Per cui lei le sa tutte, le guarda.
2: Le guarda per
0: tenere fresco il tedesco, certo.
2: La lingua.
0: Meine Liebe. Senti Claudia, e quindi che cosa succedeva in Amore proibito, Verboten Liebe?
1: Io non lo
2: ma
1: so.
2: Non lo sa perché non l'ha mai guardata.
0: Ma lei anche dalla finestra vedevi sotto cosa succedeva sotto casa del tuo amico?
1: No, perché ci bloccavano la strada.
0: Ah, non si vedeva.
1: Allora, io non vivevo lì ci viveva un mio amico, però capitava magari di far serate
0: certo.
1: E quindi non potevamo parcheggiare e il portone non si poteva uscire di casa.
0: Ah, murati dentro fino a che non
1: sì,
0: finivano.
1: Non si poteva perché le riprese erano sempre comunque abbastanza brevi, mi dicevano.
0: Sì.
1: Però se in quel momento arrivava l'Angelica di turno o uno dei personaggi
0: certo.
1: Dovevi aspettare per mezz'ora, per qualche ora, comunque il tempo delle riprese.
0: Chiaro.
2: Senti,
1: quindi
2: ma
1: se devi andare a lavoro
2: certo.
0: Non si può.
2: Ma il tuo amico era un Verboten Liebe?
1: Non mio sicuramente.
2: Non tuo, no, eravate solo amici. No, se no mi piaceva immaginare anche questa. Che loro bloccati sul set. L'amore nell'amore. Scusa, io ieri sera ho visto Cime Tempestoso. Sono tutto un friccico.
1: Vedi tutti i cuori,
0: c'è amore da tutte le parti. Vabbè, ma non hai mai visto neanche una puntata, Claudia, di questa soap, tu?
1: No, perché io andavo avanti, cioè, nel senso, era un ragazzo della compagnia, per cui capitava. Poi in Germania dai 18 anni vivi già da solo, per cui per noi era una delle basi preferite, perché lui era proprio stabile lì. Però
2: allora,
1: capitava.
2: Mi sto informando, no? Il set di Verboten Liebe, no, sono arrivato soltanto a questo, ovviamente girata a Colonia, ci sono 23 set fissi e uno di questi era a casa
0: dell'amico
2: della
0: di Claudia sì.
2: e sette intercambiabili.
0: Ah, e invece l'unico fisso che ha che spiga
2: 23
0: però.
2: Fissi, uno 23 dei 23 fissi. Okay, era quello del suo amico,
1: era quello, esatto.
0: Stupendo, sì. Vabbè Claudia, ti abbracciamo, grazie e buona giornata.

0: sola nostra.
1: Buon sabato, sapete cosa state ascoltando?
2: Il Bastivic e Mari.
1: Vabbè, insomma, parlando di gente che è rimasta incastrata, a parte che, vabbè, abbiamo raccontato la storia di questa, come si dice, bagno chimico che è quasi
2: fantascienza. È un po' il terrore per i claustrofobici.
1: Poi c'è gente che è rimasta bloccata in situazioni anche, diciamo, un filo più piacevoli, ecco, mi viene da dire. E stavamo pensando che a rimanere bloccati da qualche parte, a volte ci si può organizzare. Per esempio, se rimani bloccato dentro casa in un bagno, quello di casa tua,
2: sì,
1: comunque c'è sempre qualcosa nel bagno, no,
2: da che leggere, ti può aiutare, tipo da il retro di queste, quelle minuscole,
1: sì,
2: che sono scritte sullo shampoo,
1: certo, che però quella lì è la prova di quanto ci vedi bene da vicino,
2: infatti non ci vedo più. Beh, io per esempio in questi giorni che eravamo, che usavamo l'ascensore,
1: sì,
2: in albergo a Cervinia, delle volte salivo per portare a mio nipote la colazione perché non si presentava entro le 9:30. Mezza,
1: sì.
2: Quindi io alle 11 salivo portandogli e devo dire che pensavo, beh, rimanessi chiusa qui, certo avrei paurissima perché sono claustrofobica, però ho un bel bicchiere di latte al quale sono intollerante, due brioscine al prosciutto. No, perché pensi anche a quello.
1: Certo, e posso leggere al piano terra reception,
2: certo,
1: al primo piano dalla 101 alla 114.
2: Esatto.
1: E così via. No, però diciamo che se rimani bloccato e sei organizzato potresti avere qui un super gancio, la settimana enigmistica, che diciamo viene celebrata. Ho fatto un piccolo calcolo facile. Ho visto, salute,
2: ho fatto uno starnuto,
1: sentito, mi piace perché sai che cosa,
2: ha raffrescato
1: lo sforzo di girarti per non farla nel microfono,
2: poi ti dirò perché.
1: Ah, ok, no, forse lo so perché comunque
2: no, non lo puoi immaginare,
1: ti conosco.
2: No
1: non è per
2: No, è dall'altra parte.
1: Oddio, non so se posso andare avanti.
2: No, basta.
1: Va bene, allora, comunque, Milano 1931,
2: sì,
1: nasceva la settimana enigmistica, per cui sono 95 anni adesso.
2: Oh, ma pensa,
1: quest'anno. Sì, sì, è quasi cifra tonda.
2: Ci sono delle persone, allora, io sono la classica che se qualcuno sta facendo la settimana enigmistica, non so, il vicino d'ombrellone, rispondo io: Persepoli, sai, tipo così. Ma non
1: bello.
2: L'ho mai comprata in vita mia.
1: Davvero,
2: mai,
1: no, io ogni tanto la compro. La comprava tanto il mio papà. E il mio gioco preferito, lo sa Valentina Ricci, che quando lei la compra sempre, o forse il suo papà la compra sempre a lei, e lei mi manda la fotografia del corvo parlante, che è il mio gioco preferito della settimana.
2: In cosa consiste?
1: C'è praticamente un disegno pienissimo di roba, è tutta pagina,
2: sì,
1: ok? Ed è pieno di cose. Sai, quelli un po' come la Susi, cioè quel tipo di tratto lì, però con tantissime cose, cartacce per terra, alberi, case, tantissima gente, eccetera.
2: Libri, autofogli di giornale.
1: Brava. C'è una pianta, in cima c'è il corvo che parla in un modo strano, cioè la sua frase, che ha un senso compiuto, è stata tagliata e rimescolata. Per cui prima cosa devi capire cosa dice il corvo.
2: Sì.
1: Ok, che ti dice di solito: il signore del primo piano, che ne so, sta a due scarpe, una gli è caduta, dove sarà finita? Tipo.
2: Oddio, che complicazione.
1: Sì, e tu devi di tutto il disegno cercare in quale quadratino, perché è diviso a quadratini tipo battaglia navale, dov'è questa scarpa, perché è un concorso, quindi poi puoi mandare e vincere, ma questa era l'ora precedente.
2: Certo.
1: Comunque è il mio gioco preferito, ma non c'è tutte le settimane. Comunque, detto questo, la settimana enigmistica ha grandissimo successo da 95 anni e continua ad averlo, e leggevo questo lunghissimo articolo dove si parla con il direttore della settimana enigmistica e anche l'erede, perché appunto dopo 95 anni
2: è di una stessa famiglia,
1: sì, esatto, e che ha due momenti, quello diciamo molto familiare, dove però sei a volte da solo a casa così, che è la versione invernale, e poi quella condivisa, che invece l'ombrellone

0: dal 2003 su Radio DJ con l'ultima canzone di oggi. Siamo arrivati alla fine di questo mini best, perché noi
1: così
0: ore.
1: È un assaggino, perché non ti puoi appesantire.
0: Assolutamente, per cui adesso vi godete questa giornata, tutta la giornata di sabato. Domani mattina, se volete, noi alle 7,
1: noi pronti, partenza via.
0: Adesso vi salutiamo, vi auguriamo buon weekend.
1: E via.
2: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Orange Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Civitanova Marche.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto.

0: Sa Enel, e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
1: Eccolo il vostro disco preferito.
2: Regia.

0: Sanremo. Tanta roba!
1: Kinder Bueno Gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 25 e 26 luglio a Civitanova Marche.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
7: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
6: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
7: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
8: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis Idrosalino Energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
9: Ehi umano, si parte, si parte!
10: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
9: Oppure pieno in store su arcaplanet.it.
11: Quando è...
12: pesca.
11: È la colazione. Quando è...
13: alla pera.
11: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione, perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.
14: Perché, perché?
15: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
16: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
17: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
16: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
18: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana a 2,49 euro, e nettarine piatti Ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
6: Sono le 8. Ancora buongiorno dalla redazione. Apriamo con un'ultima ora svolta nel caso del giornalista ucciso a Eboli. Nella notte è stato individuato e sottoposto a un provvedimento di fermo un uomo ritenuto responsabile del delitto. L'arrestato era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. Il corpo carbonizzato della vittima, 53 anni, era stato trovato domenica scorsa in località Cioffi di Eboli. Andiamo negli Stati Uniti, alla gala dei corrispondenti della Casa Bianca. Donald Trump torna ad attaccare i giornalisti sostenendo che non raccontano la verità sulla guerra con l'Iran. Ho sentito solo notizie false, ma la loro marina non esiste più, l'aviazione non esiste più e non hanno più radar, ha detto il tycoon, per poi ribadire che l'Iran non avrà mai il nucleare. E intanto proseguono le schermaglie tra Washington e Teheran. L'esercito americano ha fatto sapere di aver aperto il fuoco contro una petroliera che stava tentando di eludere il blocco imposto dagli Stati Uniti ai porti iraniani. Il ministro degli esteri di Teheran, Abbas Araghchi, ha attribuito agli americani la violazione delle promesse e i crimini che hanno portato, dice, alla situazione attuale nello stretto di Hormuz. Alta tensione anche in Cisgiordania dopo la sparatoria di ieri mattina, nella quale sono rimasti uccisi 2 soldati israeliani e 4 civili palestinesi. Le forze armate dello Stato ebraico

0: Stamattina hanno fatto irruzione nella città di Beit Furika, est di Nablus, e hanno preso d'assalto diverse abitazioni. Secondo la stampa palestinese, coloni israeliani inoltre sarebbero entrati in un villaggio a sud-est di Betlemme aprendo fuoco contro i veicoli palestinesi. Ieri si è svolta l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. I primi esiti parlano di polmoni pieni di sangue e segni di schiacciamento, che bisognerà stabilire se sia stato provocato quando l'uomo era ancora in vita durante il fermo o sia sopravvenuto post mortem a causa delle manovre rianimatorie. Ugualmente si dovrà accertare se il sangue nei polmoni sia dovuto all'eventuale uso di cocaina o un'eccessiva compressione. Domani a Bologna una manifestazione in ricordo di Fakir. Infine lo sport, calcio. Sui siti si diffonde la notizia di un accordo già raggiunto con Andrea Pirlo per i prossimi 4 anni, ma la Federcalcio per ora non ha in programma alcun annuncio ufficiale. In corsa per la panchina azzurra resterebbe anche Mancini. Ieri il no definitivo di Guardiola, che ha confermato di voler trascorrere un anno sabbatico dopo i 10 anni a Manchester. Ai dirigenti azzurri ha detto di essere stato molto tentato, ma alla fine hanno prevalso gli impegni che aveva preso con la famiglia. In Germania invece parte l'era Klopp per il nuovo CT, contratto fino al 2030, è il culmine della mia carriera, ha detto l'allenatore tedesco.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, altre notizie tra un'ora.
2: Radio DJ,
3: One Nation, One Station.
4: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.
5: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
6: Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia voglia di freschezza.
8: Ehi, non intendevo un gavettone.
6: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
5: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
9: Ci sono cose che vorresti tornassero.
10: Come le vacanze.
11: O un bel vantaggio.
10: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: In effetti, Barbara dice, finisce con un lungo ululato questa canzone. Ridurre Beyoncé ad un ululato è un po' una cosa brutta. Barbara, l'hai detto tu e quindi te ne devi prendere le responsabilità. Morning Dew Dunk, nuova canzone per Beyoncé che mi riaccoglie in questo fine settimana. Quindi partirei con una sigla a questo punto. Andiamo!
1: Radio DJ.
0: Finalmente a casa, ragazzi, perché tornare a Radio DJ è sempre una gioia. Qualcuno dirà, sì, vabbè, chi ti crede, sono 3 settimane che manchi, stavi al mare con i piedini a mollo, la sabbia ancora su quelle parti dove non ti vai a lavare bene di solito, no? Rimane appiccicata questa sabbia, io me la sono portata penso fino a Roma, oppure tipo dentro le orecchie, sai, quelle cose che dici, guarda, ho portato via senza volerlo della sabbia in casa, ecco, l'ho fatto. Buongiorno alla nostra Barbie Blago che è in regia da Milano. Buongiorno a Sabrina, che rivedo dopo un sacco di tempo.
2: Buongiorno.
0: Oggi si capisce, siamo 3. Siamo come le Antrix stamattina. Siamo tutte qui belle, fresche, pronte. 3 ragazze felici di rincontrarsi e felici soprattutto di rincontrare voi, perché appunto mancando da 3 settimane siete stati nelle sapienti mani del mio socio Rudy Zerbi. E adesso questa settimana sarete con me, la prossima con Annie Mazzola. Quindi lei sarà colei che per tutta l'estate vi terrà compagnia nel fine settimana. Ma invece io mi trasferirò poi nel lunedì, venerdì, quindi in quella fascia tra le 12 e le 14, dove di solito ci sono Alessandro Cattelan, Vic e Mari, eccetera. Quindi ci spostiamo in settimana e chiacchiereremo poi tutti i giorni. Insomma, le differenze sono queste con la stagione normale. Le mie cose ve le ho dette, finito. Adesso tocca a voi, chiaramente, darci un po' un quadro di quello che è successo in queste 3 settimane. Raccontatemi un po' di quello che avete fatto, magari anche soprattutto della situazione in cui vi troviamo. Perché questo weekend, cara Sabrina, come sai, perché tu mi hai mandato un sacco di notizie insieme anche alla Laura Stellin, è uno spartiacque, dicono, cioè gli italiani cominciano a decidere, quei titoli da giornale, 36 milioni di italiani in viaggio, e quindi andrà, cioè chi va e c'è chi torna, c'è il famoso primo cambio della guardia, primo weekend anche mi scrivevi da Bollino Rosso, confermi?
2: Confermo.
0: Te le prendi le tue responsabilità, sì. In questa sede vuoi firmare? Sarà per sempre sì anche questo?
2: Sarà per sempre sì.
0: Perfetto, poi torneremo anche su di te, perché io ho seguito con grande emozione il tuo viaggio in Giappone, quindi ogni tanto ti chiederò delle novità, delle cose che hai visto, perché insomma è bello viaggiare ed è bello scoprire delle cose negli altri paesi o anche nel nostro fondamentalmente. Quindi chiediamo a voi, chiediamo a Sabrina, chiediamo a tutti. 347-342-5220 è il nostro consueto numero per tutte le vostre manifestazioni, sia scritte che vocali, corti, perché lo so che chi vi parla non è un buon esempio di sintesi, però insomma vi chiediamo dei vocalini per raccontarci un po' come stanno andando questi giorni, se siete nel gruppo parto oppure nel gruppo che in questo momento purtroppo sta, to-

0: Hanno pensato di accogliermi con qualcosa che anagraficamente fosse molto vicino alla mia adolescenza, alla mia età fresca, quella in cui andare al mare, fare cose, divertirsi, fare tardi la sera, non era pesante, perché ormai chiaramente la sera tardi è un sogno lontanissimo. Io sono una di quelle persone che ancora anche in vacanza si svegliano abbastanza presto, no, sono riuscita anche alle 9:30 una volta e mi sembrava incredibile che avessi passato quell'orario, perché di solito io appunto sono una che alle 6 è già tipo galletto cantante, però la sera no, cioè non chiedetemi mai cosa fai stasera, perché cosa fai questa sera? Allora, invece stasera, in queste giornate molto importanti per la città di Barletta, mi sento di consigliarvi di fare anche tardi, anche presto ma pure tardi, perché ci sarà il Blood, il Beach Like DJ a Barletta questo fine settimana, con Benji e Fede, Fred De Palma, Senza Creed, Colors, insomma un sacco di gente. The Colors, ragazzi, live, cioè secondo me una roba da non perdere assolutamente, ve l'abbiamo detto 3000 volte anche con Rudy, e tutti coloro che prenderanno parte ai corsi fitness, cioè degli eroi praticamente, perché fare un corso fitness con sta callaccia secondo me è da eroe vero, però riceveranno un bellissimo omaggio, la DJ bag, che io vorrei tanto. Però adesso faccio un appello scritto per me, Sabrina e Barbara, anche se non facciamo del fitness, siamo già fit di nostro, così fesse di nostro, mandateci qualcosa, insomma, mandateci ste bag. E Umberto Damiano e Anni Mazzola presenti sul palco, ragazzi, andate a Barletta, perché se siete di lì ancora meglio, se abitate da quelle parti o siete in vacanza da quelle parti, raggiungete quei punti di raccordo che vedono grandi loghi, grandi distese di rosso di solito ci sono, no, nei punti di radio DJ, quindi sicuramente non farete difficoltà a trovarli. Allora, un sacco di messaggi, ragazzi, 347 342 5220, grazie, perché sono molto molto felice di avervi qui. Ciao Beppe, certo che mi ricordo di te, Beppe 4x4 Torino, ci conosciamo penso ormai da 22 anni credo, il tempo in cui io sono entrata qui tu c'eri già, e quindi grazie di essere presente sempre sempre sempre in tutte le mie mattine. Io purtroppo sto lavorando, sono autista di bus e dal 10 luglio ho ricominciato a lavorare, sto già pensando a ottobre e ho prenotato 5 giorni a Malaga con mia moglie per i 27 anni di matrimonio. Allora grazie per questo messaggio, buon lavoro a te, a tutti quelli che ci stanno dicendo guarda c'è la terza categoria, cioè quelli che non se ne andranno mai, e io vi abbraccio fortemente con tanto amore, perché saranno proprio queste persone a cui noi diciamo faremo una particolare attenzione durante il mese di luglio, stando con voi tutti i giorni vicini vicini, bella appiccicosi con tutto il sudore. Sabri, vai con i vocali, vai pure.
1: Ciao Laura, noi stiamo andando a Bologna, che oggi è il giorno del trasloco, che il bambino si è laureato e torna a casa. Ciao Dani e Massi di Assago.
0: Ciao Dani e Massi, il bambino mi piace molto, perché questa sorta di attaccamento materno e paterno, i bambini non crescono mai, il bambino ha 50 anni oggi però ma vi capisco, comincio a capirvi, perché prima ero un po' più distaccata rispetto a questo atteggiamento, no? Diciamo, ma come si fa a chiamarlo bambino? No, no, bambini per sempre i nostri bambini.
2: Ciao Laura, buongiorno, io faccio parte del gruppo Mai Partiti, perché noi lavoriamo in campagna, facciamo la raccolta dei pomodori nelle zone di Parma, certo, e quindi siamo ancora qui. Un bacio, Chiara da Parma.
0: Siamo ancora qua e già, come diceva anche Vasco, un altro messaggio, poi mettiamo il disco.
3: Ciao, a proposito di quello che hai detto all'inizio, che cosa avete fatto questa settimana? Io ho preparato gli scatoloni per il trasloco d'ufficio e lasciamo il mio adoratissimo 31esimo piano per scendere al 29esimo. Mi sono commossa, non volevo lasciare quell'ose di tranquillità, detto il nostro privé, per tutta una serie di motivi che non sto a raccontare. Ciao ciao.
0: Ciao ciao, mettiamo un disco, poi parliamo di questa oasi di tranquillità, perché ce ne sono ancora in Italia di oasi, e ora vi diciamo dove.

0: Merck & Cremont, Serena Brancale e The Chorus, appunto, con Partenope. The Chorus l'abbiamo appena ricordato a Barletta, per cui andate alla Beach Like a DJ e verrete accolti a braccia aperte con tante bag se vi mettete anche a fare del fitness. Questa cosa mi fa morire, perché l'idea veramente di... ho visto gente fare fitness sotto il sole anche durante il mio periodo di vacanza e vi stimo tantissimo.
1: Al massimo fino alle 7,
0: 8. Anche alle 10:30, 11 qualcuno. Ma ci sono delle persone temerarie che, malgrado il sole a picco, no, fanno cose. Io vi stimo, ragazzi, vi stimo. Poi adesso io non mi dovrò più lamentare, ma perché non mi vengono i bicipiti, perché non mi vengono gli addominali, perché non li faccio fondamentalmente, e voi sì. Quindi è giusto che chi si sacrifica poi alla fine abbia dei buoni risultati. Dicevo prima, intanto saluto Emanuela che è in autostrada direzione Lago di Como, weekend vinto da suo figlio a una gara di golf. Bravo figlio, gioca a golf, bello di mamma, è piccolino anche lui. Siamo quasi arrivati a Cernobbio, scrive, quindi buon viaggio a voi e a tutti quelli che oggi faranno parte di quella schiera da Bollino Rosso, così è stato detto. Io spero di no per voi, che siate già quasi a destinazione. E qualcuno prima parlava dell'essersi trasferita dal piano 31 al piano 29, dove al 31esimo di lavoro c'era un piano di tranquillità, un'oasi di tranquillità con le persone giuste, probabilmente quelli che non interrompono sempre, no? E al 29 invece c'è il caos. Io mi sono immaginata questo grattacielo, no? Questo palazzo molto alto, e ho pensato che mi faceva molto ridere scendere di due piani sotto e sopra musica zen, no? È bellissimo questa dicotomia, questa differenza tra i due posti. Stamattina su Repubblica, pagina 21, mi ha colpita moltissimo questo articolo che dice: spazio, silenzi e ritornanza, la valle con un solo abitante per chilometro quadrato. E per me, per l'ascoltatrice di prima, secondo me questo posto sarebbe perfetto. Tu che vieni per esempio da un viaggio in Giappone molto frenetico, quanti abitanti per chilometro quadrato hai incontrato? Un miliardo?
1: Un miliardo, però la cosa assurda del Giappone è proprio questa, che si passa dal caos più totale alla tranquillità e il silenzio dei templi.
0: Adesso, quando Sabrina parlerà, ogni giorno verrà messa questa base. La base Giappone,
1: esatto.
0: Base relax.
1: E è veramente incredibile come cambia totalmente, dal caos più totale proprio.
0: Quindi dal piano 31 al piano 29. Al piano 29, Barbara, cosa hai pensato di mettere? Tipo Skrillex? Perché io ho immaginato che appunto si passa da questo zen meraviglioso a un piano a due piani di sotto, dove c'è gente che va a rave. Speriamo di far ridere così la nostra amica, che era piuttosto preoccupata. Allora, parlavamo di questo posto dove c'è anche la ritornanza, un bel termine che sta a indicare quei luoghi dove tutti quelli che sono andati via, no? Magari perché sono emigrati, sono andati a vivere da un'altra parte, perché questo posto, quando sei giovane, magari ti è stretto, a un certo punto tornano lì perché giustamente si sono stufati del casino, della vita frenetica. Quindi un viaggio meraviglioso che Repubblica ci racconta, con un posto dove ci sono neve, pendii giusti per praticare lo sci alpinismo e il fondo d'inverno, i sentieri per fare escursionismo d'estate. Mi preoccuperebbe un po', perché da sola, cioè nel senso che lì veramente se ti perdi non trovi nessuno che ti venga a chiamare, no? Se sbagli il sentiero, io che sbaglio sempre strada, ciao. Ritrovata due mesi dopo che ancora camminava e, che ne so, vagava per le montagne di questo luogo. Però no, molto bello, molte belle anche le montagne e le immagini che vengono vengono pubblicate sul giornale questa mattina, e sono particolarmente interessanti. Quindi se anche voi avete dei luoghi in cui andate, sapete che quel luogo non sarà un luogo caotico, magari ci sarete voi e pochi altri che conoscete, quindi non vi vengono a rompere le scatole, cioè lo sanno come siete fatti, no? Sanno che non volete parlare con nessuno durante le vacanze. Ecco, magari ci raccontate senza dire il posto, così rimarrà il vostro posto del cuore dove nessuno

0: quelle canzoni che ti porteresti sempre, no? Almeno io questa di Craig David, The Walking Away, datata 2000, me la metterei così nella playlist per portarmela a fare una bella passeggiata, Walking Away, scappando chissà da che cosa, no? Come dicevamo prima, nei posti lontani, nei posti anche vicini dove nessuno può trovarti. Noi da Domodossola stiamo portando il nostro cane ad addestrare a Brescia. Buona giornata Sofia e Beppe, buon viaggio e un saluto a tutti voi. E un gruppo, c'è anche un gruppo di chi continua a lavorare, nello specifico Laura, sei con me a raccogliere le albicocche, scrive Mevar da Ravenna. Mi piace, una la raccogliamo, una ce la mangiamo, va a finire una pancia così la sera. E buongiorno, ciao ragazzi, un saluto da Bruno e Laura, due over 50 di Auronzo di Cadore, giunti a Capo Nord in Norvegia, e partiti dalle nostre tre cime di Lavaredo, Dolomiti, a Dakar, a Nordkap. Vi vogliamo tanto bene, buona giornata a tutti voi. Bruno, siete meravigliosi, ci avete portato veramente lontano stamattina, non so se possiamo andare oltre, ma ci proveremo. Intanto ci fermiamo per qualche minuto e torniamo tra pochissimo, rimanete con noi.
1: Laura Antonini su Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station. Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
5: Hai caricato le valigie?
6: No.
5: Hai controllato il traffico?
6: No.
5: Hai fatto il pieno?
6: No.
5: Perfetto. Partiamo.
6: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
5: Ma hai prenotato?
6: No!
7: Fragola, liquirizia, menta, limone. Dietorelle. Tanti gusti, tanto gusto. Senza zucchero e 100% vegan. Piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area

0: Torelle di Beach Like a DJ a Barletta dal 24 al 26 luglio.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Ehi, hey, umano! Si parte! Si parte!
6: Quest'anno la vacanza parte da ArcaPlanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
5: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it!
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Ci sono cose che vorresti tornassero.
10: Come le vacanze.
9: O un bel vantaggio.
10: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
11: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
12: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
13: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
12: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
14: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
15: Radio DJ consiglia
16: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprise. Questo weekend ti aspettiamo a Civitanova Marche. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
15: Radio DJ.

0: sua versione remix, la canzone di Tame Impala, Dracula. 8 e quasi 39 minuti. Come vola il tempo stamattina, ragazzi? Abbiamo quasi finito. No, scherzo, però insomma, mi sono girata, ho detto che ore sono, così tanto per dico, no, ma 40 minuti cosa abbiamo fatto? Allora, al telefono con noi, visto che parlavamo di viaggi, di posti isolati, di quelle belle zone dove magari fa anche un po' fresco, no? In questa stagione particolarmente pungente dal punto di vista del caldo, Giovanna ha mandato un messaggio e quindi l'abbiamo chiamata per capire un po' com'era la situazione. Buongiorno Gio.
1: Ciao Laura.
0: Ciao.
1: Ciao Radio DJ.
0: Buongiorno, buongiorno Giovanna, come stai?
1: Molto bene, grazie.
0: Oh,
1: quasi
0: piacere.
1: In arrivo al punto di ritrovo per la partenza.
0: Ah, ok, quindi è un viaggio organizzato con altre persone questo che stai,
1: sì,
0: per fare.
1: Sì,
0: okay.
1: Sì, un piccolo gruppo.
0: Ok, raccontaci un po'. Tu arrivi da Montegrotto in provincia di Padova e
1: esatto.
0: Hai un lavoro piuttosto stressante, dei figli adolescenti, e questo già basterebbe per capire la tua scelta, diciamo, di vacanza.
1: Di solitudine, esatto.
0: Quindi vacanza in solitudine, questa è stata la tua scelta per quest'anno.
1: Fuga più che vacanza. Perché è una notte, però
0: okay.
1: Dai, ce la facciamo bastare, ce
0: va
1: la facciamo
0: bene.
1: Bastare. È una prova, perché magari ad agosto vado via una settimana sempre,
0: okay,
1: con la guida.
0: Perché non l'hai mai fatto prima, giusto, di andare?
1: L'ho fatto altre volte con amici, con la famiglia, anche da sola, con, diciamo, dormendo in bivacco oppure appunto dormendo in rifugi, e con questa guida la prima volta, però,
0: okay,
1: quindi non conosco nessuno, cioè dormirò in questo rifugio con
0: degli sconosciuti. Ok, andate dove, se non vuoi dire il luogo preciso puoi non dirlo, ma a che altezza? Mi piaceva questa cosa del posto che raggiungerete, però dove andrete?
1: 3600 metri.
0: Beh, non male, cioè, si dorme benissimo.
1: Ci sarà un po' al fresco.
0: A parte il fresco, che equipaggiamento hai con te? Piumini, tutte queste cose qua, perché giustamente...
1: Oh, sì, ho naturalmente lo zaino trekking con le cose necessarie per il pranzo, che naturalmente sarà lungo i sentieri prima di raggiungere il rifugio, acqua. Naturalmente poi anche abbigliamento tecnico,
0: sì,
1: perché farà fresco su e salendo.
0: Eh beh.
1: E domani in discesa, e sì, il sacco lenzuolo, il sacco nanna.
0: Ok, tu sapevi già tutte queste cose perché sei brava a fare questi viaggi, quindi non è la tua prima volta, oppure vi mandano una lista di cose prima di...
1: No, non mandano liste di cose,
0: okay.
1: Ci si informa, oppure si chiede, se non si sa, però sono abbastanza abituata.
0: Ok, sì. No, si capisce che io non sono un'abitué della montagna, perché io porterei che una riccia capelli e poi, capito, queste cose inutili dentro la valigia.
1: Probabilmente la prima volta ho portato anch'io una capelli
0: da attaccare
1: mascara.
0: Non si
1: adesso
0: sa dove,
1: ridurre,
0: esatto. No, la cosa bella che hai detto
1: spalle.
0: È giusta quella del trucco che va via, perché prima io ero così, no, ma che posso andare in giro struccata, ecco, adesso siamo allo stato brado, quindi mi piace,
1: esatto,
0: molto questa cosa che dici,
1: esatto, si comincia
0: abbandona
1: a togliere
0: il superfluo, va via, viene lasciato da parte, si fa uno zaino essenziale con le cose importanti per affrontare il clima e il tempo,
1: esatto,
0: in cui si sta via, e poi finalmente una notte. Allora Giovanna, facciamo questo accordo io a te. La prima volta che mi risenti in diretta, tanto io sarò in settimana tutti i giorni dalle 12 alle 14, tu mandami un messaggio e ci racconti com'è andata, ok? Per aggiornare anche gli ascoltatori. Io ti mando un grande
1: Speriamo
0: abbraccio.
1: Speriamo che vadano via anche i pensieri.
0: Ma c'è, quello sì, è quello il problema, che la testa non sta zitta, però
1: esatto,
0: possiamo
1: e
0: allenarci.
1: E durante queste avventure è quello che succede.
0: Giusto, quindi no cellulare durante queste ore che passi fuori.
1: Beh, non prende.
0: Bello.
1: Quindi.
0: Meraviglio. Vengo anch'io la prossima volta, anche se non sono capace, sarei tipo Zavorra per il gruppo, però bello.
1: Non è vero, dai, la prossima volta magari
0: dai, mi organizzo.
1: Comunque il gruppo, nel caso, si chiama Dolomiti Beat.
0: Benissimo, Dolomiti
1: Beat.
0: E ha
1: una pagina Instagram molto interessante.
0: Seguiamola.
1: Sono bravissimi.
0: Andiamo a vedere tutti i Dolomiti Beat. Grazie Gio, riposati.
1: Grazie Laura.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ma bello, messa così anche Sabrina si è alzata in piedi e ha detto... Quasi, dopo gli incroci del Giappone, ma perché non ci buttiamo lì? Ma...

anche noi ti pensiamo, Lenny. Abbiamo visto le foto che sono uscite anche quest'estate. Ogni volta che compare Lenny Kravitz, un uomo si guarda allo specchio e si rinfila la maglietta con tristezza, perché lui ha quella schiera di addominali che allena incessantemente, che alcuni di noi non vedranno mai nella propria vita. Cioè, però mi hanno assicurato i personal trainer che sotto ci sono. Cioè, quindi noi non li facciamo vedere per pudore, Lenny Kravitz, mannaggia te, però sotto sotto anche in noi c'è un addominale da qualche parte. Mi sono trasferita da Milano alla Val d'Aosta. A Milano faccio veramente fatica a tornare, qui si sta da Dio, scrive una ascoltatrice senza nome, però che salutiamo e si riconoscerà. Tornati da poco da una crociera in Alaska, vi parlo solo di cose fredde stamattina, non so se avete notato la gentilezza. Alla scoperta dei ghiacciai più Seattle e Vancouver, viaggio da sogno, i miei bambini felicissimi, le temperature adorabili, vi seguiamo sempre ora in direzione mare per prendere un po' di quella cosa lì che fa un po' caldo, diciamo, un po' di sole che ci è mancato. Mari da Bari. E poi un mese fa ho passato una settimana a fare escursionismo alle isole Faroe, dove c'è talmente poca gente che un paio di giorni in trekking da 7-8 ore abbiamo incontrato letteralmente zero persone lungo i sentieri. Lo faccio questo per quelli che detestano praticamente incontrare gente durante le vacanze. 45.000 abitanti in tutto il paese, alcuni villaggi hanno tipo 7-8 abitanti, come quello di prima che raccontavamo per quanto riguarda le nostre montagne invece in Italia. Tutti tranquilli e tutti abituati alla pace, scrive Edoardo da Forlì. E per quanto riguarda invece gente che parte, oggi sulla parte romana della Repubblica ci fanno sapere come si suddivide un po' il pubblico dal punto di vista dei viaggi, cioè chi sceglie treno e chi aereo. Fondamentalmente tanti treni nei fine settimana, tanti aerei invece per chi parte durante l'estate, quindi anche per mete vicine, perché racconta questo articolo che sono stati aggiunti tantissimi luoghi, tante mete, e l'aeroporto di Fiumicino, che è una delle nostre eccellenze, sta funzionando a pieno ritmo. Si prepara un'altra estate da record, scrive l'articolo. Tra luglio e agosto sono attesi 10,7 milioni di viaggiatori, oltre il 4% in più rispetto allo scorso anno, quindi tutti in giro anche quest'estate.

0: Avevo già sentito questa canzone alla radio, da fuori però, non da dentro, e mi era piaciuta così, Emma, insieme a Fabri Fibra con Antidroga, ma da dentro ho apprezzato ovviamente tutta la qualità audio e tutto quello che si può sentire quando hai le cuffie su, mi piace ancora di più. Quindi complimenti a loro due per questa ennesima hit. Allora, saluto Marzia e Carlotta che stanno andando a fare gli auguri alla nonna Gigia per i suoi 93 anni, nonna cara, 93 anni, amorona proprio, veramente. E abbiamo alcuni vocali da sentire ancora, Sabri, prima di fermarci ne sentiamo uno.
1: Buongiorno,
0: dai.
1: Laura. Buongiorno. Noi quest'estate vacanze in Norvegia, posti tranquilli, verdi, rilassanti, poche persone, veramente molto molto bello. Ciao Silvia da Nova Milanese.
0: Ciao Silvia da Nova Milanese, un abbraccio anche a te. Allora ci fermiamo, ci sono le news, la pubblicità, tutto quanto, e poi torniamo qua. Non vi muovete, mi raccomando, a tra poco.
2: Laura Antonini su Radio DJ. Best Brow di Eurospin rinfresca il Vertical Summer Tour. Passa al Ciringhito per divertirti, ricevere fantastici gadget e goderti i DJ set con una birra Best Brow. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour e da Eurospin. Fatti una Best Brow. Bevi responsabilmente.
3: Radio DJ. One Nation, One
4: Station. Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis Idrosalino Energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
6: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
8: Deghi arredare casa?
9: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
10: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
11: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
11: E te lo porto io! Deghi provare!
8: Deghi fidarti!
11: Perché se non Deghi, non ci credi!
12: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su Coca-Cola.

0: Per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca. Vi aspettiamo con tantissime novità. Quattro nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione Dynamite.
3: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai. Dove?
2: Al Cavallino Matto!
4: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
10: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre.
11: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
12: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
13: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
14: 20 secondi dopo le 9. DJ! Ancora buongiorno dalla redazione. L'Iran non avrà mai il nucleare, a dirlo in maniera perentoria Donald Trump durante la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca. Inoltre, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il tycoon dubiterebbe che i negoziati possano portare a qualcosa e sarebbe sempre più convinto che l'unica lingua da usare con il regime iraniano è quella della forza. L'esercito americano apre il fuoco contro una petroliera che stava tentando di eludere il blocco imposto dagli Stati Uniti ai porti iraniani, missili dallo Yemen contro l'Arabia Saudita. L'Iran presenta denuncia alle Nazioni Unite per un attacco deliberato di Washington contro due navi iraniane di ricerca e soccorso marittimo. Intanto il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, ha attribuito agli Stati Uniti la violazione delle promesse e i crimini che hanno portato, dice, alla situazione attuale nello stretto di Hormuz. Alta tensione anche in Cisgiordania, dove ieri si è verificata una sparatoria nella quale sono morte 6 persone, 4 civili palestinesi e 2 soldati israeliani. Secondo quanto riportato da Al Jazeera, quella appena passata è stata una notte di raid militari israeliani e violenze da parte dei coloni che ha travolto diverse aree, provocando il ferimento di un adolescente palestinese e di un anziano a Betlemme, Nablus. Ora in Italia i prezzi dei carburanti continuano ad aumentare. Il governo studia gli interventi per contenere questi aumenti, valutando anche l'attuazione delle accise mobili. La questione è stata oggetto di un incontro tra la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'economia Giorgetti. La cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista 53enne Luca Esposito. Nella nottata è stata affermata una persona ritenuta responsabile dell'omicidio. L'uomo è stato individuato all'interno di un casolare abbandonato. Scossa di terremoto di magnitudo 4.1 in provincia di Isernia. Il sisma è avvenuto a poco

0: Dopo mezzanotte è durato diversi secondi ed è stato avvertito in tutto l'Isernino, nelle province di Chieti, L'Aquila, ma anche in Campania e Lazio. Molta gente è scesa in strada per paura. Al momento, per fortuna, non si segnalano danni a persone o cose. Siamo allo sport calcio. Andrea Pirlo è sempre più vicino alla panchina della nazionale dopo il rifiuto di Pep Guardiola, che ha preferito prendersi un anno sabbatico dopo i 10 passati alla guida del Manchester City. E poi la Formula 1 domani alle 15 scatta il Gran Premio di Ungheria. Ieri nelle seconde libere Hamilton è stato il più veloce davanti all'altra Ferrari di Leclerc, che aveva chiuso invece in testa la prima sessione. A seguire Norris e Verstappen oggi alle 12.30, le terze libere alle 16 le qualifiche.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, appuntamento tra un'ora.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
4: Ehi umano, si parte, si parte!
5: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Royal Canin crocchette cane 12 kg, maxi medium adulta a 54,99€, risparmi 12 euro. Gourmet Gold lattina gatto multipack 85 grammi, 48 pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
4: Baule pieno in store su arcaplanet.it.
6: Arcaplanet, convenienza nostra.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo su Radio DJ, la nostra seconda ora di questa mattinata in diretta qui su Radio DJ. Sono Laura Antonini, sono tornata dopo un po' di settimane, ci siamo già fatti un sacco di saluti convenevoli e storie varie. Pochi minuti fa Annalisa, un'ascoltatrice al 347-342-5220, mi ha mandato una foto con dei barometri. Io quando vedo un barometro penso solo a una persona con cui condivido questa insana passione di amare follemente i barometri, cioè Harry col bagnino. Buongiorno Harry!
1: Eccomi qua, infatti. Vero? Io tutte le mattine mi sveglio e ticchetto il barometro, il mio antico barometro.
0: Per chi non ha mai avuto un barometro in casa, perché noi lo ticchettiamo il barometro, Enrico? Spiegalo un attimo.
1: Perché magari la lancetta che si sposta, quelli, non quelli elettronici, no. Quella farsa di quei barometri
0: pazzo?
1: Elettronici, quelli vecchi, quindi certo. Bisogna ticchettare perché magari non riesce a muoversi da sola, no? Sì. La lancetta, quando magari non c'è una variazione notevole.
0: Sì, questo
1: notevole,
0: ago
1: insomma,
0: rimane un po' dove era rimasto l'ultima volta,
1: sì,
0: diciamo.
1: Bisogna dargli una spinta, sì. Ecco, praticamente.
0: E quindi stamattina secondo me sta lì e sta lì da un sacco di tempo, o no? Cosa hai fatto?
1: Sì, è abbastanza piantato, diciamo, quindi non si è mosso tanto, perché anche se comunque dovrebbe un pochino abbassarsi, okay. Per la verità, andare quindi verso il brutto, come si suol dire. Ecco, perché si appropinqua una perturbazione, proprio sta bussando alla porta del nord-ovest, si sente proprio già il toc toc,
0: okay.
1: Ecco, quindi è la classica perturbazione atlantica, quella che va da ovest verso est, e quindi appunto è proprio dal nord-ovest che sta tentando di entrare, e nel pomeriggio ce la farà, quindi comincerà ad agire sulle Alpi e le prealpi centrali e occidentali. Poi in nottata, quindi solo in nottata, per cui la giornata insomma la trascorrerete al sole anche voi del nord, perché scenderanno verso le pianure,
0: okay.
1: Questi effetti della perturbazione sotto forma di temporali che localmente ovviamente possono anche essere un po' forti, quindi
0: okay.
1: Brevi ma intensi, quindi fate attenzione,
0: certo,
1: ecco, al nord.
0: Esatto, bravissimo Enrico, fai bene a ricordarlo, perché magari qualcuno sottovaluta la potenza di questi eventi atmosferici.
1: Purtroppo d'estate sono sempre più forti, quindi sempre più possibilità che grandini, quindi attenzione. E magari durano pochissimo, però anche in quei pochi minuti possono fare parecchi danni.
0: Giusto.
1: Ecco. Sul resto dell'Italia non ci si accorgerà di niente, né stamattina, ma neanche nel pomeriggio, neanche stasera. Si accorgerà magari domani, ecco, perché domani tende a scendere anche verso il resto del nord, quindi anche nord-est, anche sulle regioni centrali.
0: Dai.
1: Su parte delle regioni centrali. Questo domani. Intanto le temperature calano anche sulle isole oggi, quindi
0: okay.
1: Un po' più fresco finalmente anche lì.
0: Ok, ecco. Perfetto. Dai, il quadro non è proprio brutto,
1: sì,
0: quello che ci hai detto.
1: No, perché
0: sembra bello, vuoi...
1: veloce.
0: Ti do però l'occasione per rovinare tutto, perché lo so che tu hai sempre... però...
1: Sempre pronto qualcosa, pronto per rovinare.
0: No, per carità. Facciamo così, ci diamo, non roviniamo niente, ci diamo appuntamento
1: infatti,
0: a domani mattina per rovinare tutto, ok? Per darvi un po' un affaccio su quella che sarà la prossima settimana e capire, insomma, come sta andando la situazione sull'Italia.
1: Che poi è la settimana che ci accompagna verso agosto.
0: Ecco,
1: quindi finisco qua.
0: Anch'io
1: finisco.
0: Vi accompagno verso agosto. Non, non vi lasciamo soli in questo mese che a alcuni non piace per niente. A me piace, quindi io vi accompagno con grande gioia. Enrico, ci sentiamo domani mattina allora.
1: A domani.
0: Perfetto,
1: ciao, grazie,
0: un abbraccio.
1: Ciao.
0: Dai, non gliel'ho fatto dire, perché lo so che poi dopo lui sull'ultimo intervento riesce sempre a dire tipo però domani succede questo. C'è un sacco di gente che sta partendo, come abbiamo raccontato nella nostra prima ora, e quindi non vogliamo farvi pensare che magari arriverete in un posto e in quel posto c'è il temporale. Io l'ho beccato un temporale.

0: The Script insieme a Will.i.am, Hall of Fame su Radio DJ, un po' telefonato, ma mi viene da citarlo subito, dalla Hall of Fame alla Walk of Fame il passo è breve, non così breve e così facile, perché non è che a tutti viene consacrata a Hollywood, viene data una stella o cose di questo genere, però è successo al nostro Roberto Bolle, che ieri sera era su tutti i notiziari e a un certo punto raccontava di come ha ricevuto questa notizia. Infatti anche i giornali oggi riprendono la notizia appunto con foto di Roberto Bolle, stella danzante, scrive La Stampa, ma c'è anche sugli altri giornali, su Repubblica, sul Corriere. L'Étoile piemontese avrà il suo nome inciso sulla Hollywood Walk of Fame nel 2027. Uno dei traguardi più importanti della mia vita, dice, a 51 anni non è scontato stare ancora sul palco, però secondo me valeva poi anche tutto quello che c'è stato prima, insomma non è che uno lo ottiene solamente per il presente, ma lo ottiene per una carriera importante. Mi ha fatto ridere perché, intervistato, gli hanno chiesto allora come hai accolto la notizia, via mail, gli è arrivata una mail che lui ha scambiato per spam e quindi non l'ha aperta inizialmente. Fa riderissimo questa cosa, che tu non apri una mail e in questa mail c'è una consacrazione, l'ennesima a dire la verità, perché lui non ne ha bisogno, perché è veramente una stella. Però ecco, bello ricevere questa notizia e non aprirla perché pensi che sia l'ennesima pubblicità noiosa e fastidiosa che arriva soprattutto durante questo periodo, ce ne sono una marea. E quest'anno, nel 2027, quindi l'anno prossimo, a Los Angeles saranno 32 le personalità scelte e selezionate per stare poi appunto sulla Walk of Fame. Ci siamo incuriosite con Sabrina e siamo andate a dare un'occhiata, ma insieme a Roberto quali saranno queste nuove stelle, quindi un po' di personaggi magari anche del mondo della musica, del cinema, sì, di quelli più noti, chi c'è?
1: C'è Pedro Pascal.
0: Ah beh, piace. Piace, ci uscirei volentieri io se fossi una donna single e giovane, insomma sicuramente lo farei. Poi
1: abbiamo David Guetta.
0: Beh, anche benissimo, molto bene.
1: Karol G.
0: Sì, ottimo.
1: Un po' di band, i Ramones, e i Smashing Pumpkins e anche i Linkin Park.
0: Beh, non male, dai, ben accompagnato. Ci sono altri nomi che ci vuoi segnalare?
1: Sia.
0: Per ora? Sì? Sì. Ah, Sia? Bene, questo mi fa molto piacere perché è un artista che apprezzo moltissimo.
1: E delle altri attori e comunque celebrità del mondo di Hollywood con nomi impronunciabili.
0: Cioè, allora non li pronuncia. Facciamo così, Sabri, restiamo così che era andato tutto bene, ok? Fai partire subito, guarda poi il caso, a volte come la città degli angeli, no? Los Angeles, e abbiamo parlato di Hall of Fame, di Walk of Fame, e dopo ne parliamo ancora un pochino. Angel.

0: Città degli Angeli su Radio DJ, sono le 9:20. Allora, stavamo parlando di stelle, di gente che va a finire appunto nella Walk of Fame, di persone che hanno vinto grandi premi. In questo caso, Sabrina, chiedo aiuto a te, non stiamo parlando di persone reali in un certo senso, anche se sono dei cartoni animati, possiamo semplificare chiamandole così, ma hanno delle voci umane dietro, e queste voci umane parlano e queste voci umane cantano. Sto parlando ovviamente delle Antrix, delle K-pop Demon Hunters. Mia figlia mi ha detto oggi, se non fai questa notizia mamma non ti parlo più, quindi la sto facendo. Corinna, senti, e da ieri è uscita la versione cantata in italiano. Io quando Sabrina mi ha mandato questa notizia ovviamente l'ho condivisa con la Pargola, e lei subito ha cominciato a guardare, a riguardare e riascoltare le nuove versioni che sono state festeggiate anche al Gifoni Film Festival con una proiezione speciale davanti a 700 persone che hanno guardato, hanno assaporato queste note. A me l'unico pensiero che è venuto in mente, Sabri, è stato: oddio, Sabrina deve rifare tutto il repertorio, perché lei con le sue colleghe vestono spesso i panni di queste tre ragazze che si chiamano Rumi, Mira e Zoe, e cantano in inglese, per cui la
1: inglese
0: cosa...
1: e coreano, e quindi noi, ecco, ci siamo anche dovute imparare le parti in coreano.
0: Esatto, in inglese e coreano. Ho detto vabbè, dai, la parte peggiore è fatta, adesso l'italiano sarà facile, però comunque anche cambiando proprio anche la fonetica di determinate cose non sarà poi semplicissimo, vero Sabri?
1: No, soprattutto nelle note super alte che Rumi fa, cambiare le vocali è un po' tosta.
0: Esatto, ma io ho immaginato questo, cioè anziché dire che bello, mia figlia sarà felice, ho pensato ai problemi tecnici di questo cambiamento, che è al tuo fonico soprattutto, che è un santo e che salutiamo sempre. E questo che cosa significa? Significa un successo planetario, e quindi sono arrivati addirittura a pensare anche al pubblico italiano, perché effettivamente si sono resi conto che nel nostro paese la fetta di fan era particolarmente alta, elevata. So che per qualcuno dice ma che sta di qui, ma chi so le Antrix, che lo so, se non avete delle ragazzine in età tra gli 7, 9, 10, anche un pochino prima, avete ignorato questo fenomeno, state bene così. Per noi che invece siamo lì che balliamo, cantiamo, ci travestiamo, a volte è una notizia importante ed epocale. Come sono queste canzoni, Sabrina? Adesso passiamo adesso non abbiamo Rudy come giudice, che avrebbe sicuramente stroncato sul nascere questa notizia, però fallo tu a questo punto, come suonano? Ce l'hai?
1: Ce l'ho.
0: Campione audio,
1: ce
0: sentiamo.
1: L'ho.

0: dai, alla fine molto bella, cioè molto bella la voce ovviamente che interpreta il cantato, però direi anche
1: funziona
0: bene, no? Va, io bene. Ieri ho sentito un'altra canzone della, delle varie, perché sono
1: come fa
0: tutto il giorno e come fa, quindi ci dobbiamo un po' abituare, amiche e amici all'ascolto con figli di quell'età, non è finita. Io pensavo che il fenomeno fosse andato. Sabrina, hai una stagione intera ancora di Antrix da recitare e di serate da fare, questo è bene, dai, questo è business, ragazza, è business, dai, meno male, meno male. Viva le Antrix, lunga vita le Antrix e a Sabrina che le interpreta con le sue colleghe, bravi.

Lo so, lo so. Ho fatto una cosa brutta, brutta, brutta. Passare. Lo so, scusa, Barry. Scusa. La memoria di Barry White. You're the first, my last, my everything. Dopo le Antrix.

0: Barry veramente sarebbe preso un colpo secco, però vabbè, ormai è andata così, cancelliamo questo pezzo di brutta radiofonia, andiamo avanti. No, in realtà tante persone stanno scrivendo, perché giustamente è un fenomeno mondiale. Stefano dice: sono Stefano da Torino, due cose, questo film ha vinto un meritato Oscar, e sono d'accordo, a me il film piace da pazzi, cioè se fossi stata anch'io una piccola adolescente ancora, o anche più piccola, perché poi parliamo di bambine delle elementari in questo caso, sarei impazzita proprio per questo film, e sono impazzita perché l'ho visto 700 volte, quindi va bene così. Non limitiamolo a un fenomeno per ragazzina. L'altra è che già in Italia non si parla una parola d'inglese, almeno i fenomeni culturali lasciamoli come stimolo a imparare due parole. Questo sono d'accordo, perché tante bambine si sono industriate per riuscire poi a imparare l'inglese per questa ragione. Anche mia figlia, che di solito si gira dall'altra parte quando ci sono quei testi. Quindi stavi prima dicendo delle cose, Sabri, fuori onda, sempre a proposito delle Antrix, volevamo aggiungere ancora qualcosa. Era finita qua, non mi ricordo più.
1: No, magari la parte rappata in inglese è un po' difficile, okay, per i bambini da imparare.
0: Beh, quello sì, sicuramente. Però vabbè, dai, è andata così. Ci abbiamo un messaggino, dai, abbiamo un messaggino da sentire.
2: Vi racconto solo questa. Praticamente mia figlia, quando aveva l'età, come dici tu, da Laura, dai 7 ai 12-13 anni, ascoltava solo musica coreana e di un gruppo sconosciuto che erano allora, i BTS.
0: Certo.
2: E negli anni il gruppo sconosciuto ha chiuso i campionati mondiali di calcio.
0: Esatto, ha fatto il Halftime Show, che insieme, però diciamolo anche a Laura Pausini, possiamo vantarci un pochino, insieme a Robbie Williams, insomma, ci sono state belle cose in quel momento. A vedere tante persone brave che ci piacciono da una vita finalmente esibirsi. La Shakira vera, poi, tra l'altro, lì io non ho potuto parlare perché non ero in onda in quei giorni, però la grande polemica sulla finta e la vera Shakira continuava come se piovesse.
1: E posso dire che secondo me è giustificata, perché era completamente diversa.
0: Secondo me quella dell'inizio dei mondiali, quella del Messico, non era lei.
1: Non era
0: io
1: lei.
0: Continuo a dirlo, io ho la mia convinzione, lo so che non frega niente a nessuno, però è andata così. Tra poco vi facciamo un regalo, la nostra solita DJ Box, quella bella, bella, bella, quella dell'estate, quella con i gadget di Radio DJ, e mandateci una foto, e dai, fate sto sforzo. 347-342-5220, una foto che come al solito descrive questo istante, che sia bello, che sia brutto, che sia felice, che sia caldo, freddo, a noi va bene tutto in questo momento, e vi regaleremo la nostra DJ Box con i gadget di Radio DJ. Ci fermiamo per qualche istante e torniamo tra pochissimo, rimanete con noi.
3: Laura Antonini su Radio DJ. Pronti per la spiaggia? Venite a Beach Like a DJ, divertitevi e rinfrescatevi con il gusto delizioso di Sprite. Dal 24 al 26 luglio a Barletta, musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite. Sprite, it's that fresh.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Ho comprato una perla nera.
8: E perché?
7: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
8: E perché?
7: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
9: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026, montepremi 15.300 euro, regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
10: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
12: Arredissima.
8: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Kavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Kavis e sale l'energia.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
14: Finalmente ci siamo! Vacanze? Stiamo arriva!
15: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
14: 13.750 euro?
15: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
16: Perché? Perché? Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
17: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
16: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
18: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
17: Perché? Ecco perché.
18: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
19: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
20: Quando è...
21: pesca.
20: È la colazione. Quando è...
22: alla pera.
20: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
23: Have fun with
24: Decathlon. L'estate continua. Tutto quello che ti serve per lo sport al giusto prezzo.
25: Beach Lake DJ arriva a Barletta. Dal 24 al 26 luglio vi aspettiamo al DJ Village, nella spiaggia libera di Ponente, con Umberto e Damiano e Annie Mazzola. Venerdì sera il DJ set di Get Far Fargetta. E sabato, sul palco, Benji e Fede, Kate Lumina, Fred De Palma, Senza Cree e The Colors. Beach Like DJ. L'estate passa da qui.
26: Accordo Puglia 21-27. Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03. Linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

0: Jungle con The Wave su Radio DJ. Sono le 9:38 minuti in questo istante e come sempre a quest'ora il sabato mattina arriva il nostro ospite con un giornale fresco fresco di uscita, ovvero di Repubblica. C'è il suo direttore Emanuele Farneti. Buongiorno Emanuele, ben trovato.
1: Ciao Lara, buongiorno, bentornata.
0: Ciao, grazie mille. Allora, il tuo editoriale di oggi si chiama 10x10 e ci vuoi far fare una moltiplicazione oppure ci volevi raccontare qualcosa di particolare?
1: Una delle poche che sarei in grado anch'io di fare.
0: Così,
1: ma guarda, siamo sul pezzo, perché in realtà l'argomento di cui parliamo è oggi sui quotidiani, anche per altre ragioni.
0: Verissimo,
1: sono 10
0: verissimo.
1: Anni di TikTok,
0: vero?
1: Appunto. Fu lanciato in Cina con un altro nome nel settembre di 10 anni fa, ne abbiamo approfittato per fare un po' un punto su questo che è sicuramente il social in questo momento più rilevante per noi. Oggi abbiamo letto appunto che la Commissione Europea sta cercando di proteggere gli adolescenti con un'ipotesi di divieto,
0: esatto,
1: a rendere i profili pubblici, e noi cerchiamo insomma di, in questo numero con 10 punti nel mio editoriale con 3 articoli all'interno del giornale, di spiegare un po' come funziona, insomma quanto e se c'è da averne paura o perlomeno da imparare a bene per evitare di,
0: certo, come usarlo, diciamo, senza difficoltà o danni,
1: no?
0: La cosa che mi ha colpito molto dell'articolo di Repubblica a cui facevi riferimento è la copertura, che nella fascia 18-24 è quasi pari al 100%, quindi veramente una diffusione altissima,
1: sì,
0: di questo social, veramente pazzesca.
1: E a me, ne cito solo uno di questi 10 punti, uno studio, sono filtrati dei documenti interni proprio del social medesimo sui media americani, sopra i 30 non diventa proprio una dipendenza, quindi insomma vietare è sempre sbagliato o comunque è sempre una scorciatoia, però ecco, è giusto soprattutto nei confronti dei minori che il legislatore si ponga il problema, credo.
0: Giustissimo,
1: no?
0: sì assolutamente, ci deve essere una legislazione. Parlando di cose invece esteticamente molto belle, mi riferisco alla copertina, c'è Kirsten Stewart. Per chi non ricordasse questo nome, è stata all'inizio di carriera la bella di Twilight, quindi la protagonista,
1: certo.
0: Ma poi ha fatto un sacco di altre cose molto interessanti, un'attrice particolare, bella e anche un po' fuori dagli schemi lei.
1: Totalmente, ormai anche regista, dice una cosa secondo me non male, cioè che in questo momento non è il momento di fare le cose facili, no? Nel suo caso che fa la regista vuol dire, come dire, che siamo pieni di film innocui, ma visto quello che sta succedendo nel mondo, quello che ci succede attorno, chi può e chi ha una voce dovrebbe approfittarne per fare delle cose non facili, insomma,
0: giusto,
1: qualcosa che abbia un impatto, no? E un punto di vista, non è lo fa di vista queer, per cui insomma ha un punto di vista molto forte su certe tematiche, e in ogni caso appunto si ripromette di lasciare un po' da parte le cose più facili per cercare di fare le più difficili. Mi sembra sempre un buon punto di vista.
0: Sicuramente lo è, soprattutto perché parliamo di una giovane voce, quindi è bello che anche lei sia schierata in questo senso. E
1: esatto,
0: tra le cose belle di questo giornale c'è anche questo servizio meraviglioso sul matrimonio di Eva Erzigova con Gregorio Marzia, bellissimo, Marziai, che è bellissimo, sono bellissimi loro due, cioè un reportage fantastico questo, di queste foto stupende.
1: Ma guarda, un regalo che ci ha fatto Eva in particolare, che è un'amica di Dee, insomma ha deciso di dare a noi le foto esclusive del matrimonio. Era filtrato un po' di foto fatte in giro, ma queste sono un po' le foto ufficiali, e ci racconta anche la loro storia, di cui io sono involontario testimone, perché in due parole andò così: lei venne in Italia per un servizio di copertina del giornale per cui ai tempi lavoravo, che si chiama GQ, era il 7 settembre 2001, quindi fece questo servizio, e poi però 11 settembre voli bloccati, e quindi lei fu costretta a rimanere in Italia qualche giorno in più, venne mandata dal responsabile Mode GQ nella sua casa in Liguria, a Varigotti, e lì conobbe Gregorio 25 anni dopo un fidanzamento lungo 25 anni.
0: Mamma mia.
1: E tre figli adesso hanno deciso di sposarsi, sono una coppia bellissima.
0: Bellissime, è vero, ma poi semplici, cioè nel senso che uno magari si aspetterebbe in questo tipo di matrimonio qualcosa di più, che ne so, forte, no? Invece la semplicità, le linee proprio quelle della bellezza naturale. Che
1: torinese, facciamo, non parliamo mai di Torino, un omaggio al buon gusto,
0: giusto, è il buon gusto, bravissimo,
1: Torino. Dai,
0: giusto, giusto. Emanuele, io ti ringrazio con questo intervento. Noi ci salutiamo per l'estate, sì, credo, perché poi continuerai, penso, con Rudy di sabato, certo, quando, fino a che ci saranno le varie uscite. E ti ringrazio moltissimo per questa stagione. Noi ci ritroveremo ovviamente a settembre. Ti mando un grande abbraccio e buone vacanze,
1: grazie,
0: se
1: te,
0: ne farai.
1: Ci vediamo prestissimo.
0: Certo, ciao Emanuele, grazie mille.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. E ovviamente Di è in edicola oggi, ma lo sarà per tutta la settimana con tutti i servizi di cui abbiamo raccontato. Magari diamo anche un'occhiata se abbiamo tempo a...

Il disco di Shabusi e Bar Song Tipsy su Radio DJ. Allora, stavamo raccontando prima di questo articolo di Repubblica. L'Europa accusa TikTok, non garantisce la sicurezza degli utenti più giovani, e appunto con tutte le varie fasce d'età e la copertura che è impressionante, dicevamo prima la fascia 18-24 anni è quella che ha una copertura quasi al 100%, la generazione 35-54 è significativa anche qui la penetrazione, perché sono dal 39 al 49%, che non sono pochi secondo me come persone che utilizzano TikTok. Per gli over 55 invece i numeri sono più bassi, ma in crescita grazie alla progressiva digitalizzazione degli utenti più adulti. Lì il problema secondo me, non lo so, essendo io in questa terza fascia, non è un problema di digitalizzazione, che è una parola difficilissima, non dirò mai più in radio, ma è proprio un problema di approccio verso quel tipo di social network, che per me è troppo caotico, cioè io non lo trovo messo bene con le finestre giuste, cioè mi disturba questo continuo scorrere di tante immagini e non riesco a seguire quello che effettivamente voglio. Quindi altri social mi trovo meglio, questo probabilmente, non sarò digitalizzata abbastanza, probabilmente è questo. Comunque il problema vero è che ovviamente i minori possono impostare il proprio account come pubblico, il che permette a chiunque, anche a chi non è iscritto a TikTok, di andare a guardare i loro contenuti, ed è questo che l'Europa chiede, appunto accusa TikTok e non garantisce la sicurezza, bisogna cambiare un po' le regole. A questo ci riferivamo insieme ad Emanuele Farnetti. Mettiamo un disco, poi chiudiamo con il premio dopo, perché vedo Sabrina che ancora ha qualche difficoltà nel riagganciare l'ascoltatrice che ha vinto il nostro premio. Lo facciamo tra pochissimo.

0: gioco. Mama o non mama, io vi amo, questo sappiatelo, sono chiara sui sentimenti. Madame pure ci ama e siamo pronti a regalarvi un premio fedeltà meraviglioso.
1: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: Con i gadget di Radio DJ che vanno a Caterina di Firenze, pronto?
2: Ciao Laura,
0: ciao, buongiorno. Ciao, no Caterina non piangere, qui mi dicono oh mio Dio la galleria mi ha bloccato, io le cavallette. Lo so, succede in viaggio, purtroppo la telefonia non ci assiste sempre, ancora siamo messi così, parliamo di social, parliamo di digitalizzazione, parliamo di tutte queste cose, però poi il telefono è quello che ci tradisce per primo. Dove vai? Cioè vai a casa immagino, vero?
2: Sì, ritorno verso Firenze, sono stata 15 giorni in Calabria. Aia. Da mia mamma in serie.
0: Vabbè, dai, forza, facciamocela. Dai Caterina che ce la facciamo. Ti facciamo partire benissimo questo nuovo periodo, quello del rientro in città, con un regalo da parte di Radio DJ.
2: Direi è che una vita, è una vita che ci provavo.
0: Dai, allora no, non potevi perderlo per una galleria. Ha fatto bene Sabrina.
2: No,
0: che disperazione. Noi vogliamo la gioia, ragazzi, altro che disperazione. Caterina, ti mando un abbraccio enorme, buon rientro.
2: Grazie
0: a casa.
2: Mille,
0: ciao.
2: Un bacio, ciao.
0: Grazie a te. Ma ve ne rendete conto di quanto siete belli, oppure ve lo devo dire io ogni 3 interventi? Siete belli.

0: datata 1995 su Radio DJ alle 9.55, quindi proprio nel momento in cui stiamo per salutarci, per darci appuntamento anche a domani mattina tra le 8 e le 10. E per chi non ci fosse domani, perché magari di domenica dice beh io un sonnellino me lo faccio, perfetto, non c'è problema, perché da lunedì sarò in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14, quindi se avete voglia di passare un po' di tempo insieme a me, sappiate che mi troverete lì insieme a, per ora non a Sabrina, poi tornerà anche Sabrina a giro, insomma ci rincontreremo durante quest'estate. Intanto abbraccio e saluto Barbara, ci vediamo domani, penso, vero Barbie? Ci sei anche domani con me? No? Sì? Perfetto. E saluto anche voi, vi ringrazio per essere stati con noi di tutti questi bellissimi messaggi e ovviamente l'appuntamento è per domani mattina puntualissimi alle 8. Ciao a tutti, buon sabato, ciao ciao!
1: Laura Antonini su Radio DJ. Quando hai bisogno d'estate c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Civitanova Marche.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
4: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
5: Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia voglia di freschezza.
7: Ehi, non intendevo un gavettone.
5: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
8: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione, offerta valida fino

0: fino al 31 luglio. Info su lipmotor.net.
1: Movies Inspire, Medusa e My Movies presentano.
2: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
1: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece,
2: ce ne siamo sbarazzati!
1: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema.

0: birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
1: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da doppio malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
2: Doppio malto!
3: Birra, cucina e felicità.
0: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
4: Bene, convochiamo un allineamento per discutere del ritardo accumulato e capiamo quando fare il prossimo allineamento.
5: Se i progetti sono bloccati da processi vecchi e inefficienti, pensaci tu. Con il Master in Project Management PMP and Scrum ottieni le certificazioni Agile e sfrutti l'AI per gestire team complessi. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
13: Radio DJ, una nazione, una stagione. Anche d'estate.
14: Pochi secondi dopo le 10. DJ! Ancora buongiorno dalla redazione svolta sul caso della morte di Luca Esposito, il giornalista 53enne trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli. Nella notte un uomo individuato all'interno di un casolare abbandonato è stato arrestato dalle forze dell'ordine e ha confessato l'omicidio. Si tratta di un tunisino di 26 anni che in presenza del proprio avvocato avrebbe spiegato le ragioni del delitto. Si attende ora la convalida del fermo da parte del GIP. La mia intenzione è candidarmi per le prossime elezioni. E questa è l'ultima provocazione di Donald Trump, lanciata durante la cena con i corrispondenti della Casa Bianca. Sarà il mio miglior mandato, ha proseguito il presidente americano, che ha indossato inoltre un cappello rosso con la scritta Trump 2028. Un'eventuale candidatura al momento è da escludere, perché la Costituzione degli Stati Uniti, tramite il 22esimo emendamento del 1951, vieta esplicitamente a chiunque di essere eletto alla carica presidenziale per più di due volte. Nel suo discorso Trump ha parlato inoltre anche di Iran, sottolineando che i giornalisti a riguardo riportano molte notizie false perché, ha detto il tycoon, la loro marina non esiste più, così come l'aviazione, e non hanno più radar. Soprattutto, ha concluso, l'Iran non avrà mai il nucleare. Ora in Italia per parlare del caro carburanti, vertice a Palazzo Chigi tra la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'economia Giorgetti per approfondire le possibili iniziative da adottare anche sull'eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili. Per la leader Dem Elie Schlein l'esecutivo non ha ancora fatto nulla. Poco dopo mezzanotte una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata in provincia di Isernia. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per la paura. Al momento, per fortuna, non si segnalano danni a persone o cose. Ci occupiamo ora degli incendi che stanno mettendo in ginocchio il sud-ovest della Francia e la zona centrale della Spagna. Oltre 200.000 in totale le persone evacuate. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. I roghi hanno spinto invece Madrid a dichiarare lo stato di emergenza nazionale e le autorità francesi a ordinare l'evacuazione totale via terra e via mare di varie zone. Nel sud-ovest del paese è stata ordinata l'evacuazione villaggio per villaggio della penisola di Cap Ferré, scrivono media internazionali tra cui BBC e il Guardian. Siamo allo sport, calcio. Andrea Pirlo è vicino alla panchina della nazionale, pronto un accordo scontato di 4 anni, le cifre parlano di 1,5 milioni a stagione per arrivare almeno ai mondiali del 2030, dove dopo 3 edizioni fallite l'Italia non può

0: davvero più mancare. E poi c'è il tennis, perché per il secondo anno consecutivo Jannik Sinner non parteciperà al Masters 1000 del Canada previsto quest'anno a Montreal. Nel 2026 il numero uno del mondo è ancora imbattuto nei 1000, avendo vinto tutti i primi 5 appuntamenti che si sono disputati. Con questo forfait tramonta dunque la possibilità di vincere tutti e i 9 tornei di questa categoria nello stesso anno. La priorità infatti resta lo US Open, l'ultimo slam della stagione.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto in redazione questa mattina, Alessandro Lettieri, le notizie tornano a mezzogiorno.
2: Radio DJ, One Nation, One
3: Station. Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
5: Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia voglia di freschezza.
7: Ehi, hey, non intendevo un gavettone.
4: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
8: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
9: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: questo è il vostro sabato fortunato, perché per le prossime tre ore ci sarà il meglio di Pinocchio.
1: Olè, restate con noi.
0: Il meglio del meglio del meglio del meglio della settimana.
2: Esagerata.
0: Fate un po' voi, no, infatti, forse anche troppo. Vabbè.

0: benvenuti a Pinocchio! Organizzarti un flash mob all'ultimo minuto, ma non ce l'ho fatta.
1: Troppo poco tempo, ma abbiamo ancora due giorni, se volete, per farmelo.
0: Un po' di cose da organizzare prima della fine di questo anno radiofonico. Da lunedì noi saremo in vacanza fino al 31 di agosto.
1: Sì.
0: Questo è il progetto, giusto? Il 31 di agosto è un lunedì?
2: Sì.
1: Sì.
0: Ok, quindi questo è. Detto questo, che fate? Voi che fate? Dove siete? Cosa state facendo? Siccome invece abbiamo capito che comunque molti sono già in vacanza,
1: sì,
0: altri sono già rientrati dalle vacanze, qualcuno invece al lavoro, tanti ancora al lavoro. Dove siete? Cosa state facendo? Ce lo fate sapere alle nostre, alla nostra coordinata, sia con vocali, mi raccomando abbassate il volume della radio quando registrate il vocale, che scritti, noi vi leggiamo, vi chiamiamo volentieri. 347 342 5220.

0: grande classico di Pinocchio, il Ciao che fate, così tra il lusco e il brusco, un mercoledì pomeriggio dell'ultima settimana dell'anno radiofonico di questo programma. Allora, carrellatona?
1: Sì.
0: Vai, andiamo.
2: Sto andando a pagare la multa di mio marito. Chi non ha testa, lui, mette gambe io. Non ho ben capito perché ci si dividono i compiti così.
3: Brava, anch'io devo pagare una multa che ha preso Pier, mi devo ricordare, grazie. Lo segno.
4: Ciao Pinocchio, io sto portando la parla macchina perché domani devo portarla in concessionaria per cambiare le pastiglie dei freni. Mi vergogno talmente tanto e che è così sporca, e quindi la sto portando a lavare. Ciao.
3: Senso di colpa.
0: Sì.
5: Ciao Pina, ciao Diego, ciao Vale. Sono Barbara da Marciana Marina. Sto finendo il mio turno di lavoro e quando sento voi vuol dire che manca poco.
0: Bello.
3: Dai.
0: Mi piace essere quel tipo di segnale lì.
3: Sì, dai.
0: Poco, dai.
6: Ciao Pinocchi, uscita adesso dall'ufficio, mi fermo al fruttivendolo a prendere frutta e verdura, perché io sono senza. E le vacanze già fatte, finite, dimenticate, perché le ho fatte i primi di luglio. Vi voglio bene. Come farò adesso che voi non ci siete?
1: C'è il podcast.
0: Sì, no,
3: c'è anche c'è il podcast. Il meglio di
0: c'è il meglio di sabato mattina, ancora questo sabato ancora ci dovrebbe essere, penso.
3: Vero, per ben tre ore.
7: Sì, ma non solo, per tutta l'estate, tra le 6 e le 7 del mattino c'è il meglio di tutto l'anno di Pinocchio e degli altri programmi.
0: Sì, alle 6 per ascoltarci d'estate.
1: Tra le 6 e le 7.
3: Poi comunque
7: anche la domenica sera.
3: Segnalo che c'è gente. Segnalo che c'è gente che ci ascolta in podcast, ma ascolta tipo le puntate di 3 anni fa.
0: Sì, no, per fa il ripassone, Beh, ma non è che siamo cambiati di tanto, eh.
3: No, sono un po' peggiorati.
0: Qualche rubrica, ma poca roba.
8: Ciao bellezze, sono Chiara, io sono in negozio e sto facendo con la lana nuova che mi è arrivata tutti i campioni per il prossimo autunno. Visto che non fa caldo, così
1: ne approfitto.
0: Certo, brava. col fresco.
3: Bello però.
9: Ciao ragazzi. Da me oggi è una giornata un pochino coperta, quindi è il momento ideale per andare a cogliere le more. Così faremo una marmellata buonissima e anche una riduzione.
0: Che meraviglia, che buono, che sapore di quando ero piccola.
3: Ciao Heidi.
10: Ciao Pinocchi. Ho finito di lavorare al centro estivo comunale.
3: Brava.
10: Vabbè, e non ne posso più.
0: No, non ne puoi più.
10: Finisca presto.
0: Sì.
10: E ora vado in palestra ad arrampicare con l'aria condizionata.
0: Bene, dai.
3: Giusta.
0: Comunque sì, sei piena rasa, eh. Sì. Non ne puoi più, non ne puoi più.
11: Dopo una giornata lavorativa estenuante, oggi è il mio compleanno, mi sono fermato a una pasticceria, ho comprato una torta meravigliosa da 8 euro e adesso vado a casa e me la mangio insieme alla mia mamma.
1: Amore,
3: auguri.
1: Oddio, Alex,
3: che carini, buon compleanno.
12: Ciao Pinocchi, io niente ferie, fra poco mio marito parte per un mese in piattaforma e io sto a casa con le mie figlie adolescenti e non ci spostiamo perché il nostro cagnolino è un po' vecchietto e non mi sento di lasciarla con nessun altro. Ma per fortuna abitiamo al mare, quindi sempre vacanza.
1: Certo.
0: Dai. Io voglio salutare tutti quelli sui terrazzini, balconi, terrazzi. Sono svariati e per esempio c'è chi fa l'autista dell'ATM, si sveglia alle 4, adesso è spaparanzato, dice mi godo un po' di relax dopo una giornata iniziata alle 4. Tanta roba.
3: Giusto.
13: Ciao Pinocchi, allora io sono in vacanza già da un po', sono un insegnante e ho raggiunto i miei genitori in Puglia e malgrado tutto però continuo il mio costante allenamento, per cui adesso vado ad allenarmi perché ho una lezione di CrossFit come praticamente tutti i giorni. Ciao.
1: Lei fa CrossFit tutti i giorni?
3: Tutti i giorni, sì.
0: Porca miseria.
3: Insegnante.
0: E te l'hai.
14: Ciao, sono Simona e sto girando come una pallina del flipper per tutta la provincia di Brindisi per campionare le attività che seguo per l'igiene degli alimenti in vista delle ferie estive.
3: Che sbatti!
14: Me ne sono rimaste poche spaiate in tutta la provincia, quindi sto girando, macinando chilometri per un'attività che dura meno di 5 minuti.
3: Mamma,
0: c'è
3: povera.
0: Del risentimento,
1: sì, sì,
0: c'è un ho percepito un velo di risentimento.
1: Perché poi la Puglia è lunga.
3: È lunga, stretta,
0: la Puglia è lunga. La Puglia è lunga.

0: perché il piccolino ha un po' di difficoltà ad addormentarsi. C'è tutto il gruppo dei riascolti.
1: Sì.
0: Tipo la Ele ha detto: non vi ho ascoltato di proposito per una settimana.
2: Come?
0: Così ho accumulato dei riascolti che deve andare a fare uno sbattimento, deve andare a svuotare la casa dei suoi che non ci sono più.
2: Ah.
0: Avrà bisogno di supporto emotivo, allora ci tiene in podcast.
1: Ah, che onore.
0: Saluto anche tutti quelli, e sono svariati, che quando ci sentono, anche se sanno che siamo in podcast perché ci ascoltano lì o nei riascolti o sanno che è un best of, loro comunque messaggi li mandano. Non resistono.
2: Bravi,
0: li mandano. Cioè, abbiamo detto saremo in riascolto dalle 6 alle 7 la mattina. Arriveranno i messaggi per noi.
2: Messaggi
0: sono
2: d'amore,
0: i nostri. Lasciateli fare.
2: Sì.
0: Ah, ok.
3: Pinocchi, sono una delle rarissime ragazze, tra virgolette, che gioca ancora a squash a Verona e provincia. Bacio!
1: Bacio!
0: Io voglio salutare una categoria di lavori di un tempo. Allora, abbiamo tanti agricoltori, nello specifico il Luigi, sempre sul trattore, campagne vercellesi, in mezzo a miliardi di zanzare, sempre molto caldo, però insomma è là.
2: Vai,
0: e poi
2: vai,
0: sviluppo
2: Luigi
0: di pellicole dei rullini dei clienti in camera oscura. La famiglia lo fa da 130 anni, è Pietro di Bologna.
2: Grande!
0: Sì.
4: Ciao Pinocchi, siamo Irene e Edoardo. E noi siamo appena tornati dal centro estivo.
5: Noi in vacanza andremo il 1° settembre a Napoli. Ciao!
2: Ciao!
1: Ciao. Bravissime!
2: Carini.
6: Ciao, mi sono appena accorta che mi ricordo la sigla di Pinocchio, nonostante io non ascoltassi purtroppo il vostro programma da un sacco di tempo. Ma lo ascoltavo tantissimo quando studiavo al liceo, al pomeriggio. E invece adesso ho 26 anni, la mia macchina fa un rumore strano, ho appena finito di parlare con un assicuratore. Tendo piangere.
1: Sei diventata ciao, grande.
2: Amore, sì.
0: La vita è un inferno.
2: E noi siamo ancora qua, comunque.
0: Sì. Inferno. Sì.
2: Noi siamo ancora qua per te.
0: Siamo qua, sempre non cambiati.
1: Uguali.
0: Se non... molto invecchiati, sì,
2: tra l'altro.
0: Male.
2: Non ti abbiamo insegnato niente per diventare grande.
0: Non te ne fai di nulla.
7: Pinocchio solo su Radio DJ.
8: Pinocchio
9: Radio DJ
10: One Nation One Station.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero!
12: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
13: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
14: Che fame!
15: Mac!
13: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
12: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Ma da quanto siamo su quest'isola?
17: Bah, ho perso il conto.
16: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
17: Stappiamola.
16: Allora, che c'è scritto?
17: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
16: Allora l'aperitivo è salvo!
17: L'aperitivo sì, ma noi?
16: No, non pensiamoci adesso.
7: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
18: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
19: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
18: Hai ragione.
8: come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
14: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
15: Ufficio Case Smarrite?
19: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
15: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
19: Mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
20: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
21: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
20: Un aiuto per tornare a sorridere.
21: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
20: Rapida la guarigione.
21: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
22: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
23: Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle. Tanti gusti, tanto gusto. Senza zucchero e 100% vegan. Piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness dietorelle di Beach Like a DJ. A Barletta dal 24 al 26 luglio.
24: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi.
1: State ascoltando il meglio della settimana di Pinocchio su Radio DJ. Pinocchio!

0: DJ e come balla Choc, gli piace questo.
1: Ha detto che è il suo disco preferito.
0: Ah, ok. È lui che canta, eh? Allora, un ciao che fate, Vale, si parlava di aver guardato le proposte di matrimonio fino a qualche minuto prima della diretta.
1: Sì.
0: Abbiamo al telefono la Paola da Pisa. Paola!
2: Ciao, ciao, ciao a tutti!
0: Ciao! La Paola sta andando a un matrimonio.
2: Sì.
0: Che è tra mezz'ora ed è testimone!
2: Sono la testimone della sposa, sì.
1: E sei a ancora Viareggio. Lontana dal luogo dove si sposa?
0: Ma Vale, non le mettere ansia!
2: Allora, sinceramente non tantissimo, però c'è successo un problema gravissimo. Mi si è rotta l'asticella dell'occhiale in questo momento.
3: No!
0: Non ci credo e non ci vedi.
2: No, ci vedo poco. Comunque ci stanno su con quell'altra. Ora devo fare un po' di colla qualcosa.
3: Ma tanto
2: classico problema dell'ultimo minuto.
0: Certo, certo, ma che buonissimo che sia questo, no?
3: Però,
0: e non altro.
3: Non dovendo tu per dire celebrare, quindi leggere molte cose, devi firmare come
0: non
3: testimone.
0: Non dovendo tu ricamare di piccolo punto durante il matrimonio, tutto sommato.
1: No, a meno che non debba leggere un discorso.
2: No, devo solo firmare, però insomma si vede. Infatti ho detto a mio marito, me li leverò per le foto. Perché...
0: Sì.
3: Tanto Paola, le facce di chi c'è più o meno le conosci, dai.
0: Ascolta una cosa. Paola, ma te, cioè gli occhiali sei una di quelli che ce li ha su sempre o che li mette in caso di necessità?
2: No, io ce l'ho sempre, me li metto quando mi alzo la mattina, me li levo la sera quando vado a letto.
0: No, amorosa, ma allora fermati a prendere una di quelle colle super forti.
1: Ma tra mezz'ora si sposa la sua amica.
0: Vale,
2: sì, la mia migliore amica.
0: Sì. ti voglio dire che però se non vede è un disagio, cioè...
2: C'è no, modo. Ci stanno, però magari all'estetica non è bellissimo. Ma però ci stanno.
0: Io dico, se vicino a dove si sposano trovi uno di quei negozi che vende, non so, anche un tabaccaio forse.
3: È che vicino a dove ci si sposa non ci sono negozi di solito.
2: No, anche perché è sul mare.
1: No, se trovi una farmacia, piuttosto, alla peggio, prendi del nastro adesivo di quelli con cui fermi le garze. E te li leghi così,
0: ma così proprio brutto, cerotto
3: color carne, Vale. Allora del nastro adesivo a un supermercato, cioè un scotch trasparente.
2: La wedding planner, vediamo se c'ha qualcosa.
1: Allora la wedding planner ha sicuramente qualcosa. Saranno dei laccetti per i fiori o dei pezzettini. Sì, ce le ha.
3: Uno scotch trasparente.
2: Davvero male, parto sempre in anticipo. Io ho detto,
3: brava.
0: Ma come mai ti sei seduta sopra? Che è successo?
2: No, ho levato quelli da sole, ho messo quelli da vista, l'asticella mi è rimasta in mano.
3: Succede così. Senti, come sei vestita?
2: Sì. Sono vestita su un lilla, perché il dress code è lilla.
0: Ok. Pantalone, gonna, vestito.
2: C'ho il pantalone con un top e il copri-spalla, perché l'altra testimone, che siamo due, c'ha il vestito della mia fantasia.
0: Okay. Piega fatta, trucco c'è.
2: Certo, trucco parrucco.
0: Perfetto.
1: Poi si mangia, si beve, si balla.
0: Ma infatti.
2: Come?
0: No, dico, poi non manca altro. Si mangia, si beve, si balla, si festeggia. Quindi, come dire, il peggio è andato.
2: Sì, insomma, tanto che l'ho appena iniziato il tutto, però penso.
0: Senti, si sposano in comune o in chiesa?
2: No, fanno una cerimonia sulla spiaggia, una cosa civile.
0: Ah, ok, bene.
2: Cioè, si fanno cerimonia e si mangia, è tutt'uno la location.
0: Tu, eventualmente, indossa l'occhiale senza una stanghetta e dai sempre il lato giusto all'inquadratura della foto, capito?
2: Un'ottima idea, grazie.
0: Figurati, Tina. Amore, Paola, siamo qui per servirti. Ti diamo un bacione, baciaci la sposa, ok?
2: Sicuramente un bacio a voi, che vi seguo sempre.
0: Grazie, amorosa.
3: Grazie.
0: Ciao.

0: che fate, carrellatona, Vale?
1: Sì, andiamo. Sì. Ciao Pinocchi, io sto andando a prendere le ultime cose per preparare la festa dei 5 anni di Matilda. E Matilda è la mia cagnolina, la facciamo tutti gli anni e la prendiamo come scusa per mangiare tutti insieme tutte le persone che abitano nel nostro cortile.
0: Che bello, l'anno prossimo la faccio anch'io per Gina qui.
2: Sì, brava.
0: Che bello, Vale, non vediamo l'ora.
2: Sì.
0: L'estetista ci scrive: stamattina stiravo le rughe, ora sono qui che stiro i pantaloni il mio marito.
3: Più o meno va così. Brava. Ciao Pinocchi, sono Luisa, questo è il rimbombo perché sto pulendo la casa di mia figlia Susanna, che nel frattempo sta lavorando a Cattolica come educatrice, e la sua prima casa, e quando tornerà il 27 spero di svuotare casa mia perché è piena delle sue cose, perché era 3 anni che viveva da sola e prima che questa sia a posto è stato tutto traslocato da me e io sono disperata, quindi sono qua a pulire solo ed esclusivamente per far sì che al più presto lei tolga tutte le cose.
0: Ma infatti era sospetto l'entusiasmo con cui pulivi la casa che non è tua, ma ora è tutto molto più chiaro. Caterina invece sta andando a fare un reso di un ordine che aveva comprato online, però aveva sbagliato tutte le taglie.
4: Oh no.
0: La cosa buona è che aveva preso taglie più grandi di quelle che le servono.
4: Ok.
0: Cioè tutto sommato dice: beh dai, taglia in meno, buono.
5: Magra. Ciao Pinocchi, io mi sono presa il raffreddore nonostante non abbia l'aria condizionata e per questo motivo, per resistere al caldo di Madrid, adesso ci sono 38 gradi, vivo da circa un mese al buio, con le finestre tappezzate con le coperte termiche di emergenza e per non far entrare il sole. Ecco, sono...
4: Questa è una tecnica che non abbiamo mai dato, ma
2: no,
4: effettivamente
2: non mi sembrava felice. Ecco, poi provate anche voi, no. Però al buio perenne.
0: Vale, ti ci vedo. Ti ci vedo in Gramsci. La Laura invece sta in una trattativa con una 3enne a convincerla a mettersi sul vasino. Non sembra che la cosa porti buoni risultati, staremo a vedere.
6: Ciao a tutti, Pinocchi, sono Nives dalla provincia di Brescia. E negli ultimi mesi mi sto intreppando facendo animaletti con l'uncinetto e quindi adesso cosa sto facendo? Sono di fuori in giardino, il mio modesto giardino, e sto facendo una bellissima tigre.
4: Bellissima,
2: stupenda.
0: La Cinzia invece è in Olanda, dice: si cena presto e dato che oggi la giornata è un po' più freschina ho scongelato il caciocavallo e sto preparando una bella pasta e patate. Capisci? Mamma, lei che dice: guarda, un grado meno, pasta e patate.
2: Quando? Fra mezz'ora.
4: Beh, io ho fatto i tenerumi l'altro giorno.
0: Come erano?
4: Devastanti.
0: Ma li avevi visti che erano belli.
4: Sì.
7: Ciao Pinocchi, io sto facendo il cartamodello per i sacchetti, The Bar.

0: tacchi da pesca di mio marito. Ciao Mary da Firenze.
1: Non ti fai parlare dietro da nessuno, no, no, perché no. Carta modello vuol dire che c'è
2: del professionismo,
3: del savoir faire.
1: C'è una zanzara grossa come me.
3: Dov'è?
1: Qua. Da vabbè, la Cristina è appena uscita dalla seduta con la psicoterapeuta, è un po' sottosopra, prende una granita.
2: Brava, amore, brava.
3: Sì, te la meriti.
4: Ciao Pinocchi, sono Ludovico.
1: Ciao Ludo.
4: Ho appena finito una mia lezione di skate. Adesso vado a prendere mio fratello Filippo, ha 2 anni e io ne ho 5. Ciao.
3: Ciao. Ma vai a prenderlo col tuo skate?
1: Sì. No, guida lui la macchina.
3: Ah, ecco.
2: Mi sa che l'hai accoppata.
1: No, non l'ho presa, non l'ho presa. Ma adesso dammi il tempo di questa canzone, okay. Vedi che fine che fa. 347 342 5220. Ciao. Che fate?

0: pronta pronta per noi. 17:45 al ciao che fate ha risposto anche Maurizio. Maurizio, ci sei?
1: Sono qui assolutamente, sono appena entrato in casa e adesso probabilmente vedrò questo gatto meraviglioso che si chiama Alain Delon.
0: Allora, fermi tutti, vi spiego. Maurizio, 62 anni, professore di religione, ha perso il suo adorato gatto a Natale, giusto?
1: Assolutamente sì.
0: 18 anni di convivenza, ora si sente pronto per averne un altro. Ha risposto a un annuncio Facebook e partecipa ora a un casting, perché non sei da solo, giusto?
1: Io sono arrivato adesso, magari arriveranno altri più dopo.
2: Perché ci dicevi che dovreste essere in quattro.
1: Sì,
0: pretendenti.
1: Sì, sì.
3: Perché l'annuncio Facebook diceva io ho un gatto da adottare, fatevi avanti, io sceglierò col cuore chi sarà la persona giusta per affidargli questo gatto, giusto?
1: Assolutamente sì, è proprio così.
2: Ok, tu sei entrato a casa di questa persona parlando al telefono con noi.
1: Sì, infatti sto cercando di spiegare alla signora che non sono matto, ma in questo momento sto parlando. Ah, stavi sentendo Radio DJ?
0: Non ci credo.
1: No, stavi sentendo Radio DJ, la signora.
0: Passaci la proprietaria, passaci la proprietaria.
3: Passa, Maurizio, passa.
1: Ti voglio parlare.
4: Sì. Ascoltava Radio DJ adesso.
0: Ma ciao, sono la Pina, buonasera.
4: No,
0: ciao. Ma che storia incredibile.
4: Ho consegnato un gatto, un Maine Coon bellissimo, che è stato portato al veterinario con un numero sbagliato, abbandonato e non più andato a ritirare.
0: Non ci credo.
4: Sì, ce l'ho installato.
0: Ma scusa, e come mai ce l'hai tu? Perché sei amica del veterinario che te l'ha dato?
4: Sì, perché il veterinario mi ha chiesto aiuto, io l'ho portato a casa, sono gattara.
2: Ma poi ci sono persone che si offrono volontarie per tenere in stallo cani e gatti.
0: Esatto, fame che poi il gatto dal veterinario e non lo ritira.
3: Come ti chiami tu, mamma gatta?
4: Io, mamma gatta, sono Cristina, siamo 10 gattare che alleviamo cucciolotti appena
0: che
4: nati,
0: paura,
4: siamo in grado di gestire un po' tutte queste emergenze.
0: Senti, ascolta, il gatto è un cucciolo?
4: Io ho questo gatto bellissimo, e il gatto no, ha 2 anni, è stupendo, si chiama Alain Delon perché ha gli occhi blu, e io invece ho solo rottami, senza coda, senza orecchie.
0: Brava. Quello è un mondo, quella lì è una scelta, è un modo di fare che io appoggio assolutamente.
4: Sì, adesso devo fare il casting al ragazzo, vedere se è idoneo.
2: Certo, noi mettiamo una buona parola, così
0: noi ci sentiamo che si ascolta noi da qualche parte,
4: scusate,
0: un buon cuore ce l'ha.
4: Perché lui ha chiamato per dire cosa stava facendo?
2: Sì, esatto. È mandato un messaggio, sì.
4: Io ero in macchina, ho detto potrei chiamare anch'io, dire che sto consegnando un gatto.
0: Questa è una magia. Poi vedi tu come leggerla.
4: Giuro sui miei due figli.
0: Sai cosa potresti fare? Chiedere a quegli altri che vengono per il gatto che radio ascoltano. Tu sai già qual è quella che non devono ascoltare.
4: Io ascolto Radio DJ da quando avevano rapito Cesare Casella, e quando facevano il servizio in casa sua, lui nella cameretta aveva il poster di Radio DJ.
3: Cristina, io voglio il tuo numero, perché tu sei da oggi la mia migliore amica. Queste costellazioni di cose fanno di te la mia migliore amica.
0: Senti, allora facciamo una cosa. Io adesso saluto te, digli a Maurizio che lo richiamiamo la seconda ora. Per sapere com'è andata.
2: Cioè, tu in quanto tempo pensi di deliberare?
4: Ah, non lo so, io adesso faccio vedere il gatto. Allora, detto, devo chiudere il gatto nel bagno perché arriverà un estraneo, il gatto avrà un attimino di paura, per cui dobbiamo andare un po' per grado, ecco.
0: Ma oggi vedi anche gli altri?
4: Gli altri
0: pretendenti?
4: No, torniamo domani.
2: Ok.
4: Perché ho spostato tutta domani, adesso ho dato precedenza a Maurizio, perché così.
0: Guarda, fai i tuoi conti, ok?
4: Dai. Va bene, ragazzi.
0: Salutaci Maurizio e digli che lo richiamiamo dopo, dai, ok?
4: Grazie Pinocchi, ciao.
0: No, vabbè. Incredibile.
3: Cristina. E il poster.
0: Incredibile. Dopo chiamiamo Maurizio.
2: Certo. Sì, però se non glielo dà, dai.
0: Dai.
3: Dai.
0: Dai,
2: su.
3: Dai, mamma gatta.

0: andate via, torniamo tra poco. Pinocchio continua.
1: State ascoltando il meglio della settimana di Pinocchio su Radio DJ.
2: Pinocchio!
3: Best Brow di Eurospin rinfresca il Vertical Summer Tour. Passa al Ciringhito per divertirti, ricevere fantastici gadget e goderti i DJ set con una birra Best Brow. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour e da Eurospin. Fatti una Best Brow, bevi responsabilmente.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
9: ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito.
10: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
12: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
11: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
12: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
13: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali.
8: Sali.
7: E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ho

0: 49 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. Unieuro.
1: Solo con Unieuro Club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
2: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
4: Beach Lake DJ arriva a Barletta. Dal 24 al 26 luglio vi aspettiamo al DJ Village, nella spiaggia libera di Ponente, con Umberto e Damiano e Annie Mazzola. Venerdì sera il DJ set di Get Far Fargetta. E sabato, sul palco, Benji e Fede, Kate Lumina, Fred De Palma, Senza Cree e The Colors. Beach Like DJ. L'estate passa da qui.
5: Accordo Puglia 21-27. Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03. Linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.
6: Radio DJ. Una nazione. Una stagione.

0: Pinocchio su Radio DJ.
1: Pinocchio!
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
5: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
6: Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
6: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
5: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
8: Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record. E poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
0: State ascoltando il meglio della settimana di Pinocchio su Radio DJ.
1: Pinocchio!
9: Encore un dimanche, je dis sa chair. Encore un dimanche.

0: Siete presi bene o siete presi male? Siete presi bene all'80%, sale vertiginosamente.
1: Vi sentiamo, eh?
0: Sempre più in alto. Presi bene perché sfiniti, quindi figli, figlie che vanno ai centri estivi, ai campus, gli scout, corsi di lingue, campus sportivi,
2: certo,
0: in vacanza con i nonni, nonni e le nonne,
1: parenti, vari, parenti, sì,
2: a casa di amici,
1: col cugini,
0: sì, l'amico che se lo porta dietro, l'amica, sì, che se la porta dietro. Dall'altra parte c'è la Mary di Varese. Mary,
3: eccomi.
2: Ciao.
0: Allora, lei è un bambino di 6 anni, ok?
2: Ok.
3: Io è qua con me.
0: Ti detesta, vero? È furibondo.
3: Sì, si è molto arrabbiato.
0: È molto arrabbiato perché aveva la possibilità di andare 2 giorni con rugby in hotel da solo con gli accompagnatori e i compagni. I genitori sarebbero stati in un hotel vicino. Lei non se l'è sentita?
3: No, no, decisamente no.
1: Ma Mary?
2: No.
0: Come mai, Mary? Qual è
3: la... No, abbiamo immaginato lo scenario migliore, che era scarpini pieni di fango in valigia insieme a mutande altrui, tutto bagnato, tutto il fango ovunque. No, non.
2: Ma Mary, poi, ma sta facendo fa rugby, il fango ce l'avrai sempre comunque.
0: Come mai non l'hai scritto a danza classica?
3: Io, cioè, lui arriva a casa pieno di fango e lì il fango rimane, lui non lo tocca. Non lo pulisce.
1: Ah, tu dicevi là, poi la, cioè tipo andava in albergo e là nessuno l'avrebbe
3: arrangiare.
1: Pulito.
3: Ma si doveva arrangiare.
0: Sì. Ma che cosa può succedere con questo fango?
3: Cioè, no, vabbè, ma non si sarebbe mai lavato. Non...
0: Per 2 giorni, dici.
3: Ma lui è stato bello, lui ha detto: no, io vado, io faccio la doccia, mi cambio. Si è molto arrabbiato. Infatti, l'anno prossimo penso che dovremo fare lo step e mandarlo.
0: Ma guarda, più che per lui, per te, guarda, perché comunque stiamo parlando di fango, cioè comunque sono controllati al peggio il fango, non è mai morto nessuno di fango.
3: No, ma erano in camera da soli, poi sono messi in varie età diverse.
0: Ma però voi siete vicino, cioè neanche dire che sai, sei lontana, nel senso qualunque roba ti chiamano, no?
3: Sì, però 6 anni ci sembrava ancora...
0: Non ce l'hai fatta.
1: Il problema è che lui invece era più che pronto. Lui si sentiva pronto.
0: Senti, devi però in qualche modo restituirgli, sì, gli devi restituire, cioè deve potersi permettere un lusso, la devi contrattare, secondo me, sta cosa, capito? Cioè, non l'hai fatto andare là, però gli fai fare qualcosa di speciale.
1: La zia Pina punta sempre a un certo punto su uno stravizio.
0: Sì,
1: però.
0: Sì, la zia Pina tende a viziare mostruosamente.
3: È super viziato da tutti, di nonni, non gli manca proprio, appena tornato le vacanze, deve farne altre.
2: Però va da solo, ti lascia?
3: No, ma no, a lui andrebbe sempre da solo, cioè lui, come lui ti gira, non mi cerca.
0: Allora, io
3: lui
0: ti voglio parlare di...
3: campeggio, va a fare la doccia da solo, tu sei lì, mamma, io mi arrangio.
1: Mary, lui si arrangia, amore.
3: Sono io che non mi arrangio.
0: No, io ti voglio citare la Lella che non vede l'ora che il figlio parta per stare in casa, girare nuda e dormire con la porta aperta.
2: Allora, non è l'unica, cioè tantissimi genitori non vedono l'ora che partano i figli per girare nudi. Tu no?
0: No,
2: Mary?
0: Oddio. No, c'è gente che come te, magari, ecco, rispetto alla prima volta, hanno quelle domande sulle mutande, queste forme nervose, eccetera. Però, insomma, in realtà tantissimi invece approfittano per ristabilire un po' di intimità con il col marito. C'è una che, aspetta, ti volevo leggere. Una che diceva che c'aveva un marito che dice: ha scoperto che poi, dunque, dice, ho un marito che è anche simpatico.
2: Cioè, se l'era dimenticato,
0: posso finire un discorso se lo comincio. Queste cose qua. Però, insomma, comunque è comprensibile che ci sia anche chi come te è un po' è un po' ansiosa.
3: Sì, io anche se deve andare a dormire dai nonni, non è che sono sempre così entusiasta.
0: Ah sì.
1: Mary, però
3: e allora è così, poi a un certo punto magari quando ho 8 anni non vedrò l'ora.
1: Guarda Mary, ti dico, io sono stato un bambino come tuo figlio, cioè io volevo solo andare via, quindi nel senso capisco la mamma che dice ma perché non mi cerchi così tanto, non so, se è come me non cambierà.
3: Ma voleva salutarvi.
0: Sì, certo. Sì, come si chiama?
3: Lui è qui, come ti chiami?
4: Alessandro.
0: Ciao Alessandro. Devi avere pazienza ancora quest'anno. Dai, la mamma forse l'anno prossimo ce la fa. Si è sentita un po' insicura e non se l'è sentita. Tu giustamente ti sei arrabbiato, pretendi dei lussi, questo ti dice la zia Pina, pretendi qualcosa, un regalo, un permesso speciale, un
1: Rolex, vedi tu Alessio,
0: un appartamento in centro, vedi tu. Ok, però insomma devi avere pazienza, va bene?
3: Hai capito?
1: Mamma.
0: Dai, un bacio allora.
2: Ciao, lavati ciao. Anche.
0: Sì, leva il fango. Viva il fango.
1: Ciao, Mary.
0: Ciao, Mary, ciao. Un bacio.

0: quella sensazione di genitori, perché qualcuno dice vabbè, ma allora se si lamentano perché li fanno i figli, cosa c'entra?
1: No,
0: li ama, ce li ha tutto l'anno, quando poi vanno una settimana con gli scout al centro estivo sono felici i genitori,
2: ma certo,
0: perché si godono un po', tipo questo messaggio esprime bene, dice: luglio è il mese in cui riesco a finire un discorso, mi ricordo di avere un marito che tutto sommato è anche piacevole chiacchierarci insieme, posso andare in bagno senza l'ansia che entri qualcuno a parlarmi o a tenermi compagnia. Tu capisci che è quella settimana in cui uno tira il fiato,
2: certo,
0: no?
2: Sì. Cioè, sì.
0: È normale, ci sta, è sano.
1: Mi piace molto quell'idea di finire un discorso, ma secondo me anche solo a mente, cioè riuscire a finirlo con se stessi, capito?
3: Ciao ragazzi, Cristina, mamma single di un 14enne e di un 15enne. Io sono 3 e ribadisco 3. E ridico 3 anni che cerco di mandarli una settimana, 2, 3 all'estero d'estate,
1: non
3: si tolgono dei peperoni. Quelli gli rispondono: no mamma, noi stiamo bene a casa.
1: Per una Mary che ha un bambino di 6 anni che invece vuole andare.
0: Fabio dice: guarda, il nostro è partito con la squadra per una corsa in montagna, non era capace di far niente, è tornato che ha imparato a lavare i piatti e a farsi il letto, tantissima roba.
2: Vedi?
0: Ma si mangia,
4: ciao, io ho appena fatto il mio primo weekend da sola con ho lasciato una bambina di 14 mesi ai propri nonni al mare, dopo che lunedì scorso avevo finito di allattarla, quindi fine settimana di festival meraviglioso, riapproccio all'alcol dopo 14 mesi più 9 mesi di gravidanza, è stato bellissimo. Il mio compagno è stato 2 giorni sul divano sotto l'aria condizionata, era l'uomo più felice del mondo.
0: Basta poco, sì. Sono piccole minuzie. La costanza dice: sono mamma tigre, spingo all'autonomia ma poi mi manca.
1: Amore, è così.
0: Vero. Dice: mi organizzo giornate di svago, cinema, ma tanta mancanza.
5: Allora, buonasera.

0: miei figli, 1-8, 1-12, vanno via la settimana del Ferragosto tutti e due insieme in campeggio scout.
1: Olè.
0: Evviva gli scout!
2: Senti, la gente che sostiene proprio la causa scout, riscoperta di certi valori e tradizioni. Elena dice che primi anni magari erano un po' in dubbio, però stasera per esempio giovani dentro, stasera giro lungo lago in moto.
3: Ottimo, perché la sindrome del nido vuoto dicono che duri massimo 2 anni, proprio a dir tanto, quando stiamo parlando di quando i figli effettivamente vanno via di casa per i loro nuovi progetti di vita. Massimo 2 anni, dopodiché si trasforma in libertà.
2: Allora, la Viv dice: presi male fino a un paio d'anni fa, ma dalla preadolescenza presa benissimo, proprio totalmente bene.

0: sì, io devo dire che questa vostra consapevolezza, no, del fatto di poter godere di un po' di tempo libero, perché il luglio è il mese in cui i figli e le figlie vanno in vacanza, magari ci vanno con degli amici o se no vanno a fare dei corsi, i più piccoli e le più piccole vanno coi nonni, insomma c'è un improvvisamente qualcuno lo chiama luglio di miele perché di nuovo si riscopre, o si riscopre il proprio compagno, marito, compagna, moglie, ma anche se stessi, anche quelli che sono da soli. Cioè, finalmente uno sbrago totale, frigoriferi vuoti,
1: silenzio,
0: silenzio, nessuno che ti interrompe,
2: case pulite.
0: Sì, sì. Poi c'è anche tutta una fase rientro, per cui c'è la valigia e alcuni si prendono un giorno prima di aprirla, cioè figli e figlie che rientrano da delle esperienze di viaggio. No, e quella valigia bisogna aspettare un attimo prima di farla brillare.
2: Da farla brillare, poi c'è dentro del plutonio. Cioè
0: dentro
2: comunque
0: c'è della roba che fete. Soprattutto i figli maschi, dove la gestione mutande, abbiamo capito, è una questione, un X-Files, perché proprio non c'è piacere a cambiarle.
2: Perché sono superflue comunque, quando hai quell'età.
0: Le hai lì, perché la mamma te le ha messe una pulita per ogni giorno.
1: Ma non le usa.
0: No, sono troppo belle, sono troppo belle. Le conservi per tempi peggiori.
1: Non solo mutande.
3: Ciao Pinocchi, allora mio figlio Ludovico è partito per delle gare a Riccione in estate e il viaggio di andata in pullman prevedeva pranzo al sacco, quindi gli ho preparato dei panini con il prosciutto. E comunque al ritorno, dopo ben 5 giorni, li ho ritrovati nella valigia intatti. Sì. Ovviamente non vi dico l'odore di quando ho aperto la valigia.
0: Sì. Che poi tutto il resto ha preso. Beh, la nostra Mary aveva paura del fango, molto peggio il prosciutto.
1: Il prosciutto cotto, sì.
4: Allora, io sola, i figli al mare, in vacanzina con l'oratorio, partiti. Torneranno venerdì. L'unico messaggio che ricevo dai tre figli è: arrivati. Mi rimanderanno un messaggio quando venerdì sera diranno partiamo.
2: Il necessario.
0: Allora guarda, mamma di un figlio, la Maela, mamma di un figlio di 17 anni in vacanza con gli amici a Gallipoli, mai sentito, solo ieri perché non riusciva a fare il banco. Ma poi se no, zero.
1: C'è chi, a chi è andata peggio?
5: Ciao ragazzi, Stefano da Carnate. Mia figlia è partita una settimana fa. Oggi per caso l'ho chiamata perché avevo bisogno di firmare un documento. L'ho chiamata sul cellulare, presumo che sono memorizzato. Risponde, mi dice: chi è?
0: No,
5: vabbè. Ciao, sono io. Io chi?
0: Stupendo.

0: Ci sentiamo tra poco perché Pinocchio continua.
1: State ascoltando il meglio della settimana di Pinocchio su Radio DJ. Pinocchio!
2: Radio DJ. One nation, one
3: station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero!
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Ho comprato una perla nera.
7: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
7: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
8: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
9: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
10: Finalmente ci siamo! Vacanze? Stiamo arriva!
11: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
10: 13.750 euro?
11: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
12: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
13: Che fame!
14: Mac!
12: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
15: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Ehi umano, si parte, si parte!
17: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
16: È pieno in store su arcaplanet.it.
18: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
19: Ah, oh, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
20: Hai dimenticato i costumi da bagno.
19: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
21: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
22: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
23: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
22: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
24: Have fun with
25: Decathlon. L'estate continua. Tutto quello che ti serve per lo sport al giusto prezzo. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.
1: State ascoltando il meglio della settimana di Pinocchio su Radio DJ. Pinocchio!

0: lo stiamo dicendo, dicono siamo felici di mandare figli e figlie in vacanza perché finalmente posso lavorare. Questo apre uno scenario che vabbè, lasciamo perdere. Invece cerchiamo di mettere un po' anche l'accento su quello che poi mamme e papà ritrovano negli zaini, nelle valigie. Abbiamo detto mutande come se non fossero mai uscite. C'è un caso interessante di bambino che se ne messe 10 una sopra l'altra e ogni giorno ne levava una. Questa in questo è... nella sua testa era averle sempre pulite.
1: Cioè, okay. Dunque, l'autonomia, sì. L'inizio dell'autonomia delle cose.
0: Ci sono degli errori di partenza.
1: Delle idee nuove. Ah. Sì,
2: allora,
1: sì.
2: Un'ascoltatrice che faceva gli scout da giovane dice che era norma degli scout, però l'ha detto lei. Di cambiare, cioè di girarle. Okay. Dopo un tot di giorni le giri.
0: Sì. Genitori che si vedono riconsegnare le valigie con mamma, è ancora tutto pulito.
2: Oh, meglio, dai.
0: Quindi, insomma, c'è anche il rientro, no? Per cui hanno speso, portano dei souvenir agghiaccianti. Mi piacerebbe sentire dei racconti anche legati a questo. Ma per sapere quello che magari mamma e papà non sanno di come si comportano i propri figli, ad esempio, ai campeggi con la parrocchia, abbiamo la cuoca volontaria della parrocchia in un campeggio, la Chiara. Ciao, buonasera.
3: Ciao.
1: Chiara, ma tu sei un idolo, la cuoca in, in quelle situazioni è
0: tra
1: totale.
0: L'altro anche il figlio che è nello stesso campo, però gli hanno detto la mamma è cuoca, non è mamma in questa, in questa vacanza.
1: Piace.
3: Esatto, okay. Se no poi gli altri bambini gli sale la malinconia, invece no, lui è uguale agli altri.
1: Mi piace questo concetto in cui una donna può essere separata dall'essere madre.
0: Ma quindi ai bambini e alle bambine viene malinconia?
3: Beh, a volte sì, a volte sì, ma sicuramente non per causa mia e di Alberto, perché noi siamo molto distaccati.
0: No, no, no, certo.
3: Però io in quelle occasioni lì divento anche un po' la mamma di tutti.
0: Senti,
3: poi...
0: con i bambini e le bambine di adesso, perché poi secondo me le generazioni sono cambiate nelle relazioni col cibo, come funziona? I bambini mangiano con gusto?
3: Allora, è uno spettacolo perché una bambina quest'anno è venuta e mi ha detto: lo sai, io a casa il minestrone e la frittata proprio non li mangio perché non mi piacciono, invece qui è buono tutto. E infatti, cioè, la soddisfazione più grande è portare i

0: il pentolone di minestrone praticamente.
1: Perché tu comunque, Chiara, quella cattiveria di fare il minestrone in campeggio
2: d'estate,
1: d'estate non gliela risparmi.
3: Vai in montagna forse, no, eh.
0: Abbiamo delle regole da rispettare perché ci sono i menù dell'AVL e quelli vi devono essere.
1: Me lo
0: quindi...
1: dici per piacere, dai, facci volare.
3: Dai.
0: Allora, vabbè, adesso non me lo ricordo.
1: Però più o meno, no, più o meno le cose però, che ci devono essere, la pasta al sugo, immagino, no?
0: Esatto, pasta al ragù, poi vabbè, la serata con le lasagne al forno, poi la serata pom, pizza, pom. Che comunque quella è aspettata.
1: Poi
0: ma
1: c'è
0: anche
1: pesce, carne.
0: Poi carne, pesce, quest'anno mi sono lanciata con le polpette di ceci perché...
1: Benissimo, arrivano. Benissimo,
0: però
1: legume.
0: L'importante è non chiamarle polpette di ceci.
1: No,
0: io,
1: certo.
0: Le ho chiamate sul menù perché poi i bambini stilano il menù, no? Sì. Mi dicono cosa c'è da mangiare. Io gli ho detto le polpette della bimba mia e loro mi hanno guardato. Io ho una figlia che si chiama Cecilia e allora ho detto le polpette di ceci.
2: Che furba, non hai mentito,
1: Siamo a tutti.
0: Sì. Merluzzo con le patate, non bisogna chiamarlo merluzzo,
1: no,
0: patate.
1: Sei matta.
0: Si chiama fish and chips.
1: Certo.
2: Giusto.
1: Bravo. Perché merluzzo è più merduzzo quasi, sì. Hai capito? No,
3: Chiara,
1: molto meglio fish and chips.
3: Chiara, cuoca e manipolatrice, brava.
1: Bravissima. Chiara, buon lavoro e congratulazioni perché è stupendo. Bravissima.
0: Avevo anche un aneddoto sulle magliette dei bambini, ovvero sì? una mamma che dopo una settimana che mando foto dei bambini, mi manda il messaggio e mi dice, puoi dire a mio figlio per favore di cambiarsi la maglietta perché è sempre la stessa. Gli ho detto, guarda, non glielo dico perché può essere che lui si faccia il bucato tutte le notti e poi perché privarlo della gioia di mettersi sempre la sua maglietta del
1: cuore.
0: Bravissima,
1: giusto. Guarda, siamo totalmente con te.
0: Non si guarda niente.
3: Brava.
1: Assolutamente, mai pettinata per mesi io d'estate.
0: Appunto,
1: un bacio grande.
0: Ciao.

Radio DJ, è una puntata stupenda, perché luglio è il mese in cui i figli e le figlie vanno in vacanza, o si assentano, vanno a studiare, vanno a praticare degli sport, e i genitori rimangono a casa nella loro più totale felicità, perché il 76% dice siamo presi bene, mentre sì. un

0: 24, un po' di malinconia.
1: Mi piace che la malinconia sta salendo piano piano.
0: Sì. Siamo partiti con un 80% di presi bene, che anzi c'è anche gente che dice: ma centri estivi per i mariti, per quei tipi
1: certo.
0: Già che ho mandato via figlie e figlie, ma prendetevi anche il marito.
1: Sì, qua c'è anche i ricordi di ritorni, eh?
0: Sì, ah, stupendo.
2: Mio figlio è tornato dal campeggio estivo con un'intera forma di formaggio. Mi ha detto: vi ho portato un pensierino.
0: No, qualcuno ha portato da Narni un souvenir, era un cactus con gli occhiali da sole che balla e ripete i suoni.
1: Sì.
0: Come oggetto identificativo di una vacanza di cui ho capito il posto dove sono andato.
3: Certo, cioè. Coerente.
4: Ciao ragazzi, Marco da Viadana, vi dico solo questo: una volta mio figlio, al ritorno dal campo scout dopo 15 giorni, mia moglie non lo ha fatto entrare in casa, l'ha fatto spogliare fuori. Cioè, rendetevi conto in che stato doveva essere.
0: Stupendo. E con l'idrante l'ha sciacquettato il grosso, tolto il grosso. Beh, la Vale dice: in gita in terza elementare ho consumato un rullino intero di fotografie per fotografare solo un cavallo e sempre dalla stessa angolazione. Tante foto quel cavallo lì, è piaciuto quello.
1: Vabbè, io in gita all'elementare ho fotografato, vabbè, alla deposito dell'ATM ho fotografato solo ruote. Ruote di autobus. Beh, era il deposito dell'ATM, quello c'era.
3: Tu altezza c'erano le ruote.
5: Solidarietà per l'ascoltatrice che ha trovato i panini nella valigia. Io ho trovato l'altro ieri nello zaino di mio figlio i panini che gli avevo preparato per il concerto di Sfera Ebbasta a Milano.
1: Urca. Che ha suonato l'8 luglio.
3: Quindi erano dei fossili.
0: Matteo invece si autodenuncia: quando era scout aveva messo nei tasconi dei pantaloni una pera.
1: Okay.
0: Poi aveva anche una piccola macchina digitale comprata e regalata dai suoi per l'occasione.
1: Sì.
0: E l'ha messa anche quella lì. Poi ha messo tutto nello zaino e si è dimenticato,
3: certo,
0: della pera e di essere un fotografo.
3: Certo, è successo quello.
0: Quando hanno riaperto c'era una bella mousse di pera e la macchinetta non ha mai più funzionato.
6: Sì, buonasera, vorrei fare una domanda a tutti quei genitori che mandano i figli in estate da qualche altra parte. Anche a voi il consumo di carta igienica in quel periodo in cui non ci sono i figli viene praticamente meno che dimezzato? Cioè, non si consuma carta igienica? No. Quando sono loro invece i chilometri quadri di carta igienica?
0: Oddio, la Silvia dice: camera da quattro. I miei due tornano col dentifricio nuovo dicendo che hanno usato quello degli altri due.
1: Ok.
0: Poi mamma degli altri due mi chiama raccontando che i suoi sono tornati col dentifricio nuovo.
1: Orca.
0: In 7 giorni mai lavati i denti.
3: No, libertà!
7: Allora, figlio di 26. Noi abbiamo una casa in campagna, la mamma disperata perché lui va via, adesso se la riafa, tra via 2 anni, non lo so. Io non vedo l'ora, affitto subito la camera, B&B, e incomincio a recuperare i soldi che mi è costato a portare a 26. Il problema è che c'è un altro...
0: Bisogna rientrare. Certo. Sempre sul consumo e non consumo di prodotti, mia figlia torna dalla colonia dell'oratorio e le chiedo: ma scusa, non ti sei fatta la doccia, il bagno schiume nuovo? E lei: certo, l'ho fatta tutti i giorni con questo e mi fa vedere la crema solare.
1: No. Unta.
8: Dopo, in questo momento sto andando a Venezia a prendere i miei 3 figli più moglie più suocera, tra l'altro tutti in casa. Sto andando a prenderli e dopo 20 giorni da solo a casa ho detto: spacco il mondo, invito amici, faccio feste, faccio qui, faccio là. Arrivavo a casa, divano, letto, mangiare, doccia, divano, letto, nient'altro.
0: Confermalo, è per la carta igienica, per l'ascoltatore di prima, arrivano tante conferme.
9: Mio marito ad agosto porta mia figlia di 13 anni in Spagna e la va anche a riprendere, quindi io avrò 2 serate libera da sola.
1: Cioè, si conta le serate del viaggio
0: da sola, adesso, per stare solo, cioè, non è che dici
1: no.
0: La solitudine per alcuni è un lusso, un prezioso inestimabile.

0: 18 e 27 Radio DJ, è un tema sfizioso. Stiamo parlando di, adesso siamo nella fase bambini e bambine che tornano dalle gite, dai campi estivi, dalla escursioni con gli scout, viaggi, e devo dire il concetto valigia è un concetto importante, eh? Qualcuno, per esempio, bambina di 6 anni torna alla colonia dopo 15 giorni con 10 conchiglie abitate da paguro,
1: aia,
0: se lasciate in valigia insieme ai vestiti.
2: Insomma, sì.
0: Là è, secondo me là è tantissima roba. La Giulia all'oratorio alle elementari, mamma mi dai i sacchettini per mettere le cose sporche? Torna zaino vuoto, sacchettini con vestiti in giro per il pullman.
1: No,
0: sì. Vabbè, non però... hai capito bene come usarli.
2: Mancava l'ultimo passaggio, però.
0: Sì. Distribuzione di sacchettini.
3: Ma l'avete fatta per me la puntata di oggi. Allora, il mio piccolino tredicenne è in vacanza con il padre dal 14, torna il 31, mi manca da morire.
2: Ma...
3: il problema è che a lui, ma per niente, ma neanche mi calcola. E quando lo chiamo, io, amore, tesoro, cosa hai fatto, cosa non hai fatto, raccontami, dimmi un po' le ma... cose, bibi babà. Ah. E lui, sì.
1: Oh, mamma mia, che voglia.
2: Che palle, la mamma, che palle.
0: La Rosy dice: mio figlio ormai ventenne, quando era alle medie andava al campeggio estivo all'oratorio e davano il cellulare solo mezz'ora la sera. Tutti chiamavano casa, lui giocava ai videogiochi.
4: Ciao, io sono Lia, vengo da Pisa. Fra poco vado in vacanza con i miei nonni, senza i miei genitori un mese. Ciao!
2: Evviva!
0: Chissà se chiamerai. Beh, sicuramente le mutande le cambi, perché ci sono i nonni, no, i nonni, sì, ti aiutano, nonni, sì, a gestirle, eh?
5: Ciao ragazzi, io ho 3 figli. Le 2 ragazze sono partite stamattina e precisamente Cecilia, 13 anni, è andata con una sua amica e la nonna a Capdile. Anna Rosa, 19 anni, maturità data, è partita per Malaga per il viaggio della maturità. Domani mattina alle 10 portiamo Gabriele, 17 anni, che parte 3 settimane per il Canada.
0: Top!
5: Non felici, di più.
0: Di più.
1: Di più, non parlava in incognito,
0: chiamare da dentro la borsa.
6: Io è talmente tanto che non vedo mio figlio, che è andato in campeggio con mia sorella, che l'altro giorno mi ha telefonato e non l'ho riconosciuto dalla voce, gli è già cambiata la voce.
0: No,
1: hai baffi,
0: io chi? Va bene, chiudiamo con la Giada, che ha avuto sì la sindrome da nido vuoto per i figli, entrambi, durata poco. E quando tornano a casa già dopo 2 giorni non vedo l'ora che ripartano.
2: Perché poi è così.
0: Basta, basta.
7: Ginocchio, solo su Radio DJ.

0: Best Brow di Eurospin rinfresca il Vertical Summer Tour. Passa al Ciringhito per divertirti, ricevere fantastici gadget e goderti i DJ set con una birra Best Brow. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour e da Eurospin. Fatti una Best Brow. Bevi responsabilmente.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Manchi, ma domani torno.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Torni sempre al tuo paese.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
9: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
10: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per

35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA.

0: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite!
1: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai. Dove?
0: Al Cavallino Matto!
2: Ufficio Casa Smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle, tanti gusti, tanto gusto, senza zucchero e 100% vegan, piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness dietorelle di Beach Like a DJ, a Barletta dal 24 al 26 luglio.
5: Investire in modo semplice, 8 lettere, ah, facilissima, Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
7: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
8: È mezzogiorno.
9: Siamo a un nuovo appuntamento con l'informazione. La cronaca in apertura: è stato rintracciato, fermato e arrestato all'interno di un casolare abbandonato il 26enne tunisino reo confesso dell'omicidio del giornalista 53enne Luca Esposito, il cui corpo era stato ritrovato carbonizzato nelle campagne di Eboli domenica scorsa. A guidare gli inquirenti dopo due giorni di ricerche sulle tracce dell'assassino è stata un'impronta digitale. Ora si attende la convalida del fermo da parte del GIP. Donald Trump a tutto campo durante il suo discorso alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Il presidente americano lancia una provocazione annunciando la sua candidatura per il 2028 con tanto di cappellino, pur sapendo però che la Costituzione degli Stati Uniti vieta a chiunque di potersi candidare per più di due volte alle presidenziali. Nel suo intervento il tycoon inoltre ha attaccato i giornalisti, colpevoli di riportare, a suo dire, notizie false sulla situazione in Iran. La loro marina e l'aviazione non esistono più, ha affermato Trump, che infine sottolinea in maniera decisa che Teheran non avrà mai il nucleare. Resta alta la tensione in Cisgiordania dopo la sparatoria di ieri mattina, nella quale sono rimaste uccise 6 persone, 2 soldati israeliani e 4 civili palestinesi. Stamattina le forze armate dello Stato ebraico hanno fatto irruzione nella città di Beit Furika, est di Nablus, prendendo d'assalto diverse abitazioni, mentre coloni israeliani sarebbero entrati in un villaggio a sud-est di Betlemme, aprendo il fuoco contro veicoli palestinesi. Ora la guerra tra Russia e Ucraina. L'agenzia russa TASS denuncia l'uccisione di almeno 8 persone, fra cui 2 bambini, a seguito di raid ucraini sulla porzione della regione di Zaporizhzhia occupata dalle forze di Mosca. Ad Ekaterinburg, invece, a causa dell'attacco di un drone, è stato sospeso il campionato russo di atletica leggera. Ora in Italia, minacce social al sindaco di Bologna Lepore, ricevute negli ultimi giorni, seguite alla notte di guerriglia in centro del post piazza per Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto dopo un fermo di polizia. Il primo cittadino ha presentato ieri mattina una denuncia querela in questura. Ieri, intanto, l'autopsia sul corpo della vittima sembrerebbe confermare quanto già emerso dall'attacco: presenza di sangue vivo nei polmoni e schiacciamento. Cambiamo argomento. Incendi fuori controllo nel sud-ovest della Francia e nella zona centrale della Spagna, con oltre 220.000 evacuati complessivamente. Le fiamme continuano a devastare la regione di Bordeaux e l'area circostante Madrid, dove ieri circa 25.000 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. In Francia è stata ordinata invece l'evacuazione villaggio per villaggio della penisola di Cap Ferret. L'Unione Europea invia elicotteri e aerei. Siamo allo sport, calcio, ormai manca solamente la firma e poi Andrea Pirlo sarà il nuovo CT della Nazionale. Per lui un contratto almeno fino al 2030, per una cifra che dovrebbe aggirarsi attorno al 1,5 milioni di euro all'anno. Ieri il rifiuto definitivo di Pep Guardiola, che ha confermato la sua intenzione di prendersi un anno sabbatico dopo i 10 passati sulla panchina del Manchester City. E infine la Formula 1, con le tante aspettative dei tifosi della Ferrari dopo che ieri Lewis Hamilton ha fatto segnare il

0: miglior tempo nelle seconde libere del Gran Premio di Ungheria davanti a Charles Leclerc, che invece aveva chiuso davanti a tutti nella prima sessione. Oggi alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto da Alessandro Lettieri, augurio di una buona giornata su DJ.
2: Radio DJ. One nation, one
3: station. Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com. Hai caricato le valigie?
4: No.
3: Hai controllato il traffico?
4: No.
3: Hai fatto il pieno?
4: No.
3: Perfetto, partiamo.
4: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
3: Ma hai prenotato?
4: No!
5: Afte.
6: Ne soffro da quando ero piccola.
5: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
6: Un aiuto per tornare a sorridere.
5: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
6: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: State ascoltando il meglio della settimana di Pinocchio su Radio DJ. Pinocchio!

0: c'è un giro di notizie dal mondo?
1: Sì,
2: sì, comincio, allora io, comincio io da Bangkok. Posto dove vorrei andare, mi è venuta voglia di andare in Thailandia. Comunque, la notizia è questa: se foste in Thailandia, se fossimo a Bangkok adesso e decidessimo, dai, facciamo un gioco, andiamo a visitare più 7-Eleven possibili che troviamo per strada. I 7-Eleven sono quei supermercati aperti,
0: sì,
2: 24 ore su 24, piccoli mini market. Ebbene, ci metteremo un fracco di tempo, cioè hanno calcolato più o meno che il numero, perché a volte chiudono poi riaprono i 7-Eleven, sono 14.000 punti vendita distribuiti in tutta la Thailandia. Sono tanti, sono tantissimi, e quindi hanno voluto fare questo gioco per cui se ogni visita durasse 2 minuti servirebbero circa 28.000 minuti, pari a 466 ore, tradotto 20 giorni. Ma entrando e uscendo, cioè entrando 5 minuti, comprando una cosa, andando in un altro.
0: Ma quello fai, quando entri sei 5 minuti, non di più.
2: Beh no, noi possiamo anche stare molto di più,
0: sì,
2: comprando
0: però, ma no,
2: tutto.
0: Poi ci ritorni nell'arco di una giornata tante volte.
2: È vero,
0: sì,
2: è vero.
0: Ci sta.
1: Ci trasferiamo in Spagna? Grazie, ciocca.
2: sai cosa sei con questi capelli? L'alcaciofa.
1: Piripi!
2: Tale quale?
1: Allora, dove hanno inaugurato da pochissimo la Castiglia-La Mancia, che è una pista ciclabile lunga 2180 chilometri che attraversa 2 parchi nazionali, 7 parchi naturali, 2 geoparchi riconosciuti dall'UNESCO, tutti in Spagna, la Spagna centrale,
2: bravi,
1: a sud-est della di Madrid, sì. Sì.
2: Mamma, che
0: sarebbe da andare se non facesse il caldo che fa.
1: È inaugurata adesso, da poco, e molto ben servita, cioè è pensata, certo, e strutturata per accogliere più turisti possibile e spostarli, bellissimo, dalle altre mete più battute.
2: Che invidia. Restiamo in Spagna perché andiamo a Serrania della Ronda, l'entroterra dell'Andalusia, perché è il piccolo paese di Huscar, uno dei tanti paesi dell'Andalusia classicamente costruito con quella tipica architettura tutta fatta di case bianche, per l'inaugurazione del nuovo film dei Puffi. Il piccolo paesino di Huscar è stato tutto dipinto di case azzurre. Adesso io non so bene se poi la gente che abitava lì fosse contenta o no.
1: Beh,
2: di questa iniziativa.
1: Beh, abbiamo
0: detto poco fa che il colore delle città influisce sull'umore.
1: Sì, però tutti azzurri è tosto, eh.
2: Sì. Comunque, come non è, l'hanno voluta tenere e praticamente è rimasta la casa dei Puffi.
0: La gente va.
2: Se andate, vi viene
1: sicuramente... Dove?
2: A Huscar.
1: Va dove?
2: In Andalusia, a Serrania della Ronda. Secondo me se si va ti viene anche un po' l'acido. Deixame.
0: I 7-Eleven si chiamano così perché aprono alle 7 e chiudono alle 11. Non è vero, stanno aperti 24 ore in Asia. Poi
2: sì.
0: Però la polemica su
1: tutto. No, dai ragazzi,
2: dai, allora
0: non è giusto. No,

0: Radio DJ, allora notizie miste a questo punto, però di refrigerio anche.
1: Sì.
0: Perché ci spostiamo non nel mondo ma in altezza.
2: Sì.
0: Dico bene?
1: Dici benissimo, carabina.
3: Che viene dalla montagna.
1: Allora, i ricercatori siberiani hanno individuato nel 2007 all'interno di una tana, di un'antica tana, di uno scoiattolo preistorico.
0: Dai a sentire, sì.
1: Tana scavata a 38 metri di profondità nel ghiaccio perenne.
2: Quanto era grande il scoiattolo preistorico?
0: No, era geologicamente si è creato poi sopra uno strato di ghiaccio.
1: Esatto. Tra l'altro scopro io oggi che gli scoiattoli sono animali preistorici che vivevano già 30 milioni d'anni fa.
2: Mamma mia.
1: Anche di più, 32 milioni d'anni fa, perché in questa tana hanno ritrovato dei rimasugli di cibo che uno scoiattolino si era portato dietro appresso, e tra questi c'era un fiorellino, un seme di un fiorellino estinto, o quantomeno sì, che non hanno individuato.
0: Essere resistito. Detto, ragazzi, piantiamoli, vediamo come va.
1: È andata benissimo.
2: No, vabbè.
1: È andata molto bene.
0: Sono nati.
2: I semi sono una roba incredibile.
1: Sì. Ha dovuto lavorarci un po', non è che ha messo dentro l'ovatta e poi dopo hanno aspettato la radice. Però sono nati, c'è un fiore simile esistente in natura adesso, ma non è lo stesso.
2: Eh beh, si è evoluto.
1: Non è lo stesso,
0: la
1: si
0: foto
1: è evoluto.
0: La trovate?
1: La trovate certamente sull'account Instagram Pinocchio DJ.
0: Straordinario.
2: Restiamo in montagna, perché molte di noi vanno a camminare in montagna, fanno i trekking. Adesso le montagne è molto di moda, alcuni posti moltissimo di moda. C'è proprio coda per salire, per farsi le foto, queste benedette foto nei paesaggi. Allora, c'è una segnalazione del CAI, il Club Alpino Italiano, che dice: allora, troverete spesso sui cammini dei piccoli cumuli, detti anche omini, di sassi.
0: Sì.
2: Che vengono fatti storicamente, c'è una questione, diciamo così, religiosa e spirituale delle popolazioni antiche, quindi c'erano dei riti legati agli antenati, ai morti. In realtà, però, tanti di quelli che sono sopravvissuti storicamente, che sono presenti, servono soprattutto nelle pietraie, nelle ghiacciaie quando è estate, dove magari i sentieri che sono segnati dal CAI, ricordiamo quel simbolo classico bianco e rosso, dove magari non si vede bene la segnalazione, quelli sono stati tenuti perché indicano da che parte andare, perché su una pietraia ti perdi, non sai più che...
1: Sì, certo. Magari uno lo fa per gioco.
2: Siccome adesso molta gente ha visto gente che si fotografa vicino a questi cumuli, magari senza andare fino là, comincia a farli in certi posti, in certi prati, un po' a caso hanno detto occhio, perché potrebbero confondere i camminatori e le camminatrici.
1: Fateli. Oppure li fate e li disfate.
0: Io li vedo nei torrenti, li vedo tantissimo questa roba dei sassi uno sopra l'altro nei torrenti.
2: Ma anche sui cammini, Santiago, così si trovano sul cammino, sono i passaggi. Però per indicare che si va di lì. Ecco, però fatti a caso
0: attenzione,
2: possono.
0: Attenzione.
1: E se nelle vostre camminate in montagna incontrate delle mucche, succede.
0: Se succede.
1: Sappiate che le mucche sanno riconoscere le nostre facce e anche le nostre voci. Cioè, quando ci incontrano la prima volta distinguono nitidamente il fatto che non ci avevano mai conosciuto, ma a furia di frequentarle ci riconoscono.
2: Tenerezza.
1: E si fanno un'idea di noi.
0: Bello,
2: sì. L'idea che hanno di noi non è proprio il massimo.
0: Ma dipende.
1: Dipende.
0: Dipende.
2: Di te non bene.
0: State ascoltando il meglio della settimana di Pinocchio su Radio DJ. Pinocchio!

0: domenica.
1: Ora notizie miste, ragazzi, che ritmo, che ricchezza,
2: che approfondimento, che precisione. Allora parliamo di distanze umane. Tutti noi che viviamo nel mondo abbiamo a che fare più o meno spesso con il fatto di trovarci molto vicini alle persone. Chi prende i mezzi pubblici, per esempio, ma la coda alle poste, nei supermercati, la coda alle case, insomma, capita di essere
1: i concerti
2: molto stretti. Ci sono situazioni in cui non ce ne frega niente, siamo anche contenti perché c'è altro che ci interessa. Altre situazioni in cui la vicinanza di persone, anche sconosciute, ma a volte anche conosciute, un po' ci dispiace, ci dà fastidio.
1: Sì. Allora hanno fatto
2: una lunga ricerca negli anni, nelle diverse culture mondiali, hanno cercato di capire qual è la media della distanza di sicurezza, diciamo, per star bene, sta su de dos, cioè stammi. Allora, puoi venire vicino a me, caro sconosciuto o sconosciuta, a non meno di, per il mondo in generale, 1,20 m. 1,20 m è quella distanza, l'aria, il cerchio di distanza.
1: L'aria di tutti,
2: L'aria di tutti, però stai là. Per il Giappone 1,60 m.
1: Sì.
2: Filo di più.
1: Sì, però prendi la metro in ora di punta e la gente ce l'hai dentro.
2: Però sapendo questo.
1: Ti entrano, ti entrano.
2: Però sapendo questo.
1: Le botte da orbi.
2: Ma perché sapendo questo tu capisci anche che quando non puoi evitare la distanza il disagio aumenta.
3: Certo.
2: L'unico caso in cui noi siamo disposti a abbassare la distanza se la persona sconosciuta è attraente e seducente.
3: Grazie.
2: Improvvisamente è
3: piacevole.
2: Vieni.
3: È piacevole. A proposito di dimensioni e di misure, è vero, ma lo sapevamo già, ma qualcuno forse dubitava, che il piede è lungo quanto l'avambraccio, cioè quanto quella porzione di braccio che va dal polso al gomito.
2: E l'avevo misurato io tante volte.
3: Provateci.
2: È vero?
3: Sì, è vero, e ti dirò di più, carabina, che la lunghezza del piede corrisponde approssimativamente alla circonferenza del tuo pugno. Ed effettivamente, mi ricordo ero piccola, i calzini si misuravano così. Ti fa impressione, ti sembra impossibile, ma perché l'avambraccio ce l'hai sempre sotto l'occhio e pensi di avere una percezione di lui molto realistica.
1: Sembra che è molto più lungo l'avambraccio del mio piede.
3: Ma è perché il piede lo vedi sempre dall'alto, quindi è già una visione strana. In più
1: è più piccolo il piede.
2: Tu hai il piede più piccolo.
1: Guarda,
2: no, dai, ci siamo.
1: Ragazzi, ne manca 5 centimetri.
3: No, tira su.
2: No.
1: Cosa?
3: La gamba.
2: No, sai perché? Devi farlo da dentro al gomito. È l'avambraccio, perché sennò calcoli anche l'esterno del gomito.
3: Ecco, fai così.
1: Ma mi spacco una gamba.
3: Pina, ma tutto sto yoga a cosa serve?
1: Infatti non lo sto facendo.
2: Amore, all'umore non è servito. Vedi che è uguale? No? Come no?
1: Prego.
3: No, non sei vitruviana.
2: Ma perché sei qua, devi farlo da dentro. Perché è da qua l'avambraccio. L'avambraccio è questa parte interna.
1: E allora dai, è vero.
3: È vero,
2: però, scusa.
3: È vero quasi per tutti. È vero quasi per
1: allora,
3: tutti.
1: Guarda che...
3: Non è un problema, però perché riesci comunque ad avere una vita...
2: Hai le braccia lunghe come i gibboni.
1: Grazie a voi, ho una vita straordinaria. Straordinaria. Volevo ringraziarvi.
2: Prego.

0: Pinocchio continua tra poco, sempre su Radio DJ.
1: State ascoltando il meglio della settimana di Pinocchio su Radio DJ.
2: Pinocchio!
3: Pronti per la spiaggia? Venite a Beach Like a DJ. Divertitevi e rinfrescatevi con il gusto delizioso di Sprite. Dal 24 al 26 luglio a Barletta, musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite. Sprite, it's that fresh.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Allora, com'è andata la serata?
9: Ma guarda, niente di speciale. C'erano giusto due amici. Abbiamo fatto 4 chiacchiere. Preso giusto un aperitivo.
8: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
9: Nah, non ti sei persa niente.
10: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
11: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
12: devi andare su deghi.it.
13: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
14: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
11: E poi devi cucinare per 16.
13: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
12: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Devi provare. Devi fidarti.
11: Perché se non devi, non ci credi.
15: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
16: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
15: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
17: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
18: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
19: Beach Like DJ arriva a Barletta. Dal 24 al 26 luglio vi aspettiamo al DJ Village, nella spiaggia libera di Ponente, con Umberto e Damiano e Annie Mazzola. Venerdì sera il DJ set di Get Far Fargetta. E sabato, sul palco, Benji e Fede, Kate Lumina, Fred De Palma, Senza Cree e The Colors. Beach Like DJ. L'estate passa da qui.
20: Accordo Puglia 21-27. Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03. Linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del fondo di rotazione POC 21-27.
1: State ascoltando il meglio della settimana di Pinocchio su Radio DJ.
2: Pinocchio!

0: altra carrellata di notizie miste, di cui una vedo, credo sia di 3 mesi fa. Per cui chiudiamo proprio nel nostro stile.
1: No,
0: andiamo.
1: Peraltro, sì, le ultime sì. notizie sono un po' come sono. Comunque.
0: Sì, beh, ma è tipico nostro, cioè partire un po' così però. Che uno dice, ah, però, e poi. Ah no.
1: Brava, esattamente. Sì. Ma in realtà questa notizia che vi do mi riguarda molto perché si parte, si viaggia. Una delle cose che dà più fastidio quando ti prepari la valigia, la borsa, che sia un weekend, che sia un mese, pieghi tutto bene perché vuoi trovare tutto bene, ma poi comunque la valigia, il caldo, il trasporto, quando tiri fuori le cose sono spiegazzate. Cioè,
2: sì, è inutile, è quasi inutile portarle fresche di lavanderia.
0: Di plastica, dai, un po' le camicie reggono.
1: Ma ci sono le pieghe di come l'hai piegata, capito?
0: Ah, beh, sì, quello sì.
1: Cioè, poi resta magari steso il resto, che però si vede che è una roba che a me io detesto, perché vedi proprio la gente con i quadrati fatti dalle pieghe della camicia, piegata bene dentro la valigia, ma le pieghe. Allora, pare.
0: Vabbè, nonna, viene con della roba addosso. Lui, certe parla volte lui, altro che le pieghe.
2: Magliette sudice.
1: Ma io?
0: Prego.
2: Cosa?
1: Dai. Che cora. Pare che abbiano trovato il modo di fare un lino. Il lino, poi, signora mia, il lino lo metti e sei sciupato.
0: Sì.
1: Però è quella cosa elegante, traspirante, leggera per l'estate. Pare che abbiano trovato un modo di intessere il lino. Non è 100% lino, ma molto per cento lino. Che sia che è un lino che finalmente non
0: si stropiccia troppo.
1: Non si stropiccia troppo, sì, esatto.
0: Cioè non memorizza la piega.
1: Chiamerà Easy Care o Crease Resistant o Wrinkle Resistant.
2: Ah, stanno decidendo.
1: No, troverete nelle etichette queste possibili.
0: Sceglierai tu a un certo punto. Ti chiamano e dicono di te la vale di scegliere.
1: In quanto linguista inglese.
0: Con quella mano santa tua pescherai.
1: Esatto, speriamo comunque.
2: Questa è l'estate dei jorts. E io me ne sono accorta perché non solo li vedo in giro, ma li ho visti nei negozi, li ho provati, non li ho comprati perché mi stanno malissimo. I jorts sono jeans fatti a shorts, ma non corti, fino a quasi al ginocchio. Capito? Avete
0: mamma
2: capito?
0: Sì.
1: Cioè jeans aderentissimi fino al ginocchio.
2: Non aderentissimi. Non per
0: jeans
2: forza
0: normale,
2: aderentissimi.
0: Non
2: esatto.
0: Scampanato.
2: Tagliato sopra il ginocchio.
0: Ti sega la gamba.
2: Allora, vederli sul manichino mi piacevano da pazzi. Forse perché mi ricordavano gli anni 90, non lo so.
1: Sì,
2: a
1: sì.
2: provarli è un incubo. Comunque,
0: se volete rovinarvi la vacanza, entrate nel negozio e provateli. Poi ci mandate un messaggio.
1: Mentre stanno cercando di sdoganare negli abiti ufficiali da lavoro, diciamo così, degli impiegati e delle impiegate giapponesi, in particolare a Tokyo.
0: Questa l'hanno data a tutti i programmi della radio questa notizia.
1: Veramente?
0: No. Tutti.
1: Io non ascolto la radio.
0: Vi giuro, ragazzi, ve lo giuro. Va bene, dai, se ne frega.
1: Allora, potevi dirmelo prima, scusa. Perché mi devi far restare male.
0: Perché l'ho visto adesso.
1: Ma scusa,
0: va bene.
1: Poi guarda caso
2: è uscita oggi su Repubblica. Sì, è uscita oggi.
1: Qual è
2: sicuro?
1: No, la vera notizia è che sì, ha cercato di sdoganare i pantaloni corti nei completi da uomo, ma
0: negli uffici,
1: ma
0: tu vieni con i pantaloni corti eleganti, tra l'altro, giustamente.
1: Sì, però in Giappone che ha tutta una cultura della formalità molto rigida,
0: sì.
1: È stata già una cosa un po', diciamo, moderna. In realtà c'è stato un movimento che ha detto: "Ehi, io però non ci piace così tanto per due ragioni. Uno, chi ha detto che io sono contenta?" Dicevano soprattutto le donne, di vedere i peli delle gambe dei maschi.
0: Ho capito, lo fanno per il caldo, eh.
1: E però loro non sono contenti. C'è stato un movimento, ha detto un attimo. E poi se...
0: i peli, cioè, i giapponesi non sono pelosissimi.
1: Lo so, sono stato in sauna. Sono stato agli onsen, ho visto. E poi se ci sono... Comunque, qualcuno ha detto, il pelo non è gradito sempre al lavoro. E qualcun altro ha detto, comunque noi donne invece qual è l'agevolazione di alleggerimento dei nostri look? Che invece siamo sempre guardate, sempre più per come siamo vestite che per come siamo brave. Fine della notizia.
0: Ah, ok. Con polemica gli unici a darla.
1: Oh.
0: Su questo ve lo posso assicurare.

0: fatti male il tempo.
1: Ciao.
0: Quindi adesso siamo di corsa, ma dobbiamo dare tutte le notizie, non possiamo avanzarle perché poi rimangono fino a settembre. Se
1: no, per carità, vado veloce. Vi è mai capitato di accorgervi che tutti i giorni di state lì a ricercare, perché l'avete lasciato da qualche parte, il telefono, le chiavi,
0: sempre,
1: i portafogli, gli occhiali?
0: Un conto il telefono.
1: Hanno calcolato che in media tutte 15 minuti al giorno li passiamo a ricercare quelle robe lì che abbiamo appoggiate, dove le ho messe, dove le ho messe.
0: 15 è tanto,
1: 500
0: però...
1: volte. Ma no, perché
2: che poi quando perdi il telefono in
0: tu
2: casa
0: Diego,
2: sei
0: tanto
2: da solo, come
0: anche
2: fai?
0: Tuo marito.
1: No, mio marito è proprio è fuori dal calcolo. Ma perché? Perché
2: no, ma vi dicevo, quando perdi il telefono in casa e sei da solo, è un casino che non ti puoi chiamare.
1: Sì.
2: Mi è capitato?
0: Sì.
1: È capitato, sì.
0: Proprio senilità il tema.
1: No. Allora, è che noi siamo troppo abituati a fare una cosa pensandone già un'altra. E il cervello non registra quella dove è stato messo. Cerchi di recuperare nella memoria, ma proprio non c'è, te lo stai inventando. Ma la buona notizia è che, uno, di solito al 99% l'oggetto è al massimo a un metro da dove sei.
2: Sì.
0: Se non hai il soppalco.
2: Oh.
1: Aia, sì, giusto.
0: È sempre lì. Tu sei giù e lui è su.
1: Due.
0: Tu sei su e lui è giù.
1: Dovremmo, per ricordarcelo, contare 8 secondi. Cioè, la metti lì, conti fino a 8 e te lo ricordi.
0: Grazie.
2: Vabbè, questa certo. Dai. Però è un bel consiglio.
0: Fallo, Vale.
2: Gli uomini piangono di più per il calcio o per amore? Per il calcio. Ma perché è più, è concesso, è socialmente concesso. Si sentono liberi di farlo in comunità, in comunione. Non se ne vergognano.
1: Perché
2: okay?
1: Il maschio si vergogna di piangere nel 2026.
2: Sì, ancora Diego. Sì. Tranne che a Temptation Island, perché lì piangono.
0: Lì piangono. Mamma, ragazzi,
1: come piangono.
0: Lunedì, martedì e mercoledì. Non vedo l'ora.
1: Sì. Dobbiamo andare avanti? Sì.
0: Sì.
1: Che viso, quando ci guardiamo allo specchio, che cosa vediamo? Non vediamo noi stessi. Noi vediamo
0: meno male.
1: No,
0: guarda, ti posso dire, meno male.
1: Noi vediamo quello che il nostro umore decide di vedere. A volte più difetti, a volte più pregi. Per questo quando guardiamo le foto diciamo siamo venuti male. Non siamo venuti male, nelle foto siamo noi.
2: È vero.
1: È amara.
2: È vero.
1: È amarissima.
2: È amarissima proprio.
1: Dice, ma ho la bocca storta, ma sono tutto... No, sei così. Sei così.
2: Ma no, sei venuta bene.
1: Perché gli altri siamo...
2: Ma sei venuta bene!
1: Pensa come sei quando non lo sai.
0: Ma perché frequenti gente che parla così?
2: Abbiamo ancora due notizie, ma le diamo dopo. Ok.
0: No, basta. Ragazzi, tu hai anche dei contributi audio.
2: Sì.
0: Al peggio sentiamo solo i contributi audio. Se cerchiamo di dedurre la notizia.
2: Sì. Ci sto.
0: Proviamo?
1: Mi piace.
0: Dai.

0: 18 e 47 Radio DJ, una cosa che sicuramente abbiamo dato notizie che qualcun altro ha già dato, ma questa cosa non l'ha fatta nessuno. Quando delle volte ci appoggiamo a dei contributi audio per arricchire la notizia, no?
1: Sì.
0: Citiamo qualcosa sulla quale possiamo poi fare anche un esempio audio. Ecco, stavolta sentiamo il contributo audio.
1: Sì.
0: Senza dire la notizia, la dobbiamo ricostruirla.
1: Ok. Vai. Vai col primo contributo.
2: Grande ritorno di Fausto Papetti.
0: No. È il sassofono?
1: Sì, sì, sì, è un sassofono, un assolo di sassofono.
0: Ti dico che crea una.
2: Ma poi...
0: A me fa saltare i nervi proprio lo strumento di per sé.
2: Dai,
0: però
2: sassofono.
0: Dovrebbe. È usato come base per dei de video?
1: Bravissima!
0: Veramente?
1: Bravissima!
2: Vabbè, sì, c'era scritto TikTok con la scaletta.
0: No, no, la, ragazzi, no, che me
1: l'avrei
0: frega,
1: detto,
0: non
1: l'avrei
0: visto.
1: Detto. No, no, bravissima! Questo ha solo di
0: sassofono. Io guardo
1: sassofono.
0: Tanto TikTok, questa roba qua non l'avevo vista.
1: È utilizzato, è trend mondiale, utilizzato come suono che racconta dei grandi flop. Vado al concerto di Bad Bunny, lo attendo da una vita e poi comincia a grandinare.
2: Marta, momento... facciamo il video domani che è l'ultima puntata.
1: Tra l'altro.
0: Sì, lo facciamo con questo...
1: ecco, ci facciamo un trend domani.
2: Brava,
1: chi
2: Marta.
1: Suona il sassofono è Kirk Walum. Walum, oh, a sto
2: wow,
1: cognome.
2: Walum, wow,
1: che ha suonato Kirk. Anche questo.
0: Non ci credo.
1: Sì.
0: Allora facciamo un trend anche con questo.
2: Io lo so fare con la bocca.
0: Sai che all'inizio, quando è partito il sax, che è proprio un. Non ci sono strumenti che non amo, ma proprio il sax non. Non mi entusiasma, però tu lo fai con la bocca molto male da sempre,
2: sì.
0: Tanto che me ne sono affezionata, sentilo. Lo conosco da 20 anni, è 20 anni che me lo fa.
1: Ti faccio il mandolino?
0: Sì.
2: Dai. Rispondo col, col banjo. Basta, dai.
0: Cosa dici chiusura col batto? State puntando a questo.
1: Chitarra elettrica di Santana.
2: Wow. Questa
0: è abbastanza imbattibile.
1: Vai,
0: lasciamo
1: Diego.
0: Così? Sospeso?
1: No, sì. No, non lasciamo.
2: No, mi arrendo.
0: Hai vinto, vale.
1: Ho vinto.

0: grazie, ciao.
1: Ciao.
2: Pinocchio, solo su Radio DJ.
3: Pinocchio.
2: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Orange Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Civitanova Marche.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Ehi umano, si parte, si parte!
7: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
6: Le pieno in store su arcaplanet.it.
7: Hai caricato le valigie?
8: No.
7: Hai controllato il traffico?
8: No.
7: Hai fatto il pieno?
8: No.
7: Perfetto, partiamo!
8: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
7: Ma hai prenotato?
8: No!
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
11: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano...
12: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
11: No. Pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
12: Ce ne siamo sbarazzati!
11: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Bene, convochiamo un allineamento per discutere del ritardo accumulato e capiamo quando fare il prossimo allineamento.
2: Se i progetti sono bloccati da processi vecchi e inefficienti, pensaci tu. Con il Master in Project Management PMP and Scrum ottieni le certificazioni Agile e sfrutti l'AI per gestire team complessi. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da

0: Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprise. Questo weekend ti aspettiamo a Civitanova Marche. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
1: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Manu Chao e Karol G viajando por el mundo su DJ. Tra pochissimo comincia No Spoiler
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Ma le conosci le serie in televisione?
5: Io non guardo la TV.
4: Sì, ma sarai certo al corrente che c'è un'invenzione chiamata televisione, che su questa invenzione ci sono le serie.
6: No spoilers, please. No spoilers
7: on Radio DJ.
6: No spoilers.
0: Eccoci qui anche quest'oggi per un

puntata di No Spoiler. 25 luglio, il mese ormai è praticamente finito. Io sono Antonio Visca, questo è il programma del sabato all'ora di pranzo qui su Radio DJ. E poi, se volete, potete portarvelo dietro, magari questa puntata, anche qualcuna delle puntate precedenti, nei vostri weekend, nelle vostre giornate estive, anche così per avere magari dei consigli, delle idee su cosa guardare, cosa vedere sulle piattaforme o anche nelle sale cinematografiche, perché insomma, l'abbiamo detto, non è proprio esattamente un affollamento, ma ci sono dei film, ci sono anche dei film grossi che escono in questo periodo, insomma non è l'estate, diciamo, deserta degli anni 80-90, perché ha qualche annetto sulle spalle. Insomma, io mi ricordo molto bene quando i cinema chiudevano sostanzialmente a giugno e riaprivano a settembre. No, non è più così, ci sono cose grosse, ci sono cose importanti, tipo, che ne so, L'Odissea, per dirne una, non so se l'avete già visto, è un filmone in tutti i sensi, nel senso che è un colossal come si facevano una volta, proprio il colossal in cui spendono un sacco di soldi, location pazzesche, effetti speciali, eccetera, e in più è stato fatto anche con questo sistema IMAX che, diciamo, per una visione ottimale richiede schermi piuttosto grossi, quindi un film grosso in tutti i sensi. Si può vedere anche nella sala cinematografica normale, diciamo, senza schermi giganti, ecco. Però, certo, se avete la possibilità di vederlo un po' più comodi e un po' più in grande, sicuramente fa il suo effetto. E non è l'unico film di questo periodo, l'ho detto, insomma, estate magari con meno numero, proprio minor numero di pezzi, minor numero di film che escono, perché magari un solo titolo a settimana, due titoli a settimana, però escono delle cose grosse, tipo settimana prossima, fra 4 giorni, mercoledì prossimo, è il momento di Spider-Man, che, voglio dire, è probabilmente uno dei film più attesi dell'anno, è sempre uno dei film che incassano di più quando viene fuori un nuovo film di Spider-Man. Insomma, c'è poco da... magari può fare 1,5 miliardi, magari fa soltanto 1,2 miliardi in giro per il mondo, però insomma sono soldoni, ed esce appunto mercoledì, Brand New Day, Spider-Man Brand New Day. Se ancora non avete visto neanche un'immagine, un trailer, un teaser, qualcosa, beh, insomma, non so dove viviate, perché è veramente dappertutto. O magari, ecco, anche qualche momento di red carpet, se vi è capitato, c'è stato proprio a più riprese situazioni con le star che raccontavano, presentavano e si facevano chiaramente fotografare proprio per l'occasione, no? Per anticipare un po' l'uscita di Spider-Man. Ma non finisce qui, come diceva qualcuno, perché poi c'è in effetti una pausetta di un paio di settimane a cavallo di Ferragosto, ma subito dopo, per portarsi avanti già sull'autunno, insomma, sulla stagione grossa, arriva il 19 Oceania, che è Moana, il film con attori in carne ed ossa che riprende il cartone animato della Disney, quello ambientato alle Hawaii, quello con Dwayne Johnson fra i protagonisti. Ne abbiamo parlato nelle scorse puntate. In realtà c'è un altro filmetto in mezzo che si chiama Robin Hood, Il prezzo del sangue, con Hugh Jackman, per dire un nome. Esce anche quello intorno a Ferragosto. Non è magari fra i più, boh, non lo so, almeno per me non è esattamente fra i più attesi. Sì, è sicuramente un titolo di quelli che richiama sempre l'attenzione, perché Robin Hood è un personaggio che comunque attira sempre su di sé l'attenzione, ma non mi sembra tra quelli più in hype, almeno per me, nella mia bolla, non è così esageratamente in hype. Ma non parliamo solo di cinema quest'oggi, anzi, parliamo anche di serie, e parliamo di serie in particolare perché proprio tipo ieri, l'altro ieri, è uscito un titolo che dovreste conoscere. Se non lo conoscete, state lì, perché dopo questa canzone ve ne parlo. Tra l'altro la canzone c'entra.

Hero, I'm holding out for a hero, e questo è il titolo, holding out for a hero, Bonnie Tyler. Vi dicevo poco fa che questa canzone ha a che fare con una serie uscita tipo 3 giorni fa. Di che serie sto parlando? Stewart Fails to Save the Universe, titolo in inglese che non mi pare sia stato cambiato, anzi sono abbastanza certo che sia rimasto questo, ed è il titolo di questa serie che trovate su HBO Max appunto da un paio di giorni, spin-off di Big Bang Theory, che a sua volta non era stata tradotta, non era la teoria del Big Bang, era rimasto Big Bang Theory. Questo è un po' più complicato. Stewart fails to save the universe, cioè Stewart non riesce, fallisce nell'atto di salvare l'universo. Questo è il significato, diciamo così, del titolo. Fra l'altro non si può assolutamente non parlare di questa serie per una serie di motivi. Il motivo principale è che i titoli delle puntate, ogni puntata ha un titolo, e il titolo è spoiler. Quindi qui hanno spoiler, voglio dire, è un po' un controsenso, ma ne parliamo volentieri. E il primo titolo, cioè diciamo il titolo della prima puntata, è spoiler, due punti, Gary dies. Gary muore, quindi lo spoiler della prima puntata è che Gary muore. E poi ogni puntata c'è uno spoiler, no? Bert is magic, Zack in this one, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, ogni episodio c'è uno spoiler, il titolo è appunto questo, ma al di là di queste gag, cos'è Stewart Fails to Save the Universe? È una versione ancora più strampalata e sci-fi, come dicevamo prima, di Big Bang Theory, con uno dei personaggi. Ecco, non esattamente il protagonista o tra i protagonisti, ma tra i comprimari di Big Bang Theory, appunto Stewart. Chi era Stewart? Se avete visto qualche puntata di Big Bang, sicuramente vi ricordate del negozio di fumetti, insomma. Ecco, il negozio di fumetti era gestito proprio da Stewart, ed è lui ad essere protagonista. Negozio di Pasadena, fra l'altro, e l'inizio della prima puntata di questa serie si vede, insomma, che c'è una Pasadena post-apocalittica, veramente devastata e in una situazione molto molto poco accogliente. A un certo punto la telecamera si muove, sinché non arriva nel solito negozio di fumetti, sempre quello. Quindi evidentemente, insomma, il Comic Center rimane nonostante la situazione sia post-apocalittica, e c'è sempre qualcuno che vuole dei fumetti degli anni 80-90, no? Che è un po' il controsenso, ma anche la cosa divertente di questo mondo popolato di nerd. Non solo popolato di nerd in questo caso, perché è anche popolato diciamo da nerd in versione multiverso, quindi nerd che sono sempre loro, quindi attori che magari vediamo in scena in due versioni diverse, proprio nella miglior tradizione del multiverso, stile Marvel. Insomma, ci sono ovviamente tutti i mondi fumettistici che utilizzano questo escamotage. E qui già nella prima puntata, non vi faccio spoiler veramente, perché l'inizio della prima puntata ci sono già due Stewart, quindi insomma capite bene che la cosa potrebbe anche finire male in un certo senso, oppure finire anche molto bene, perché potrebbe e sarà sicuramente molto divertente.

Los Angeles di Blanco, e Los Angeles è anche, diciamo, la contea, il posto, la città, la regione quasi, perché è un posto talmente grosso e sconfinato che potrebbe assomigliare quasi alla regione, a una regione italiana, dove si trova, o nei pressi della quale si trova anche Pasadena, che è il posto dove è ambientato appunto questo Stewart Fails to Save the Universe. Io pensavo di avere qui con Daniele oggi in regia un fan di Big Bang Theory, invece no, l'unico, diciamo, no, non è vero, l'unico no, però è vero, a volte succede, queste serie anche di grandissimo successo, Big Bang è senz'altro fra quelle, che però per alcune persone rappresentano proprio un ostacolo insormontabile, un rigetto quasi, senza motivi apparenti. Bisognerebbe analizzare il motivo per cui non ti piace Big Bang. Se volete vedere appunto Stewart Fails to Save the Universe, l'ho detto prima, lo ripeto, HBO Max, questa piattaforma su cui si trovano diverse cose, tutto il mondo, diciamo così, Warner e dintorni. Fra l'altro, se siete invece, diversamente da Daniele, fan di Big Bang Theory, sappiate che poi all'interno di questo spin-off, che è fra l'altro non il primo, non il secondo, forse il terzo spin-off, però insomma troverete alcuni personaggi che erano già presenti nella serie originaria, no? E è una delle cose anche divertenti di questi titoli che nascono da altri titoli, il fatto di ritrovare in varie salse, in varie forme, anche personaggi e volti ben noti. E poi questo gioco che vi dicevo prima, insomma, del multiverso, mi aspetto veramente che arrivi magari un personaggio X che conoscevamo in un certo modo, adesso con la stessa faccia, ovviamente interpretato dallo stesso attore, ma in tutt'altra salsa, con tutt'altro mood. Questo per quanto riguarda appunto il titolo in questione che vi ho appena enunciato, Stewart Fails to Save the World, the Universe, scusate, non soltanto World ma tutto l'universo. Oltre a questo ci sono altri titoli che in questo periodo hanno debuttato sulle varie piattaforme, altre serie televisive. Prima vi ho detto alcuni film, no, in uscita quest'estate, nelle prossime settimane, oppure un titolone come l'Odissea che è già uscito. Ci sono anche titoli televisivi interessanti, ad esempio, sempre la scorsa settimana, anzi questa settimana, pochi giorni fa, è uscita la seconda stagione di Ransom Canyon, che è un titolo Netflix che sicuramente qualcuno di voi suonerà familiare. Si tratta di una saga, diciamo così, fra il western e il romance, perché è ambientato in ambienti, appunto, in location da cowboy, per intenderci, però poi è tutto un po' piccante, un po' ammiccante, con questi personaggi molto, molto steamy, come dicono gli americani. Se non avete visto la prima stagione, ovviamente trovate anche la prima lì su Netflix, mentre se volete qualcosa di decisamente più, diciamo, concreto, diciamo reale, non fiction quindi, ma documentario, su Disney Plus è arrivata una docuserie in 3 puntate che si intitola Pompei fuori dal tempo. Se vi piace, diciamo, l'archeologia, se vi piace andare a scoprire, a magari ripassare un pochino cosa è successo qualche annetto fa, ve lo consiglio, perché questo è veramente interessante, come sempre produzioni di un certo livello. La caratteristica particolare di questo titolo, di questo Pompei fuori dal tempo, è che c'è Tom Hiddleston. Quindi, oltre, diciamo, alle immagini di repertorio si fa per dire, perché ovviamente non c'erano esattamente le telecamere HD ai tempi di Pompei, però per dire, no, le ricostruzioni, la computer grafica, eccetera, eccetera, c'è anche lui, c'è Tom Hiddleston che racconta e in qualche modo introduce i più e i meno esperti anche all'interno proprio della antica città di Pompei, che se non avete visto dal vivo, posso dire, quest'estate, oltre a guardarvi la serie su Disney Plus, se non avete mai visto Pompei, fate un salto, perché è uno spettacolo, ma veramente. Spa.

0: Insomma, grande, c'è bisogno di dirlo, Spider-Man lo dice 147 volte nella canzone e questo è un po' il tema originale, quello che ci ricordiamo dai tempi. Ce ne sono stati diversi, però questo sicuramente torna e torna anche con questa versione, che è una versione tutto sommato recente, insomma, relativamente recente, del 2004 di Michael Bublé. È recente, ma non così recente, perché appunto già parecchi anni prima questo stesso motivo era stato proposto e cantato e aveva accompagnato altre versioni, altre incarnazioni di Spider-Man. Spider-Man, che l'abbiamo detto prima, lo diciamo ancora una volta, con Brand New Day, il nuovo film della saga, debutterà fra pochi giorni, quindi se siete fan segnatevelo, mercoledì arriva Spider-Man. No spoiler.
1: Pronti per la spiaggia? Venite a Beach Like a DJ, divertitevi e rinfrescatevi con il gusto delizioso di Sprite. Dal 24 al 26 luglio a Barletta, musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite. Sprite, it's that fresh.
2: Radio DJ One Nation, One Station.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Quando è
7: pesca?
6: È la colazione. Quando è
8: alla pera?
6: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
9: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
10: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
12: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
11: 13.750 euro?
12: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
13: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
14: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
15: Doppio Malto!
16: Birra, cucina e felicità.
17: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
18: Have fun with
19: Decathlon. L'estate continua. Tutto quello che ti serve per lo sport al giusto prezzo.

0: I sogni degli U2, U2 Street of Dreams, pezzo nuovo che sentite in questo periodo qui su DJ. Siamo all'interno di uno spoiler, comincia la seconda parte. Come sempre la seconda parte è un po' un modo, inizia almeno, con uno spazio dedicato all'ignoranza. L'ignoranza più crassa, proprio quella quando uno dice non ne so niente di quella serie, di quel film. Non è il mio, non ho mai visto neanche una puntata, neanche un minuto del film. Però insomma, visto che il mondo ne parla, bisogna che anche voi sappiate almeno le basi. E allora vi vado a dire quelle 5 cose che non potete assolutamente non sapere se non volete fare brutta figura quando i vostri amici parlano di Ted Lasso.
1: 1.
0: Ebbene sì, prima cosa da sapere su Ted Lasso, innanzitutto che bisogna conoscere Ted Lasso, questa è la prima cosa. No, la prima cosa da sapere è che è una serie televisiva, ok? Quindi no film, mettetelo già nella categoria giusta, serie televisiva dal 2020 in corso, quindi c'è ancora, è ancora assolutamente attuale, molto attuale, peraltro. La quarta stagione è in arrivo ed è in arrivo veramente a breve, la trovate tipo fra 10 giorni su Apple TV Plus.
1: 2.
0: Seconda cosa da sapere, in realtà non si chiama più Plus, secondo me si chiama solo Apple TV, però insomma vabbè, quella roba lì. Seconda cosa da sapere, il fatto che il personaggio, il protagonista Ted Lasso, questa è una curiosità che abbiamo forse già detto qualche volta, ma che insomma, se la dite fate un figurone, il personaggio di Ted Lasso era nato molto prima della serie, era nato veramente tanti anni prima, quando lo stesso attore aveva interpretato lo stesso personaggio, quindi sempre Jason Sudeikis aveva interpretato appunto sempre Ted Lasso in una serie di spot pubblicitari del canale americano NBC. Praticamente il canale NBC aveva acquistato i diritti della Premier League e allora nel lanciare questa cosa aveva detto: cosa facciamo? Prendiamo questo attore, gli facciamo fare un finto allenatore e lanciamo in questo modo con degli spot pubblicitari il fatto che abbiamo le partite della Premier League.
1: 3.
0: Terza cosa da sapere, allora Ted Lasso l'abbiamo detto, allenatore, ma la storia di tutta quanta la serie come si sviluppa? Si sviluppa in questo modo, o meglio parte in questo modo, poi si sviluppa per 3 stagioni, la quarta in arrivo, in varie, per varie direzioni, però tutto parte con questo coach americano, appunto Ted Lasso, che non sa nulla di calcio perché appunto è un mediocre allenatore di football americano, viene assunto da una squadra inglese, da una squadra londinese, l'AFC Richmond, dalla moglie del presidente, che vuole sostanzialmente fare un dispetto al marito, no? Perché il marito non si è comportato bene, diciamo così. La moglie vuole fargli un dispetto e prende uno che non ne sa niente di calcio. Quindi prende Ted Lasso, allenatore di football americano, dicendo: adesso vediamo che disastri combina.
1: 4.
0: Quarta cosa da sapere, che non c'è soltanto lui. Cioè, oltre a Ted, oltre al coach principale, c'è anche un aiutante che è fondamentale. Dovete sapere che di fianco a Ted Lasso c'è coach Bird, ok? Mi è uscita un po' strana, però insomma, Bird nel senso di barba sostanzialmente. L'attore è Brendan Hunt, che probabilmente, se non conoscete Ted Lasso, non è uno di quei nomi, uno di quei volti particolarmente noti e riconoscibili, però è un personaggio pazzesco. Parla poco, ma quando parla dice delle cose molto molto efficaci ed è in qualche modo il supporto di Ted Lasso, il suo aiuto, anche la sua coscienza a volte. Quindi ecco, personaggio particolarmente azzeccato.
1: 5.
0: Quinta cosa da sapere, perché ne parliamo oggi? Allora, ne parliamo oggi innanzitutto perché, come vi dicevo prima, sta tornando con la nuova stagione, è in arrivo il 5 agosto, quindi non questo mercoledì, ma il mercoledì dopo, su Apple TV. L'altro motivo, che vi ho detto, è particolarmente attuale, se avete visto l'Halftime Show. Lo so che non ha senso parlare di Halftime Show durante le partite di calcio, però è stato così, lo sapete. Alla finale dei mondiali c'è stato l'Halftime Show, questa bella mezz'oretta di musica e intrattenimento. A un certo punto, all'interno dell'Halftime Show, mentre i giocatori appunto erano nello spogliatoio, è momento di presentare Justin Bieber. arriva lui, arriva Ted Lasso con di fianco il suo fidatissimo e immancabile Coach Bird, e insieme in qualche modo mettono in scena una brevissima gag che serve per introdurre Justin Bieber, e dall'altra parte anche per ricordare a tutti quanti che è il momento di risintonizzarsi sulla serie. È un modo chiaramente che gli amici di Apple TV hanno adottato per farsi pubblicità, quindi per far tornare in mente a chi magari da un paio d'anni non aveva più fra le sue serie preferite Ted Lasso, che sta tornando. Quindi se siete fra i fan, magari lo sapevate già, guardatevela appena arriva, altrimenti recuperate le prime e arriva quella nuova.

Gli Style Council con My Ever Changing Moods, il mio, diciamo, i miei mood, il mio stato d'animo che cambia continuamente. Ed è un pochino forse anche una cifra della serie Ted Lasso, serie di cui parlavamo prima, che al suo interno, proprio nella colonna sonora, ha anche questo pezzo. Quindi qua e là, ormai lo sapete, in tante serie televisive, anche nelle commedie, Ted Lasso è una commedia, vengono inserite delle piccole perle musicali che fa sempre piacere, spesso, insomma, non dico sempre, però spesso sono particolarmente azzeccate e fa piacere riascoltarle. Abbiamo parlato di serie, abbiamo parlato di cinema, abbiamo parlato di un sacco di cose, non abbiamo ancora parlato di Venezia. Perché parlare di Venezia? Beh, perché in questi giorni sono stati annunciati i titoli, gli attori, i personaggi, le cose che succederanno proprio in Laguna fra un mesetto, perché ormai ci siamo, no? I primissimi di settembre, il 2 di settembre, comincia il Festival del Cinema di Venezia, che è sempre una roba, diciamo, che un po' accontenta tutti. La dico male, scusate se sono un po' terra terra, perché c'è un po' di roba, diciamo, per chi proprio il cinema lo studia, e quindi cose d'autore, difficili, impegnative, per non dire pesanti, insomma, quella roba lì. Ma poi ci sono anche le star, e quindi fatemi dire che probabilmente quest'anno le star più grandi saranno i fratelli Gallagher, perché saranno loro presenti per proprio proiettare per la prima volta Don't Look Back in Anger, il documentario del loro concerto, della loro reunion dello scorso anno. Saranno presenti, saranno fra l'altro lì con il film che verrà poi lanciato, distribuito nelle sale cinematografiche l'11 di settembre, ma attenzione, soltanto in poche sale e tendenzialmente soltanto nelle sale con degli schermi particolarmente IMAX o simili. Ecco, parlavamo prima di IMAX, no? Ecco, anche in questo caso, anche per il film concerto degli Oasis, la release, l'uscita sarà non in questo caso consigliata sugli grandi schermi, ma disponibile solo sui grandi schermi. Quindi dovrebbe, se poi non cambiano idea, insomma, però dovrebbe essere l'11 settembre solo sugli schermi IMAX in giro per il mondo, e poi qualche settimana dopo su Disney Plus per chi paga l'abbonamento. Quindi questo è il progetto per quanto riguarda il film degli Oasis, che dicevo presenteranno appunto i due fratelli, i due protagonisti, proprio in Laguna in occasione del festival. L'apertura del festival sarà dedicata a un nuovo film di Danny Boyle, che è sempre un piacere guardare. In questo caso il titolo è Ink, il protagonista del film è Guy Pearce, che interpreta il ruolo di Rupert Murdoch. Quindi sarà un'altra volta, questa volta dritta, senza girarci intorno, però la storia dell'ascesa al successo di Rupert Murdoch, il grande squalo, diciamo così, dei giornali, delle televisioni, del cinema, che dall'Australia ha conquistato il mondo. Poi ci sono altre cose che vi segnalo, che sono state appunto inserite, annunciate nel programma del Festival di Venezia. Bucking Fastards, che è un gioco di parole, la F al posto della B, in cui per la prima volta recitano insieme le sorelle Rooney Mara e Kate Mara, con loro anche Orlando Bloom. Poi era già stato annunciato Robert Pattinson con il suo Prime Time. Altri film, perché ci sarà Russell Crowe, ci sarà Luc Besson, Kiefer Sutherland, Al Pacino è atteso anche lui, Pamela Anderson. Poi non è detto che tutti partecipino, perché non è che tutti gli attori di tutti i film partecipano, ma questi dovrebbero esserci, così come Susan Sarandon, anche attori, attrici e personaggi di casa nostra, da Valeria Bruni Tedeschi, Alvaro Orvacher, Chiara Mastroianni e tanti altri, Vincent Lindon, eccetera eccetera, Gael Garcia Bernal, Maggie Gyllenhaal, questo lo sapevamo, insomma, sarà la presidente della giuria, e poi i due, diciamo, che verranno onorati con il Leone d'Oro alla carriera, ovvero Ellen Burstyn e George Clooney, che quando può fare un salto in Laguna, lui non si lascia mai mancare l'opportunità, e chiamalo scemo, insomma, lo riveriscono, lo coccolano, il posto è una gran figata, quindi ci

Beh, Partenope è il titolo di questa canzone, è anche un film, non è un mistero, insomma, quindi si collega bene anche al discorso che stavamo facendo sui film che andranno a Venezia, sulle star, gli attori, i registi, i personaggi che andranno appunto in laguna al Lido di Venezia dal 2 al 12 di settembre per il prossimo festival. Si parlava anche del fatto appunto che in questa conferenza di presentazione in cui Alberto Barbera, il direttore della Biennale, appunto ha presentato tutta la lineup, ha anche detto: se qualcuno ha dei dubbi e pensa che il cinema sia in crisi, cosa che spesso viene scritta, detta e a volte magari anche un po' così senza pensarci troppo e senza avere dati a supporto, bene, ha detto Barbera, che provi ad andare in una sala cinematografica in cui in questi giorni viene proiettato l'Odissea e si renderà conto che le cose non stanno esattamente così. Ha ragione, perché l'Odissea sta facendo veramente un successo clamoroso, primo posto negli incassi.

diversi. Sì, magari non tutti l'amano allo stesso modo, no? È un film che viene un pochino anche criticato, è normale che sia così, però i risultati al momento almeno sono straordinari, e va detto che non è un caso isolato. Cioè quest'anno, il 2026, è veramente l'anno, sembrerebbe essere l'anno della riscossa, della risalita, con grandi numeri che hanno riportato il box office al 2019. Perché proprio il 2019? Perché quello era stato l'anno, diciamo, l'ultimo anno glorioso del cinema. Poi col 2020, lockdown, covid eccetera, ovviamente c'è stata una grossa crisi, tante sale cinematografiche chiuse, meno film nelle sale, e poi dopo c'è stato lo sciopero degli sceneggiatori. Magari non ve ne ricordate, ma c'è stato un periodo in cui attori, produttori, sceneggiatori, se non ricordo, però tutte le maestranze hollywoodiane, anche le star, hanno incrociato le braccia, e l'hanno fatto non per uno o due giorni, ma l'hanno fatto per un periodo molto lungo, ragion per cui ci si è ritrovati prima con i teatri chiusi, i cinema chiusi, poi con i cinema aperti ma senza film da distribuire, o con film piccoli, minori e comunque non sufficientemente, diciamo, d'appeal per il grande pubblico, e così ci è voluto qualche anno. Dal 2019 siamo arrivati al 2026, pare che quest'anno appunto sia avviato molto bene, il box office pareggia appunto quello del 2019 a questa data. Deve ancora uscire un sacco di roba, perché appunto abbiamo detto che deve uscire ancora Spider-Man, devono uscire diverse cose, quindi la speranza, l'auspicio, come diceva peraltro appunto Alberto Barbera, il numero uno del cinema Venezia, sembrerebbe che la crisi sia alle spalle, basta parlare di crisi, parliamo del fatto che il cinema, quando i film sono belli, ovviamente, quando i film sono fatti bene, ovviamente quando sono fatti anche pensando al pubblico e non soltanto a interessi particolari, poi i numeri li fanno. Anche in Italia è successo quest'anno che ci sono stati tantissimi film di clamoroso box office, a partire da Checco Zalone, va bene, ma non soltanto lui. Quindi non voglio dire risolta, non voglio dire tutti di nuovo al cinema come una volta, probabilmente le abitudini comunque stanno cambiando, il mondo va avanti, la vita va avanti, la tecnologia va avanti, però ecco, anche grazie a quei famosi schermi IMAX di cui parlavamo prima, anche grazie a questi film anche di generi molto diversi che riescono a raccogliere il consenso, no? E gli incassi poi di persone molto diverse, alla fine sembrerebbe che il mondo del cinema sia fuori dal tunnel, o quantomeno insomma non più nel periodo di crisi nera in cui è stato per diciamo 5 anni, forse anche qualcosina di più.

0: a me sembra di averla sentita in diversi film questa canzone. Sicuramente era in The Millionaire. Vi ricordate il film, quello del ragazzo insomma che vince il milionario, il gioco televisivo? Paper Planes, questo il titolo, pezzo del 2007. Lo sapete che qui è uno spoiler: quando c'è un pezzo vecchio quasi sempre è stato, diciamo, tratto da una colonna sonora. A proposito di uno spoiler, siamo arrivati in fondo. Io devo ringraziare per quest'oggi Daniele Palmieri in regia, Fosca, non solo quest'oggi ma tutta la stagione e anche lo scorso anno e anche prima, in redazione preziosa, e grazie quindi Fosca per tutto il supporto, tutto l'aiuto. Da Antonio Visca è tutto, buona estate, buone vacanze, rimanete con DJ, ciao! No spoilers, please. No spoilers. On Radio DJ. No spoilers.
1: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Civitanova Marche.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente.
12: No, te lo sei rovesciato sulla giacca.
11: Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
13: Nei videogiochi è così, corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
14: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
15: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
16: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: li suoniamo, ma solo alcuni diventano legend. Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi.
1: Radio DJ, una nazione, una stagione.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
3: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
4: Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia voglia di freschezza.
6: Ehi, non intendevo un gavettone.
4: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Torna Notorious, usate Nervi compagnia con un sacco di musica tra successi recenti e successi del passato. Io sono Francesco Quarna, buona estate a tutte e a tutti. Anche in questa puntata abbiamo una line-up pazzesca piena di grossi nomi. Un paio di esempi, tra poco arriva Harry Styles con American Girls, ma prima partiamo con uno dei pezzi più estivi di sempre, non a caso si intitola Summertime, e loro sono DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince.

State ascoltando Radio DJ, lui era l'inconfondibile Harry Styles con uno dei tanti singoli estratti dall'ultimo album Kiss All The Time Disco Occasionally. Questo è Notorious, dove dopo un brano nuovo ne arriva sempre uno del passato, e allora facciamo questo giochino adesso. Dopo le American Girls di Harry Styles andiamo con un American Boy insieme ad Estelle e Kanye West.

Edge of Desire, Jonas Blue e Maliv, un dischetto house che nell'ultimo anno si è fatto sentire parecchio, almeno nel giro dei locali quelli giusti. Prima Estelle e Kanye West con American Boy, tra poco The Bowser con Magnetic, ma prima torniamo al 1996 per recuperare un po' di hip hop leggerino. Su DJ ci sono gli Articolo 31 con Tranky Funky.

Magnetic, The Bausa, che ormai conoscete benissimo, sempre pronti a rinfrescarci come se fossimo in un fiordo norvegese, terra da cui appunto questa

Band di musica elettronica proviene. Tra poco invece diamo la linea così virtualmente alla provincia di Savona per ascoltare la cantante locale Annalisa con Esibizionista, ma subito cambiamo completamente genere, cambiamo continente, si va in Canada per recuperare un pezzo di fine anni 90 che porta sempre il sole. Su DJ ci sono i Lamb con Still My Sunshine.

0: Annalisa e la sua esibizionista. Andiamo a chiudere questo blocco di Notorious. Tra poco ne arriva un altro, ma prima pausa veloce per un caffè shakerato e poi torniamo sempre qui su DJ
1: Notorious on Radio DJ.
2: Pronti per la spiaggia? Venite a Beach Like a DJ, divertitevi e rinfrescatevi con il gusto delizioso di Sprite. Dal 24 al 26 luglio a Barletta, musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite. Sprite, it's that fresh.
3: Radio DJ
4: One Nation, One Station.
2: Hai caricato le valigie?
5: No.
2: Hai controllato il traffico?
5: No.
2: Hai fatto il pieno?
5: No.
2: Perfetto, partiamo.
5: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
2: Ma hai prenotato?
5: No!
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Ehi umano, si parte, si parte!
10: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Natural Trainer Sensitive, crocchette cane 2 kg, adult small and toy, 2 pezzi a 24,90€, risparmio 8 euro. Cazza nelle lettiera gatto da 20 litri, 2 pezzi a 25 euro, risparmi 6,98€.
9: Paure pieno in store su arcaplanet.it.
11: Arca Planet, convenienza nostra.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite!
14: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai! Dove?
13: Al Cavallino Matto!
15: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
16: Sì, certo.
17: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
18: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
19: Notorious
1: su Radio DJ.
0: Rieccoci dopo la pausa con Notorious su Radio DJ. In arrivo un'altra mezz'oretta di musica senza interruzioni. Io sono Francesco Quarna, ancora buona estate a tutti e a tutti. Tra poco c'è Gaia con Bossa Nostra, ma prima mettiamo un po' di gasolina perché su DJ c'è Daddy M.

Mossa Nostra, Gaia, ormai presenza fissa nella playlist di Notorious, che è il nome del programma che state ascoltando, che è un po' l'equivalente radiofonico della cassetta mista che si preparava negli anni 90 per affrontare le vacanze con la musica giusta. Siete su Radio DJ, tra poco arriva Malcolm Todd con Earrings, ma prima torniamo al 2006 con una delle voci più ironiche del pop inglese, cioè quella di Lily Allen, che ascoltiamo con Smile.

Malcolm Todd, questo è il nome dell'artista che si cela dietro questa canzone che arriva dal mondo di TikTok e che è attualmente una delle più ascoltate al mondo sulle piattaforme di streaming. L'avete ascoltata su Radio DJ, dove prima c'era Lily Allen con Smile, tra poco altra hit virale insieme ai BTS e Swim, ma subito arriva una canzone perfetta di musica italiana. Su DJ ci sono Cesare Cremonini e Jovanotti con Mondo.

0: State ascoltando Radio DJ e questa era l'ultima di questa sequenza di Notorious, la playlist dell'estate di Radio DJ.
1: Best Brow di Eurospin rinfresca il Vertical Summer Tour. Passa al Ciringuito per divertirti, ricevere fantastici gadget e goderti i DJ set con una birra Best Brow. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour e da Eurospin. Fatti una Best Brow. Bevi responsabilmente.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
6: Eccolo il vostro disco preferito.
7: Regia, che succede?
8: È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno!
9: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 25 e 26 luglio a Civitanova Marche.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
11: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti

0: aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelli.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ. Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
4: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per

0: audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. Uni euro.
1: Solo con Uni Euro Club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.

Esattamente, si chiama Notorious, la colonna sonora ufficiale dell'estate firmata Radio DJ. Ciao a tutte e a tutti, io sono Francesco Quarna, ma soprattutto ci sono qui con me un sacco di artisti, almeno in modo virtuale, pronti a farci riascoltare le loro canzoni tra successi del passato e successi dell'estate 2026. Allora tra poco arrivano Michelle Branch e New Radicals con la nuova versione di The Game of Love, ma prima partiamo con un remix bellissimo di uno dei più grandi inni indie rock di sempre. A metterci suoni elettronici ci aveva pensato nel 2004 il buon Jacques Leconte aka Stuart Price, ma la canzone in origine era dei Killers e si intitola Mr. Brightside.

Michelle Branch e New Radicals tornati con questa nuova versione della hit del 2002 che si intitola The Game of Love e che all'epoca vedeva addirittura la collaborazione della leggenda Carlos Santana. L'avete ascoltata su Radio DJ all'interno della playlist di Notorious, dove tra poco arrivano Lady Gaga e Doci con Runway, ma prima una voce italiana bellissima, cioè quella di Irene Grandi, che ascoltiamo dal 2007 con un brano scritto da Francesco Bianconi dei Baustelle che si intitola Bruci la città.

Runway, Lady Gaga e Doci dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, ancora una volta su Radio DJ a rappresentare la categoria successi dell'estate 2026. Prima Irene Grandi con Bruci la città dal 2007, tra poco Hugel e Ultranate con Moving to the Sun, ma prima dal 2014 su DJ arrivano i Sen Motel con My Type.

dance inaspettata dell'estate 2026, sicuramente una delle più ballate, ma anche una delle più usate nei vari reel e nei vari TikTok. Quella che state ascoltando invece è una radio, precisamente Radio DJ, la radio più bella del mondo, dove tra poco arriva Bresh con Da Dio, ma prima torniamo a una chicca degli anni 2000 che recentemente è stata recuperata dal prezzemolino David Guetta. Noi però la riascoltiamo in originale, che forse ci piace di più. Su DJ c'è Milky con Just the Way You Are.

0: chiudere questo blocco di Notorious. Adesso pausa veloce per un caffè shakerato e poi torniamo sempre qui su DJ
1: Notorious on Radio DJ.
2: Pronti per la spiaggia? Venite a Beach Like a DJ, divertitevi e rinfrescatevi con il gusto delizioso di Sprite. Dal 24 al 26 luglio a Barletta, musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite. Sprite, it's that fresh.
3: Radio DJ
4: One Nation, One Station.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Quando è...
9: pesca.
8: È la colazione. Quando è...
10: alla pera.
8: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
11: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
12: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
13: Un aiuto per tornare a sorridere.
12: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo,
13: rapida la guarigione.
12: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
14: Finalmente ci siamo! Vacanze? Stiamo arriva!
15: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
14: 13.750 euro?
15: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
16: Have fun with
17: Decathlon. L'estate continua. Tutto quello che ti serve per lo sport al giusto prezzo.
18: Beach Like DJ arriva a Barletta. Dal 24 al 26 luglio vi aspettiamo al DJ Village, nella spiaggia libera di Ponente, con Umberto e Damiano e Annie Mazzola. Venerdì sera il DJ set di Get Far Fargetta, e sabato sul palco Benji e Fede, Kate Lumina, Fred De Palma, Senza Cri e The Colors. Beach Like DJ. L'estate passa da qui.
19: Accordo Puglia 21-27. Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03. Linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del fondo di rotazione POC 2127.
1: Notorious.
20: Notorious on Radio DJ.
0: Rieccoci dopo la pausa con Notorious su Radio DJ per un'altra mezz'oretta di musica senza interruzioni. Io sono Francesco Quarna, e mentre voi sarete lì in giro per posti belli, o almeno lo speriamo, noi siamo qui a suonarvi le canzoni. Tra poco arriva Anna con White Girl Wasted, ma prima ci mettiamo degli occhialoni giganti, come quelli che andavano nei primi anni 2000 e che forse sono tornati, per riascoltare La Mosca con Paranoverte Mass.

0: Ed Anna, l'artista femminile più ascoltata in Italia da 2 anni a questa parte, sora di DJ all'interno di Notorious, a spingere un po' di hyperpop, quel genere che è una vera e propria tendenza, soprattutto tra la generazione alfa. Prima invece c'era La Mosca con Parano Verte Mas, tra poco MGK e Wiz Khalifa con Girl Next Door, ma prima pronti ad ancheggiare con Enrique Iglesias e Duele El Corazon.
1: Solo in

0: Radio DJ.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: MGK e Wiz Khalifa insieme in questo nuovo singolo che si intitola Girl Next Door, che ci piace tanto, motivo per cui ve lo riproponiamo spesso qui all'interno di Notorious su Radio DJ. Prima c'era Enrique Iglesias featuring Wisin con Duele El Corazon, tra poco Madonna con Dance Tyria, ma subito invece arriva una perla semi nascosta degli anni 90. Vediamo se ve la ricordate, su DJ ci sono i Soerba con I Am Happy.

0: fondo a questa bella sequenza di Notorious, la playlist dell'estate di Radio DJ.
1: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Civitanova Marche.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaeku. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Bene, convochiamo un allineamento per discutere del ritardo accumulato e capiamo quando fare il prossimo allineamento.
10: Se i progetti sono bloccati da processi vecchi e inefficienti, pensaci tu. Con il Master in Project Management PMP and Scrum ottieni le certificazioni Agile e sfrutti l'AI per gestire team complessi. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Radio DJ consiglia
1: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Questo weekend ti aspettiamo a Civitanova Marche. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
2: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
3: Sono le 16.
4: DJ!

0: Bad Bunny su Radio DJ Nueva Yol, un grande classico. Bad Bunny, grande protagonista dell'estate.
1: Beh, direi proprio di sì, nonostante la grandine, però è sempre Bad Bunny.
0: Hablamos español, siamo André Michele, ribattezzati Andres y Miguel, visto che siamo a Formentera e tra poco inizia la penultima puntata della stagione.
1: Ma che tristezza, oh, ragazzi, che tristezza.
0: Sì, sì, a fra poco.
2: Radio DJ One Nation
3: One Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
4: Ufficio cose smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
0: Buon pomeriggio amici, buon sabato 25 luglio 2026, benvenuti su Radio DJ se vi siete appena sintonizzati. Come dicevamo poco fa, sta per iniziare la penultima puntata della stagione di Andy e Mike live da Formentera.
1: Vamos!

0: Amico mio, tra le tantissime cose che mi mancheranno da lunedì, sicuramente mi mancherà questa sigla cantata dal maestro Julio Iglesias.
1: Che dire, sì. Secondo me molto bella anche da ascoltare, non lo dovremmo dire noi, lo dovrebbero dire i nostri ascoltatori, che però ci hanno già fatto dei complimenti al 347-342-5220. Potremmo pensare di mantenerla in qualche altro spazio, magari invernale, dove sei lì così schiacciato dal freddo, magari, che ne so, dalla nebbia, dalla pioggia, dalla neve, sì. E tu butti lì una sigla come questa e immediatamente ti si apre il sole.
0: Fa estate, tu dici. Sì, guarda, Mike, quando tu dici le parole nebbia, neve, freddo, in questo momento non riesco a visualizzarle.
1: No,
0: perché davanti a noi ci sono le onde del mar Mediterraneo qua alla Formentera.
1: Ma guarda che non manca tanto, eh.
0: No, è un attimo, adesso guarda, dopo domani allora, domani finiamo, poi dopo domani torniamo in Italia, è già Natale praticamente.
1: Sì.
0: Beh, tu scherzi, però ci sono persone che hanno già finito le vacanze, magari stanno proprio rientrando questo fine settimana, altre che invece devono ancora partire. Noi siamo qui appunto oggi e domani,
1: vai,
0: dalle 16 alle 19.
1: Facciamo il toto vacanze, velocissimo, tempo di

0: paio di dischi. Allora, quanti hanno già fatto le vacanze per alzata di mano 347 342 5220, e dove le avete fatte, e quanti invece devono ancora farle? Sempre allo stesso numero, vi aspettiamo, così facciamo una piccola indagine statistica.
1: Sì, senti qua, ad esempio, ha già risposto ancora prima della domanda, Michele, pazzesca, eh?
0: Perché ci sono i nostri ascoltatori paragnosti, sì, che prevedono ciò che faremo.
1: Da quanto tempo che non vi scrivo, mi sono fatto delle meritatissime vacanze. Scrive Angelo, nostro fedelissimo ascoltatore da Londra. Vacanze in Grecia, ora rientrato alla base. Oggi ci sono 31 gradi. Io vi ascolto con sigaro e amaro del capo. Cioè, lui è a Londra. Ci sono 31 gradi, sigaro, amaro del capo.
0: Amaro del capo tosto, però, ragazzi. Cioè, buono, buono, ma molto tosto. Ragazzi, se siete paragnosti, provate anche a indovinare che cosa succederà di Andrea e Michele l'anno prossimo. Vabbè. Io mi butto lì questa piccola domanda, che magari, insomma, avrà una risposta entro domani sera,
1: quello è sicuro. Un saluto a Simon Paleari in regia in via Massena 2.
0: Ciao Simon.
1: Un saluto, ciao, alla nostra Ilaria in redazione. Appunto, tante le notizie, non snoccioliamo tutto subito, anche se vi possiamo dire questa cosa: non so se avete intercettato la gossipata della settimana, ovvero la nazionale spagnola che è venuta a festeggiare, sì, qua nelle acque tra Ibiza e Formentera, e sono stati paparazzati i giocatori.
0: Sì, tra l'altro due palle, perché allora Fernan Torres e Llorente, sì, sono da quattro, sì, giorni che ci chiamano: ma venite in barca anche voi, cosa fate stasera? Allora, li abbiamo rimbalzati per circa quattro giorni, ce l'abbiamo fatta, adesso vedremo, magari domani bisognerà raggiungerli. Però erano proprio qua,
1: erano,
0: cioè,
1: qua,
0: guarda, in linea d'aria 350 metri, non di più.
1: Sì, e sono stati paparazzati, poi più tardi ne parliamo. Il grande matrimonio di Gigio Donnarumma,
0: funerale.
1: Il funerale, bravo, hai detto bene. Poi commentiamo anche la gaffe fatta dalla giornalista della Rai.
0: Io non vorrei essere in lei, però le sono vicino.
1: Sì, anch'io. Insomma, tanti gli argomenti. E poi il nuovo CT della nazionale italiana, Andrea Pirlo.
0: In bocca al lupo ad Andreone, l'uomo di Flero.
1: Quindi, insomma, tanti argomenti, non solo calcio ovviamente, argomenti vacanzieri, argomenti legati un po' anche all'amore, devo dire, in questa puntata.
0: Sì,
1: sì, sì.
0: Ci innamoreremo entro le 19.
1: Ma più che altro arrivano dei segreti per tenere salda la coppia anche nei periodi estivi e soprattutto di lontananza.
0: Bene, qui il segreto è un piatto buonissimo.
1: Sì, sì, sì.
0: E certo, se venite in Spagna, vi mangiate il segreto, è tanta roba.
1: 347 342 5220.

0: canzone del 1999, Le Destiny's Child. Qua ci vorrebbe Massimo Oldani, secondo me.
1: Esattamente.
0: Sì.
1: Chissà che fine hanno fatto Le Destiny's Child.
0: Beh, allora,
1: ci potrebbe rispondere Marco Biondi.
0: Anche sì, anche per
1: salutiamo.
0: È più da Massimo Oldani. Beh, Beyoncé era allo stadio per la finale dei mondiali,
1: vero?
0: Insieme a Jay-Z, ad esempio, Kelly Rowland, non lo so. Mike, allora, qui arrivano risposte sull'argomento
1: sì.
0: Vacanze. Ciao,
1: sì, sì, sì.
0: Ciao cari amici, scrivono Laura e Simone da Cittadella, fedelissimi anche loro del weekend. Ancora due settimane di lavoro e poi vacanze. Quest'anno Florida, on the road. Sì, ce l'avevate già scritto, io mi ricordo di questa destinazione. A proposito di USA. Poi, Marina da Alba. Sì, sì, fatte le vacanze. Cilento, Palinuro, una meraviglia. Ma scusate, ma avete visto le immagini della gente morsicata dei pesci nel Cilento? Hai visto, Mike?
1: Mamma mia,
0: a Palinuro,
1: ma
0: proprio.
1: Che paura!
0: Ma non sanno cosa sono, tra l'altro pare siano addirittura barracuda.
1: Questo fa parte, secondo me, un po' di quella della situazione che si è creata di nuove specie, sia a livello
0: sì.
1: di insetti, ma anche soprattutto a livello di popolazione del Mediterraneo, che complice il fatto dell'innalzamento delle temperature ha fatto arrivare magari pesci che di solito non c'erano, no?
0: Tu vai in mare, insomma, adesso non me ne vogliano gli amici della zona, tra l'altro zona meravigliosa.
1: Stupenda!
0: Io spero che possa gestire questa situazione. Invece c'è una nota audio.
1: Sì, ce ne sono più di una,
0: sì,
1: ce ne sono tante di note audio, però abbiamo buttato lì anche, insomma, così un po' un messaggio criptico su quello che sarà il futuro di Andy e Mike, che non siamo noi, noi siamo Andrea e Michele, cioè di Andy e Mike nella prossima stagione, e qualcuno chiaramente scrive,
0: anzi dice, che cosa dice?
2: Buonasera ragazzacci, è da tutta la settimana che sto pensando a come si rivoluzionerà ancora la vostra vita e di conseguenza anche quella dei nuovi ascoltatori su Radio DJ, perché a che ora vi dovremo cercare? A che ora vi troveremo? Dai, dateci un anticipino, ciao!
0: Ciao! Allora, rimanete sintonizzati,
1: sì,
0: perché sicuramente entro domani lo saprete.
1: Beh, per forza, perché domani sarà la nostra ultima puntata.
0: Certo, come direbbe in spagnolo il mio amico Michele, hoy no, mañana puede ser. Che vuol dire oggi non ve lo diciamo, domani potrebbe essere che ve lo diciamo, ok? Tranquilli, tutto sotto controllo. Se invece fate parte di quelli che non sono ancora partiti e non hanno deciso ancora la destinazione e magari ascoltando noi decidono di venire qui a Formentera, vi raccontiamo di una app inventata da una ragazza che è in studio con noi e ci parla proprio di quest'isola meravigliosa.
1: E la salutiamo così, hola Raffa, perché hola è il saluto chiaramente spagnolo. Come va?
3: Hola, sono la Raffa.
1: Ciao Raffa, benvenuta su Radio DJ, come stai?
3: Ma grazie a voi per esserci,
0: no,
3: molto
0: grazie
3: bene,
0: a te, grazie a te. Hola Raffa è anche il nome di questa app inventata da te. Quando l'hai inventata e come è fatta questa app? Hola Raffa Formentera, giusto?
3: Hola Raffa Formentera è nata l'anno scorso perché volevo racchiudere in un posto solo tutti gli eventi dell'isola,
0: okay.
3: Quindi sia pubblici che privati.
0: Scusa, hai scritto?

0: Che arrivavano Andrea e Michele da Radio DJ nella tua app o no?
1: Ho fatto dei video, sì, in qualche modo vi ho preannunciato, ecco.
2: Brava, okay,
0: grazie,
2: così si
0: grazie.
2: Fa.
0: Raffa, tu sei originaria di...
1: Io sono originaria della ridente cittadina di Fagnano Olona, sì. Però magari molti conoscono di più Busto Arsizio, per cui poi mi ha adottato, diciamo, Busto Arsizio.
2: Che sei nei due passi, però frequenti l'isola da sempre.
1: Direi di sì, perché ho casa qua da 38 anni, in realtà mio papà l'ha comprata 38 anni fa, e quindi poi alla fine, sai, quando hai la seconda casa ci vai sempre.
2: Sì, insomma. Sei diventata un po' autoctona dell'isola.
1: E
2: quindi,
1: sì, abbastanza.
2: Insomma, Ola Raffa è, diciamo, un'app che i nostri ascoltatori potrebbero consultare prima di venire a Formentera per vedere un po', non solo immagino gli appuntamenti, ma anche un po' com'è strutturata l'isola, cioè le spiagge, dove andare, cosa fare.
1: Esattamente. Allora, innanzitutto io dico sempre, siccome è gratuita, alla peggio non ti piace la cancelli.
2: Certo.
1: Però tu qui trovi tutte le spiagge, se consenti la localizzazione ti dice dove sei e dove puoi andare, ci sono i locali, ci sono le spiagge in base al vento, tutti gli eventi, le notizie dei
2: che
1: principali...
2: Questo è fondamentale, ragazzi, io ve lo dico soprattutto su un'isola e nello specifico Formentera, ci veniamo anche noi da tantissimi anni, è fondamentale per azzeccare la spiaggia giusta vedere dove tira il vento, perché se vi trovate in una giornata con un vento che supera i 30 nodi e ce l'avete in faccia, non è bello, e il mare è sempre mosso, bisogna andare dove il mare coperto.
1: Vero, però è anche vero che qualcuno ama il vento, per
2: certo.
1: Cui con l'app tu puoi vedere il vento e decidere se vuoi o meno il vento, e quindi sei autonomo.
0: Poi immagino ci saranno segnalati anche i ristoranti buonissimi.
1: Ma certo.
0: A Formentera si mangia da Dio.
2: Sì, il più buono è Scegherdi, però ragazzi, chiaro. Inutile che girate a destra manca, qua c'è Claudione che vi aspetta.
0: E
2: non sbagliate
0: siamo.
2: Nulla.
1: Scegherdi è una macchina da guerra, nel senso che non sbaglia un colpo,
2: quindi
1: certo. Andiamo sul sicuro.
2: E non è un caso che abbia scelto anche Andy e Mike, vedi?
0: Sì, ottime forchette, perché noi siamo stati anche utilizzati come tester di tutto il menù in due settimane.
2: Guarda, due settimane ci siamo magnati tutto, ragazzi.
1: Vabbè, ma e la selezione dove la troviamo per firmare e fare i tester qua?
0: Allora, lo diciamo, se state partendo per le Baleari, anche direzione Ibiza, fate un salto di qua a Formentera, venite a Espujol, che è il paesino principale, e poi in fondo a destra,
1: no, sempre dritto,
0: sempre dritto in fondo a destra, c'è questo bellissimo locale sul mare che si chiama Scegherdi, scritto Cez Gerdi, perché poi molti lo pronunciano in modo
2: e
0: diverso.
2: Molto spesso trovate anche la Raffa che viene qua tante volte al giorno,
0: e non solo la Raffa, i giocatori della nazionale spagnola,
2: per dirne una,
1: ma proprio uno a caso, ne diciamo.
0: Beh, poi visto che ha pubblicato anche le foto lo zio Gerry Scotti, che era a cena qua ieri sera ad esempio,
2: che salutiamo.
0: Sì, lo salutiamo.
1: Vabbè, ma qua passa la crema, quindi insomma se uno vuole gente giusta deve venire qua.
0: Posso dire, non soltanto, perché magari se uno sente così si spaventa, no, va bene per tutti, attenzione.
1: Allora, se vengo io, che sono la persona più semplice del mondo, è adatto davvero a tutti,
0: sì.
1: È trasversale.
0: Ed è il bello di questo posto dove ti senti a casa, insomma.
1: Sì.
0: Grazie Raffa.
2: Hola, grazie Raffa.
0: Ciao.
2: Buona
0: estate.
2: Ciao.
0: Ciao.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani su Radio DJ. E a proposito di Summer Funk, tanti messaggi che ci stanno raccontando della vostra estate, che non so se è funk o rock o magari
1: bella sta
0: reggaeton.
1: Cosa. Bella sta cosa, parafrasando i generi musicali al 347-342-5220, raccontateci fino ad oggi com'è stata la vostra estate. Un'estate più funk, un'estate più elettronica techno,
0: sì,
1: quindi più tirata, un'estate più soul, invece deep.
0: Anche liscio se volete,
1: un'estate liscia.
0: Beh, senti qua, di ritorno nella torrida Genova dalla Val Formazza affoghiamo il dispiacere del rientro ascoltandovi. 5 giorni di escursioni, di quelle di visioni mistiche sulla salita, tipo alla Fantozzi, no? Che ti appare l'arcangelo Gabriele a un certo punto,
1: sì.
0: Però tutto meraviglioso e soprattutto 15 gradi, Mary Harry.
1: Ragazzi, sì, montagna ha raffrescato e anche noi quando rientriamo da Formentera faremo una capatina nella nostra amata Madonna di Campiglio per vedere se la gradazione è scesa o meno.
0: Ma chi lo sa, senti qua Manuela ed Enzo in autostrada di ritorno dal meraviglioso Salento, quindi stanno Salento da sud a nord.
1: Sto Salento questa, lento.
0: Questa è la battuta che facciamo da 10 anni, ragazzi,
1: sì.
0: Quando commentiamo
1: forse, rotto i coglioni.
0: Forse, no, chi lo sa, direzione Milano, 2 settimane purtroppo finite. Ciao,
1: un po'
0: Manu.
1: Di note audio prima
0: molto
1: di andare
0: volentieri.
1: In pub.
0: Sentiamo le vostre voci.
2: Ciao Radio DJ, siamo Emanuele ed Enrica e stiamo tornando a Torino dalla Toscana Follonica.
0: Uh-huh.
2: Eccoci qua.
0: Bravi.
2: Ciao.
0: Ciao ragazzi.
2: Un saluto a tutti.
0: Un saluto
2: ciao.
0: A voi, buon viaggio.
1: Un po' tristi, eh?
0: Ma perché quando finisco le vacanze, insomma, l'atmosfera è quella, lo sai.
3: Ciao Andrea e Michele, siamo partiti stamattina dall'Oltrepò Pavese. Liliana, Simone, Lorenzo e Stella, siamo appena usciti a Lago Negro, direzione Cetraro, Calabria. Non
0: però
3: vediamo l'ora di fare il bagnetto.
4: Cupa, sei arrivato a Cetraro.
0: Sì, bella la Calabria.
1: Stupenda.
0: Sì, sì, bello, bello, bello.
5: Allora, io quest'anno ho fatto la genialata di fare 10 giorni a giugno, 10 giorni a luglio, 10 giorni ad agosto,
0: sì,
5: e 5 giorni a settembre. Quindi
0: c'ho
5: sempre sta carotina davanti della vacanza che torna. Mo sono appena tornata,
0: sì,
5: e poi fra 15 giorni riparto.
1: E beh, brutto?
5: Cioè, questa è la formula che vi assicuro non vi sentite mai mai male, perché c'è sempre qualcosa, hai capito, davanti.
0: E certo.
5: Bellissimo.
0: Ma sai che non è male come formula, Mike? Nel senso che tu
1: non ti stufi mai, tra l'altro.
0: No, poi se sommi sono 35 giorni, se ho fatto i conti giusti.
1: No, vabbè, cioè, allora, innanzitutto
0: tanto,
1: sei molto fortunato ad avere la possibilità di fare 35 giorni di vacanza.
0: Sì, e poi è perfetto per far incazzare quelli in città, perché sì, tu sei appena tornata e dici: ah, ma hai finito? Fra 10 giorni
1: adesso
0: faccio
1: riparto.
0: 10 giorni. E lo fai 4 volte questo giro, amica mia. Quindi no, non male. Ma a parte le battute, secondo me è bello perché ti permette di non staccare mai del tutto, cioè quindi un po' vai, un po' torni,
1: sì,
0: sei un po' sul pezzo e non hai la sindrome da rientro, no? Perché se stacchi troppo poi è peggio, perché ci metti il doppio a rientrare in tutte le tue routine.
1: Cos'è sta base?
0: Questa è la base Formentera.
1: È la base che serve a non staccare troppo.
0: No, allora immaginate questa scena, il mare all'orizzonte con delle barche.
1: Sì, che poi è quello che vediamo noi da qua in questo momento.
0: E poi dei piatti pieni.
1: Tanti piatti, perché qui in Spagna si mangia continuamente dalle 2 in poi, anche fino alle 5.
0: E poi immaginate delle coppe di champagne, dei bicchieri di birra, dei bicchieri d'acqua anche ovviamente,
1: sì,
0: e poi dei bicchieri di Yerbas, che è questo liquore a base finocchietto che piace tanto a,
1: sì,
0: Ferran Torres.
1: Esatto.
0: No.
1: No. E tanti ragazzi. Tanti,
0: sì,
1: ragazzi, la compagnia delle Indie.
0: Sì,
1: tanti ragazzi belli, giovani, con tanta voglia di fare, di divertirsi, è un po' quello che vediamo noi qua.
0: Esatto,
1: adesso
0: con questa musica andiamo in pubblicità e tra poco torniamo live da Formentera su DJ.
6: Non è bene che è qui da Formentera, un'estate intera su Radio DJ.
7: Radio DJ. One nation, one station.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
11: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
12: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
16: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
17: Hai caricato le valigie?
18: No.
17: Hai controllato il traffico?
18: No.
17: Hai fatto il pieno?
18: No.
17: Perfetto, partiamo.
18: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
17: Ma hai prenotato?
18: No.
19: Afte.
20: Ne soffro da quando ero piccola.
21: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
20: Un aiuto per tornare a sorridere.
21: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
20: Rapida la guarigione.
21: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
22: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
23: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
22: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
24: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
25: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: Olivia Rodrigo su Radio DJ, 16:35 di questo sabato 25 luglio. Torniamo in diretta, siamo Andrea e Michele, live da Formentera.
1: Sì. Nel frattempo è successo di tutto, ragazzi. Se avessimo una cam puntata all'interno dello studio, sono arrivati cani, sono usciti cani, sono arrivati amici, sono entrati amici, sono usciti amici. È tutto un gran casino oggi.
0: Sì, sì, perché questo è un programma da cani, Mike. Oh. Comunque, no, scherziamo, perché c'è gente in studio. Allora, lo ricordiamo, noi siamo in questo bellissimo posto che si chiama Sceghardi a Formentera, e Formentera è un'isola frequentata anche da fotografi, no?
1: Sì,
0: Michele?
1: Vabbè, ma non solo, chiaramente da fotografi che sono al seguito di che cosa? Di tutti i VIP nazionali, per quanto riguarda gli italiani, e internazionali, che chiaramente durante il periodo estivo arrivano a Formentera e a Ibiza, che è qua a due passi, e che sì, quindi insomma ci mettono un attimo in barca ad arrivare qua.
0: Certo, ci sono tantissimi personaggi del jet set internazionale, ad esempio calciatori, la nazionale spagnola campiona del mondo, lo dicevamo oggi in apertura, e noi abbiamo lo scoop, nel senso che in studio con noi c'è il fotografo che ha fatto lo scatto con la S maiuscola. Io non posso dire il suo nome, non so neanche se posso far sentire la sua voce, però c'è la nostra amica Francesca che fa da traduttrice. Ciao Francesca, buon pomeriggio.
2: La voce la potremo far sentire,
0: la possiamo far sentire, e ce lo racconta lui e tu traduci. Allora, questo non è uno scherzo,
2: è accaduto
0: praticamente. Che cosa è successo, Francesca?
2: Carla Yondal,
0: sì, a Ibiza,
2: arrivano i calciatori della Spagna, campioni del mondo,
0: ok,
2: e in un momento, e il giorno prima, si scambiano delle chat,
0: sì,
2: social,
0: sì,
2: dicendo ti morderei il collo, io ti mangerei la bocca.
0: Allora, calma.
2: Tra Fernando,
0: sì,
2: Llorente,
0: okay, allora,
2: e Fernan Torres.
0: Ok, allora avete già sentito i nomi, li avete visti sui social. Praticamente loro pubblicamente si scambiano questi messaggi, che non abbiamo capito se sono veri o finti, nel senso che arrivano dai loro veri account.
2: Noi non lo sappiamo,
0: ma non sappiamo se è uno scherzo.
2: Ma le foto non mentono.
0: Le foto non mentono.
2: E c'è qualcuno qui che
0: le ha fatte le foto. Allora,
2: e quindi in spagnolo,
0: sì,
2: facciamo raccontare da lui quello che è successo.
0: Hola, hola, hola, hola,
3: hola. Hola, ciao.
0: Ciao, benvenuto su Radio DJ.
3: Molto lento, molto lento, mi spagnolo,
0: sì,
3: mi italiano è molto malo. Però Francesca traduce mi spagnolo.
0: Ok, allora tu eri a Ibiza, a Cala Jondal,
1: che è una spiaggia bellissima, lo diciamo a tutti, molto, molto ben frequentata, un beach club famosissimo di Ibiza.
0: E eri, a quale distanza eri dai giocatori della nazionale spagnola?
3: E la distanza più o meno 50 metri.
0: Ok, quindi vicino.
1: Sì, circa 50 metri, mm-hmm, quindi.
3: Sì, poco, però... primer baño,
0: sí,
3: con mujeres, amigas,
0: sí,
3: molto despacio, muy tranquilo. A la hora vuelven a hacer un baño,
0: sí,
3: molto vino,
0: molto vino,
3: mucho vino.
2: ¿Cuánto gastaron de vino en cada Yondal?
3: Más o menos 35-40 mil euros.
0: Ok, traduciamo un attimo, Francesca.
2: Che hanno speso 40 mil euro di vino.
0: Ok,
2: e quindi dal primo bagno al secondo è cambiato qualcosa.
0: Allora, ho capito questo. Il primo bagno erano tranquilli, l'hanno fatto con delle ragazze, ok. Poi c'è stato un secondo bagno dopo aver bevuto tanto, e in questo secondo bagno c'è stata un'effusione tra due giocatori della nazionale spagnola, cioè Ferran Torres e Llorente. Giusto?
1: Che passò?
3: Che passò? Secondo bagno la cosa cambiò, demasiado cambiò. No hay mujeres, pero empezaron con amigo mío, te quiero mucho, te beso. Mi amor rompe todo. El otro le cuenta es que si te quiero más explota mi amor. Te do il
2: mio amore, io ti amo
3: beso.
0: Cioè, lui ha capito le frasi che loro due si stavano dicendo.
2: E il giorno prima si erano già mandate delle frasi sui,
0: okay,
2: social.
0: E quindi questa cosa è esplosa. Le foto, sì, sono state pubblicate.
2: Claro.
0: E quindi è la notizia del momento, praticamente.
2: A scattare le foto,
0: sì,
2: sul pontile di casa Yondal.
0: Ma possiamo,
2: che si baciano,
0: possiamo chiedergli, non so se può rispondere, sì, a quanto ha venduto queste foto? Si può dire è il prezzo delle foto?
2: No.
3: Bueno, a ver, no es precio de foto. La cuestión es el tema.
0: Sí,
3: o sea, el tema es de la relación de te quiero mucho, te exploto, no es dinero, no es dinero, okay. Es la situación.
0: Sí, bomba, es molto bomba, molto esplosiva, bomba. È una bomba, questa no, è una bomba, ragazzi.
3: Come fotografo non si sperava questa bomba,
0: non cioè, non lo immaginava, ho capito.
3: Allora,
0: capito?
3: Ragazzi, nunca immaginava questa bomba.
1: Certo, allora noi chiaramente non possiamo dire il nome della persona che vi sta parlando perché abbiamo firmato una specie di NDA e quindi verremo sotterrati sotto 2 o 3 metri di sabbia qua a Formentera. Però un po' di scoop, però scusa, un po' di scoop l'abbiamo fatto anche noi, perché noi abbiamo qua il fotografo che ha fatto la foto dell'estate, cioè diciamolo, perché questa è la foto che impazza su tutti i social in Spagna e non
0: solo,
1: e nel mondo, perché insomma ritrae due dei personaggi più iconici della nazionale spagnola, campione del mondo.
0: Beh, complimenti per questo scoop, perché comunque un paparazzo quello deve fare, cioè è pagato per scattare una foto che poi ruba.

0: su Radio DJ. A proposito di paparazzi, insomma, se avete l'estate, fate anche di queste cose, no?
1: Ammazza, ragazzi, guardate che questo intervento voi non l'avete visto perché siete nelle vostre macchine, siete a casa con la radio, magari siete in spiaggia con le cuffiette. È stato abbastanza complesso da gestire perché siamo usciti dallo studio, abbiamo fatto un raid quasi in gran segreto, recuperato lui, sì, che chiaramente non poteva dire il nome perché aveva fatto lo scoop del secolo, la foto più cliccata, mi ha detto adesso, sì, in assoluto al mondo, in questi ultimi giorni.
0: Beh, ci credo, ma questa quindi... è la notizia con la N maiuscola.
1: È la notizia con la N maiuscola, sì, poi... per quanto riguarda chiaramente il gossip, allora, poi ci sono cose più importanti nel mondo.
0: Posso dire, io ho la sensazione che loro abbiano fatto un grande scherzo, cioè questa è la sensazione che ho io, magari mi
1: sbaglio. Infatti io guardandolo gli ho detto it's a joke, it's not possible, sì, e sì, lui insomma anche lui diceva no, guarda, anch'io mi sono fatto questa domanda, ma poi del resto avevo l'opportunità di scattare dal pontile queste 4-5 foto pazzesche, cosa fai? Non lo fai?
0: Ma certo che lo fai. Beh, comunque la notizia è uscita e ha avuto una eco pazzesca. Altra notizia che è uscita, che ha avuto una grande eco, è stata quella del matrimonio tra Gianluigi Donnarumma e Alessia, sì, Elefante, sposi in Puglia.
1: Sta bene, no, sì, sta bene Donnarumma, anche bene, lei, stanno tutti bene, sì, ragazzi, nonostante ci sia stato un annuncio un po' diverso, sì, rispetto a quanto poi è successo veramente, certo, perché stiamo parlando di una manifestazione con grande divertimento, anzi facciamo proprio le congratulazioni a Gigione, il nostro portiere della nazionale.
0: Per fortuna Gigio sta bene, si è temuto il peggio ieri quando un'inviata di TG Sport ha annunciato così l'evento. Sentite.
2: Inaccessibile quest'area, l'area del sagrato della chiesa di San Giorgio, dove tra poco più di 5 ore si svolgeranno i funerali del capitano della nazionale, no, di Gigio Donnarumma, no, e della sua compagna, no, Alessia. No, no. Sono tantissimi gli invitati attesi, per il momento è ancora accessibile questa,
1: sì, tra l'altro scusate, posso dire una cosa, io mi immagino Gigione che dopo aver visto il servizio per una volta nella vita è riuscito a tenere in mano due palle invece che una.
0: Mike, si dice il peccato e non il peccatore, quindi io non nominerei la giornalista. Sei,
1: beh,
0: d'accordo?
1: Pubblica è stata, sì, ripostata, sì, da chiunque, sì, e io penso che lei insomma rimarrà a vita, no, famosa per questa gigantesca gaffa.
0: Certo, allora che dire di questo matrimonio? Grandissimi festeggiamenti, tantissimi gli ospiti. Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che Gigio Donnarumma, oltre a essere il portiere, il capitano della nazionale italiana, è anche il portiere del City,
1: sì,
0: del Manchester.
1: E chi gioca nel Manchester City? Chi è la punta del Manchester City?
0: Lui, il biondo vichingo Haaland, che ha fatto anche il Viking Row con tutti, sì, gli ospiti, con questa percussione. Credo che abbia rubato una conga al gruppo
1: al
0: che
1: gruppo
0: stava suonando, e poi si è messo a fare la scena, quella che ha fatto anche a fine partita, sì, della Norvegia allo stadio, avete presente, battendo i colpi su questa conga, tutti facevano, sì, ru ru ru.
1: Allora, invitati di per contro alla King Row di Haaland, abbiamo i nostri due vichinghi per eccellenza, Pio Amedeo,
0: sì,
1: che salutiamo, che hanno preso di mira chiaramente il buon Haaland e gli hanno cantato un pezzo dedicato a lui in quanto bionda,
0: cioè bella biondina, sentite.
3: Bionda, passo con te, ti entro in te, ti offro da bere, e bella bionda, parlo con te.
0: Ma sai che io,
1: numeri uno,
0: sai che io non andrei da Haaland a cantargli bella bionda.
1: Ma lui è stato al gioco, se vedi il video, è stato al gioco fino a tipo i primi 5-6 secondi, poi li ha mandati a quel paese e se n'è andato via.
0: Pazzi veri. Comunque tanti altri ospiti, ha cantato Sfera Ebbasta, poi c'era Ozuna,
1: sì,
0: e poi tutti i suoi compagni di squadra, tantissimi giocatori, insomma, dai, felicitazioni a Gigio Donnarumma e ad Alessia Elefante, sposi in Puglia.

0: Tommaso Paradiso su Radio DJ, anche lui novello sposo.
1: Sì, facciamo chiaramente congratulazioni anche a Tommaso, si è sposato, non la settimana scorsa, un po' di giorni fa, però insomma immagino che si stia godendo alla grande questo momento. Rido perché ho appena portato la radio
0: sì,
1: che aveva dimenticato qua all'interno dello studio il paparazzo.
0: Sì. Tipo il walkie talkie?
1: Esatto, il walkie talkie, e stavano chiaramente chiamandolo perché loro sono tutti collegati nel circuito Ibiza, paparazzi e tutto il resto, e quindi insomma davano già notizie di personaggi, Ivanka Trump per dirtene uno,
0: lo so.
1: È a Ibiza e sembra che addirittura sia circondata da una scorta improponibile, stiamo parlando di 20 van della CIA, cose di tutti i tipi
0: addirittura,
1: e insomma nel riportargli la radio mi ha detto: guarda, tra poco parto per Ibiza perché ci sono un po' di VIP nuovi da fotografare.
0: Sì 347 342 5220 per i vostri messaggi.
1: Siamo quali, scusa, mi ha segnalato anche Roberto Ferrari.
0: Cioè dei VIP a Ibiza.
1: Sì, ho sentito proprio dalla radio, stiamo qui alla Cala Giondale, al club, e sta Roberto Ferrari. Tu conosci Roberto Ferrari?
0: Ma sai
1: importante
0: che...
1: con locutor italiano.
0: Allora, Mike, a proposito di coppie un po' famose, è uscita oggi la notizia
1: nostra,
0: di Leclerc e Alexandra, che avranno un figlio. Praticamente da settimane il paddock della Formula 1 mormorava, ma è stato il weekend del Gran Premio d'Ungheria a far esplodere definitivamente le indiscrezioni.
1: Alexandra, quindi... molto molto bella, non so se l'avete vista.
0: Molto, ma ne abbiamo parlato spesso.
1: Però scusa, ti faccio una domanda: tu hai mai visto una compagna o una moglie di un pilota di Formula 1 così, insomma, non avvenente,
0: no,
1: definiamo così?
0: No, diciamo di no. Mai.
1: Ma perché secondo te il famoso chiama il bello?
0: Beh, si sa, ma voglio dire, non lo inventiamo noi questo.
1: No? Cioè, sto dicendo una banalità.
0: Vedi tu, insomma, cioè, non lo so, sono ricchissimi, sono famosi, sono nel jet set. Cioè,
1: però mi chiedo, cos'ha più di noi un Leclerc?
0: Non lo so, andiamo in pubblicità, fatti sta domanda e datti una risposta. Esci un attimo a prendere una boccata d'aria. Comunque, chiudiamo poi qua l'argomento coppie, diciamo, famose. Fatto sta che Leclerc e la moglie Alexandra sono pronti a diventare genitori del loro primo figlio. Non è stato fatto nessun annuncio ufficiale, però insomma,
1: gira
0: questa voce.
1: Quindi giro di congratulazioni inseriamo anche a loro, oltre a tutte quelle che abbiamo citato precedentemente.
0: Pausa, amici, a tra poco con Andy e Mike live da Formentera su DJ. Non è

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Civitanova Marche.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Torni sempre al tuo paese.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A McBubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
8: McBubble, il racing podcast di Andrea Migno.
7: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
8: Una produzione McBubble per One Podcast.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite!
13: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai! Dove?
12: Al Cavallino Matto!
14: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
15: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, la vita segreta dei cani, in edicola.
16: Eccolo il vostro disco preferito.
17: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
16: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba. Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 25 e 26 luglio a Civitanova Marche.
18: Radio DJ, una nazione,
19: una stagione,
18: anche d'estate.
20: Pochi secondi alle 17.

0: You Only You è il titolo di questa canzone di Alex Ferolfi, quindi prodotta a casa DJ. Ciao Alex.
1: Ciao,
0: bravo,
1: Alex.
0: Bravo. 17:03 minuti in questo momento, piccolissima pausa e tra poco torniamo live da Formentera.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
4: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
6: paese. Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Galleriaditalia.com.

0: Beh, un'estate intera, insomma, fino a domani, ultima puntata della stagione radiofonica. Saluto Daniela, Michele che scrive questo. Ciao ragazzi, mi state facendo compagnia mentre sto stirando, pensando a voi lì a Formentera mi sento meglio. Grazie Dani.
1: Sai cosa mi ha fatto venire in mente? Che ho la stirella rotta.
0: Ah dai.
1: E quando rientro a casa devo acquistare per forza di cose un ferro nuovo.
0: Ma sei sicuro che arriva l'ondata di caldo?
1: Arriva l'ondata di caldo, stavo guardando adesso. Allora, attenzione, nel weekend, e lo dico a tutti, toccatevi un po', i meteorologi hanno previsto, e guarda che non è difficile, che non è facile. Ho bevuto?
0: Non lo so Michele, credo sia il caldo, stai calmo un attimo, adesso ti tolgo io le castagne dal fuoco.
1: No, però dicevo, voglio dire, tornano, attenzione, le grandinate per sabato e domenica, ma poi da lunedì e martedì la terza ondata pesantissima di grande caldo sull'Italia.
0: Mamma mia. Noi non parliamo di meteo, ma parliamo di storia. Lo facciamo con il nostro storico da bar, Guido Damini.
1: Guiduzzo!
0: Ciao Guido,
2: eccomi,
0: buon sabato.
2: Ciao.
1: Come va?
2: Benissimo.
1: Dove sei geolocalizzato?
2: Sono a Cremona Hiroshima, come al solito qua, una freschezza, un frescume, si sta divinamente.
0: Ecco, è perfetto, a tema caldo, non hai fatto proprio un paragone, voglio dire, carinissimo, però senti,
2: storico,
0: oggi tra l'altro è un paragone storico, a proposito di storia, con la S maiuscola, 25 luglio, una data che noi abbiamo studiato a scuola,
2: assolutamente,
0: no?
2: Assolutamente, che è passata la storia, fra l'altro esattamente adesso, alle 17.06, ecco, sì. 83 anni fa, avveniva a Roma un colloquio che avrebbe fatto la storia, il colloquio decisivo a Villa Savoia, adesso Villa Ada, dove Mussolini si era recato in fretta e furia a comunicare, appunto a parlare con il re Vittorio Emanuele III, convinto di poter ancora in un certo modo ridimensionare il voto della notte, perché cosa era successo nella notte del 25 luglio delle ore, allora verso le 2:15, beh, era stato approvato con 19 voti favorevoli l'ordine del giorno Grandi, che aveva di fatto defenestrato Mussolini dal suo stesso Gran Consiglio del Fascismo, praticamente l'hanno fatto dimettere, e lì
0: sì.
2: Proprio adesso, alle 17, c'è stato il colloquio decisivo a Villa Savoia, dove il re ribadiva la sua destituzione. E a questo punto, fra mezz'ora, verso le 17.30, ecco che Mussolini sarebbe stato poi arrestato, e da lì sappiamo poi come è andata a finire. No?

0: Quindi lui è stato arrestato, poi l'avrebbero liberato i nazisti, avrebbe creato la Repubblica di Salò. Comunque quello che a noi interessa è che proprio oggi di fatto veniva destituito, quindi certo, finiva di fatto l'infausto ventennio.
1: E oggi finiva il ventennio 83 anni fa. Senti, e fu nominato contestualmente anche il generale Badoglio, giusto?
0: Certo, certo, e qua c'è tutto quell'enorme casino che fu appunto la proclamazione di Badoglio, che disse a un certo punto comunque la guerra continua, non si sa bene nel programma contro chi dovesse continuare, con gli alleati eravamo ancora con gli americani, eravamo con gli americani o ancora con i tedeschi, insomma un casino totale, sapete, l'8 settembre poi è successo il patatrac, no?
2: Ma Guido, quindi... come fu comunicata questa cosa? Via radio?
0: Male, via radio, dunque quella dell'autostrada è via radio, ma anche la distribuzione di Mussolini è stata comunicata via radio, è stata l'EIAR a comunicarlo, dai microfoni, sì, dell'EIAR, e appunto il comunicato ufficiale diceva: il re imperatore ha accettato le dimissioni e ha nominato capo del governo il maresciallo d'Italia Pietro Badoglio.
1: Sì, sì,
0: e,
1: sì.
0: E da lì iniziava il delirio più completo, però questo è avvenuto molto dopo, verso le 22.45, quindi immaginiamoci, ci sono state questa manciata di ore, un pomeriggio leggendario per l'Italia, dove ancora tutto poteva succedere. E la tensione era le stelle, era il thriller.
1: Eh sì, è vero. Sai che si trova in rete l'annuncio radiofonico dell'EIAR. A me è capitato di ascoltarlo. Senti, beh, questa data.
0: Dovrebbe esserci,
1: sì, sì, c'è, lo trovate. Quindi lo dico a tutti gli appassionati anche di storia della radio e non solo. Andate a cercarlo, perché poi, se non sbaglio, in quell'annuncio Mussolini veniva definito, cioè, il commendator Mussolini. Comunque con grande rispetto nell'annuncio.
0: Certo, certo, perché formalmente addirittura sono stati abbastanza paraculi, nel senso che non hanno arrestato. Formalmente, diciamo che dovevano metterlo in sicurezza, per ragioni di sicurezza sarebbe stato poi trasferito in una caserma, ma di fatto era sotto arresto, certo,
1: sì,
0: però per non
1: destabilizzare, sì,
0: troppo l'opinione pubblica, che ancora non sapeva assolutamente nulla, perché dal 25 luglio in poi iniziarono subito le trattative segrete con gli alleati, che portarono poi all'armistizio dell'8 settembre e quindi a enormi casini per problemi di comunicazione. Vedete, ancora prima di Chiara Ferragni c'erano già enormi problemi di comunicazione,
1: sì, ma poi adesso della battuta, sono passati 83 anni, ma se pensate a quanto in realtà è recente dal punto di vista proprio delle conseguenze, sì, storiche del nostro paese, quello che accadde è praticamente ieri, ragazzi.
0: Assolutamente sì. E poi questo ventennio abbia avuto un'importanza, un peso storico, un peso specifico enorme su questo paese, nonostante, sì, il caldo di oggi.
2: Bene, guarda, grazie. Noi siamo veramente un programma che, insomma, viaggia su frequenze completamente diverse, che mette insieme un po' di cose. Siamo passati dal presunto amore di Llorente e Ferran Torres all'arresto di Benito Mussolini.
1: È così, alto
0: se
1: e basso.
0: Se volete gossip storici, poi chiamatemi.
1: Molto
0: non
1: volentieri.
0: È solo peso la storia.
1: No,
0: ciao.
1: Ma se non volete soltanto gossip storici, ma accenni storici per fare lo splendido, ascoltate appunto questo podcast su One Podcast con la bella voce di Guido Damini.
2: Ciao,
1: e sentiremo
2: Guido!
1: Domani, Guido, ultima puntata della stagione, ti aspettiamo.
2: Bella storia!
1: Ciao!
0: Sempre, ciao!
2: Ciao!
1: Ciao! Ciao!

0: Qualcuno ci dice: bravi che avete ricordato una data importante nella storia dell'Italia. Sì, data complessa, sì. Insomma, mai che l'arresto di Mussolini.
1: A parte oggi... che non dovete dire bravi a noi, no. Ma dovete dire bravi a Guido Damini. Insomma, noi facciamo solo da tramite.
0: Certo, come dicevamo, questo è un programma variegato alla Marena, come i gelati che si consumano a quest'ora.
1: Sai che è una vita che non mangio il variegato alla Marena. E secondo me bisogna far partire il sondaggissimo: qual è il vostro gelato preferito?
0: No.
1: 347-342-5220. Perché nel corso degli anni si sono evoluti i gusti. Cioè, una volta c'erano 4-5 creme e 4-5 fruttini, no?
0: Certo, adesso ci sono almeno 30 cioccolati.
1: Tu adesso non capisci una mazza, perché tu entri e ci sono tutte le fave del mondo. Cioè,
0: Aoglia.
1: Fave di cacao dall'Australia, fave di cacao dall'Honduras, fave di cacao dal Venezuela. Cioè, io passo, è un po', ragazzi, andare a comprarsi un gelato oggi è un po' come scegliere un film o una serie da vedere su Netflix o sulle altre varie piattaforme, citiamole tutte adesso, su Prime Video, su Disney Channel, insomma in generale, perché tu ci passi tipo 40 minuti e poi ti passa la voglia.
0: Ma
1: cioè
0: sì,
1: o ti addormenti
0: così.
1: Io sono entrato, te lo giuro, in una gelateria e sono uscito senza gelato. No, perché no? Perché? Sì, sono entrato, no, guarda, prendo un gelato
0: tra Guatemala, Ecuador, Ghana,
1: sì. Ma poi sono anche, quelli che sono anche quelli che te lo vendono, che ti mettono in crisi, perché tu entri e dici: va bene, allora io prendo un crema e cioccolato o yogurt e cioccolato, bene, quale cioccolato vuole? E ti elenca 127 cioccolati diversi. Tu dici: vabbè, ma non lo so, c'è la differenza, e questo te le racconta, ti racconta come viene tostato il,
0: sì,
1: caffè,
0: c'è tutta la storia,
1: sì, ti racconta come, insomma, il tipo la mattina si sveglia alle 6, che prende la macchina, va nella piantagione di caffè, raccoglie, sì, il chicco, lo tosta, poi lo mangia. E che cazzo, io voglio mangiare un gelato solo,
0: dammi sto gelato. Angela dice: io adoro il caramello salato.
1: Ecco, gusto che negli ultimi anni, negli ultimi 4-5 anni, devo dire, ha preso piede. Salutiamo i nostri amici di Riccione, di Ciò, gelateria Ciò, che sono veramente ganzi e fanno veramente dei gusti pazzeschi. Ci mancate, sappiatelo. Abbiamo fatto anni con loro, anche ad orari assurdi, ti ricordi? Quando
0: no,
1: ci veniva quella voglietta del luna di notte.
0: Dopo loro, il palco.
1: Esatto, che loro erano in chiusura e ci bestemmiavano in maniera importante. Perché sì, arrivavamo lì, avevano già chiuso tutto, pulito tutto. E
0: però era colpa di Rudy Zerbi, che teneva la baracca aperta. A proposito di baracca, Mike, baracca è anche il nome di una gelateria di Lissone, che ci segnala Bruno, il cui gusto preferito è il torroncino.

0: di questa gelateria, sì. Perché poi ogni gelateria ha la sua, certo, specialità. Beh, se ci pensi,
1: cioè, però,
0: no?
1: Scusa, posso dire, a Lissone mi aspetto anche che ci sia il gusto divano, cioè il gusto mobile, no?
0: È perché lì sono specializzati. Certo. Senti qua, un abbinamento che ricorda un tipico dolce anni 80 e ce lo segnala Laura, che dice mente cioccolato, cioè After Eight.
2: È l'After Eight.
0: Ve lo ricordate, ragazzi? No, questo cioccolatino che credo esista ancora.
1: No, certo che esiste ancora. Era uno dei miei must. Sì. Buonissimo, va tenuto in frigo però.
0: Ad estate sicuramente. Sì. Immaginate, se non sapete di che cosa stiamo parlando, di cioccolatini molto sottili, cioccolato fondente e all'interno una cremina che sa di menta molto fresca, separati uno dall'altro da monoconfezione. Sì. Praticamente, quindi questa carta.
1: Andrea, benvenuto. Sì. Lei, quindi mi ha chiesto un After Eight. Allora, va bene la menta, ma adesso le spiego. Dunque, noi abbiamo una quindicina di gusti di cioccolato diversi. Se lei ha tempo un attimo,
0: sì,
1: si siede.
0: Quanto?
1: Io le racconto, ma io 25 minuti, 30 minuti, sì, le faccio la storia dei,
0: grazie,
1: nostri cioccolati.
0: Interessante. E poi finiti i cioccolati, la menta, perché c'è menta e menta, eh.
1: Ragazzi, la menta, beh, a parte che io ne ho a casa, solo a casa mia ne ho 27 tipi di menta, perché poi ricordati che la menta è una pianta infestante.
0: Bravo.
1: Quindi quando tu la metti si riempie ovunque di menta.
0: Mamma mia, dopo tutta questa spiega, Mike, la testa gira o no?
1: Direi di sì.
0: Non dico a caso questa cosa, perché la testa gira è anche il titolo di questa canzone, Fred De Palma, Anita Miskilla.

0: Questa gira stasera sarà sicuramente suonata da Fred De Palma a Barletta, perché c'è Beach Like a DJ. E quindi, amici che siete in Puglia, mi raccomando, stasera spiaggia libera di Ponente a Barletta troverete tantissimi artisti, appunto Fred De Palma, con lui ci saranno Benge Fede, Kate Lumina, Senza Cri e The Colors.
1: Bellissima serata di Beach Like a DJ, che è partito già ieri sera con DJ set di Mario Fargetta e ovviamente Umberto e Damiano e tutta la crew di DJ, che anche oggi nel pomeriggio immagino animerà alla grande il palco. Quindi andate lì, ragazzi, se siete nei dintorni, godetevi Beach Like a DJ.
0: Argomenti alti e bassi che si susseguono, siamo un po' un'onda del mare oggi.
1: Sì.
0: Michele, allora l'argomento gusti di gelato preferiti, che è un grande classico,
1: è esploso una bomba. Vedi che tu, quando chiedi le cose più semplici, hai subito una response pazzesca.
0: Sonia dice: sono amante del latte, quindi per me fior di latte stracciatella. Io sono della scuola che o prendi tutti i gusti a base crema o prendi tutti i gusti base frutta.
1: Cioè il mistone non funziona.
0: Io personalmente non lo farei. Cioè, però farei...
1: pochi centrati sulla frutta, eh?
0: Sì.
1: Molte creme,
0: beh,
1: le creme vincono a man bassa.
0: Piero da Rutigliano: gusto preferito e introvabile, zuppa inglese. Ma non so se è introvabile,
1: no,
0: la zuppa inglese.
1: Vabbè,
0: no.
1: Allora, è un, posso dire, è un gusto un po' âgé, che alcune gelaterie, quelle un po' così, quelle diciamo che hanno una storia,
0: sì,
1: fanno ancora. Però di sicuro non è tra quelli più gettonati adesso.
0: A proposito di gusti âgé, Paola di Canegrate dice: ragazzi, il Malaga non lo trovo più da nessuna parte. Il
1: ma
0: Malaga.
1: È vero, una volta andava, anni 80-90 andava fortissimo.
0: Senti,
1: il Malaga.
0: Visto che io e te abbiamo 106 anni in due,
1: sì,
0: io direi, perché non rilanciamo dei gusti vintage? Cioè gusti che non fanno più le gelaterie.
1: Quindi
0: adesso
1: apriamo la gelateria Andy e Mike.
0: Gelateria vintage la chiamiamo, con gusti antichi. Quindi Malaga, abbiamo detto, zuppa inglese. Se avete altre segnalazioni, prego.
1: E siccome sono vintage, sono proprio vintage anche i gusti, cioè nel senso che sono 20.
0: No, ma
1: i gusti sono 20, non ce n'è uno di più e uno di meno.
0: Se no anche i gelati, cioè lo fai l'anno prima per l'anno dopo. Che schifo.
1: Ah, attenzione, perché poi si inserisce un ulteriore sondaggio,
0: sì?
1: Che è quello legato a Cono Coppetta.
0: Vabbè, ma qua non è più finita.
1: O Cono con Parigina o Bastoncino.
0: Mi piace, Parigina è un altro nome vintage che dovremmo recuperare.
1: Scusa, la Parigina è l'ostia praticamente, no? Quella che non è la bestemmia, ragazzi.
0: Ma la Parigina non è il cono?
1: Sì. No,
0: è la cialda?
1: È la cialda, no?
0: Non lo so,
1: sì,
0: che secondo me,
1: sì,
0: no,
1: sì,
0: secondo me è un altro modo di chiamare il cono.
2: No, è la cialda. Sì, il cono,
0: ah, dite
2: la
0: che è la cialda? La cialda. Sì. Ragazzi, a proposito di gusti un po' dolci che non si trovano tanto facilmente, cassata, qualcuno dice. Anche se secondo me
1: però
0: in Sicilia
1: È da carie, però la cassata, ragazzi.
0: No. Qualcuno dice gusto puffo, che è colore del, sì, nostro studio azzurro di Milano.
1: Sì, sì, beh, anni 90, fine 2000, un must il puffo.
0: Sì, tantissimi lo stanno segnalando. A proposito di cose vintage, questa è una canzone che ha i suoi anni, però è un grande classico della dance anni 90. It's the-

0: Forza ragazzi, forza, che siamo sul finale. Prendere posto ragazzi, fa molto caldo ma è aperto l'otto scontro di Andy e Mike. Non spingere ragazzi, c'è posto per tutti. Andiamo ragazzi. Andiamo, l'ho già detto, andiamo. Forza ragazzi, andiamo, avete capito?
1: Grazie
0: andiamo,
1: a Giostraio.
0: Forza, fa caldo, andiamo, sì. Forza ragazzi.
1: Grazie che è tornato andiamo, dalle vacanze.
0: Andiamo.
1: Va bene così,
0: andiamo,
1: grazie.
0: Forza.
1: Scusate,
0: forza.
1: Do una botta al giostraio, forza, aspetta.
0: Sì. Ok.
1: Eccolo là, perché sennò
0: giù gettone no. Si va.
1: Gusti di gelato. Ragazzi, l'argomento gusti di gelato vintage sta impazzando al 347 342 5220. A parte il gusto puffo, senti qua, negli anni 90 una nota azienda di gelati produceva il gusto zabaglione.
0: Me lo ricordo.
1: Introvabile, ma che aveva un gusto molto buono e delicato. Maria Lucrezia da Pisa. Cara Maria Lucrezia da Pisa.
0: Beh, lo zabaglione però lo fanno ancora.
1: Certo.
0: Sì.
1: Poi Michele.
0: Tra l'altro leggermente peso, cioè io non vorrei, però per carità, cioè il cucchiaino ci sta,
1: a me piace
0: anche affogato
1: molto buono.
0: Zabaglione affogato al caffè, tanta roba,
1: anche con una puntina di liquore o di rum,
0: ma
1: cosa
0: sì,
1: dici?
0: Ma anche con una, secondo me, una girata di pepe, una puntina d'olio evo, cioè lì sta,
1: sì,
0: sta sempre bene,
1: si usa l'olio evo ovunque ragazzi. Ovunque. Beh, ma sai che ieri ho mangiato l'anguria
0: condita,
1: olio evo, sale, pepe, buonissima
0: condita.
1: Con dita tagliate anche
0: sì,
1: di quello che me l'ha tagliato.
0: No.
1: Michele scrive: appena mangiato a Polignano a Mare, già immaginatevi la cartolina di Polignano a Mare con lui che
0: non sembra vera, sembra fatta con gli AI Polignano,
1: e forse anche il gelato che ha appena mangiato Michele, perché ricotta e fichi e torta Sorrento.
0: Buona.
1: E torta Sorrento che non so come sia, ma mi fido di lui che dice buonissimo. Senti qua invece Ilaria scrive: il mio gusto preferito, gelato alle arachidi con al suo interno arachidi ricoperte di cioccolato leggermente salate.
0: Ma pensa a te, io pensavo che ci fossero tipo le mandorle.
1: No, invece
0: gelato le arachidi.
1: Incredibile, è pazzesco. Michele, sai un'altra cosa che non si trova più? È il vero pistacchio, perché adesso fanno tanti pistacchi remixati.
0: Anche lì Ander, ci sono bisogna prendersi quei 25-30 minuti. Se trovi quello edotto all'interno della gelateria ti dice: allora il nostro è un pistacchio di Bronte.
1: Sicuramente di Bronte, perché tutti i pistacchi sono di Bronte, però
0: adesso ti faccio la storia di come viene edulcorato il prodotto.
1: Bravissimo, perché non è più verde come negli anni 80 che era tipo fluo, adesso è quasi marrone, per farti vedere che è fatto naturale dai veri pistacchi.
0: Quasi grezzo.
1: Sì, perché
0: quasi
1: il vero pistacchio non sarebbe verde, sarebbe un po' marroncino.
0: Questo è un po' come lo zucchero di canna, ragazzi, vi invito a fare questo esercizio: prendete uno zucchero di canna, mettetelo su un asse o su un tavolo, prendete un cucchiaino e schiacciatelo, diventerà immediatamente bianco.
1: Certo.
0: Il 90% di zucchero è finto di canna e viene caramellato, e quindi ce lo vendono poi come zucchero di canna, in realtà non lo è.
1: Bravo Mike. Senti, io direi stop ai messaggi sul gusto puffo, perché ne sono arrivati veramente tantissimi. Adesso ti faccio un link veramente vintage.
0: Vai.
1: Di che colore era il gusto puffo?
0: Blu.
1: No, azzurro, dai, aiutami.
0: Aspetta. Scusate, l'interazione è stata una merda, la rifacciamo.
1: Vai. Di che colore? Aspetta così. Michele, di che colore era il gusto puffo?
0: Beh, azzurro.
1: Beh, tra poco parliamo dell'azzurro della nazionale italiana e del nuovo CT Andrea Pirlo.
0: Così molto meglio.
1: Oh yes, Radio Vintage, già fra poco.
2: Non è bene che le quita formentera, un'estate intera su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Taste every frame. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle. Tanti gusti, tanto gusto. Senza zucchero e 100% vegan. Piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness dietorelle di Beach Like a DJ. A Barletta dal 24 al 26 luglio.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. e con recensioni stellari. Giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
10: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... Ecco, ora ti va largo. Relax.
13: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
12: OVS, Love People, Not Labels.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Have fun with
2: Decathlon. L'estate continua. Tutto quello che ti serve per lo sport al giusto prezzo.
3: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Dimanche, mi ripile, lei è Giselle, che bella questa Giselle, ci piace un po' di francese a noi che siamo abituati a sentir parlare spagnolo, visto che siamo a Formentera. Siamo Andrea e Michele insieme fino alle 19, l'argomento gelati e gelaterie vintage anni 90 sta ancora impazzando.
1: Sì, tra l'altro, esatto, adesso sentiamo qualche nota audio al 347-342-5220.
0: Sì, c'è un suggerimento importante per noi due.
2: Ragazzi, attenzione a lanciare le idee della gelateria vintage. Depositate poi il marchio, altrimenti fate la fine di alta infedeltà.
0: Esatto. Il marchio è nostro e l'hanno usato degli altri.
1: Vabbè, dai, quella cosa lì si è abbastanza sistemata.
0: Sì, come dicevamo prima della pubblicità, parliamo di azzurro, ovvero della nazionale italiana e del nuovo CT Andrea Pirlo. Lo facciamo con un amico, Massimo Mauro.
1: Ciao Max. Ciao.
0: Buon sabato. Ciao Max, benvenuto su DJ.
3: Ciao
0: Max. Allora, ciao, tu conosci molto molto bene Andrea Pirlo. Anche noi abbiamo avuto il piacere di fare qualche evento, tra l'altro targato Fondazione Viaglie Mauro, insieme a te, insieme ad Andrea. Senti, notizia del giorno, perché poi è successo di tutto, no, nelle ultime ore. Oggi leggevo un articolo, Max, che avrei letto anche tu, in cui, insomma, allora Pep, altro tuo amico Max, alla fine ha declinato elegantemente.
1: Sì, poi, e qualcuno sosteneva che, insomma, i soldi sul piatto fossero molti meno rispetto alla sua richiesta.
0: Però Max, è vero che poi lui alla fine i 20 milioni non li aveva chiesti, Pep Guardiola?
3: No, assolutamente no. Chi lo conosce sa che Pep ha una parola sola, e quando ha finito l'annata ha detto che non avrebbe più allenato. Non è stata né una questione di soldi, anzi li ha incontrati per educazione.
0: Certo.
3: Ma gli ha detto dall'inizio che non c'era nessuna chance
0: di convincerlo. Infatti leggevo che lui ha bisogno di descanso, come si dice qua in Spagna, cioè di riposarsi, dedicarsi alla famiglia dopo essere andato a 200 all'ora così. Ti senti Max, uno che ci è rimasto male è invece stato Roberto,
1: forse Mancio,
0: no?
3: Bene, ha tutti i motivi, è stato l'ultimo a vincere con la nazionale, e secondo me sarebbe stata un'ottima scelta, però poi è chiaro che ci sono i dirigenti nuovi che si sono assunti la responsabilità di scegliere Andrea, e va benissimo, perché insomma la testa di Andrea, i piedi di Andrea sono una garanzia. Ora, fare l'allenatore e soprattutto il selezionatore è un po' diverso, però secondo me Andrea farà bene.
0: Ok, era questo che volevamo capire, perché poi Malagò, leggevo, non era convintissimo, pare, del nome di Pirlo, perché probabilmente è un nome che secondo lui non avrebbe incontrato tutta l'approvazione da parte di noi italiani, perché se ci pensi Andrea Pirlo, poi se vai a vedere quello che ha fatto concretamente, non è un allenatore.
1: Beh, alla Juve aveva fatto bene, è stato mandato via forse anche tra virgolette un po' frettolosamente, senza lasciargli la possibilità di lavorare, perché ci vogliono anni per costruire comunque una squadra con delle certezze su tutti i punti di vista. Poi del resto non ha potuto dimostrare altro, perché dopo la Juve, insomma,
0: Max, non è che
1: è emigrato all'estero, no? Come hanno fatto in tanti.
0: Sì, però non è un allenatore di lungo corso con grandissime vittorie, giusto?
3: Guarda, io credo che il lavoro della nazionale è soprattutto materia per i primi sei mesi, un anno, di accordo tra Malagò e il calcio professionistico, perché se le società non mettono a disposizione tutto il loro bagaglio umano, tecnico e direi anche economico a disposizione della nazionale, non andiamo da nessuna parte. La Spagna ha viaggiato insieme per 20 anni e sono arrivati di nuovo a vincere il mondiale con lo stesso allenatore e gli stessi giocatori dall'Under 18. Se lo vogliamo capire che c'è bisogno di tempo, spazio e buona volontà, perché poi il talento c'è, il problema è trovarlo e allenarlo. Questa è stata la dimostrazione, quindi le squadre italiane devono investire più su giocatori italiani e l'allenatore e i dirigenti della federazione devono avere più tempo per stare insieme.
1: Dai, diciamo che non si crea. È partito un ciclo di ricostruzione. Insomma,
3: è Malagò,
1: su quello...
3: è Malagò. Io ho detto subito, Malagò è bravissimo, però questo bravissimo si deve trasformare in conquiste per la nazionale da parte no, dei club, e se non fa questo possiamo mettere pure l'uomo ragno a fare l'allenatore, sì. Ma non andremo,
0: ma nessuno sa
3: parte.
0: Certo, hai ragione,
1: esatto,
0: Max.
1: Esatto. Guarda Max, noi siamo qua oggi in questi due o tre giorni, abbiamo proprio avuto il piacere di essere a pochi passi dai campioni del mondo, lo dicevamo prima, perché insomma che ci bazzicano qua a pochi metri ci sono Fernan Torres, Llorente, Yamal, insomma, che sono in giro qua in barca giustamente a festeggiare la vittoria dei mondiali.
0: Sì, beati loro. Senti Max, vittoria meritata quella della Spagna?
3: Strameritata, sì. Io ero l'uomo più felice del mondo, non perché non mi facesse piacere che vincesse l'Argentina, ma perché godevo a vedere Trump che premiava la Spagna.
1: Cioè.
0: Massimo,
1: penso un po' tutti.
0: Sì, non sei stato l'unico a pensare questa cosa. Noi ti salutiamo e ti ringraziamo, ti auguriamo buona estate, un abbraccio.
3: Ciao, grazie. Ciao, un bacione, ciao, ciao, grazie sempre. Ciao, ciao.
4: Radio DJ. One nation, one station. Radio DJ. One nation, one station.

0: Tommy, Human League, un grande classico, ci piace sempre. Quando, quando una canzone è bella, è sempre bella.
1: Sai che qua non fa così caldo, però oggi si sono abbassate un po' le temperature.
0: Ebbene sì, scendi adesso tu dall'ascensore, Michele. Frasi fatte, il nuovo programma di Andy e Mike. Dopo aver parlato di nazionale, e arrivano anche commenti a caldo, tipo quello di Mirko che dice: finché in Italia avremo squadre con più stranieri che italiani, dove vogliamo andare?
1: Allora, questa potrebbe sembrare una banalità, ma in realtà è una cosa che più persone hanno sempre detto e alla quale io comunque sono molto d'accordo, nel senso che ti ricordi quando c'era la legora dei tre stranieri, gli extracomunitari?
0: Sì, insomma, cose negli anni 80 tipo. Appunto.
1: Negli anni 80, insomma, c'era sicuramente più spazio per i talenti autoctoni, no? Per i nostri talenti italiani che potevano crescere, che potevano cimentarsi, anche perché oggettivamente, se guardi la e poi chiudiamo il discorso del calcio, se guardi la qualità dei giocatori esteri che arrivano in Italia, non è che ci sia granché, no? Adesso non voglio andare a mettere il dito nella piaga, per esempio, della nostra compagine bianconera, che negli ultimi anni ci ha regalato veramente degli acquisti di bassissimo livello.
0: Ebbene sì, però chissà come mai, erano giocatori che se li vedevi giocare all'estero sembravano fortissimi, poi arrivavano da noi e diventavano dei brocchi.
1: Come mai?
0: Qualcuno dice: ragazzi, basta calcio, abbiamo finito di parlare di calcio e calciatori, che palle, vogliamo parlare di Formula 1? Come sono andate le qualifiche? Un abbraccio, Mitici, che quando uno ti scrive mitico ovviamente è sottinteso che intenda mitico, ma vaffanculo, vai. Comunque io ce l'ho come sono andate le qualifiche. Attenzione, Lando Norris su McLaren ha conquistato la pole position nelle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria all'Hungaroring, sì, precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton per soli 12 millesimi.
1: Quindi 12 veramente millesimi. Una cosa impercettibile. Io quando sento il nome di Lando sì. Norris, non so perché, ma mi viene in mente subito
0: il Lando.
1: No, sì, no, un film B-movie italiano degli anni 70.
0: Quello è. Comunque, prima fila Lando Norris su McLaren, Lewis Hamilton su Ferrari. Seconda fila Charles Leclerc con Kimi Antonelli. Terza fila Oscar Piastri su McLaren e Max Verstappen. Vado avanti? Volete anche la quarta fila? Quarta fila George Russell su Mercedes e Isaac Hadjar.
1: Sì, vuoi dirci anche la griglia della Formula E, perché non vedevamo l'ora.
0: Se volete vi dico le griglie che escono da qua, da Ceghardi. A quest'ora siamo in un locale di Formentera dove si pranza e cena a orari, sì, a 360 gradi.
1: Ricordiamo che in Spagna non ci si ferma mai, è mucha marcia todos los días, soprattutto quando sei in vacaciones, e qua arriva di tutto e di più. Cioè, per dirti, adesso sono le 17:50. Io sono uscito un attimo a far pipì e mi sono incrocchiato con due camerieri che avevano due paeie del diametro di 2,20 metri e a seguire tipo un pesce, sai, di quelli alla Fantozzi, fatto alla brace con dei limoni in bocca, che sarà stato lungo 3,5 metri.
0: Addirittura, ma
1: guarda i tavoli che ci sono fuori, pazzeschi. Non c'è un italiano in questo momento.
0: Comunque sono le ultime due puntate da Formentera, poi da domani, insomma, siamo ufficialmente in vacanza.
1: No, ma davvero? No,
0: che poi quando noi diciamo, guardate, che dobbiamo ancora andare in vacanza.
1: Cioè, noi domani sera finiamo alle 19 e poi cominciano le nostre vacanze.
0: Pensa a te, Mike.
1: Che finiranno
0: domenica 30 agosto.
1: Domenica 30 agosto.
0: Perché poi ci sentirete da lunedì 31 agosto, ma non vi diciamo che ora.
1: Ah, sei sicuro?
0: Sono sicuro.
1: Ma è certificata sta cosa?
0: Ma ho visto degli scarabocchi lì sul palinsesto. E non ho detto scarabocchi a caso.
1: Cioè, quindi ci sentirete da lunedì 31 agosto.
0: Certo. A proposito di scarabocchi, anche il titolo di questa bella canzone. Eccola qua. West Cross. Fra Quintale, su Radio DJ, in Andy e Mike.
2: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

0: Molto smooth questa canzone, Scarabocchi, Wes Cross e Fra Quintale su Radio DJ. Mike, chiudiamo definitivamente Bar Sport con questo messaggio di Lorenz che dice: ragazzi, guardate che avevamo vinto nel 2006 e anche nel 2021 con le stesse regole di oggi, per quanto riguarda il numero degli stranieri nelle squadre italiane. Attenzione, certo, evidentemente certo. È un periodo di magra in quanto giocatori da nazionale. Lorenzo da Como.
1: Allora, però posso dire, se molti del settore, sicuramente più di noi che abbiamo incontrato, ci ripetono le stesse cose, nel senso che il materiale umano c'è ma va valorizzato, vuol dire che effettivamente qualcosa che non funziona c'è,
0: cioè c'è
1: probabilmente un collo dell'imbuto dove si ferma qualcosa.
0: È il sistema che è malato, Michele, è il sistema che è malato.
1: Potrebbe anche essere. Adesso speriamo che sia, che ci sia un nuovo corso e che porti dei giovani talenti in nazionale.
0: Comunque un grande in bocca al lupo ad Andrea Pirlo, al suo staff, anche Paolo Maldini e Leonardo. Dai, dobbiamo essere fiduciosi.
1: Roby Barogno, che salutiamo,
0: certo, come
1: che
0: no,
1: molto bene. Tutta Zende Bressa.
0: A proposito di altri...
1: Pirlo da Flero, sì. Roby Barogno da Verola Nuova.
0: Bravo Michele, che hai ricordato in modo geolocalizzato le provenienze. No, ti volevo dire un'altra cosa a proposito di altri sport, così chiudiamo un po' la pagina sportiva. Ma hai visto cosa ha fatto Pogacar al Tour de France?
1: Pazzesco.
0: Ragazzi, pazzesco. Dopo 31 anni sull'Alpe d'Huez, Pogacar ha infranto il record storico di Marco Pantani dal 1995, cioè una cosa incredibile. Pantani aveva fatto 36,50 come tempo, invece Pogacar insomma l'ha battuto, 35 minuti e 26 secondi, con questa scalata che è diventata una scalata crono praticamente.
1: Sì,
0: incredibile.
1: Beh ragazzi, lì ci vogliono veramente due motori al posto delle gambe.
0: Mamma mia che campione, cioè siamo di fronte veramente a uno che sta facendo la storia.
1: L'hai fatta anche tu, no, l'Alpe d'Huez?
0: Sì, ci ho messo due giorni
1: camminando
0: in motorino, io due giorni, pensa lui in bicicletta. Pausa amici, tra poco le news e poi torniamo live da Formentera su DJ.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Civitanova Marche.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza. Ah,
9: dove è? Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
10: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
11: Deghi arredare casa?
12: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
13: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
14: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
13: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
15: E te lo porto io!
13: Deghi provare!
11: Deghi fidarti!
15: Perché se non deghi, non ci credi!
16: Ehi, umano! Si parte! Si parte!
17: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
16: Paure pieno in store su arcaplanet.it!
18: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
19: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
20: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
21: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
22: Perché? Ecco perché.
21: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
23: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
24: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
25: Le 18 in punto. DJ! Una buona sera dalla redazione di DJ. Inferno di fuoco in Spagna e Francia. Sono 270.000 le persone allontanate dalle loro abitazioni nelle regioni interessate da devastanti incendi incontrollabili. Centinaia di migliaia agli ettari di terreno andati in fumo tra il sud-ovest della Francia e il centro della Spagna. Entrambi i governi, spagnolo e francese, hanno dichiarato lo stato d'emergenza. L'Unione Europea ha inviato 11 Canadair. Nella zona di Bordeaux da stasera saranno dispiegati altri 1.500 uomini dell'esercito con il compito di sostenere l'evacuazione dei residenti e contribuire alla... Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica a Bologna. Nelle immagini si vede una lunga chiazza di sangue sotto la testa della vittima, che secondo i primi risultati dell'autopsia sarebbe morto per asfissia con i polmoni pieni di sangue per lo schiacciamento del torace. Secondo i legali degli agenti di polizia, la chiazza di sangue arriva da una ferita alla testa per sfregamento ed è massima allerta a Bologna per la manifestazione in programma domani. Due Due camionette dei carabinieri sono state date alle fiamme durante l'assalto ancora in corso al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, in Valle di Susa, nel torinese. Gli antagonisti sono tutti vestiti di nero e indossano caschi e maschere antigas, lanciano pietre e bottiglie, sparano bombe e carta. Le forze dell'ordine respingono gli assalti anche dall'interno del cantiere con lacrimogeni e idranti. È disperso dall'ora di pranzo un 42enne olandese che si è tuffato nelle acque del lago di Como all'altezza di Menaggio per aiutare il figlio 16enne in difficoltà. La barca che l'uomo aveva affittato per una gita con i tre figli nel frattempo si è allontanata per la corrente. Il padre ha recuperato il 16enne che è stato tratto in salvo da un bagnante, mentre lui si è inabissato e non è più riemerso. Sono in corso le ricerche. Lo sport, il ciclismo. Richard Carapaz vince la 20ª tappa del Tour de France. Mattadei Pogacar blinda la vittoria del suo 5º Tour. Domani la 21ª ed ultima tappa, con arrivo sugli Champs-Élysées parigini, sarà ridotta da 133 a 89 km a causa dell'emergenza incendi, per alleggerire il carico di lavoro dei servizi di emergenza. Infine la Formula 1. Lando Norris su McLaren conquista la pole position del GP d'Ungheria, 11ª prova del mondiale. Al suo fianco in prima fila partirà la Ferrari di Lewis Hamilton, seconda fila per

0: dinamismo effervescente della soda o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
2: paese. Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDItalia.com.

0: Or Harry Styles e su Radio DJ, canzone che apre questa terza e ultima ora di Andy e Mike live da Formentera, Shegerdi. Siamo nell'ora più bella, come si dice in questi casi.
1: Sì, come ci sentite siamo entusiasti, tra l'altro un entusiasmo immotivato, perché alla fine non è successo niente di diverso da quanto è successo nelle altre due ore precedenti, però

0: faremo un'ora veramente molto.
1: Un'ora in cui parliamo,
0: cioè, non è che è necessario poi dire molto cosa, no?
1: Potrebbe essere molto bella, molto brutta. Noi diciamo solo molto. L'argomento molto ce lo regala il web. Michele, una coppia di due produttori musicisti molto famosi, stiamo parlando di Elettra Lamborghini e Afrojack.
0: E Afrojack, una coppia che è sposata da Mo e sì, che è ancora molto ma molto innamorata, una coppia che va alla grande.
1: Ti leggo testualmente la notizia perché mi piace molto l'attacco. Quasi 6 anni di matrimonio e non sentirli. Beh, uno direbbe, allora quelli che sono sposati da 30 anni.
0: No, dico, parliamone. Elettra, caro Afro, perché lui si chiama Afro, no?
1: Lui sì, Afro di nome, Jack di cognome.
0: Afro, bella storia, no, fanne 30 di anni, poi ne parliamo.
1: O forse Jack di nome, Afro di cognome. Comunque stiamo facendo gli scemi.
0: Vuoi tu, Afro, prendere come tua compagna Elettra?
1: Beh, allora, siamo contenti innanzitutto che loro siano felicissimi. Pare che abbiano una regola.
0: Sì.
1: La regola è questa, cioè si sono imposti di non passare più di 8 giorni da separati. All'inizio del matrimonio si erano dati 12 giorni,
0: sì,
1: poi hanno ridotto.
0: Vabbè, allora stiamo parlando di due persone che hanno delle carriere comunque importanti, Afrojack come DJ, Elettra Lamborghini la conosciamo tutti, e quindi hanno molti impegni, cioè io mi immagino che Afro sia in tour per tutto il tour estivo e quindi sia difficile,
1: e anche lei,
0: e quindi sia difficile magari cozzare l'un con l'altro in soli 8 giorni,
1: certo,
0: no?
1: Certo, senti qua, all'ottavo giorno di lontananza, non importa dove si trovino e che cosa stiano facendo, loro si sono imposti di trovare un modo per rivedersi, comunque, cioè non passano più di 8 giorni lontani e quindi niente, non è semplice per due star della musica, però io credo che non sia semplice anche per chi fa lavori meno artistici, cioè ci saranno persone che fanno parte di quelle coppie cosiddette LAT, cioè living apart together, no? Gente che decide di avere una relazione a distanza e magari si impongono di vedersi però ogni tot, ad esempio.
0: Bello,
1: no?
0: questo è un bel argomento, ragazzi, che aprirei per questa ultima ora. 347 342 5220, coinvolgendo tutti i nostri ascoltatori. Vi vogliamo molto partecipativi sull'argomento, chiaramente.
1: Sì, io estenderei la cosa anche alle vacanze separate.
0: Certo.
1: Perché può succedere che durante l'estate ci si dica: ma sai che c'è? Perché non stiamo un po' separati? Ad esempio, io e te, Mike, ad esempio, ad agosto stiamo un po' separati,
0: sì,
1: qualche giorno.
0: Sì.
1: Ci fa bene alla coppia.
0: Ma
1: no?
0: Sì, assolutamente.
2: Quanti giorni?
0: Siamo una
2: quanti
0: coppia.
2: Giorni?
1: Quanti? Allora, facciamo i calcoli. Io e Michele staremo separati. Ecco, no, questa mi mette ansia.
2: 7 giorni. Una settimana.
1: Una settimana. E dopo ti sale l'ansia.
0: No, beh, innanzitutto rientriamo da Formentera e poi dobbiamo andare a lavorare a Pescara, te lo ricordo. Quindi saremo,
1: sì,
0: insieme fino al primo d'agosto.
1: Però poi dal primo d'agosto, quando sarà la volta che ci rivedremo?
0: Non lo so, dipende se i nostri giri, se i nostri percorsi si intercetteranno.
1: Sì, però io voglio sapere qual è il numero di giorni massimo, insomma, che avete avuto
0: massimo,
1: di distacco.
0: Massimo.
1: No, di più, dai. Ci sarà una coppia che ha stabilito una regola? Oppure
0: sì,
1: non
0: poi
1: ci sono regole?
0: No, scusa, poi ci sono anche quelli che non si separano mai, che fanno tutto insieme.
3: Tu non vai via con i tuoi amici, capito?
0: No, ma figurati, ma io voglio stare solo con te. Ma non ci avevo mai neanche pensato. Figurati, questi continuano a mandarmi messaggi. Beh, io li ho bloccati su WhatsApp.
1: Sai che l'altra sera, adesso non posso fare nomi, si dice il peccato non il peccatore, eravamo a tavola con tante coppie, a un certo punto si parla di questa cosa, della possibilità che coppie sposate si separassero durante le vacanze e che lui andasse via qualche giorno con gli amici e lei andasse via con le amiche. A un certo,
0: sì,
1: punto il lui della coppia,
0: sì,
1: sfidando la lei della coppia, ha detto: te non ce la fai a stare da sola senza di me.
0: Ti così
1: l'ha detta, così, dai,
0: sì,
1: provaci,
0: ce l'ha buttata lì,
1: provaci se ce la fai.
0: E lei ha preso la palla al balzo.
1: Ah sì, a me, ah, me stai a dire che io non so brava, parlavano così, no? Adesso io sto un po' esagerando, però praticamente a volte succede che si dica: dai, vai da sola, e poi lei dice: ah sì, ma allora tu vai da solo.
0: Oppure magari si fanno delle scelte che vanno anche controcorrente, che per esempio la settimana scorsa abbiamo fatto tavolate con nostri amici che erano qua senza le proprie compagne, perché si erano presi quei 4-5 giorni un po' all'amici miei, no, se vuoi, e che poi chiaramente hanno dovuto rientrare perché richiamati all'ordine, invece di allungare hanno dovuto accorciare, perché poi, ragazzi, dall'altra parte bisogna anche rispettare quelle che sono le esigenze del proprio partner.
1: Questo è giusto e sacrosanto, quindi vogliamo sapere un po' di cose, insomma l'argomento è chiaro. Giorni che si passano distaccati a causa di vite diverse in generale durante tutto l'anno.
0: E poi scusate, se avete fatto questa esperienza, cioè delle vacanze separate per esempio, oppure di star lontani 7-8 giorni e poi ritrovarvi, funziona sta cosa qua.
1: È questo vogliamo
0: cioè,
1: sapere.
0: Io voglio sapere se effettivamente ci sono dei risultati positivi.
1: La lontananza è come il vento, cantava qualcuno, no? Cioè spegni i fuochi piccoli e accende e alimenta quelli grandi. Sarà vero? Ma chi lo sa? 347 342 5220. Io direi mettiamo una canzone di Afrojack.

0: Everything. Sai che questa canzone su Spotify ha più di 2 miliardi di stream.
1: Pensa a te.
0: Pensa.
1: Avrà problemi Afrojack a pagare magari un privato e viceversa per vedersi ogni 8 giorni, anche se sono dall'altra parte del mondo? Ma
0: credo di no. Comunque, dicevamo, Elettra Lamborghini e Afrojack hanno deciso di abbassare a 8 giorni il numero massimo di giorni in cui sono separati.
1: E sti cazzi?
0: Eh beh, ormai che sti cazzi, però arriva l'estate, si decide di fare magari le vacanze separate e uno ci pensa: quanti giorni sto senza il mio lui, quanti giorni sto senza la mia lei. C'è gente che è felice, che non vede l'ora di staccarsi, c'è gente che va in ansia magari con un po' di gelosia, un po' di mancanza, cioè voglio dire, è naturale. Qui arrivano un po' di situazioni diverse, tipo Daniela: carissimi, io e il mio amoroso siamo Milano-Roma, tutto favolosamente fantastico e ci amiamo tanto. Dunque Milano-Roma, 3 ore di Freccia Rossa se va bene, ovviamente,
1: sì.
0: E 1 ora Milano-Roma-Fiumicino-Linate o Fiumicino-Malpensa, comunque diciamo fattibile, no? Una volta vai tu, una volta viene lei e viceversa, ci sta.
1: Ci, no, sta.
0: Ci sta,
1: ci sta, sta, ci sta. Sentiamo un po' di note audio al 347 342 5220.
0: Dai, dai, sentiamo le vostre
2: io
0: voci.
2: A fine agosto vado a fare la Via delle Sorelle con 2 amici da Brescia a Bergamo a piedi. Moglie e figlio rimangono in un appartamentino, in un residence a Manerva del Garda, a fare vita da lago e piscina.
1: Oh, occhio che si chiama Via delle Sorelle non è perché incontri gente di quel tipo lì, eh. Cioè Via delle Sorelle è un nome, perché loro pensano magari di andare con 2 amici e dicono: incontreremo le sorelle. Non è che le sorelle sono sempre lì per strada.
0: Poi un altro audio.
3: Sola con un amico. Io per la prima volta in 10 anni che sono con il mio compagno, quest'anno

0: anno vado in vacanza in Sardegna da sola con un'amica. Antonella dal lago di Iseo.
1: Ciao. Ciao. Sì, non mi sembra convintissima.
2: Non è felicissima,
1: Cioè, forse è più una scelta sua. Non lo so. Cioè, di lui che ha detto: ascolta, fai una cosa, basti. Quest'estate tu te ne vai per i cavoli tuoi, perché io voglio restare un po' da solo. Va. Provati un'amica.
2: Chi lo sa, chi lo sa. Dopo 10 anni, quindi vuol dire che hanno fatto tutto questo periodo.
1: A meno che
2: insieme.
1: Non sia una tecnica, no? Cioè, tipo, se mia moglie dovesse dirmi ad agosto vuoi andare a fare, che ne so, io 20 giorni Ibiza con un tuo amico, io no,
2: no, ma
1: cioè, è una cosa, cioè, allora se proprio sì. Cioè, se proprio devo, cioè, è una scelta che va un po' contro quello che io vorrei fare, veramente. Cioè,
2: ma vai, sì. Vai.
1: No, ma sì, vabbè, cioè, andrò, cioè, non sarò felicissimo, però. Cioè, vabbè.
2: Stanislaschi,
1: vabbè, vabbè. Chiudi la porta, esci
2: e parte. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Sempre così. Io e mia moglie, scrive Antonio, abbiamo 3 figli. Io ho lavorato 12 anni lontano da casa, tornando a casa solo nel weekend, ma le ferie sempre tutti insieme. E a quanto pare va tutto,
1: sì,
2: alla grande.
1: Poi c'è anche il file dei figli, nel senso che poi adesso, vabbè, mettiamo questa variabile, diciamo che dei 17/16 in su ti sfanculano. Cioè, sì, se vengono con te è già un miracolo. Cioè, il viaggio quello familiare del tipo che ci si raduna, che ne so io, a febbraio/marzo e si fa la programmazione. Allora, dove andiamo tutti in vacanza quest'estate? Chi, scusa, noi, cioè, noi dobbiamo venire in vacanza con voi? Cioè, questo è stato un po' il mood.
2: E beh, così ormai,
1: io,
2: dai.
1: No, vabbè, dai, cioè, magari 3 giorni, 2.
2: Massimo 2, fa.
1: 2 tutti insieme,
2: Ti manca, la famiglia, adesso che sono grandi e vanno con le loro gambe.
1: Con le loro gambe. Devo fare i complimenti al Bomber Mainardi Junior.
2: Sì, che cosa ha fatto?
1: Che ieri sera aveva un tavolo, non so se l'hai visto.
2: L'ho visto.
1: Era qua a cena lui con 5 ragazze.
2: L'ho visto.
1: Belle.
2: Belle,
1: tutte
2: belle.
1: Molto belle, quindi gli ho detto bravo.
2: Uè, tutto il papà, che poi io... la cosa bella è che Mike l'ha visto e è andato là a fare il papà. Quello, ciao ragazzi.
1: No, sì, finto giovane.
2: Finto giovane,
1: no, perché, no, è finto giovane, schifoso, bavoso, e che vorrebbe essere lui, sì, al posto, chiaramente, del figlio, no?
2: Ragazzi, sono sposato da 18 anni, ma ho 2 importanti fortune. La prima è che i miei suoceri abitano a 600 km di distanza. La seconda è che mia moglie va a trovarli. Mirko da Valmontone,
3: hai tutto.

0: vento che si è alzato anche un po' qua sull'isola di Formentera.
1: Meno male, devo dire. Tra l'altro, allora, posso dire una cosa molto triste? Cioè, allora, probabilmente ce la facciamo domani sera. Sì. Siamo qua dal... siamo arrivati il 10?
0: Sì, 10 luglio.
1: 10 luglio, non abbiamo mai... non ci crederete, ragazzi, ma causa umidità non abbiamo mai visto un tramonto. E io, in 12 anni di Ibiza e quasi 20 anni di Formentera, non mi era mai capitato di non riuscire a vedere una puesta del sol totale, cioè sì, dove la palla va giù nel mare, cioè incredibile, incredibile.
0: E poi ci sono quelli che dicono che il cambiamento climatico non esiste, Michele.
1: Allora forse
0: diglielo,
1: forse domani sera forse riusciamo a farcela.
0: Sì, comunque ve sta bene, perché siete lì a Formentera dal 10 luglio e vi lamentate anche dei tramonti, stronzi, io sento le
1: va
0: voci
1: bene, va bene,
0: che arrivano. Dunque
1: io l'ho fatto con gli AI, ho fatto, sì, ho preso le foto anch'io dell'anno scorso e ci ho messo il tramonto.
0: Allora, senti qua, devo contraddirvi, scrive Barbara. Noi famiglia con tre adolescenti di 18, 16 e 14 anni, tutti insieme in Grecia.
1: Bravi!
0: Viaggio itinerante senza prenotazioni, soltanto aereo e tre giorni ad Atene e poi avventura. I ragazzi felicissimi.
1: Trucchi! Bello, ragazzi, bravo. Vogliamo sapere come li avete convinti. Fateci sapere, perché dobbiamo mettere anche noi a terra la situazione.
0: Sì, allora invece senti qua, Marco dice... ciao.
1: O meglio, scusa, mia figlia verrebbe, ma cioè, propone dei viaggi impossibili anche dal punto di vista finanziario.
0: Beh, Mike, è chiaro che se tu proponi ai ragazzi, non so, viaggio in Giappone, vengono, andiamo a New York, oppure il coast to coast, figurati se ti dicono di
1: sì,
0: no.
1: Ma quanto costa il coast to
0: coast? Quanto costa il coast to coast?
1: Per quattro persone. Io dico, noi siamo in quattro.
0: Tanto.
1: Io ho fatto due conti e guarda, ti dico, passiamo tranquillamente
0: i 25k.
1: I 20k, sì,
0: sì, sì, sicuro. Vabbè, ma non parliamo di questo, dai. Marco da Verona dice, ormai è il secondo anno che sei uomini dai 50 ai 60 anni, tutti sposati con famiglia o relative compagne, ci troviamo a fine settembre, inizio ottobre, per andare a Malta al festival della Defected.
1: Ah, bello!
0: Allora, la Defected...
1: scusa, aspetta che me lo appunto, potremmo andarci anche noi.
0: Per chi non lo sapesse, che cos'è la Defected?
1: Beh, la Defected è una delle, delle etichette più importanti house e, diciamo, del panorama elettronico internazionale.
0: Bello, no? 50-60 anni, cioè, che fanno
1: Defected,
0: i giovani.
1: Che annovera sicuramente dei DJ importanti, dei produttori importanti, immagino che si esibiranno poi tutti.
0: Allora, facciamo così, andiamo in pubblicità e Mike intanto a me fa uno speciale sulla Defected.
1: Ma mi sono già rotto le balle io, figurati se te la racconto a te.
0: Amici, non abbiamo ancora giocato con il premio fedeltà, in omaggio un bellissimo cofanetto Defected, no scherzo, la DJ Box con i gadget di Radio DJ. Abbiamo l'engagement, allora l'engagement è questo, la coppia che è stata lontana, separata per più tempo.
1: Sì, dai.
0: Dai, ad esempio Serena ha scritto, noi abbiamo raggiunto i 3 mesi perché vivevamo a distanza Italia-Germania.
1: Ah, vabbè, ma questo non vale.
0: Vabbè, però...
1: Paolo, tutti questi viaggi in Germania.
0: Comunque, vogliamo sapere qual è il numero massimo di giorni in cui siete stati separati quando eravate in coppia, sia in vacanza, sia non in vacanza. 347-342-5220.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle, tanti gusti, tanto gusto, senza zucchero e 100% vegan. Piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness dietorelle di Beach Like a DJ a Barletta dal 24 al 26 luglio.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre. Quando è...
4: pesca.
3: È la colazione. Quando è...
5: alla pera.
3: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Ah, oh, finalmente sei su quel treno! Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
8: Hai dimenticato i costumi da bagno.
7: Relax! Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
9: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Bene, convochiamo un allineamento per discutere del ritardo accumulato e capiamo quando fare il prossimo allineamento.
11: Se i progetti sono bloccati da processi vecchi e inefficienti, pensaci tu. Con il Master in Project Management PMP and Scrum ottieni le certificazioni Agile e sfrutti l'AI per gestire team complessi. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
12: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ. Non

0: del mondo, Karol G con Manu Chao su Radio DJ, canzone perfetta per questo periodo dell'anno, se ci pensi, no Mike? Gente che sta programmando, gente che sta insomma tornando, partendo, di tutto di più al 347-342-5220. Abbiamo detto qual è il numero massimo di giorni in cui siete stati staccati dal vostro lui o dalla vostra lei. Argomento partito un po' così da questa non notizia,
1: sì.
0: Ovvero...
1: Ricordiamo che è il periodo delle non notizie radiofoniche, cioè luglio ed agosto si svuotano i palinsesti, anche le redazioni, e quindi viene messo sul piatto un po' la ciccia che c'è,
0: sì.
1: E quindi le nostre redazioni che lavorano alacremente il programma, ricordiamo che dietro Andy e Mike ci sono una cinquantina di persone che si danno da fare tutta la settimana per questo programma ignobile che va in onda nel weekend, il sabato e la domenica.
0: Non buttarti giù così, dai, insomma, ignobile.
1: No, guarda che al giorno d'oggi se sei ignobile sei seguito,
0: No, okay.
1: Cioè io lo dico per quello, hai capito? Cioè,
0: comunque dicevamo, la non notizia è questa.
1: Il programma tra l'altro non avrà più una storia perché finisce domani.
0: Esatto, però chiudiamo almeno dai questa parentesi. La regola degli 8 giorni tra Elettra, Lamborghini e Afrojack è stato un po' lo spunto per fare due chiacchiere con qualcuno di voi. Cioè loro praticamente qualunque cosa debbano fare, quindi anche show, concerti, quant'altro, dopo 8 giorni massimo decidono di vedersi, di stare insieme. Cioè non superano questa distanza temporale.
1: Cioè, cascasse il mondo, loro dopo 8 giorni si devono riabbracciare.
0: Sì, senti qua, Carmen da Bari, io e mio marito non ci siamo visti per 6 mesi, quando lui era in Afghanistan, deduco in missione,
1: immagino
0: credo.
1: Di sì.
0: Poi pesantissimo, perché poi non solo è distante fisicamente, però anche in missione, quindi con tantissima apprensione. Adesso io non so se le mogli abbiano notizie day by day,
1: sì,
0: ma non lo so, magari
1: ma
0: no.
1: Ma ci ho provato anch'io a dire a mia moglie che ero in Afghanistan 6 mesi, però non ci ha creduto.
0: E immagino, è stata pesante la distanza, ma quando è tornato è stato meraviglioso.
1: Figurati!
0: Ci credo. Ragazzi, credo che abbiamo un premio fedeltà. Sentiamo.
2: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: DJ Box che diamo a Mary dalla provincia di Treviso.
1: Mary!
3: Ciao ragazzi!
0: Ciao, benvenuta, buon sabato!
1: Ciao, benvenuto su DJ!
3: Grazie!
1: Che voce squillante che hai!
3: Grazie! Anche
0: abbiamo
3: voi.
0: Abbiamo detto che avremmo regalato la DJ Box alla persona che ha fatto il numero di giorni più alto.
1: Più distante dal suo lui o dalla sua lei. Raccontaci.
3: È vero. Allora niente, io sono originaria di Potenza, quindi della Basilicata. Mio marito è di Conegliano, provincia di Treviso.
0: Sì.
3: La lontananza era tanta. Quindi ci vedevamo, riusciamo a vederci 2 volte l'anno. Quindi a Natale, tipo, e le ferie o le estive.
0: Sì, scusa, volte, Mary, perdonami, ma da fidanzati o da sposati?
3: Da fidanzati, poi da sposati... Poi sono 20 anni oramai che stiamo insieme, quindi...
0: Sì, ne spero nella stessa città.
1: No, sì. Loro sono 20 anni,
3: sì,
1: che, no, son 20 anni che stanno insieme,
3: sì,
1: ma non sono visti.
3: Insieme.
0: Adesso sì, ma c'è stato un...
3: Sì.
0: Sì, ok, no, ma dico, ma anche da sposati, c'è stato un periodo in cui vivevate in 2 città diverse?
3: È capitato, sì, per qualche mese. Anche
0: caspita.
3: Per qualche mese. Quello sì, è capitato, sì.
0: Guarda che è tanto, qualche mese, ma è che è tanto,
1: insomma, sì.
0: Ma pensali, le fortune non capitano a tutti.
1: No, certo, c'è gente che pagherebbe, guarda, credimi.
0: Scherziamo. Sai che noi siamo un po' cinici, lo sai,
3: guarda,
0: però in realtà
1: anche cinici se vuoi.
3: Sai come ci vedevamo? L'unico modo. Hai presente il Nokia, il modello del Nokia che aveva la videocamera, quella strana, ecco.
0: Sì.
3: Qual era l'unico modo per vederci? Uno schermo piccolissimo attraverso lo specchio.
0: Certo.
1: I primi videofonini, immagino.
0: Io me lo ricordo, quel videofonino,
1: si
0: chiamava
1: così. Tu li vendevi anche.
3: Che ce l'ho ancora quel telefono,
1: Bravo, tienilo, tienilo perché non ci meglio.
0: Quello...
1: che a noi ci ha fregato tutti, Andre, cioè siamo stati le sue cavie.
0: Sì, io li vendevo e i miei clienti erano gli amici, chiaramente.
1: Certo.
0: Era quello
1: no.
0: Che aveva lo schermo che si girava da verticale a orizzontale, giusto? Era lui?
3: Bravo. Sì,
1: bellissimo. Me l'ha dato, l'ho buttato dopo una settimana.
0: Hai sbagliato, devi tenerlo, era vintage, cioè,
1: funzionava benissimo.
0: Mary, senti. Ti regaliamo la DJ Box con i gadget di Radio DJ.
3: Grazie.
0: E buona estate.
3: Grazie.
0: Ma adesso scusa,
3: voi.
0: Le vacanze le fate insieme?
3: sì, quelle le sere le facciamo. Le facciamo, sì, andiamo le ferie, quelle che dobbiamo fare, però rimaniamo sempre in città, ovviamente.
1: Oh, però insieme, però insieme,
0: sì, nella stessa.
3: Sì, sì, sì, sì, quello sì, quello sì.
1: Ok,
3: sì, sì,
1: bene, felicità. Felicità.
3: Grazie, grazie ragazzi.
1: Buone
3: grazie
1: cose.
3: Grazie per la compagnia.
1: A te.
3: Grazie,
1: a te. Buona
3: ciao.
1: Grazie.
4: Radio DJ, One Nation, ciao. One Station.

0: Unbelievable, IMF, un grande classico su Radio DJ. Senti qua, ciao Indy e Mike. All'inizio della relazione con il mio compagno sono stata in Vietnam da sola per 18 giorni, uno dei viaggi più belli della mia vita, e siamo ancora insieme. Alessia da Bellinzona.
1: Allora, ma tra l'altro, scusa, solo per quel viaggio sei ancora insieme, lo sai, perché in Vietnam hai ritrovato te stessa, certo. Hai ritrovato la voglia di stare con lui.
0: Però Mike, se ci pensi, all'inizio della relazione di solito uno non si vuole mai staccare della persona appena conosciuta, no?
1: E no, è lì il salto quantico, cioè vado via perché devo riflettere se approfondire la relazione o meno.
0: Cioè tu capisci se la persona appena incontrata e di cui magari ti sei anche innamorato con, sì, un colpo di fulmine, effettivamente ti manca o no in questi, esatto, 18 giorni, esatto, in Vietnam.
1: Sembra una pazzia, ma ti ricordo che io sono stato lasciato così dalla mia fidanzata, sì, quando avevo 20 anni, che mi disse: guarda Mikey, ascolta, devo andare via una settimana con un altro perché devo capire se ti amo.
0: Sì, mi ricordo bene quel momento, perché io sono stato la spalla sulla quale tu piangesti.
1: Io ero molto innamorato, incredibilmente, tra l'altro.
0: Allora, tornando invece all'argomento nato spontaneamente da Mary, che ha vinto il premio fedeltà, cioè il videofonino con cui loro si, sì, vedevano, oh, sì, stando a distanza. Guarda, è nato un trend su TikTok per guardare il nuovo capolavoro del maestro Nolan, cioè, sì, l'Odissea, su schermi piccoli.
1: Sì. Che tra l'altro adesso, cioè, ovunque tu apra qualcosa dal punto di vista delle notizie, appare Nolan.
0: Sì, è lui.
1: Appare Odissea.
0: Christopher Nolan, sapete che, insomma, questo film è stato girato.
1: Lui, scusa, è quello che ha inventato i caschi, no?
0: È lui.
1: Nolan.
0: È lui. Il film è stato girato in IMAX 70 mm, no? Quindi, sì, in teoria il maestro Nolan imporrebbe di andare nelle sale con questa tecnologia.
1: Poi, infatti, quasi recitata alla, sì, Gassman, sì, no, se vuoi.
0: Ma come? Ma non l'hai visto in una sala,
1: no,
0: IMAX 70?
1: E no, e no,
0: tu,
1: no,
0: piccolo, schifoso, manchi di rispetto al maestro Nolan. Vabbè, fatto
1: sembra
0: sta
1: che ci sia la gara a vederla
0: su schermi piccoli.
1: Esatto, sui schermi più improbabili.
0: Sì, e sgrausi. Sentite qua, nasce questo trend su TikTok e Instagram intitolato As Nolan Intended, cioè come avrebbe voluto Nolan, più, sì, o meno, lo traduco male, no? Praticamente cosa fa la gente? La gente cosa fa? Guarda Ulisse su schermi di Apple Watch, che è abbastanza piccolo, eh? Attenzione, Game Boy. Game Boy, guarda che in bianco e nero.
1: Ce ne vuole, eh?
0: Ce ne vuole, ma poi non so, Game Boy a colori o il vecchio Game Boy?
1: Non so, però io, guarda, voglio anch'io far parte della challenge.
0: Poi senti,
1: appena rientro lo guarderò sul mio Mivar 22 pollici a tubo catodico.
0: Proviamo. Poi Nintendo DS.
1: Sì.
0: Tamagotchi.
1: No,
0: c'è gente
1: Tamagotchi
0: che lo ha guardato apposta. Cioè, lo
1: sai,
0: fa...
1: Io non ho mai capito. Ce l'avevo io il Tamagotchi. Poi l'ho spaccato con un martello, mi ricordo. Io,
0: sai quando l'hai preso il Tamagotchi? Quando sei stato lasciato da quella che ti ha detto: vado con un altro per capire,
1: ma
0: se
1: dici,
0: ti amo.
1: No, io avevo sto cacchio di Tamagotchi, me lo ricordo. Poi a un certo punto era diventato ossessivo. Sì, ho preso, sì, dalla mia officina un martello,
0: no,
1: di quelli lì. Sai le mazzette,
0: ma no,
1: quelle da 3 kg? Ho tirato una legna che è esploso.
0: No. Ma pensa ai bambini che ci stanno ascoltando.
1: Vabbè, ho capito.
0: Aspetta, ma il massimo di questa challenge,
1: qual era l'altro pupazzo, quello che rompeva i coglioni,
0: il Furby, il Furby,
1: anche quello lì, quello lì l'ho scagliato giù dalla finestra, ne avevo due,
0: stai calmo adesso,
1: due dei miei figli,
0: stai calmo,
1: sono finiti malissimo.
0: Parliamo di questo trend di guardare,
2: ma basta,
1: tu giri per casa questi qua.
0: Sai che c'è gente che ha guardato l'Odissea sugli schermi delle lavatrici anche,
1: ma davvero?
0: Ma veramente, andate a cercare su TikTok o Instagram As Nolan Intended, ed è questo,
1: e fatemi trend, due risate a questo punto.
0: Sì, a proposito dell'Odissea c'è un'altra notizia il cui protagonista è Elon Musk, che praticamente ha detto,
1: che subito ha fatto il grosso.
0: Allora, Nolan nel primo weekend di apertura mondiale di uscita, diciamo, del film ha incassato 264 milioni di dollari,
1: sì,
0: che
1: cosa
0: non
1: vuoi
0: sono,
1: che sia,
0: che non sono bruscolini. Elon Musk ha annunciato che su X, praticamente grazie al suo strumento di intelligenza artificiale Grok Imaging, realizzerà entro la fine del 2026 questo lungometraggio ispirato all'opera di Omero. Insomma, quindi, fa,
1: quindi c'è bagarre,
0: c'è
1: gara, c'è challenge.
0: Ha già provato anche a fare così dei pezzettini e pare che il risultato sia notevole.
1: Tra l'altro,
0: quindi,
1: sarà girato su Marte, lo sai?
0: Chi lo sa? E chi lo sa su quali schermi ce lo farà vedere Elon Musk, Mike. Comunque salutiamo tutti quelli che stasera andranno al cinema a vedere Odissea. Oh yes. Siamo quasi sul finale di questa penultima puntata di Andy e Mike da Formentera. Questa è una canzone, insomma, in cui si parla sia italiano sia spagnolo. Sorry, scusa, lo

0: I Pinguini su DJ, penultima canzone di questa puntata di Andy and Mike. Arrivano commenti a caldo sull'Odissea, Mike.
1: Vai, un'Odissea totale. Spara.
2: L'unico effetto che ha avuto su di me l'Odissea di Nolan è stato quello di spingermi finalmente a vedere Interstellar, che devo dire non è che mi abbia convinto neanche al 100%, però comunque dai, qualcosa ha ottenuto l'Odissea.
1: Sì, ma cioè lei l'ha vista senza guardare, cioè ha guardato direttamente Interstellar, ha saltato l'Odissea, non
0: no,
1: ho capito.
0: Credo che l'abbia guardato, okay. Credo di sì. Comunque mi sento un po' Ulisse, Mike, in questo momento, perché siamo in questo.
1: Tu sei un po' Ulisse.
0: Io sì.
1: E noi siamo i tuoi proci.
0: Aproci.
1: Ammazzo, guarda che procio che ti ho portato qua.
3: Sono Penelope io. Sono Penelope.
1: Ah sì, è vero, senti sì, che voce, sì, ragazzi.
0: Signore e signori, dovete indovinare questa voce famosissima.
3: Ma no, assolutamente vero. Ciao ragazzi, salutiamo. Avete finito voi oggi?
0: Praticamente
1: siamo
0: domani.
3: No, avete finito per questa
1: sì,
3: sera,
1: sì,
3: però
1: sì.
3: Il pomeriggio.
1: Alle 19 chiudiamo.
3: Cioè, mi avete chiamato giusto per fare i saluti.
1: Cioè, beh, tu passavi qua davanti, stakeholder dell'isola, voce famosissima, ragazzi.
3: No, vabbè, no. Lascia stare, sono stato in spiaggia tutto il giorno. Mi domandavo una cosa e volevo girare a voi la domanda.
1: Sì, vai.
3: La foto col VIP. Cioè, voi siete VIP, quindi un sacco di gente vi ferma.
0: Io
3: vi conosco da anni, vi vedo quando girate, sì. Sono le ragazze che vi fermano e fanno delle foto. Cosa fanno poi di queste foto? Cioè, tu che fai una foto col VIP, che cosa te ne fai?
0: La fai vedere, la posti primo sui social per far rosicare i tuoi amici.
3: Ah, ok, per dire,
0: e io
3: anch'io.
0: Sono amico di. Ho conosciuto.
3: Ah, quindi millanti anche millanti. Una relazione d'amicizia.
0: E poi secondo me te la riguardi a casa, no?
3: Eh sì.
0: E la allora fai vedere a casa tu.
1: Tra pochi secondi abbiamo finito e faremo una foto con Gisù D'Ambrosio.
3: Sì, esatto. No, io okay. La faccio con voi, io la faccio con voi.
1: No, comunque l'argomento lo lancio e lo lasciamo così aperto. E sì. Domani, nell'ultima puntata da Formentera, poi magari sì. Approfondiamo.
3: Cosa ve ne fate della foto col VIP?
0: Dai, domani torna che ne parliamo.
3: Sì, volentieri.
0: Gigio, guarda che è arrivato un messaggio. È Maurizio Desinan.
3: No, sono Maurizio, faccio il suo stesso mestiere, ma salutiamo anche lui.
0: Salutiamo Maurizio Desinan, grande voce anche lui, sì, il signor sì. La voce con sì. Marco Baldini.
3: Esattamente,
0: ragazzi.
3: Esattamente.
0: Beh, Gigio D'Ambrosio, voce meravigliosa, ogni tanto viene a trovarci quando siamo qua a Formentera. Gigio, come ha detto Michele, ha detto stakeholder dell'isola. Wow.
1: Beh, sì, lo conosce molto bene. Gigio la frequenta sì, da tantissimi
3: sì.
1: anni. Quindi.
3: Sì, sì, sì, sì, devo dire con grande piacere. Poi vi ritrovo ogni anno, per cui ci sono, come dire, queste abitudini che ricorrono anno dopo anno che ti fanno sentire ancora più a casa.
0: È vero, Gigio.
3: In questo posto.
0: Senti, allora facciamo così, mettiamo l'ultima canzone,
3: mettiamo.
0: Ma ad annunciarla potresti essere tu, che ma sei certo. Molto più bravo di noi, una voce
3: no.
0: Molto più bella.
3: No, dai, non sono favore. Molto più bravo. Ecco, qui non avete però più il countdown
0: no,
3: dell'intro.
0: Ah, la vecchia.
3: Quindi
0: guarda.
3: Bisognerebbe ricordarsela ed è un pezzo.
0: Aspetta,
3: che non sento più.
0: Guarda nel
3: canzone.
0: Monitor che c'è Simone in regia che te lo fa con le dita.
3: Ah, allora li possiamo annunciare. Wan Chang con Dance All Days.
0: Grazie, Gigio D'Ambrosio.

0: Dancehall Days, Wang Chang su Radio DJ, anno 1984. Amici, abbiamo davvero finito, passate una buonissima serata in questo sabato. Noi ci sentiamo puntuali domani per l'ultima puntata della stagione di Andy e Mike da Formentera, dalle 16 alle 19.
1: Esatto, sarà una

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Civitanova Marche.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro.

0: Maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano...
2: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
1: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
2: Ce ne siamo sbarazzati!
1: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
6: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Hai caricato le valigie?
13: No.
12: Hai controllato il traffico?
13: No.
12: Hai fatto il pieno?
13: No.
12: Perfetto, partiamo.
13: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
12: Ma hai prenotato?
13: No!
14: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
15: Radio DJ. Una nazione. Una stagione. Anche d'estate.
16: Le 19 in punto. DJ! Una buona sera dalla redazione di DJ. Bruciano senza controllo il sud della Francia e il centro della Spagna. 270.000 le persone allontanate dalle loro abitazioni. Poco fa un uomo è morto in un incendio vicino a Valencia. I governi di Madrid e Parigi dichiarano lo stato di emergenza. L'Unione Europea invia 11 Canadair e da stasera nella zona di Bordeaux saranno schierati altri 1.500 militari per aiutare con le operazioni di evacuazione e proteggere le abitazioni incustodite. Massima allerta a Bologna per la manifestazione in programma domani per la morte di Abderrahim Fakir. Dall'autopsia emerge che la causa della morte è il soffocamento per lo schiacciamento del torace. L'esame autoptico sarà completato nei prossimi giorni. Non si placa intanto la polemica politica. Il sindaco Matteo Lepore presenta una denuncia per le minacce ricevute via social dopo i disordini nel corteo di domenica scorsa. La recrudescenza del conflitto in Medio Oriente ha avuto un'immediata reazione sull'aumento dei prezzi dei carburanti. A Milano la benzina vola oltre i 2,6 euro al litro. Il governo garantisce che interverrà in maniera tempestiva ed efficace. La premier Meloni e il ministro Giorgetti hanno avuto un incontro a Palazzo Chigi per vagliare le possibili iniziative da adottare. E intanto i Pasdaran confermano di aver bloccato 4 navi che stavano tentando di attraversare lo stretto di Hormuz. L'Iran non fermerà le operazioni militari fino a quando gli Stati Uniti non si arrenderanno, rende noto Teheran. Torniamo in Italia. È disperso nelle acque del lago di Como un 42enne olandese che si è tuffato per aiutare il figlio 16enne in difficoltà. Il ragazzo è salvo, l'uomo si è inabissato e non è più riemerso. Sono in corso le ricerche. Lo sport, il ciclismo, l'ecuadoriano Carapaz vince la 20ª tappa del Tour de France, ma la gialla sempre sulle spalle di Tadej Pogacar, che si avvia verso la vittoria del suo 5º Tour. Domani la 21ª ed ultima tappa, con arrivo sugli Champs-Élysées parigini, ridotta a causa dell'emergenza incendi per alleggerire il carico dei servizi di emergenza. La Formula 1, Lando Norris su McLaren conquista la pole position del GP d'Ungheria, 11ª prova del mondiale. Al suo fianco in prima fila partirà la Ferrari di Lewis Hamilton. Infine la pallavolo, con la Nations League, la nazionale femminile è stata battuta 3-2 al tie break dal Brasile.

0: DJ, informazione gratuita.
1: Altre news tra un'ora.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
4: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
5: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni in negozi online.
6: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com. GB Show con

0: Questa era Stella Lefty, famiglia agiata, a dir poco, brava, di Boston, e infatti canta della principale città del Massachusetts, il sigla.
1: Su Radio DJ c'è il GB Show con Guido Pagata. Guido Pagata.
0: Che poi, visto il 7:40 della sua famiglia, vorrei capire quante volte ha preso realmente il treno che la riporta a Boston. Forse la limo con l'autista. Vabbè, comunque, sta meglio per una canzone raccontare di un viaggio in treno. Questo è il GB, Guido Pagatta con voi, il giovane Tito a disposizione vostra per portarci a casa per questo sabato, poi torneremo anche domenica. Iniziamo con il parlare di gatti. Allora, c'è una app che ho scoperto di recente, molto divertente. Allora, dobbiamo tornare indietro al 2016,

10 anni fa. Ricordate che era esplosa la mania dei Pokémon da catturare col proprio telefonino? Io mi ricordo perfettamente che ero in Brasile durante le Olimpiadi e lì non avevano ancora capito bene come funzionasse e c'erano un sacco di Pokémon da prendere. Ero diventato virtualmente ricchissimo, avevo inglobato milioni e milioni di Pokémon durante i giochi. In Italia ce n'erano pochi perché tanta gente cacciava questi Pokémon, era tutto fatto virtualmente per far guadagnare di più l'azienda che c'è alle spalle di Pokémon. In questo caso l'app si chiama CatChat ed è un'app che ti permette di fare la stessa cosa con i mici, ma i mici reali. Non è niente di violento, è tutto virtuale con, al posto dei Pokémon, quindi dei personaggi figurati, dei gatti veri e propri. Voi vedete un gatto per strada, se siete magari in zone tipo marine, ci sono le gattare e di gatti ce n'è tanti, lo inquadrate con il vostro cellulare, chiaramente dovete entrare nell'app che preventivamente avete scaricato e l'intelligenza artificiale vi dà subito un punteggio valutando che tipo di gatto è. Se è il classico gatto tigrato da strada, il gatto nero che non porta sfortuna, ricordiamolo, piuttosto che il micio da città, avete un punteggio. Se invece magari è un gatto o che si è perso oppure è nato in libertà ma è una razza un po' più ricercata, avete un punteggio più alto. Tutto questo poi viene trasformato in un avatar 3D che l'intelligenza artificiale vi produce per dare la possibilità di guadagnare di punti. Come si guadagnano i punti? Tirando delle scatolette al gatto che avete inquadrato. Se il gatto prende la scatoletta, voi guadagnate un punteggio, se non la prende, ovviamente no. Nella versione gratuita le scatolette ogni giorno sono due, quindi potete portarvi a casa due gatti dal punteggio differente, se sono di razza o non di razza. Quella invece a pagamento, ovviamente avranno anche loro una convenienza, con abbonamento di scatolette ne lancia 12 al giorno. Alla fine di tutto questo, che cosa serve l'app per catturare i gatti? Assolutamente niente. Se avete del bel tempo da perdere quest'estate, è più divertente secondo me di quella dei Pokémon, anche perché se siete un po' dei gattari, degli appassionati di animali in generale come sono io, avete una collezione all'interno del vostro telefonino di qualcosa di reale, anche se è stato trasformato in un avatar 3D. Tutto questo giochino fa parte di questo new trend di app che sono molto carine perché sono inventate, sono create da sviluppatori indipendenti, cioè almeno all'inizio non c'è dietro una grossa corporation, c'è un paio di persone che si sono appunto fatti una bella storia, cioè una volta, e sono prodotti un qualcosa come questa app per gatti. Si chiama Cat come gatto, Chat come chiacchiericcio, praticamente, ed è un'app che trovate su ogni sistema che vi permette di scaricarla. Nel frattempo questa è Lena Marlin a

canzone del 1999 di Lene Marlin, come dicevamo all'inizio, che portava un titolo curioso, almeno per adesso, si chiamava Unforgivable Sinner, praticamente il peccatore indimenticabile, se lo traduciamo in italiano. Nel 99 Yannick Sinner non era neppure nato, adesso è sicuramente indimenticato e indimenticabile per tutti quelli che ha battuto praticamente ogni tennista sul simpatico pianeta e per come si è liberato di loro, e non lo dimenticheranno molto presto, a parte Alcaraz, tutti gli altri che ultimamente si sono presentati e non l'hanno mai vista contro il nostro bravo Yannick. Ok, cambiamo argomento, ma rimaniamo in zona animali, perché il Portogallo, che è una nazione abbastanza avanti su tante cose, ho fatto una piccola indagine tra i miei amici: dove vorreste andare ad abitare lasciando l'Italia? E quasi tutti votano Spagna o Portogallo. Devo dire la verità, sono d'accordissimo. Per il clima, per il fatto che poi non è così lontano, uno può dire vado in Costa Rica, però poi per tornare a casa è un po' più complicato, per la simpatia degli spagnoli e soprattutto dei portoghesi, che sono anche meglio degli spagnoli perché sono più tranquilli. Pensate che sono gli eredi di un impero coloniale tra i più pesanti, più grandi e anche più violenti, ma si sono molto calmati, soprattutto in Portogallo. I loro cugini brasiliani sono un po' più hype, ma in Portogallo si sta bene e anche, devo dire la verità, lavorano bene quelli che devono pensare a delle leggi. Sta per passare al Parlamento portoghese una legge che ha proposto un registro nazionale in cui inserire i nomi dei condannati per reati nei confronti degli animali. In pratica verrà reso pubblico, se questa legge ovviamente va avanti, l'elenco di tutti quelli che hanno fatto del male, hanno trattato male, hanno ucciso, hanno maltrattato, hanno fatto qualcosa al mondo animale. E non solo cani e gatti, c'è un po' di tutto, cavalli, asini, fino agli uccellini, perché ogni animale ha la sua dignità. È un database con riferimento anche al mondo delle adozioni. Il principale scopo di tutto questo è evitare che qualcuno che ha un pedigree, ha un qualcosa, il pedigree ce l'hanno gli animali, noi abbiamo comunque un qualcosa, un passato non molto chiaro nei confronti delle povere bestiole, sia consentito a questa persona di adottarne una, evitando che magari un cagnolino che ha bisogno di affetto vada a finire nelle mani di uno che è un sadico torturatore di quattro zampe. L'idea non è male. Adesso potremmo fare dei paragoni che sono troppo azzardati, potete anche capire quali, e come non è il mio compito, ci mancherebbe altro, però io credo che si possa fare anche in Italia. La Brambilla sicuramente sarà d'accordo, e lei il nostro baluardo, noi animalisti, in Parlamento, tutto quello che ne viene intorno è solo un'aggiunta in più anche per una nazione come la nostra, che si è responsabilizzata ultimamente, ma troppo spesso io leggo notizie di animali maltrattati, uccisi, torturati, anche per solo divertimento, e non occorre nemmeno il sadismo. Quindi aspettiamo cosa succede in Portogallo, visto che poi il Portogallo è in Europa. Vediamo se tutto questo può essere diffuso nella comunità economica europea e arrivare anche.

una possibilità, quella di Malika Ayan, una possibilità, bisogna darla a tutti, prima o poi anche ritirarla, poi ridarla, riprenderla, dipende poi chi avete davanti, se merita questo avanti Andre, come diciamo a Milano. Cambiamo completamente argomento. Allora, parliamo di mondiali di calcio che si sono appena conclusi, sapete tutto, ma io voglio parlare di costi dei mondiali. Ci sono delle cifre che fanno abbastanza impressione per capire come organizzare un mondiale di calcio possa costare tantissimo, ma anche no. Seguitemi. Allora, iniziamo da Italia 90. Ricorderete lo sconforto per non essere arrivati in finale. C'era Maradona, c'era un'Italia che poteva vincere un titolo che poi sarebbe arrivato nel 2006, quindi rivincere dopo i mondiali dell'82. Il costo di Italia 90 fu di 4 miliardi di euro di oggi, non di vecchie lire. Ok, poi Stati Uniti 94, molto meno, 500 milioni di euro. Perché? Perché loro avevano già tutti gli stadi. Il grande costo dei mondiali è la costruzione degli impianti, che poi magari vengono riutilizzati. Per Italia 90 ricorderete, non so, lo stadio di Bari, piuttosto il delle Alpi in Piemonte, a Torino, che poi venne anche subito abbattuto perché era uno stadio abbastanza particolare. Insomma, il terzo anello di Milano, dello stadio San Siro, via dicendo. Francia 98, quasi 3 miliardi di euro. Poi Giappone e Corea 2002, 7 miliardi, perché i coreani e i giapponesi costruirono degli impianti nuovi che ancora adesso, ad esempio a Seul, c'è uno stadio bellissimo che è stato utilizzato, era stato costruito per le Olimpiadi dell'88, poi rimodernato e ne hanno fatto un altro utilizzato per i mondiali di calcio. Germania 2006, 5 miliardi, anzi di più, 5 miliardi e mezzo di costo. Perché? Perché i tedeschi si sono rifatti il look. Adesso è da prendere da una parte e dall'altra. Se poi l'investimento è a fondo sociale, cioè gli stadi migliorano anche la vita dei tifosi, sono più sicuri, si vede meglio, si sta meglio, è un bene. Se invece degli stadi vengono costruiti tanto per fare e poi rimangono lì, come è successo per le Olimpiadi di Rio, tanto per dire che degli impianti sono stati fatti e poi abbandonati, è un altro discorso. Sudafrica 2010, quasi 8 miliardi, un paese con tanti problemi, tant'è che gli stadi costruiti per l'occasione, alcuni sono utilizzati, altri andate a vedere se volete su internet come sono ridotti. Brasile 2014, 15 miliardi, un paese abbastanza in difficoltà economiche adesso e allora, spese 15 miliardi anche per rifare il famoso Maracanã, che era a pezzi, fu rifatto per poi tornare allo splendore per le Olimpiadi di Rio del 2016. Tre anni dopo, 2019, c'erano i baobab nel campo perché l'avevano abbandonato. Russia 2018, 14 miliardi, ma lì poi è un discorso di semiregime, si rifanno gli stadi con i soldi dello Stato, in teoria il singolo cittadino non dovrebbe pagare troppo. Velocemente, Qatar 2022, state attenti, 220 miliardi, non c'era niente in Qatar. Hanno i soldi i qatarioti, hanno il petrolio, hanno costruito tutti gli stadi del mondiale, non ce n'era uno, e adesso hanno degli impianti, onestamente che cosa se ne fanno non lo so, però almeno i soldi ce l'avevano. E chiudiamo con gli ultimi, che sono costati in realtà poco, 8 miliardi rispetto ai 220 del Qatar. Perché? Perché gli Stati Uniti hanno utilizzato tutti stadi già esistenti, tutti stadi funzionali, ai quali hanno dovuto cambiare solo l'erba perché era sintetica, mentre a calcio la FIFA vuole che si giochi sull'erba naturale. Quindi Canada, Stati Uniti e Messico, compreso la Azteca a Città del Messico, dove sono state fatte un paio di partite, sono quelli che in realtà, contando anche l'adeguamento, perché tutte queste cifre sono adeguate con l'inflazione, contando anche quel tipo di adeguamento, hanno speso alla fine molto molto poco, con un risultato che, al di là di Infantino, tutte le polemiche, è stato assolutamente positivo.

0: Don't stop me now, non fermatemi adesso. Invece purtroppo, o meno male, qualcuno mi ferma e la pubblicità che arriva proprio in questo momento. Noi torniamo fra un attimo, sempre su DJ
1: GD Show con
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Ho comprato una perla nera.
6: E perché?
5: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
6: E perché?
5: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
7: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
8: Ehi umano, si parte, si parte!
9: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
8: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it!
10: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
11: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
10: 13.750 euro?
11: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
13: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca. Vi aspettiamo con tantissime novità. Quattro nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione Dynamite.
14: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai. Dove?
13: Al Cavallino Matto!
15: Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle, tanti gusti, tanto gusto, senza zucchero e 100% vegan, piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness dietorelle di Beach Like a DJ, a Barletta dal 24 al 26 luglio.
16: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, la vita segreta dei cani, in edicola.
17: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo
18: paese. Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
19: Conviene al tuo portafogli.
20: E alla mia voglia di freschezza.
21: Ehi, non intendevo un gavettone.
18: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
22: Have fun with
23: Decathlon. L'estate continua. Tutto quello che ti serve per lo sport al giusto prezzo.
24: Radio DJ consiglia
25: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprise. Questo weekend ti aspettiamo a Civitanova Marche. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.

certo che no, il mio corpo è pronto sempre per essere con voi, corpo, mente, voce su DJ, questa canzone il Somber, My Body Is Not Ready, il mio corpo non è pronto, il suo e il mio, come vi dicevo, altro che. Bentornati, Guido Bagatta con voi, questa è Radio DJ con il GB del sabato. Adesso parliamo di consumo elettrico per le vostre abitazioni. Sono andato a vedere quanto consumano in realtà tutti gli aggeggi che abbiamo all'interno di casa nostra. Ovviamente il primo imputato in questo periodo è il condizionatore o i condizionatori che sono stati accesi in questo mese di luglio torrido, molto caldo. Adesso siamo a fine luglio, è finito anche luglio, incredibile, l'estate è già all'abbrivio finale, però comunque in questo fine luglio, dove dovrebbe fare più caldo, fa meno caldo dell'inizio di questo mese che è stato un po' fuori dalla norma. Comunque iniziamo da elettrodomestici che nulla hanno a che vedere con il condizionatore, come TV, decoder, dispositivi multimediali che sono in realtà sempre accesi perché li mettete in stand by, è difficile che voi stacchiate il vostro televisore, consuma poco però influisce più o meno su 30 euro all'anno sulla vostra bolletta generale, la somma dei 12 mesi. Poi c'è il forno elettrico, anche lì dipende da quanto uno lo usa, siamo attorno a 35, sto facendo la media perché un po' come per gli esami del sangue c'è la parte bassa e la parte alta, io sto in mezzo dove dovreste essere voi quando appunto controllate i vostri globuli rossi e bianchi. Lavatrice, siamo attorno ai 45 euro all'anno, ottavo posto. Piano di cottura induzione, io ho tolto il gas da casa mia perché mi spaventava l'idea che qualcuno, cioè io, non potessi lasciare il gas acceso le rare volte che faccio da mangiare. Ho messo il piano induzione che in teoria mi consuma attorno ai 50-55 euro all'anno. Poi lavastoviglie, siamo attorno a 60. Entriamo nei primi 5, il congelatore, tra l'altro questi, mentre il piano cottura va e viene perché non lo lasciate sempre acceso, la lavastoviglie è lo stesso, ma il congelatore e il frigorifero che sono quinti e quarti, non è che poi staccate e attaccate, sono sempre accesi e consumano, per il fatto che sono sempre accesi, poi neanche tantissimo, intorno ai 60-65 euro a annata, ripeto, 12 bollette sommate. L'asciugatrice io ce l'ho, anche lì va e viene, non è sempre accesa, io l'accendo durante il weekend o di notte per consumare meno, perché la botta è abbastanza grande, siamo attorno ai 100 euro all'anno di consumo globale. Lo scaldabagno elettrico, io ho la fortuna di avere l'acqua calda centralizzata dove abito io a Milano 2, arriva per tutti i condomini, se invece ce l'avete a casa vostra sono affari proprio, insomma, sono azzi vostri, perché siamo attorno ai 180-200 euro all'anno, una bella mazzata tra capo e collo. Quello che consuma di più in assoluto, anche se lo accendi e lo spegni, è il condizionatore. Allora, la media prima di un luglio così caldo era attorno ai 200-210 euro complessivi all'anno. Secondo me quest'anno abbiamo strabordato abbondantemente. C'è un fatto, magari agosto sarà meno caldo e poi in settembre non ci sarà bisogno, c'è sempre da considerare questo discorso, però questa è la vostra linea di guida, la vostra linea guida, meglio, fate voi i vostri conti, soffrite un po', risparmiate da una parte o dall'altra, però ripeto, oltre la metà di tutti questi elettrodomestici non si possono praticamente staccare, devono sempre stare attivi tutto l'anno, altri come il condizionatore piuttosto che, abbiamo visto, che ne so, la lavastoviglie,

Ve la ricordate questa canzone? Sì, quanti anni sono passati? Qualcuno probabilmente dirà boh, 7, 8, par de palle, 15. Era il 2011, sembra fatta l'altro ieri. Purtroppo il tempo va e corre anche per la musica. Il giovane Tito, che nonostante la sua età si preoccupa di consumi, cosa strana perché di solito i suoi coetanei se ne fregano assolutamente, mi chiedeva quanto incide il condizionatore. Io le cifre che ho davanti sono quelle del 2025, non è che l'hanno riportate e rifatte al momento. In un anno come quello passato, il condizionatore andava dai 150 ai 270 euro annui. Ok, questa cifra, secondo me, è destinata a aumentare, anche se poi magari lì c'era l'energia che costava di più, perché poi c'è anche il discorso che noi produciamo la nostra energia, per la follia del nucleare respinto negli anni 70, quasi tutta bruciando idrocarburi o comprandola all'estero dai francesi, sloveni, austriaci e via dicendo, che il nucleare ce l'hanno. Ma questo è un altro discorso. Ancora consumi. Allora, intelligenza artificiale, ormai la utilizziamo tutti. Prendiamo ad esempio Gemini, che è diventata la mia amante. Io vado, mi

Corico con tre persone, la mia fidanzata, la mia bassotta, Margot e con Gemini, alla quale chiedo molte cose, però ogni volta che io chiedo a Gemini sappiate che c'è un consumo vero e proprio di elettricità. Ad esempio, la classica richiesta, il query, o il query, come potete ditelo all'italiana o all'inglese, consuma più o meno 0,24 watt ora, come fossero 9 secondi di una visione alla televisione, cioè 9 secondi di voi con la televisione accesa davanti allo schermo. Questo consumo voi adesso non lo pagate. Chi lo paga? Ad esempio per Gemini lo paga ovviamente Google. Dove lo paga? Lo paga negli Stati Uniti, dove ci sono i cosiddetti data center dai quali viene generata l'informazione che poi vi arriva. Prima o poi però dicono tutti che ce la faranno pagare, non è una minaccia, nel senso che arriverà il conto, perché voi pensate, allora, una sola domanda consuma come 9 secondi di elettricità per un televisore. Quanti siamo in Italia? 60 milioni. Se solo un italiano su 10, cioè 6 milioni, fa 10 domande al giorno, sono 60 milioni di domande, moltiplicatolo per 9 secondi, sono dei consumi incredibili, anche perché noi siamo in Italia, ma tutto il mondo è lì sull'intelligenza artificiale. Quindi, chi paga i data center, o meglio il loro consumo? Per adesso Google, piuttosto che Microsoft, piuttosto che OpenAI, fate voi chi. La cosa importante è che oltre al consumo di elettricità c'è anche un consumo d'acqua, perché i data center sono acquivori, si può dire, ho coniato un neologismo, per raffreddarsi nel momento che producono hanno bisogno di acqua, ed ecco perché se andate a vedere nelle mappe che trovate su internet, soprattutto negli Stati Uniti, sono sul bordo di fiumi o laghi, perché hanno bisogno di tanta acqua per il raffreddamento, che poi viene riciclata in una maniera abbastanza complicata. Avete capito qualcosa? Spero di sì. Per adesso consumate, italiani, consumate, non pagate, però prima o poi occhio che il conto arriva tra capo e collo. Nel frattempo questa è Noemi, che mi ricordavano è caduta dal palco, quindi qualche problema per la sua estate, si rimetterà presto, magari mentre aspetta di ritornare in forma, è lì che sta sull'intelligenza artificiale, e quindi consuma, ma con una buona causa, anche lei, e anche lei ovviamente non paga. Stare con

0: mai più.
1: Oh, se per caso Noemi avesse bisogno di un buon osteopata, il mio amico Federico, che tratta anche Tiziano Ferro, quindi conosci i problemi dei musicisti, magari Tiziano non è mai, credo, caduto dal palco, però se serve basta che mussi la porta e credo che sia ancora in città il nostro Federico. Ok, adesso chiudiamo, ultima notizia del GB, con la classifica delle città al mondo dove si mangia meglio, e qui ve lo dico già, dobbiamo essere molto orgoglioni, come dicevamo una volta, molto orgogliosi, perché l'Italia la fa da padrone a tavola. Allora, in discesa, cioè dalla decima alla prima, decima posizione siamo in Perù, a Lima. Ci sono tantissimi ristoranti buoni, si mangia molto bene e si spende anche meno rispetto a altri posti nel mondo, perché il Perù, diciamo, è sempre una nazione sudamericana, ci sono i peruviani ricchi, però la media è più bassa del solito. Nono posto Roma. Ah, tutto questo è fatto non da me, non sono io che ho messo insieme, ma Taste Atlas, che fa i suoi awards ogni anno. È un sito, prima era un qualcosa di cartaceo, poi è diventato un sito, un'app e via dicendo, fa gli awards, Taste Atlas Awards, che appunto generano anche le città dove si mangia meglio. Eravamo rimasti a Roma, ottavo posto Vienna. Oddio, su Vienna il mangiare tedesco, il mangiare mitteleuropeo, io faccio fatica ad apprezzarlo, però tanto di cappello io mi fermo, non è che tutto quello che si riferisce a chi parla è sempre quello giusto. Parigi, settimo posto, in Francia secondo me non si mangia bene, Parigi ha tanti ristoranti anche con influenze non solo francesi, si salva forse per questo. E siamo alla seconda città italiana, Genova, sesto posto, e qui sposo completamente, trenette al pesto, i pansotti, salsa di noci, la focaccia e la focaccia al formaggio, in Liguria si mangia da Dio e spesso noi italiani ce lo dimentichiamo. Quinto posto, fa ridere perché Genova è subito prima o subito dopo a Bombay, mangiare indiano, evidentemente a Bombay ci sono dei ristoranti che Atlas, Taste Atlas ha trovato molto gustosi. Poi arriva un'altra città italiana, attenzione che adesso sono tutte nostre, abbiamo Firenze al quarto posto, Bologna al terzo, Bologna era molto più avanti, era prima, hanno perso la testa del podio, evidentemente il tortellino è un po' in crisi, non lo so, comunque sono terzi. Milano al secondo posto, Milano c'è tutto, Milano potrebbe essere, si mangia bene a Milano, si mangia bene a Bombay perché c'è una Bombay a Milano, qualsiasi tipo di ristorante, quello peruviano a Lima lo trovate anche a Milano. A Milano si trova come a New York qualsiasi tipo di ristorante, tra l'altro nessuna città americana è citata in questa classifica, né New York, né Miami, né Los Angeles, né Chicago, classifica che è dominata da Naples, da Napoli. Perché tutto questo? Sono andato a cercare di capire, perché Napoli negli ultimi 3 o 4 anni è letteralmente invasa, come altre città italiane, ma in particolare la Campania e Napoli, dai turisti americani e anglosassoni che influenzano molto questa classifica che è appunto anglosassone. E una volta che arriva il classico turista americano abituato a mangiare, sapete voi che cosa, a Napoli anche un ghiacciolo può fare la differenza. Quindi Napoli vince, non a mani basse, su un podio che è tutto italiano come la maggior parte di questa simpatica classifica.

0: La fortuna di Kylie Minogue, che nell'87 avrà avuto 20 anni ed era molto fortunata in amore, così diceva. Adesso è una signora di una certa età che se la cava e continua però a dilettarci con le sue canzoni del passato. From Australia, quindi è una Down Under, Kylie Minogue, con la quale chiudiamo il GB per questo sabato. Torniamo domani puntuali alle 19 per l'ultima puntata stagionale, sempre qui su Radio DJ. Da Guido Bagatta e il giovane, tu sei Vito, no? Tito, lo sapevo, era solo per arrotondare un po' il finale. E il giovane Tito, abbiamo chiuso, grazie da tutti e due, ci sentiamo domani, arrivederci. Guido Bagatta, Guido Bagatta.
1: Avete ascoltato il GB Show. Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Civitanova Marche.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
10: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
9: Un aiuto per tornare a sorridere.
10: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
9: Rapida la guarigione.
10: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
11: Ma da quanto siamo su quest'isola?
12: Bah, ho perso il conto.
11: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
12: Stappiamola.
11: Allora, che c'è scritto?
12: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
11: Allora l'aperitivo è salvo!
12: L'aperitivo sì, ma noi?
11: No, non pensiamoci adesso.
7: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
13: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
14: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
13: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
14: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
15: Eccolo il vostro disco preferito!
16: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato! Lasciatemene uno!
17: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo! Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 25 e 26 luglio a Civitanova Marche.
18: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
19: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
20: Devi trovare il prezzo migliore?
18: Devi semplicemente andare su deghi.it.
21: Devi scegliere, cliccare
20: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
21: Devi provare.
20: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
5: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
22: Radio DJ, una nazione,
23: una stagione,
22: anche d'estate.
24: Sono le 20 in punto. Ultimo appuntamento con le notizie e i principali fatti del giorno. La violenza non piegherà lo Stato, così Giorgia Meloni dopo gli scontri che si stanno verificando nel cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Val di Susa. Quattro camionette dei carabinieri sono state date alle fiamme dagli antagonisti che hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine, che hanno a loro volta risposto con idranti e lancio di lacrimogeni. 60 gli agenti feriti. Massima allerta a Bologna per la manifestazione in programma domani per la morte di Abderrahim Fakir. Dai primi dati dell'autorità autopsia emerge che la causa della morte è il soffocamento per lo schiacciamento del torace. L'esame autoptico sarà completato nei prossimi giorni. È drammatica la situazione per gli incendi in Spagna e Francia, dove salgono a oltre 280.000 gli sfollati tra città e località turistiche. Nel pomeriggio un uomo è morto in un incendio vicino a Valencia. In Francia, nella zona di Bordeaux, da stasera saranno schierati altri 1.500 militari per aiutare con le operazioni di evacuazione e proteggere le abitazioni incustodite. I governi di Madrid e Parigi dichiarano lo stato di emergenza. L'Unione Europea invia 11 Canadair. La recrudescenza del conflitto in Medio Oriente ha avuto un'immediata reazione sull'aumento dei prezzi dei carburanti. A Milano la benzina vola oltre i 2,6 euro al litro. Il governo garantisce che interverrà in maniera tempestiva ed efficace. La premier Meloni e il ministro Giorgetti hanno avuto un incontro a Palazzo Chigi per vagliare le possibili iniziative da adottare. E intanto i Pasdaran confermano di aver bloccato quattro navi che stavano tentando di attraversare lo stretto di Hormuz, costringendole a cambiare rotta sparando colpi di avvertimento. L'Iran non fermerà le operazioni militari fino a quando gli Stati Uniti non si arrenderanno, rende noto Teheran. Torniamo in Italia. È disperso nelle acque del lago di Como un 42enne olandese che si è tuffato per aiutare il figlio 16enne in difficoltà. Il ragazzo è salvo, l'uomo si è inabissato e non è più riemerso. Sono in corso le ricerche. Lo sport, il ciclismo, l'ecuadoriano Carapaz vince la 20ª tappa del Tour de France, maglia gialla sempre sulle spalle di Tadej Pogacar che si avvia verso la vittoria del suo quinto Tour. Domani la 21ª ed ultima tappa con arrivo sugli Champs-Élysées parigini, ridotta a causa dell'emergenza incendi per alleggerire il carico dei servizi di emergenza. La Formula 1, Lando Norris su McLaren conquista la pole position del GP d'Ungheria, 11ª prova del mondiale, al suo fianco in prima fila partirà la Ferrari di Lewis Hamilton.
25: Il meteo.it, il che fa la differenza.
24: Temporali nella notte sui rilievi del nord, domattina il tempo peggiorerà sulle regioni settentrionali, attesi temporali anche sull'alta Toscana, molte nubi anche al centro. Nel pomeriggio il maltempo si sposta verso il nord-est, poi su Umbria e medio versante adriatico. Poche variazioni altrove. Il meteo.it torna domattina alle 7.
26: Radio DJ, informazione gratuita.
24: È tutto da Marta Brambilla Pisoni, buona serata su DJ.
2: Radio DJ
27: One Nation One Station.
28: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
29: Conviene al tuo portafogli.
30: E alla mia voglia di freschezza.
31: Ehi, non intendevo un gavettone.
28: Solo alla COP conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
32: Corri da Troni dal

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Best Brow di Eurospin rinfresca il Vertical Summer Tour. Passa al Ciringuito per divertirti, ricevere fantastici gadget e goderti i DJ set con una birra Best Brow. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour e da Eurospin. Fatti una Best Brow. Bevi responsabilmente.
2: Radio DJ. Go, go, go, go, go, inizia One.

Tra l'altro non è un sabato come tanti, perché è sabato 25 luglio, ed è l'ultimo sabato di luglio, e quindi il prossimo weekend praticamente sarà già agosto, e questo è un fatto. Tu mettilo lì, perché poi dal punto di vista della timeline, come dicono nel marketing, uno mentalmente dice: ah, ok, siamo già ad agosto. Eh sì, praticamente siamo quasi arrivati ad agosto, ultimo sabato per noi, e poi piedi nelle ciabatte.

0: infradito e si gira per un po' di party estivi in cui spero ci incroceremo, e poi un po' di vacanze e torniamo qui in the place to be fucking free, lunedì 31 di agosto. Già mi mancate, ve lo dico, cioè sono qui che vi parlo e già, ma giuro, già provo quel senso di mancanza, anche un po' di future nostalgia, come dice la nostra amica Dua Lipa.
1: Hi, how are you, Wad? How are you doing?
0: Abbiamo cucinato una puntata un po' mix di questa settimana, praticamente, quindi se siete d'accordo con me stesso, cominciamo. Siete d'accordo? E vai, let's go.
2: Say what? Thinking about you. Radio DJ.

0: Moving to the Sun, You Girl. Canzone mega hit questa qua. Tutta l'estate la suoniamo in giro, 100%.
1: Sei qua.
0: Siccome parlavamo della casita di Bad Bunny, c'è stato chi ha avuto l'opportunità di entrare nella casita, che è una parte della scenografia del concerto molto ambita, e siamo collegati con una ragazza che è stata all'interno della casita, ha abbracciato Bad Bunny e ha anche urlato qualcosa al microfono. Si chiama Elena. Ciao Elena.
2: Ciao.
0: Intanto come stai? Stai bene? Ti sei ripresa?
2: Beh, insomma, dai, sì, sto bene.
0: Come funziona? Lo dico per chi frequenterà i concerti di Bad Bunny in Europa e nelle prossime settimane. Cioè, come si entra nella casita di Bad Bunny? Come hai fatto?
2: Non c'è una vera e propria regola, in realtà. C'è qualcuno del suo staff che si va un po' a destreggiare fra la folla e preleva delle ragazze un po', diciamo, a caso. Ci sono due modi però di entrare nella casita. Il primo è appunto tramite questo amico di Bad Bunny, e la seconda è come sono entrata io, ovvero cantando la CPR, e in quel caso è proprio lui che ti sceglie. È totalmente random, non si è ancora capito perché. Io sto ancora cercando di capire perché è
0: cioè,
2: capitato.
0: Tu sei andata lì al concerto, a un certo punto qualcuno, cioè questa persona addetta dello staff, ti chiama e dice ok, vieni nella casita. E
2: no, a me ha selezionato lui.
0: A lui Bad Bunny?
2: Sì, io ero in prima fila, avevo un cartellone che diceva appunto io ti seguo dal 2018, fammi cantare la CPR. Quindi lui è appena arrivato nella casita, mi ha vista, ha guardato il cartellone, ha riguardato me e mi
0: che
2: ha detto
0: bello,
2: vieni qua.
0: Che bello.
2: È stato,
0: lo hai anche abbracciato, no?

0: L'ho apprezzato tanto dal video, non so se si percepisce, però è stato veramente un abbraccio spontaneo, un abbraccio pieno di, non lo so, io, uno dei più belli abbracci veramente. Abbiamo anche avuto modo di scambiare qualche parola, io gli ho detto che ero una sua fan da quando ero piccola, da quando mi sono trasferita all'estero, ho imparato lo spagnolo quando avevo 16 anni, che ascolto la sua musica, che mi ha accompagnato in momenti meravigliosi della mia vita, e insomma l'ho ringraziato, gli ho fatto un super in bocca al lupo per la carriera assurda che
1: Certo.
0: sta appunto
1: Hai
0: costruendo.
1: pianto? No, nel video non piangi, non hai pianto.
0: Pianto prima o pianto dopo, però diciamo che quando mi ha chiamata ho provato insomma a mantenere un po' la calma. Penso di aver gestito abbastanza bene, ma è stato un momento talmente tanto forte che insomma hai davanti 80.000 persone,
1: Eh
0: quindi alla
1: sì.
0: fine
1: Ti
0: bisogna.
1: chiedo due cose. Uno, di che cosa profuma Bad Bunny e se era un po' sudato, perché comunque faceva molto caldo e lui comunque era ben vestito, cioè era molto vestito.
0: Sì, faceva tanto caldo. Devo dire che in quel momento non mi sono concentrata troppo. Un buonissimo profumo, devo dire, un buonissimo profumo. Non ti saprei dire quale, ovviamente, però ha un bell'odore, se questo è quello che stanno chiedendo tutti, dato che me l'hanno chiesto in persone. E poi sì, faceva caldo, eravamo tutti strasudati, eravamo tutti lì dalle 6-7 del mattino, quindi
1: Wow.
0: il sole di Milano picchia, soprattutto il 18-17 luglio. Bah, diciamo che in quel momento è passato assolutamente in secondo
1: Certo, il
0: piano, è stato
1: profumo.
0: bellissimo, sì, è
1: Certo.
0: stato
1: Poi
0: bellissimo
1: lui ti ha chiesto
0: scambiare
1: di
0: le
1: andare al
0: parole.
1: microfono a urlare una frase simbolo, giusto?
0: Sì, è la frase che lui canta nella
1: No, ce la puoi, possiamo
0: canzone.
1: salutarci urlando un po' come hai fatto durante il concerto di Bad Bunny, quella frase di Bad Bunny. Vai.
0: Acio per otra cosa.
1: Bellissimo, poi le luci, che
0: Sì,
1: emozione.
0: diciamo che con 80.000 persone davanti e un microfono perdevo un po' meglio, però sicuramente ho dato il massimo, spero si sia visto.
1: Bello, si vede anche la tua passione e la musica fa anche questo. Grazie mille Elena, un bacio, a presto.
0: Grazie a voi.
1: Ciao,
0: Ciao.
1: ciao, ciao.

0: Blanquito baby, bla bla, Blanquito baby, bla bla, Blanquito baby.
1: Ciao Matt!
0: Ciao! Anche Blanco è andato al concerto di Bad Bunny, ma nel giorno in cui ha piovuto tantissimo. Infatti poi ha pubblicato anche un video in cui commentava questa pioggia estrema. Polemiche anche su la location, l'ippodromo La Maura, qui a Milano.
2: Perché opinioni contrastanti,
0: Sì.
2: Perché tanti dicevano, ah no, è andato tutto benissimo, tutto perfetto, stupendo.
0: Quando è andato bene? Quando
2: no,
0: è andato
2: anche
0: male?
2: Il giorno della pioggia.
0: Ah.
2: Dicevano comunque il posto top, però che sfiga.
0: Sì, cioè succede, sì. Però chiaramente perché la polemica è sempre dietro l'angolo. Polemiche che ho visto in giro. Una, le corse di Uber che sono arrivate, sarebbero, uso il condizionale, arrivate fino a 600 euro sabato sera per evidentemente le mille chiamate.
2: Un po' tanto, ragazzi.
0: Dalle 74.000 persone.
2: Sì.
0: Vabbè, lì è l'algoritmo che fa il prezzo, credo di aver capito. Però,
2: sì,
0: 600 euro. Vai direttamente a Puerto Rico,
2: esatto.
0: Vai alla casita quella vera di Bad Bunny, la casita.
3: Ma prima di poter entrare in casita,
0: bisogna
3: avere, come dire, il biglietto per entrare dentro il concerto.
0: Sì.
3: E io non ci sono riuscita.
0: Ah, vabbè, beh, c'era molta, insomma, era sold out da tanto tempo. Poi, dopo aver parlato con Elena, che ha abbracciato Bad Bunny, ha anche partecipato alla casita, ha anche urlato qualcosa al microfono, sento e vedo anche ascoltatori che hanno avuto più o meno la stessa opportunità con altri artisti, cioè abbracciare gli artisti. Cioè, questa è una cosa positiva, cioè
2: sì.
0: togliamoci anche un po' questa idea, per esempio, che ora leggo anche su Bad Bunny, che ha annullato per motivi di pioggia il concerto, e Rosalia che aveva avuto mal di pancia e annullò il concerto, e altri, al punto che si legge in giro: fare i concerti a Milano porta sfiga agli artisti.
4: Ehi, baby.
0: Ma uno, allora, quella c'aveva il cagotto, quindi cioè non è che poi comunque tu mi insegni, Kendrick, che se arrivi con un mal di pancia così a Milano, lo hai preso a Bruxelles,
2: certo.
0: Andate più a Bruxelles, per esempio, no? E poi invece nel caso di Bad Bunny, cioè se piove e grandina, cioè non è sfiga, cioè sì è sfiga, ma cosa c'entra la città?
2: No, però è un po' una diceria, nel senso che adesso poi avevano nominato anche altri artisti, per esempio ASAP Rocky, Bruce Springsteen gli anni scorsi, e qualcuno ha iniziato a mettere in giro la voce, ma sono ovviamente solo voci, superstizioni. Ah, vedi, se sei internazionale e vieni a fare il concerto a Milano, ti porta sfizio. Succederà sicuramente qualcosa.
0: Però non è così, perché
2: no,
0: ci sono mille
2: no,
0: concerti,
2: no.
0: C'è stato Bruno Mars 2 giorni prima, c'è The Weeknd questo weekend, e quindi
5: stammi hanno forte, tutto quanto parlano in
2: esatto.
0: Kendrick Lamar vorrebbe raccogliere però delle convinzioni popolari o scaramanzie, magari legate alle città, cioè tipo se vai in quella città non andare lì.
2: Beh, allora la cospirazione più grande è quella che c'è contro Parigi, che porta sfiga alle coppie. Cioè che chi va a Parigi poi si lascia.
0: No,
2: dicono,
0: vabbè.
2: Non lo so, a me non è mai successo.
0: No, neanche a me.
2: Però
0: e
2: ognuno
0: quindi
2: ha la sua comunque.
0: Cioè ogni città ha la sua, sì. La credenza popolare, la credenza. Beyoncé.

0: Morning Dew, Donk. Nuova canzone di Beyoncé, che ieri sera ha fatto la scelta, non so quanto giusta, quanto bella, più che altro, di andare a vedere la partita della Spagna contro l'Argentina. Era lì, io credo che gli americani abituati, durante la partita noiosissima, ho pensato più volte a questo, cioè che gli americani sono abituati a degli sport in cui ci sono risultati e punteggi molto più alti. Con il basket arrivi a 120 punti, no? E ieri un gol e mezzo. Cioè, cioè, quindi pensavo spesso a Beyoncé, c'era A$AP Rocky, c'era Rihanna, c'era Diplo. Sì, pensavo a loro.
1: Un pensiero va a loro.
0: Un pensiero va a loro, c'era anche Jeezy.
2: Ciao Ad, ciao, mi parli dei biglietti di Uber a 600 euro, ma dei biglietti della finale Spagna-Argentina dei mondiali che sono arrivati a 200.000 euro?
0: Sì, 200.000
2: euro per un posto per vedere la partita? Ne vogliamo parlare?
0: Parliamone, ne vogliamo parlare, certo. Parliamo tantissimo, esagerati.
1: Ma la mia domanda è: qualcuno poi li compra questi
0: biglietti? Sì,
1: perché
0: fatto
1: se
0: le...
1: qualcuno li compra, allora.
0: Ah,
1: c'è,
0: tu dici,
1: problema.
0: Che se c'è la domanda, se c'è l'offerta.
1: Cioè, secondo me, adesso dirò una cosa molto impopolare. Il problema non è chi li vende, che è comunque un problema, ma è chi li compra. Li
0: 30.000
1: lasci lì,
0: euro.
1: Vedi che a un certo punto.
0: Per vedere una partita in cui Messi, secondo me, non era lui, era il sosia.
1: Ah, l'hanno sostituito.
0: No, no, era lì, boh, non ha fatto niente.
3: Buonasera, io piango di felicità. Perché la Spagna ha vinto il mondiale.
0: Ah, è felice.
3: Bellissimo, oh. Bellissimo.
0: Grazie.
3: Che felicità.
0: Tra un po' apriamo la parentesi credenza. Ovviamente la credenza non è riferita al mobile della dove metti,
1: no,
0: le merendine.
1: Le vostre piccole scaramanzie.
0: Sì. Cioè. O comunque o legate alle città o legate appunto a se stessi. Mauro scrive: se vai a Lisbona almeno una sera torni in albergo ubriaco anche se non vuoi.
1: Vedi?
0: Chissà perché. Sentiamo altre.
4: Il numero di telefono è 347-342-5220. Statemi bene, bro.
5: Say what?
6: Yo, Lupin!

0: Radio DJ.
1: Pronti per la spiaggia? Venite a Beach Like a DJ, divertitevi e rinfrescatevi con il gusto delizioso di Sprite. Dal 24 al 26 luglio a Barletta, musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite. Sprite, it's that fresh.
2: Radio DJ. One nation, one
3: station. Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
6: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
7: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
6: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
8: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
9: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.

Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. I could turn a dance floor into a runway.

0: Blackbird. Se vi è capitato di aprire un social nelle ultime settimane, che sia Instagram o TikTok soprattutto, avete sicuramente intercettato questa canzone, che sembra, l'ho fatta sentire ad Albertino l'altro giorno, mi ha detto i Pet Shop Boys, sembra un po' quella wave lì. Però parte da un rapper principalmente di Los Angeles, cioè se lo vedi ti fa anche un po' paura quel tipo di gangster rap californiano, Phoenix Flexin si chiama. Però proprio bella all'inizio, cioè la parte virale è l'inizio, puoi rimettere l'inizio, proprio i primi 50, 30, 20 secondi.
1: Ciao, what?
0: Vai.
2: Swiping cards and standard gems, I saw you in standard gems.

0: what? How you doing?
1: Vabbè, uno dice che me ne frega a me. Però...
2: se io non sapessi, non conoscessi, non è, ti direi che non è uscita adesso.
1: Sì, eh beh sì, perché ha quel sapore vintage di altri tempi. Però forse nel suo caso si sono allineati i pianeti. Comunque qui nuova musica che ne vale la pena.
3: Say what?
1: Questo è il claim nuovo partito oggi, durerà 24 ore.
2: Bene.
1: Basta.
3: Allora, sono nato il 29 sì. 9 del 1976.
1: Ok.
3: Alle 4:15.
1: Occhio, perché usciamo dall'Italia. Il primo ascoltatore i cui pianeti si riposizioneranno durante il suo prossimo compleanno, allo stesso modo in cui erano posizionati il giorno in cui è nato. Non a Bologna, perché lui è nato a Bologna, ma
2: sì,
1: a Otradnaya, in Russia, amico mio.
2: Ah, però.
1: Vacce te, ha detto. Quindi se vuoi rivivere l'energia di quando sei nato...
2: Vabbè, vieni con me a Trecate, dai.
1: Meglio Trecate. A me dice Irsina, provincia di Matera. Posto tra l'altro molto bello, pieno di americani.
2: Ecco.
1: Linda ci ha comunicato la sua data di nascita, che per eleganza non comunichiamo pubblicamente, però lo stesso giorno, il 16 settembre, ok?
2: Sì.
1: Lei è nata a Palermo alle ore 3.
2: Ok, 3 spaccate?
1: Lei scrive 3.
2: Linda,
1: 3 di mattina, nella
2: precisa.
1: Notte. Nella notte alle 3 è nata.
2: Okay.
1: È notturna, Linda.
2: Serve il minuto.
1: Quest'anno
2: sì,
1: i pianeti li ritrovi nella stessa posizione,
2: sì,
1: solo se vai a Bacesaray, nella provincia di Van, in Turchia.
2: Però!
1: Comunque, che servizio pazzesco stiamo offrendo.
4: 347-342-5220.
1: Yo, pump up the jam, pump it up,
5: gang.
1: Quelli lì, Technotronic. Yo.

0: Ciao, sono Lorenzo Giovanotti, state ascoltando Say What su Radio DJ.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: DNA. C'è anche una canzone di Kendrick Lamar che si chiama DNA.
1: One Gang Show.
0: Gabri Ponte con Giovanori. DNA, che è un acronimo, sta per acido desossiribonucleico. No, cosa ridi? È vero? Così. Però ovviamente l'acronimo lo prendi dall'inglese, no? Perché sennò acido desossi, in italiano sarebbe DB.
2: No, A.
0: Ni.
2: A. D. A. R. A. A. D. R.
3: Amo, ma tutto a posto.
0: Comunque, in sostanza è la molecola biologica che contiene tutte cose. Il nostro database. Space database. Tutte cose che, insomma, che un'intelligenza artificiale non ti può spiegare.
2: Però
0: noi siamo riusciti a hackerare gli astrologi e i numerologi stasera.
4: Ciao ragazzi, servizio impressionante.
0: Grazie.
4: Allora vi dico, 7 febbraio 83 alle 23:30 a Forlì.
0: Spieghiamolo per chi si è sintonizzato adesso. Cioè, siamo in grado di dirvi dove si posizioneranno i pianeti il vostro prossimo compleanno, durante il giorno del compleanno, nella stessa posizione in cui erano quando siete nati.
2: Sì.
0: Nel suo caso, nato a Forlì il 7 febbraio del 1983.
2: Sì.
0: Prossimo compleanno, amico mio, sai dove te lo passi?
2: A casa tua. No?
0: Cioè, ci sarà la stessa inclinazione della sfera celeste, lo stesso orizzonte astrologico.
2: Sì.
0: A Castel del Rio, in provincia di Bologna.
3: Ehi, baby.
0: Quindi questo ascoltatore lo mandiamo, Alessandro, lo mandiamo in provincia di Bologna. Sentiamo Simona cosa dice.
5: 24.372, uh-huh. Ore 12.15 a Roma.
0: È un servizio offerto da... servizio pazzesco questo qua, dovremmo metterlo a pagamento. Invece noi buoni, noi gentili,
2: sì,
0: gratis.
2: Noi per la gente.
0: Per la gente, come il Club Dogo. E comunque, amica mia, questa base ti dà di astrologia.
2: Questa base mi dà, sì,
0: sicurezza. A te è facile, cioè il tuo prossimo compleanno, se vuoi rivivere l'emozione dello stesso posizionamento dei pianeti, la stessa inclinazione del cielo, devi stare sempre a Roma. Sì, cioè
2: dovrà cambiare quartiere.
0: Lo ritrovi lì, sì, più precisamente la zona est della città, verso Tor Sapienza la Rustica. Ok, lì ritroverai i pianeti posizionati come quando sei nata tu. C'era una pubblicità, no? Sei nata tu.
2: Oh, devo pensarci adesso, sì.
0: Non ce l'ho. E io, Bruno Mars.

0: 1 Mars, questa settimana eravamo sotto lo stesso cielo perché ha fatto doppia data settimana scorsa qui a Milano. Bruno Marzo, dimmi Kendrick, cosa vuoi?
1: L'ho trovata.
0: Chi?
1: La pubblicità che dicevi prima.
0: Ah, sei nata tu.
1: Vado?
0: Vai, pubblicità così.
2: Oh, sei nata tu. Patatà, patatì, patasnella come te.
0: Okay.
3: Tatizzone.
0: vabbè, quando facciamo una puntata in cui mettiamo solo audio di pubblicità storiche?
1: Sarebbe molto
0: bella.
1: Divertente.
0: Mettiamo sulla bacheca.
1: Credo che non si possa. Non si può. Infatti. Però
0: oggi siamo sull'astrologia. Non so come ci siamo finiti fino a qui, però mi sembra che gli ascoltatori siano felicissimi di questo servizio.
1: Di questa deriva.
0: Tra l'altro non stiamo inventando, cioè ci stiamo avvalendo dell'intelligenza artificiale e di un trend che si sta diffondendo in un certo circuito di influencer, gente ricca e annoiata dalla vita.
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
4: 1968, ore 11:30, Bergamo. Baci.
0: Vai.
4: Da Daniela, se mi dite dove devo andare.
0: Ora ti diciamo dove devi andare, e cioè dove saranno posizionati i pianeti nella stessa forma, nella stessa posizione di quando sei nata tu.
1: Tu.
0: Forse si chiama così la rubrica.
1: Sì.
0: Amica mia, dovrai andare a Gorle.
5: Oh! Hey baby.
0: Che comunque dovrebbe essere vicino.
1: Erano
0: Bergamo.
1: Anni che ci voleva andare.
0: A Gorle. No, tu dov'è che devi? Io a Dirsina, tu?
1: Io devo andare a Trecate, vicino
0: a Trecate. Serena, 15, 12, 79, a Cesena, nata alle 6:30 del mattino.
1: Comunque stiate precisi, ragazzi, perché
0: sì,
1: cambiano i minuti.
0: Sì. Infatti Luana scrive, non dovreste sapere in quale luogo siamo nati. Sì, certo, infatti ce lo state dicendo, proprio
1: sì,
0: il luogo in cui siete nati. Serena è nata a Cesena. Amica mia, amica
1: sì.
0: Serena.
1: A me fa ridere che la gente scrive servizio impeccabile.
0: Sì, è la verità.
1: Sì,
0: trovatemi
1: sì,
0: un'altra radio che vi offre questo servizio.
5: Ehi, hey baby.
0: Amica mia Serena.
1: Sì.
0: Il prossimo compleanno, se vuoi stare sotto lo stesso cielo di quando sei nata,
1: sì,
0: devi andare a Marradi in Toscana.
5: Ehi, hey baby.
0: E scopriamo anche posti nuovi. Incredibile, avevamo mille altre cose di cui parlare anche nell'ultima mezz'ora, ma ho idea che
1: sì,
0: finirà
1: come
0: così.
1: Il vago sentore,
0: sì, che finirà con l'astrologia. Siamo qui anche per questo.
6: Best Brow di Eurospin rinfresca il Vertical Summer Tour. Passa al Ciringhito per divertirti, ricevere fantastici gadget e goderti i DJ set con una birra Best Brow. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour e da Eurospin. Fatti una Best Brow. Bevi responsabilmente.
7: Radio DJ One Nation One Station.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Bene, convochiamo un allineamento per discutere del ritardo accumulato e capiamo quando fare il prossimo allineamento.
12: Se i progetti sono bloccati da processi vecchi e inefficienti, pensaci tu. Con il Master in Project Management, PMP and Scrum, ottieni le certificazioni Agile e sfrutti l'AI per gestire team complessi. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito, academy.italian.tech.
13: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
14: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
15: Doppio Malto!
16: Birra, cucina e felicità.
17: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
18: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva...
3: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
5: 13.750 euro?
3: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
18: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
19: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,49 euro e nettarine piatti Ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Beach Lake DJ arriva a Barletta. Dal 24 al 26 luglio vi aspettiamo al DJ Village, nella spiaggia libera di Ponente, con Umberto e Damiano e Annie Mazzola. Venerdì sera il DJ set di Get Far Fargetta. E sabato, sul palco, Benji e Fede, Kate Lumina, Fred De Palma, Senza Cree e The Colors. Beach Like DJ. L'estate passa da qui.
21: Accordo Puglia 21-27. Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03. Linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.
22: Radio DJ. Una nazione. Una stagione. Anche d'estate. Radio
23: DJ. You tuned in with Say What? Make sure you stay right here. You know what it is.
24: Say What?

0: frase molto utilizzata nella musica, questa qua, Show Me Love, come il pezzo di Robin S, come anche la versione che Jason Derulo fece, praticamente partendo anche da questa Show Me Love, che è un'altra ancora, ma anche Beyoncé in Break My Soul nel 2022 utilizzò in un certo senso questa Show Me Love, e quindi Show Me Love, cioè dimostra, oppure esibisci, esatto, sarebbe questo, cioè esibiscimi amore.
1: Say what?
2: La movie baby, muy buena, yo soy Juan Frank.
3: La movie baby,
2: en Radio DJ Say What, con Mikel Watt, One Game Show, no se lo pierdan.
3: La

0: La Moody Baby.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
4: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
5: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
4: 13.750 euro?
5: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.

0: Diego Passoni, Empire of the Sun, c'è anche Danny Ocean. Da 10 minuti, spoiler, come dico sempre io, da 10 minuti sono le 9.
1: Ciao, what?
0: Yes, yo, to the beach, yo, and you don't stop.
2: Ciao, si, what? Ciao.
0: Allora, sto tutto,
3: bene, no?
0: Non so se riesco a trasferire questa sensazione. Cioè, sto tutto che sì, va bene, è giusto fare vacanze, ma capito?
3: No. C'ha la saudace al contrario.
0: Capito, cioè lunedì a chi le racconto le cose? Venite alle vediamoci da qualche parte. Fino al 31 come si fa?
3: Ma invitali tutti.
0: Invito tutti. Intanto stiamo dando i passaporti della gang a chi è fedelissimissimo e merita di volare con noi anche durante questo mese di vacanze.
4: Oh zio, cos'è questa cosa del passaporto della gang? Cioè io non ce l'ho, io.
0: Vabbè, allora intanto non è che si
3: ma
0: può
3: tocca, comunque calma.
0: Non è che vai all'ufficio anagrafe e glielo chiedi così il passaporto, no? Zio, allora io il passaporto.
5: Ciao.
0: Ciao.
5: Io aspetto la chiamata, ho fiducia. Ho fiducia che mi chiamate questa sera, che è l'ultima sera prima delle vacanze. Intanto un bacio enorme.
0: Un bacio a te, ma per il prossimo passaporto della gang lo vincerà chi ci dice nel minor tempo possibile di che questa voce è stata nostra ospite più volte.
3: Sì.
0: E prendendo un estratto a caso di una delle sue ultime volte, indovinate chi è lei.
6: Say what? Guess the guest.
0: Tra l'altro ci ha promesso un jingle customizzato, sì, no, che non è mai arrivato.
7: No, giuro, adesso...

0: lo studio prenotato per un'altra roba, per una big surprise per, ah, per i miei fan.
1: Ma
0: in
1: che
0: quel
1: voglia
0: giorno,
1: che c'ho di sapere io in anteprima le big surprise.
0: Infatti, te la spoilero. È già spoilerata, big surprise, e poi ti registro il jingle.
1: Poi tra l'altro lo ha fatto il jingle ed era bellissimo, uno dei jingle più belli. Scrivono Beba, e no, e no, e no. Let's kick it. Gang. Chi è?
2: 347 342 5220.

0: E ovviamente in tantissimi avete indovinato chi era il protagonista del Guess the Guest. Chi era, Ludovica? Sei stata la più veloce. Chi era?
1: Ciao, buonasera a tutti, eccomi.
0: Era la cantante?
1: Emma Marrone.
0: Sì, facile. È troppo facile questo gioco, ma perché è un modo come un altro per regalare. Noi i passaporti li regaliamo. Noi siamo per tutti sotto lo stesso cielo. Passaporti per tutti quanti. Passaporto della gang anche per Ludovica. Ci serve sapere nome, età, segni particolari.
1: Allora, Ludovica, 25 anni, segni particolari... bella domanda. Molto solare.
0: Oh, amore, molto solare. Solare. Ma sei già in vacanza?
1: No, sto per andare a cena da amici qua dove abito all'Argentario.
0: Capito. Sì, viene questa. Vabbè, allora intanto mettiamo i timbri sul passaporto di Ludovica. La prima è molto semplice, e cioè ci hai ascoltati, che ne so, un tot di volte. Non abbiamo definito un numero. Da settembre ad oggi ci hai ascoltato tante volte?
1: Sì, la sera specialmente ti metto in TV e faccio altro. Poi vabbè, io sono innamorata di Fabio Volo, quindi la mattina mentre vado al lavoro.
0: Vabbè, il timbro, doppio timbro, vai, let's go, doppio timbro. Sei mai venuta già in diretta con noi la sera?
1: La sera no,
0: quindi questo timbro non possiamo darglielo. Hai mai incontrato qualcuno di noi di Say What in giro alle feste, agli eventi? O me, o Marta, o Giada, o Filippo?
1: No, ancora no.
0: Quindi questo timbro...
2: Però bella risposta, ancora no.
0: Ancora no, ma speriamo di sì. Hai mai convertito un amico o un'amica all'ascolto di...
3: Say What?
1: Forse una mia amica, non sono sicura, però ne avevamo parlato.
0: Timbro! Voglio continuare ancora per 10 domande. Ti è mai capitato di dire... Ah, ma sì, questa canzone l'ho ascoltata...
3: Say What?
1: Sì.
0: Timbro, guarda che bello, pieno di timbri. E l'ultima: hai mai alzato il volume a 1000 mentre alla radio c'era
3: Say What?
1: Sempre.
0: E vai con un altro timbro, vabbè, pieno di timbri, già devi rinnovarlo, è finito.
2: Ha finito i bollini.
0: Passaporto della gang di Say What che ti arriverà direttamente all'Argentario. Abbiamo prenotato uno yacht che

0: te lo porta,
1: sì,
0: lì.
1: Abbiamo un budget che...
0: Eh beh, l'argentario è bello, certo. L'argentario sono tutti...
1: No, dico, però noi abbiamo un,
0: sì, sì, noi
1: budget.
0: A seconda, a Bari, all'ascoltatrice lo mandiamo dentro un panzerotto, sì, a lei yacht. Ludovica, ti auguro un'estate perfetta, se è possibile.
2: Speriamo, okay? Grazie.
0: Un bacio, ciao.
2: A voi, ciao ciao.

0: Comunque il timbro vocale di Ozuna è fichissimo, fa impazzire chiunque. Ozuna era in Italia credo qualche giorno fa. Ozuna,
1: Michele, capito?
0: Ha capito. Perché ci viene in questa vabbè, un inside joke questo qua. Forse un giorno lo spiegheremo agli ascoltatori. Kendrick Lamarta alla lavagna.
2: Guarda, puoi dire ciò che vuoi, ovviamente.
3: Sì, stare al posto.
0: È tutta colpa tua. È tutta io ero qua tutto buono nella mia poesia, pronto a pubblicare un post su Instagram in cui annunciamo la data del rientro. Se rientriamo,
3: ma, poi siamo,
0: ma siamo stati confermati o.
3: Ma tu a me lo chiedi?
0: Ah, non lo so, nessuno sa niente.
3: Sono l'ultima arrivata.
0: Ah! Cioè potrei. No. La serietà con cui fila, ho detto non lo so. Intanto toccatina. E insomma, invece
3: allora,
0: sì.
3: Di più di questo posto,
0: grazie, quindi. grazie a tutti quelli che ci hanno riconfermati anche quest'anno.
3: Sì, cioè, a la chi data, ci vuole bene, chi ci vuole ha bene. Supportato.
0: La data del rientro è lunedì 31 di agosto, quindi mentalmente sarà già settembre. E mo faccio il post, ok? Faccio un attimo il post, state là.

0: Radio DJ.
1: La cosa migliore, Vlad, aver iniziato ad ascoltarti. Un anno e mezzo e non ho mai smesso.
2: Hey you.
3: Say what gang?
2: Follow Say What on Instagram and TikTok.
4: That's a hit.
5: One gang show.
6: Say what?
4: Listen up.
6: On Radio DJ.
2: Turn the radio on.
4: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Quando è
12: pesca,
8: è la colazione. Quando è
13: alla pera,
8: è ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
14: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Ehi umano, si parte!
16: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Royal Canin crocchette cane 12 kg, maxi medium adulta a 54,99€, risparmi 12 euro. Gourmet Gold lattina gatto multipack 85 grammi, 48 pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
15: Baule pieno in store su arcaplanet.it.
17: Arcaplanet, convenienza nostra.
18: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente.
19: No, te lo sei rovesciato sulla giacca.
18: Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
20: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
21: Have fun with
22: Decathlon. L'estate continua. Tutto quello che ti serve per lo sport al giusto prezzo.
23: Beach Lake DJ arriva a Barletta. Dal 24 al 26 luglio vi aspettiamo al DJ Village, nella spiaggia libera di Ponente, con Umberto e Damiano e Annie Mazzola. Venerdì sera il DJ set di Get Far Fargetta. E sabato sul palco Benji e Fede, Kate Lumina, Fred De Palma, Senza Cree e The Colors. Beach Like DJ. L'estate passa da qui.
24: Accordo Puglia 21-27. Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03. Linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del fondo di rotazione POC 21-27.
25: One nation, one station.
26: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: canterai.
1: Gang.
0: Basta il tempo di un fiore.
2: Il tempo di un fiore. Quanto dura un fiore? Canto d'amore di Angelina Mango, Marco Mengoni.
3: Mamma, come fa l'acqua?
2: Beh, tutto poetico, perché parlavamo di libri, top 5 libri che forse nemmeno Viola Marconi li ha suggeriti a DJ Chiama Italia.
4: Raga, questo non ve lo consiglierà nessuno.
2: Vai.
4: Autopubblicato, si trova solo su Amazon.
2: Vai.
4: L'alba di una storia come tante.
2: Ok.
4: Una bomba.
2: L'alba di una storia come tante.
5: Allora, per cortesia, non sbagliamo regione. Neanche una bugia, se Veneto.
2: Ah, è Veneto.
5: Neanche una bugia.
2: Vabbè, comunque.
6: No, ci tengo a dire, no, non è né Veneto né piemontese, lei era lombarda.
2: Lombarda. Neanche una bugia, libro. Questo è il titolo del libro, che insomma è nel primo posto della nostra top 5 libri. Poi abbiamo fatto anche una top 5 fiere rinascimentali estive.
6: Sì.
2: Top 5 cose viste nelle ultime 24 ore. Occhio, perché adesso arriva top 5 aiutate questi ragazzi che hanno un progetto che si chiama Moustache Team. Siamo collegati con Emanuele da Trento. Occhio alla top 5 che faremo insieme. Intanto, ciao Emanuele, raccontaci un po' questo progetto tutto pazzo.
7: Ciao a tutti.
2: Ciao. Ciao.
7: Allora, il progetto è nato in realtà un po' casualmente.
2: Uh-huh.
7: Siamo quattro amici che ci siamo incontrati casualmente, uno sul lavoro, l'altro l'abbiamo beccato al bar, che era
2: okay.
7: Sì. E l'altro si è giunto un po' dopo.
2: Ok.
7: E allora, in realtà noi ci lega una passione che è quella del viaggio.
2: Ok.
7: Però chiaramente siamo come tutti un po' in difficoltà economiche.
2: Infatti la biografia di Instagram è: giriamo il mondo una settimana all'anno perché siamo poveri. Che comunque.
7: Esattamente. Beh, onesto, dai.
2: Onesto. Ma non ho capito, lo girate in bici o girate e basta?
7: No, allora tendenzialmente giriamo in bici perché scegliamo la modalità più economica per farla.
2: Eh certo, ci sta, giusto? Ok. E ora il punto è che voi avete già in mente una prossima destinazione?
7: Allora no, solitamente noi ci troviamo sempre a novembre, fine novembre, al compleanno di Matteo.
2: Sì.
7: Per organizzare tutto in modalità molto casuale scegliamo una meta.
2: Cioè scegliete una meta tipo sull'Atlante, sul mappamondo, andiamo lì, in bici.
7: Esatto.
2: In bici. E come vi finanziate? Così un po' tipo colletta.
7: Ci autofinanziamo, facciamo colletta che solitamente parte da un budget ma poi finisce sempre per spendere di più perché ci piace bere birre.
2: Beh certo, bici, birra, cioè sono proprio amiche.
6: Beh certo.
7: Esatto.
2: È giusto.
7: Esattamente.
2: Giusto. Ok.
7: Poi in realtà questo progetto è andato avanti e a noi piace, diciamo, pensarla che curiamo un po' i rapporti di amicizia. Quando
2: questo
7: troviamo delle amicizie vere.
2: Questo è molto romantico. Allora forse più che top 5 di budget potremmo fare top 5 dei posti che avete visto in bici fino ad ora e in cui avete percepito fratellanza, una grande accoglienza.
7: Ma allora sicuramente l'ultimo viaggio è stato uno dei migliori perché c'era il sole, perché
2: sì.
7: C'è ovviamente la mia usanza di organizzare viaggi in posti freddi, solitamente piovosi, quindi quest'anno siamo andati alle Canarie, abbiamo collegato tre isole.
2: Scusa, come vai con in bici con l'isola, quindi vi siete imbarcati?
7: Esatto,
2: mi immagino soltanto il sudore.
6: Vabbè, adesso c'è anche lo spirito.
2: Top 5 sudore, posti in cui avete sudato di più anche. Vabbè, quindi Canarie, ci sta.
7: Canarie, esatto.
2: Poi
7: siamo andati in Scozia.
2: In Scozia.
7: Abbiamo fatto gli island scozzesi, bellissime anche quelle.
2: Anche lì sbattimento. Perché...
7: super wild.
2: Ma
7: sì,
2: con la
7: tanto
2: bici,
7: vento, tanta pioggia.
2: Con la bici in Scozia come vai, in aereo?
7: No, ma noi solitamente non usiamo le bici lì.
6: Andate... le noleggiano lì.
7: Noi noleggiamo le bici, certo.
2: Quindi andate in aereo in Scozia e noleggiate.
7: Esatto, anche perché non abbiamo le bici. Quindi
6: questo
7: potrebbe essere.
2: Mi stai smontando il progetto e rimontandolo da capo, ma è molto bello. Spara un altro, dai, facciamo una top 3. Top 3 di 5, vai.
7: Top 3, siamo andati anche all'Lofoten, in Norvegia.
2: In Norvegia,
6: bello.
2: In bici.
7: Norvegia. Quello è stato il primo viaggio che abbiamo fatto, disastroso perché era la prima esperienza. E avevamo scelto a fine maggio.
2: Comunque, su Instagram, sul vostro Instagram, vedo tutto documentato con storie, contenuti anche abbastanza comedy,
7: sì, sì.
2: Come si dice. Anche,
7: sì, la buttiamo esattamente.
2: Nella bio c'è scritto anche scemi dalla nascita. Non chiedete consigli di viaggi a Moustache Team _, vi chiamate così su Instagram. Moustache,
7: esatto.
2: Scritto Moustache Team _, per seguire le varie attività di questo gruppo di amici che viaggia, che comunque comunque anche abbastanza inspirational, no?
6: Certo.
2: Un gruppo di amici che viaggia in bici in giro per il mondo e alla scoperta delle birre, tendenzialmente, no? della grande accoglienza.
6: Se c'è uno sponsor là fuori.
2: Se c'è uno sponsor, andate
7: esatto.
2: a cercarli. Mustache Team.
7: Ma anche uno sponsor di birre va benissimo.
2: Esatto. Ti seguiamo, ciao Emanuele, vi seguiamo. Ciao, ciao, ciao.
7: Grazie mille, ciao, ciao.
1: Say what?

0: Maze with the beat. Maze, Salmo e Colapesce.
1: Va tutto alla grande.
0: Cattive abitudini in una puntata che è stata tutta un grande top 5, top 5 cose viste nelle ultime 24 ore, top 5 fiere rinascimentali estive, top 5 libri che forse nemmeno Viola Marconi ha suggerito a DJ Chiama Italia.
1: Ciao Wad.
0: Ciao.
1: Mio libro per la top 5, Ieri di Agota Christophe.
0: Ok, grazie, noi prendiamo e immagazziniamo nel nostro database top 5 posti accoglienti di iniziativa Cresi di ragazzi che abbiamo sentito al telefono prima. Visto che la canzone appena ascoltata si intitola Cattive Abitudini, ecco a voi la top 5 delle cattive abitudini tipiche degli esseri umani di oggi.
2: Ciao Italia!
0: Al quinto posto, rimandare tutto al me di domani. È proprio una cattiva abitudine questa qua. Il classico lo faccio domani, oppure in palestra e poi dopo l'estate. E tutto rinviare a dopo. Rinviare.
2: Procrastination
0: è cattiva abitudine. Al quarto posto, controllare il telefono senza motivo. Lo dicevamo già nelle puntate precedenti. Proprio che perdiamo tempo. Proprio
2: sì,
0: anche
2: avevamo
0: a controllare.
2: Detto 7 secondi a notifica.
0: Esatto, quindi proprio togliamo le notifiche e non controlliamo niente, giusto ogni tanto durante la giornata.
2: Sì.
0: O magari ti tieni l'opzione notifiche soltanto da persone importanti,
2: sì,
0: realmente importanti. Terzo posto, confrontarsi sempre con gli altri. Questa società della performance, per citare un altro libro del collettivo Tlon, è una cattiva abitudine. Cioè sempre il paragone, quello ha fatto così e quello ha fatto così, ma pensiamo solo a noi, no?
1: Ciao.
0: Secondo posto, sapere cosa fa male e farlo lo stesso. È una cattiva abitudine.
2: Ciao.
0: Fumare, bere, che ne so, non fare attività fisica. Cattiva abitudine. Cioè lo sappiamo, ma lo facciamo. È al primo posto. La vuoi sapere la cattiva abitudine?
2: Ho sentito le altre quattro solo per sentirla prima.
0: Ma sono giuste?
2: Sì, no, ti credo.
0: La cattiva abitudine, più cattiva abitudine degli esseri umani oggi.
2: Sì.
0: Guarda, la lascio aperta. Il tempo di un
2: no.
0: disco. No, vediamo se c'è qualche ascoltatore che la coglie. Cioè, qual è, secondo voi, la peggiore cattiva abitudine che abbiamo noi?
3: Il numero di telefono è 347-342-5220. Statemi bene, bro.
4: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
5: Hey, what up, girl?
4: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
5: Let's
4: before
5: go.
4: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: TikTok, canzone epica di Kesha, che nella versione originale diceva appunto "Wake up in the morning feeling like P. Diddy". Poi dopo che insomma esplosa la grande bolla che ha portato Puff Daddy ad essere in carcere per i suoi freak off, anche per via del documentario prodotto da 50 Cent in cui si raccontava un terribile Puff Daddy, Kesha ha voluto mantenere questa canzone nei suoi live perché è chiaramente una grande hit, ma quel "Wake up in the morning feeling like P. Diddy" è diventato "Wake up in the morning fuck P. Diddy".
1: DJ Watt, già. Giusto?
0: Amiche e amici, ci salutiamo, ci risentiamo qui su Radio DJ lunedì 31 luglio dalle 21 con anche tutto quello che poi ci porteremo dietro, tantissime novità, sorprese, il pre-show e tutte cose. Ovviamente sui social rimaniamo attivi, attivissimi anche durante il mese di agosto. Seguite il profilo di
2: Sei qua
0: o anche quello del pupazzo che vi sta parlando, Michele Wad Caporosso. Vi auguro a nome di tutta la gang un'estate fantastica. Con tutto il cuore, il meglio vi auguro, giuro. Ciao.
2: Say what?

0: raga. Grazie per esserci sempre.
1: Il mio caro amico Say What.
2: Amo Radio DJ, amo Say What.
3: Vi amo, siete stupendi.
4: Sei il mio preferito.

0: One Gang Show.
1: Best Brow di Eurospin rinfresca il Vertical Summer Tour. Passa al Ciringhito per divertirti, ricevere fantastici gadget e goderti DJ set con una birra Best Brow. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour e da Eurospin. Fatti una Best Brow. Bevi responsabilmente.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Ufficio cosa smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Afte.
10: Ne soffro da quando ero piccola.
9: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
10: Un aiuto per tornare a sorridere.
9: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
10: Rapida la guarigione.
9: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
11: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite!
12: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai! Dove?
13: Al Cavallino Matto!
14: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
15: Lo voglio.
14: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
16: Lo prometto.
14: Vi dichiaro uniti per sempre.
17: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
18: Todis, buongiorno convenienza.
19: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
20: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
21: Hai caricato le valigie?
22: No.
21: Hai controllato il traffico?
22: No.
21: Hai fatto il pieno?
22: No.
21: Perfetto, partiamo.
22: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
21: Ma hai prenotato?
22: No!
21: Allora, com'è andata la serata?
23: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
21: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
23: Nah, non ti sei persa niente.
24: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
25: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
26: Radio DJ. Una nazione, una stagione, anche d'estate.
27: DJ Time. The program.
28: The force of gravity makes you wanna move.

0: Buon pomeriggio, ok, vai con i palloncini adesso. Vai con le strobo. Ok, puntami l'occhio di bue su Mario. Ok, fate entrare Fargetta, vai, tanti auguri a te adesso, tanti auguri a te, domani.
1: È domani, però nella replica non... è il mio compleanno.
0: Quindi tanti auguri solo nella replica?
1: Sì, sì, solo nella
0: replica. Vabbè, se, porta male fare gli auguri il giorno prima, vero?
1: Ma no, ma no.
0: Ma no, bene, era, era giusto per...
1: Grazie, grazie.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Sono Albertino.
1: Ti ho riconosciuto.
0: Buon compleanno, Mario.
1: Grazie, grazie, amico mio.
2: I love you.
0: Gli anni non si dicono e quindi si festeggia e basta, e che bello festeggiare col DJ Time. Non trovi che sia il modo migliore?
1: È una cosa fantastica.
0: Ma non è fantastico tutto ciò?
3: Ma non è fantastico.
0: Un'ora di DJ Time. Il DJ Time non va in vacanza fino alla fine di luglio. Poi faremo una pausa e riprenderemo a settembre. Siamo qui su M2O dalle 2 alle 3 la domenica pomeriggio, in replica ancora su M2O, e poi in replica anche nel weekend su Radio DJ One Nation One Station, perché il DJ Time è nato lì. Poi ha traslocato, capito?
1: Sì.
0: Però siamo qui, siamo gemellati, per cui siamo sempre qui. Allora, pronti come sempre, la puntata di questo weekend, sabato 18 luglio, domenica 19, si apre con quattro canzoni senza interruzione. La prima è di Africa Bambaara, 1991, Just Get Up and Dance.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. A2A.

0: con Make My Body Rock, una delle prime produzioni del nostro amico Bob Sinclair.
1: Quello è un grande personaggio, lo so.
0: 1998, My Only Love.

Beh, forse non è tra le più conosciute, però è giusto ogni tanto andare anche a proporre cose del passato che non sono così famose. Bob Sinclair, 1998, era My Only Love. Questo invece è un super classico della French Touch. Siamo nel 2006. We are your friends. Non sarai mai più solo perché ci siamo noi. Never been alone.

0: considerato un classico della musica French Touch 2006, erano i Justice con We Are Your Friends, una canzone sull'amicizia. Non ti preoccupare, noi siamo tuoi amici, non sarai mai più solo.
1: Se manca la guida può fallire.
0: A proposito di amici, Mario, Prezioso dov'è?
2: Dovresti averlo al telefono.
0: Ah, eccolo.
2: Sì.
3: Prezioso, suona!
0: Ah, ha suonato, sì, è lui. Pronto, Joe?
4: Sì, ho suonato, non hai sentito?
0: Sì, ma come mai sei al citofono e non sei al telefono?
4: Ha risposto ogni tanto.
0: Ah, quindi sei sotto qui, sotto... Dopo, se vuoi salire, sali, non c'è problema.
4: Sì.
0: Allora, che cosa sentiamo questo weekend per il disco Prezioso?
5: Allora, questo weekend ascoltiamo sulla base di...
4: The Pausa, Magnetic, Calvin Harris, David Guetta, Katy Perry, Milo e Jennifer Lopez.
0: Ah, bene, allora sali pure.
4: Salgo?
0: Sì. Sali.

era il disco prezioso di questa settimana. DJ Time. Bella Gio, grazie prezioso, e DJ Time può continuare con Albertino al microfono, Alba on the mic. Fargetti regia, bella Fargetta, Mario, che domani è il suo compleanno, tanti auguri. Abbiamo tre novità nella parte centrale del programma, sempre ogni weekend, quindi anche questa settimana abbiamo delle proposte da farvi, speriamo vi piaceranno. La prima è di Ugel, David Guetta, French Montana, si intitola Sha.

pezzo come novità nel DJ Time. A chiudere la prima mezz'ora sono stati un po', diciamo, il fenomeno del momento, o meglio del 2026, gli Another.

0: anche un trattamento, diciamo così, delle voci che è già molto riconoscibile, questo sound ballabile ma molto fresco. E di freschezza questa estate così calda ce n'è veramente bisogno. Erano gli Another con Like It, novità nel DJ Time a chiudere la prima mezz'ora. Noi torneremo tra pochissimo, rimanete su M2O, su Radio DJ. Arriva Tupac con California Love e subito dopo vi racconterò una storia.
1: Pronti per la spiaggia? Venite a Beach Like a DJ, divertitevi e rinfrescatevi con il gusto delizioso di Sprite. Dal 24 al 26 luglio a Barletta, musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite. Sprite, it's that fresh.
2: Radio DJ
3: One Nation, One Station.
4: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Radio DJ consiglia
9: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprise. Questo weekend ti aspettiamo a Civitanova Marche. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
10: Welcome to DJ Time.

0: Back dalla West Coast 1995 ad aprire la seconda parte del DJ Time di questo fine settimana con Albertino al microfono, Fargera. Ma Mario?
1: È qua Alberto.
0: Auguri Mario!
1: Grazie, grazie.
0: Tanti auguri a te.
1: Grazie, grazie, grazie.
0: E adesso, se vi mettete comodi, vi racconterei una storia. Avete voglia?
1: Sì, sì, sì, ma...
0: Cosa?
1: Che storia racconti?
0: Chi? Cosa?
1: Tutto.
0: Io?
1: Sì.
0: Oggi?
2: Oh yeah! Check this out.
3: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Your Loving Arms. Di Billy Ray Martin. A cavallo tra gli anni 80 e 90, la vita notturna di New York risorge dalle ceneri dello Studio 54 e del Paradise Garage. I club frequentati dal jet set americano sono decine: The World, Palladium, Nels, Mood, Shelter, NASA, Vinyl, Arc, Body and Soul, Tunnel, Danceteria. Al Sound Factory, il DJ resident Junior Baskets propone musica house di qualità. È proprio qui dentro che nasce la versione più famosa di Your Loving Arms, che non è l'originale, ma la Sound Factory Vocal, prodotta proprio da Junior Baskets e che prende nome dal locale stesso. Il remix del DJ americano diventa uno dei dischi più suonati nelle discoteche di Manhattan. È il suo tocco a trasformare Your Loving Arms di Billy Ray Martin in una hit internazionale, capace di vendere 2 milioni di copie. È il più grande acuto di Billy Ray Martin, cantante tedesca che nei primi anni 90 decide di intraprendere una carriera solista in ambito dance. Nel 1993 canta anche 3 brani dell'album Eternity dei Datura. Devotion, Passion e Mystic Motion. Il singolo del suo album di debutto del 1994 è Your Loving Arms. Nel 1995, grazie al remix di Junior Baskets, Billy Ray Martin si esibisce a Top of the Pops, raggiungendo la posizione numero 6 nelle classifiche dei singoli più venduti in Inghilterra.
4: Hi there, hello mom, I'm Lisa Ray Anson and welcome to Top of the Pops, Europe's biggest music show. And opening up the show for us tonight, it's Billy Ray Martin.
0: L'anno precedente, la versione originale si era fermata alla posizione 38. Anche in Italia, nel 1995, la versione remix di Your Loving Arms riesce a raggiungere la prima posizione nella classifica dei singoli più venduti. Un successo clamoroso e inaspettato, come per stessa ammissione di Billy Ray Martin, che negli anni ha continuato a cantare, anche in incognito. Your Loving Arms di Billy Ray Martin è una perla senza tempo, riportata in auge alla fine del 2021 dal produttore inglese Fred Again. Put your loving arms around me. Now, baby, then you put your loving... Put your loving arms around me. Metti le tue amorevoli braccia intorno a me e stringimi forte, che è Natale. Yeah.

0: E così oggi abbiamo raccontato la storia di Put Your Loving Arms Around Me di Billy Ray Martin, una canzone che celebra l'abbraccio. Abbracciamoci tutti insieme in questo momento, diciamo, della nostra esistenza. Vogliamoci bene, che fuori fa caldo.
1: Bravo.
0: Abbiamo in collegamento, come tutti i weekend nel DJ Time, anche DJ Maurizio Molella, detto Molly the One and Only.
2: Eccomi qua, ciao a tutti.
0: Che presentazione che ti ho fatto,
2: Bellissima, bellissima.
0: Sai che è il compleanno di Mario? Domani?
2: Domani è il compleanno di Mario, però ha detto che non paga neanche da bere, cioè almeno
0: no,
2: da
0: no,
2: bere.
0: No, anche
2: dai.
0: A me me l'ha detto. No, ragazzi, non ti devi vergognare.
1: No, no, noi ci siamo.
0: No, no, ti devi vergognare.
1: Noi ci siamo già visti, ho pagato io.
0: Ah, sì, sì, sì, vabbè, ok, ok. Vabbè, allora che cosa ascoltiamo questa settimana nel Mega Mix, caro Molly?
2: Allora, oggi partiamo con un pezzo storico di ATB, 9PM Till I Come, poi ci sarà Mimmo Merelli alla console, Testa Don't Stop degli Z100, Unconditional con Magic Fit, Baracca Destroy degli Steam System, Alice DJ con Better Off Alone e poi Gigi D'Agostino con L'Amour Toujours.
0: Allora sentiamolo, il mega mix di Molella di questa settimana.
2: Eccolo qua.

Con l'amour toujours, gran finale del mega mix di Molella di questa settimana, Gigi Doug. DJ Time Again. Noi però non abbiamo finito, perché DJ Time va avanti ancora con quattro canzoni senza interruzione. La prima è del 1990. Stefano Secchi, Orlando Johnson, I Say Yeah.

Pop era I Say Yeah. Adesso c'è Joey Salinas, rimaniamo in quel periodo, un anno dopo, 1991, all'inizio della decade di grande successo di questo programma DJ Time.

0: Ma cosa dice esattamente qui la cantante?
1: E dice combare.
0: Ah, combare, allora ho capito bene.
1: Sì.
0: Combare. Joey Salinas, oh come on. 1991, Rocky Romance. Ora andiamo nel 1989, quindi ancora un passetto indietro, un altro dei brani di maggior successo dell'Early House, i primi dischi house di successo erano i Ten City.

su questi pezzi house della fine anni 80 c'erano sti violini, forse un po' ereditati dalla disco music, poi il cantato in falsetto un po' Sylvester, sì. I Ten City Devotion 1989. E a chiudere la puntata di questo weekend 18-19 luglio, dallo stesso anno 1989, un altro disco di grandissimo successo made in Italy, in tutto il mondo, i Black Box con Ride On Time.

0: on Time dei Black Box del mio amico Daniele Davoli, che saluto, e ovviamente salutiamo anche gli altri componenti, il trio Black Box, orgoglio italiano. E chiudiamo questa puntata del DJ Time perché Right on Time era l'ultimo brano di questo weekend. La puntata finisce, ma continuano i festeggiamenti per il compleanno di Fargetta, che termineranno a settembre. Va avanti un mese e mezzo, no?
1: Sì, certo.
0: Il tuo compleanno, giusto?
1: Sì. Poi arriva anche il tuo, quindi.
0: Poi arriva il mio, si mischia, va bene.
1: Sì.
0: Auguri ancora Mario e grazie a tutti voi per averci seguito. Grazie anche al Molly, Molella, a Prezioso. E noi vi aspettiamo per un'altra puntata del DJ Time la prossima settimana. Saremo qui su M2O sabato pomeriggio e domenica, e naturalmente in replica anche su Radio DJ. Da Albertino grazie, buon weekend e alla prossima settimana col DJ Time again. It's DJ Time!
2: Ciao a tutti!
3: Arrivederci!
4: Best Brow di Eurospin rinfresca il Vertical Summer Tour. Passa al Ciringhito per divertirti, ricevere fantastici gadget e goderti i DJ set con una birra Best Brow. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour e da Eurospin. Fatti una Best Brow. Bevi responsabilmente.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Perché? Perché?
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
7: Perché?
9: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
11: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
12: Radio DJ, una nazione, una stagione.

0: E come ogni sabato sera, perché è sabato sera, giusto?
1: È sabato sera.
0: It's Saturday night, giusto?
1: Giusto.
0: Ma tu sei Fargetta?
1: Sì.
0: Ma chi sei, Fargetta in regia?
1: Sì.
0: Ciao, sono Albertino.
1: Ti ho riconosciuto, eh?
0: Sì. Lo so, siamo qua insieme.
1: Sì.
0: Ogni sabato siamo insieme, caro Mario, lo sanno un po' tutti, c'è questa voce in giro, che io e te sabato sera siamo insieme e siamo addirittura su due radio contemporaneamente. Su Radio DJ e su M2O dalle 11 a mezzanotte c'è la classifica Dance, la storica DJ Parade. E questa è la puntata di sabato 25, prima della pausa estiva. Credo che avremo ancora una puntata e poi ci rivedremo forse a settembre. Allora, la classifica di questo weekend vede due nuove entrate, per cui ascoltiamo, ti chiederei di farmi sentire velocemente le due canzoni che ci lasciano questa settimana. Se ne va Just The Way You Are di Milky. E anche Bring Your Love di Madonna e Sabrina Carpenter.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
5: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
6: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
5: Un aiuto per tornare a sorridere.
6: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
5: Rapida la guarigione.
6: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
0: Quindi la DJ Parade può cominciare, come sempre, con la ventesima posizione, occupata da Gordo e la sua Loco Loco, mentre al 19 ci sono Prospa e Clooney con Free Your Mind.

0: Questa, per esempio, caro Mario, era una canzone che probabilmente meritava di più.
1: Forse sì, sai.
0: Sì, magari sale, il resto sta lì. Comunque, numero 19. Erano Prosper e Clooney con Free Your Mind, sonorità molto anni 90. Al numero 18 invece abbiamo la prima delle due nuove entrate di questa settimana.
1: Nuova entrata.
0: Nuova entrata al 18 nella DJ Parade, la House Guy.

Anagrafe o sei un nome d'arte, spero che sia un nome d'arte. La canzone era Over Tonight, genere musicale House Garage, numero 18, la prima delle due nuove entrate della DJ Parade questa settimana. A 17 Solomon e Skrillex con Rompta, al 16 Medusa con

0: La DJ Parade su Radio DJ e su M2O, sabato 25 luglio, 11:30. Abbiamo appena sentito Frankie Rizzardo al numero 15 e al numero 14 abbiamo la seconda e più alta.
1: Brava, nuova entrata.

Shakira con il remix di Die Die, remix degli inglesi Clean Bandit. Al 13 per continuare Adam 10 con I Never Knew, Michiko di DJ Goya è al 12 e all'11 posto sale Peggy Goo insieme ad Ira Star con Woman.

0: di Peggy Goo, che non è per niente male, vero Mario?
1: No, non è per niente male, Alberto.
0: E infatti è in salita in 11ª posizione questa settimana, si intitolava Woman. Adesso una piccola pausa, tra poco le prime 10 della DJ Parade.
2: Pronti per la spiaggia? Venite a Beach Like a DJ, divertitevi e rinfrescatevi con il gusto delizioso di Sprite. Dal 24 al 26 luglio a Barletta, musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite. Sprite, it's that fresh.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care, rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite!
7: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Vediamo se sopravviverai! Dove?
6: Al Cavallino Matto!
8: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
9: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
8: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
10: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
11: Have fun with
2: Decathlon. L'estate continua. Tutto quello che ti serve per lo sport al giusto prezzo.

solo il venerdì e il sabato notte. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. I got turn a dance floor into a one way.

0: due radio gemellate. Al numero 10 questa settimana abbiamo offeso.
1: A chi?
0: Abbiamo
1: Hai offeso qualcuno?
0: No, Fezzo.
1: Ah, ok.
0: Fezzo, come si chiama questo?
1: Fezzo.
0: How Does It Feel? Che poi è la cover della canzone dei New Order, Blue Monday. A 9 questa settimana Ricky Bini con Shingaling. E in 8ª posizione, gli Another, con la ex numero 1, Our

0: morta anche le tifoserie inglesi sperando che l'Inghilterra vincesse i mondiali, ma purtroppo, Mario, non è andata bene.
1: No, zero.
0: Che peccato. Gli Another con Talk to You, una hit che ci porteremo per tutta l'estate, ex numero 1, oggi a numero 8 della DJ Parade. A 7 questa settimana, Anima con Beautiful. In sesta posizione, Casango e Alejandro Garrido con Aye. E in quinta posizione, Axwell e Bon con Whatever Turns You On.

era Axwell, uno dei tre della Swedish House Mafia, numero 5 questa settimana nella DJ Parade, la sua Whatever Turns You On in salita. A numero 4, Sam Jacobs, Ezra Nurey con I Don't Mind. In terza posizione, The Bosa con la ex numero 1, Magnetic. E a numero 2, Clapton, Wanderlust.

0: E così Wonderlust di Clapton sale al secondo posto della DJ Parade di questa settimana, puntata di sabato 25 luglio, Radio DJ M2O. Me lo state chiedendo in molti, ma...
1: Chi?
0: Cosa?
1: Chi te lo sta chiedendo?
0: Che cosa mi stanno chiedendo, più che altro?
1: Sì,
0: qual
1: sì.
0: è la... Mi stanno chiedendo, ma qual è la numero uno di questa settimana? Beh, se avete sentito la puntata la scorsa settimana, l'avrete capito da soli. Al primo posto c'è ancora Move to the Sun di Ugel e Ultranate.

0: questa settimana, numero uno della DJ Parade, Moving to the Sun di UGEL e Oltronate. Abbiamo finito, caro Mario, grazie per aver seguito la DJ Parade. Se scaricate l'app di Radio DJ o di M2O, oppure se andate sui nostri siti, troverete la puntata in reload e potete ascoltarla in qualsiasi momento vogliate. Grazie a tutti, grazie e buon weekend, ma Mario?
1: E qua Alberto, davanti a te, andiamo, abbiamo finito.
0: Andiamo via, sì. Andiamo via, finito il tempo, vi aspettiamo il prossimo weekend per l'ultima DJ Parade della stagione, vi auguriamo un bellissimo fine settimana e alla prossima puntata della DJ Parade da Albertino. Ciao!
2: Ciao a tutti!
3: Arrivederci!
4: Best Brow di Eurospin rinfresca il Vertical Summer Tour. Passa al Ciringhito per divertirti, ricevere fantastici gadget e goderti i DJ set con una birra Best Brow. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour e da Eurospin. Fatti una Best Brow. Bevi responsabilmente.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
10: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.
12: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

busy. Get jiggy. Take pity. Trick city.

0: pronti per la spiaggia? Venite a Beach Like a DJ, divertitevi e rinfrescatevi con il gusto delizioso di Sprite. Dal 24 al 26 luglio a Barletta, musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite. Sprite, it's that fresh.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Have fun with
0: Decathlon. L'estate continua. Tutto quello che ti serve per lo sport al giusto prezzo. Legend con Alex Farolfi.

0: Promotion.
1: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Civitanova Marche.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
8: Radio DJ.
9: Una nazione.
8: Una stagione. Anche d'estate.
10: Ladies and gentlemen, welcome to

Lasso su radio DJ, io sono Tormento e in console c'è DJ Aladdin.

Hey yo, su Radio DJ, qui a Tormento, in questo spazio musicale creato da Dario Usuelli e DJ Aladdin, per andare a scoprire quali grandi sample ci sono dietro delle super hit. Woo!

0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Perché? Perché?
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Ci sono cose che vorresti tornassero.
10: Come le vacanze.
9: O un bel vantaggio.
10: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
11: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
12: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
11: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
8: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
13: Legend con Alex Farolfi.

0: Legend, sta mixando Alex Faroldi. Best Brow di Eurospin, rinfresca il Vertical Summer Tour. Passa al Ciringhito per divertirti, ricevere fantastici gadget e goderti i DJ set con una birra Best Brow. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour e da Eurospin. Fatti una Best Brow, bevi responsabilmente.
1: Radio DJ
2: One Nation, One Station.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
7: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
8: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
7: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
9: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.